0: Preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
1: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
0: prega per noi.

0: Carissimi ascoltatori di Radio Maria, ben ritrovati. Ci raccogliamo per la recita delle preghiere della sera. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male oggi commesso, e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Professiamo la nostra fede recitando il Credo. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno resuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, geminti e piangenti, in questa valle di lacrime.
1: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre e Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede.
1: Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno.
0: Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore e sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più.
1: atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo, col tuo santo aiuto, di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.

0: Regina del cielo, rallegrati. Alleluia.
1: Cristo, che hai portato nel grembo. Alleluia.
0: È risorto come aveva promesso. Alleluia.
1: Prega il Signore per noi. Alleluia.
0: Gioisce ed esulta, Vergine Maria. Alleluia.
1: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia senza fine della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo per i sostenitori di Radio Maria, vivi e defunti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: Preghiera dei volontari di Radio Maria. Ti ringraziamo, Santa Madre del Verbo, per il dono prezioso di Radio Maria, che hai messo nelle nostre mani perché lo facciamo fruttificare. Tu, che sei l'ancella del Signore, insegnaci a servirlo ogni giorno con umiltà e perseveranza, con coraggio e fedeltà, rispondendo con generosità ai desideri del tuo cuore. Regina di Radio Maria, aiutaci a diventare gli apostoli del tuo amore. Amen. Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Maria, Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
0: Amen.

0: Pronto?
1: Ciao Giovanni.
0: Giovanni, qual è la tua preghiera?
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta fra le donne, il tuo seno Gesù.
0: Santa Maria.
1: Piena di
0: Dio. Prega per noi
1: peccatori.
0: Adesso è nell'ora
1: la nostra morte, amen.
0: Bravissimo Giovanni, ciao ciao, buonanotte.
1: Ciao.

0: Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao, come ti chiami?
1: Benedetto.
0: Qual è la tua preghiera?
1: Ave Maria.
0: Di pure la tua preghiera.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Bravissimi, ciao ciao, ciao, buonanotte.

0: Pronto?
1: Raffaele.
0: Ciao Raffaele, qual è la tua preghiera?
1: Un Padre nostro per la mia famiglia.
0: Preghiamo insieme.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci dalla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Bravissimo Raffaele, ciao ciao. Pronto?
2: Ciao.
0: Ciao, come ti chiami?
2: Ruben.
0: Ruben, qual è la tua preghiera?
2: Padre nostro.
0: Preghiamo insieme.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Bravissimo, ciao ciao.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto? Uso, vai.
0: Ciao, come ti chiami?
1: Uso. No. Sono Lucio.
0: Lucio, qual è la tua preghierina? Qual è la tua preghiera?
1: Ave Maria, diciamo. Ave Maria, piena di grazia. Grazie, Signore è con te. Dillo. Tu sei benedetta.
2: No, certo.
0: Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio.
2: Madre di Dio.
0: Prega per noi peccatori.
2: Prega per noi peccatori.
0: Adesso è nell'ora.
2: Adesso è nell'ora.
0: Della nostra morte.
1: Della nostra morte. Amen.
0: Bravissimo. Ciao.

Radio Maria, in collegamento con il santuario Sant'Ignazio da Laconi, a Cagliari, trasmettiamo il Santo Rosario animato da gruppi giovanili, anche in radiovisione sul digitale terrestre, al canale 789. Buon ascolto in comunione di preghiera.

0: Buonasera, cari ascoltatori di Radio Maria, dai componenti dello studio mobile di Oristano. Ci troviamo presso la chiesa di Sant'Antonio di Padova, santuario di Sant'Ignazio da Laconi, in Cagliari, per trasmettere il Santo Rosario animato dai gruppi giovanili. Guida il Santo Rosario Padre Maurizio Picchedda. L'animazione dei canti è a cura dei giovani. Il convento dei frati minori cappuccini a Cagliari, noto anche come convento maggiore, vide la posa della prima pietra l'11 ottobre del 1591. Il convento e la chiesa sono dedicati a Sant'Antonio di Padova. L'appellativo odierno di chiesa di Sant'Ignazio è abbastanza recente, a motivo della permanenza e della morte di Fra Ignazio da Laconi, avvenute in questo convento, ma è soprattutto in seguito alla sua beatificazione avvenuta nel 1940 e alla canonizzazione nel 1951 che il convento viene familiarmente così chiamato dal popolo. Luogo di preghiera e di penitenza, di predicazione e di accoglienza dei poveri, con le leggi di soppressione del 1866 il convento venne adibito a ricovero. Tuttavia i frati non lo abbandonarono mai del tutto, poiché come cappellani ebbero il permesso di occupare i locali a fianco della chiesa e col tempo riuscirono a riscattare la parte del vecchio convento che già abitavano, la chiesa e un piccolo pezzo di giardino. Nel 1949 iniziarono i lavori del santuario del Beato Fra Ignazio per accogliere le reliquie del suo corpo. In questa chiesa è presente anche il corpo del Beato Nicola da Gesturi, beatificato da San Giovanni Paolo II nel 1999.
1: Ci prepariamo a pregare il Santo Rosario. Non preghiamolo con fretta né distrattamente. La preghiera del Rosario è una preghiera vocale ma anche contemplativa. Con essa entriamo nei misteri della vita di Cristo con lo sguardo di Maria. L'assidua preghiera del Rosario permette di incarnare in noi i sentimenti di Cristo e della Vergine Maria. Per questo la fedeltà alla recita del Rosario porta grandi progressi nella vita spirituale. È la preghiera devozionale più consigliata dal Magistero della Chiesa e dei Santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo nome di Gesù,
1: Giuseppe e Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. In questa decina preghiamo per tutte le persone che stanno vivendo un momento di difficoltà fisica e spirituale.
3: Uscito, se ne andò, come al solito, al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Mentre egli ancora parlava, ecco una turba di gente gli precedeva, e gli precedeva colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, e si accostò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: Giuda, con un bacio tradisci il Figlio dell'uomo? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Lodato sempre sia.
1: Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
2: Gesù.

0: Nel secondo mistero del dolore contempliamo Gesù flagellato alla colonna. In questa decina preghiamo per chi soffre, per la conseguenza delle guerre e della cattiveria umana.
1: Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese l'acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Allora rimise libertà per loro Barabba e, dopo averlo fatto flagellare, Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

Maria, Regina della Pace.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. In questa decina preghiamo per tutti coloro che si prodigano per alleviare le sofferenze altrui. Preghiamo per i medici e il personale sanitario.
1: Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re dei giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Lodato sempre sia.
1: Il Santissimo Nome di Gesù.
2: Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Maria, Regina della Pace,
1: prega.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù caricato della croce. In questa decina preghiamo per tutti coloro che stanno vivendo la pesantezza delle proprie croci, situazioni di malattia, disagio familiare, solitudine, mancanza di lavoro.
1: Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena

0: Di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio,
2: lodato sempre sia.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Maria, Regina della Pace,

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. In questa decina preghiamo per chi sta vivendo il dolore del lutto, il distacco dalle persone amate.
1: Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio. Veramente quest'uomo era giusto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Grazie.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il tuo frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Lodato sempre sia.
3: Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
2: Gesù,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Maria, Regina della Pace.
3: Prego.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudentissima.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di ogni lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio della santità divina.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Causa della nostra letizia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre di Davide.
1: Prega per noi.
0: Torre d'Avorio.
1: Prega per noi.
0: Casa d'Oro.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Soccorso dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Abbi pietà di noi.
2: O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen. Preghiamo un Padre nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre, per il Papa, per la Chiesa e in suffragio delle anime del Purgatorio. Padre nostro, che sei

0: Gloria al Padre,
1: al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quello della tua Santissima Sposa. Per questa

che portasti al fanciullo Gesù. Riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue e col tuo potere.

0: gli errori e i vizi che ammorbano il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, che come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. Estendi ogni ora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen.
1: Ascoltiamo ora la testimonianza di tre ragazzi della Gioventù Francescana di Sardegna.
2: Pace e bene. Siamo Antonio, Elena e Gabriele. Siamo dei giovani che fanno parte della Gioventù Francescana di Sardegna e vogliamo farvi conoscere la nostra realtà di fede. La Gioventù Francescana, o GIFRA, è un cammino cristiano di discernimento vocazionale per giovani dai 14 ai 30 anni, sulle orme di San Francesco e Santa Chiara d'Assisi. Noi gifrini ci riuniamo a vari livelli in delle realtà che chiamiamo fraternità locali, regionali, nazionali e internazionale. Per cominciare, desideriamo raccontarvi brevemente la nostra storia di fede e come abbiamo conosciuto la GIFRA.
3: Pace e bene. Sono Gabriele, ho 22 anni e vengo da Dorianova, un paese in provincia di Cagliari, ma vivo e studio a Cagliari, dove sto svolgendo la mia magistrale in informatica. Faccio parte della Gioventù Francescana da poco più di 3 anni. La mia famiglia mi ha educato alla fede sin da piccolo, ma è stato solo crescendo che ho approfondito il mio legame con Dio, rendendolo un qualcosa di personale e sempre più autentico. Attraverso la lettura del Vangelo, la recita del Santo Rosario e la ricerca continua della verità. È così che ho conosciuto la GIFRA di Cagliari, un gruppo di giovani cattolici, come me alla ricerca del proprio posto nel mondo, seguendo però il carisma di San Francesco d'Assisi, ricordandone le virtù e la semplicità di cuore. Un cuore sempre aperto alla voce di Dio. Trovo nella fede il motivo della mia gioia, anche nelle cose più semplici, ed è ciò che ormai guida le mie giornate. Attraverso la fede sono in continuo cammino verso Dio, per conoscerlo sempre meglio e vivere una vita sempre più sana, bella e autentica. Per seguire al meglio Cristo, sono sempre stato consapevole di aver bisogno di un gruppo di coetanei con cui condividere questo aspetto centrale per la mia vita. Ed il Signore mi ha ascoltato donandomi di conoscere e vivere la Gioventù Francescana, per la quale lo ringrazierò sempre.
4: Pace e bene, sono Elena, ho 21 anni e vivo a Iglesias. Attualmente studio psicologia e lavoro in un centro per ragazzi con bisogni speciali, per aiutarli a studiare e a comprendere emozioni e comportamenti. Sono una ragazza semplice che ama stare in compagnia e vivere esperienze che aiutino a crescere umanamente e spiritualmente. Da 4 anni faccio parte della fraternità di Iglesias, una realtà che è diventata una vera famiglia per me. Io credo in Gesù Cristo perché nella mia vita ho sentito tante volte la sua presenza e il suo aiuto. Sono cresciuta in una famiglia credente e praticante, frequentando la chiesa fin da piccola, ma dentro di me sentivo comunque un vuoto e il bisogno di qualcosa di più profondo, soprattutto nel confronto con i miei coetanei. La mia conversione è iniziata davvero quando ho partecipato al ritiro della GIFRA di Sardegna. Lì ho incontrato ragazzi che, pur non conoscendomi, mi hanno accolta con affetto e semplicità, condividendo la stessa voglia di vivere la fede e trovare le risposte alle proprie domande. Da quel momento ho deciso di intraprendere questo cammino che oggi continua da 4 anni e che lo scorso marzo mi ha portato a vivere il rito della promessa, un momento che custodirò nel cuore con affetto e tanta gratitudine.
2: Pace e bene, sono Antonio, ho 21 anni, vivo a Cagliari e sono uno studente di medicina. Faccio parte della Gioventù Francescana dal 2019 ed ancora prima ho fatto parte degli Araldini, ossia i bambini che seguono Cristo sulle orme di San Francesco. La mia fede nasce con me. I miei genitori fanno parte dell'ordine francescano secolare, quindi sono nato e cresciuto vivendo la fraternità, prima da bambino, poi da adolescente e ora da giovane adulto. Come molti, ho vissuto il passaggio da una fede ereditata dai genitori ad una fede più matura, che viene dalla scoperta del mio rapporto personale con Dio. Ma oltre a questo, ho dovuto anche discernere se il modo in cui volevo seguire Cristo fosse quello di San Francesco, come per i miei genitori. Questi cambi radicali nella mia vita li ho vissuti tutti nel mio periodo in Gifra. Vivere la fraternità in prima persona è ciò che mi ha fatto capire di amare profondamente il carisma francescano. Ed è proprio nel periodo per me più difficile in fraternità che il Signore, tramite la sua parola, mi ha dato la conferma di volermi qui, con questi fratelli, che, con tutti i loro difetti, si rivelano ogni giorno di più un dono arricchente per la mia vita.
3: Una delle cose più belle che abbiamo la possibilità di vivere come fraternità è il riunirci insieme e vivere momenti di preghiera, condivisione e quotidianità nella forma dei ritiri regionali. Nell'ultimo anno la nostra fraternità regionale ha vissuto un periodo di discernimento in cui ci siamo domandati quale fosse la strada che avremmo dovuto percorrere nei prossimi anni e la modalità con cui essere guidati a livello regionale. Tutto questo si è concretizzato in una serie di incontri fraterni che ci hanno portato alla scelta di quei fratelli che oggi offrono il loro servizio alla fraternità regionale come coordinatori. La bellezza dello stare insieme, del condividere la nostra fede con semplicità e autenticità, ma consapevoli dell'importanza di ciò che stavamo vivendo, ci porta a volervi raccontare proprio questi momenti di ritiro dedicati alla preghiera ed al discernimento. Abbiamo vissuto vari momenti di condivisione volti ad evidenziare le difficoltà che le nostre realtà locali vivono, i problemi che abbiamo riscontrato nella fraternità regionale e come avremmo voluto essere accompagnati nel nostro cammino di fede. Questo è stato seguito da una lunga riflessione personale e comunitaria, vissuta nella preghiera e culminata nel momento di adorazione eucaristica, durante il quale, di fronte al Santissimo, ognuno ha scritto chi riteneva potesse essere più adatto per guidarci fino all'estate del 2027.
2: Molti di noi sono arrivati al primo incontro regionale convinti di stare andando a votare un consiglio che si sarebbe occupato della fraternità, andando a ristabilire quell'organizzazione tipica di una fraternità in cammino ed in grado di reggersi in piedi da sola, che negli ultimi anni era venuta a mancare. Siamo arrivati già con una nostra idea, con un nostro piano in mente. Alcuni di noi avevano anche già pensato a chi votare. Questo progetto che ci eravamo creati nel corso di quel fine settimana di novembre si è rivelato completamente diverso da quello che era il progetto di Dio per noi. Siamo venuti a conoscenza di problemi e difficoltà che i nostri fratelli da ogni parte della Sardegna stavano affrontando e dei quali non avevamo la minima idea. Questo è stato un duro colpo, soprattutto per quelli di noi che sono in fraternità da più tempo, perché ci ha fatto rendere conto di avere una percezione della nostra situazione molto lontana dalla realtà dei fatti e delle lacune che avevamo nella conoscenza delle fraternità delle altre città. Da qui siamo ripartiti cercando di ascoltare quello che il Signore aveva da dirci, quello che era il suo piano, non il nostro. La prima cosa da fare era parlare, riprendere quella comunicazione che mancava tra di noi. Non vedevamo da tanti anni la fraternità mettersi in cerchio a discutere, forse perché eravamo troppo abituati ad avere la papa pronta, a fare le attività che erano state preparate, a vivere i momenti di preghiera e le esperienze di fraternità senza preoccuparci di come stessimo. Eravamo arrivati ad un punto in cui le membra di questo corpo che è la fraternità stavano tutte male senza che nessuna se ne rendesse conto. Per questo, il semplice riunirsi e parlare l'abbiamo vissuto come una grazia enorme ed abbiamo visto come il Signore aveva permesso quelle difficoltà per darci qualcosa di molto più grande, la possibilità di crescere insieme, di dare un nuovo volto alla fraternità, il nostro volto.
4: Dopo esserci ascoltati tra di noi, non restava altro che mettersi alla presenza di Dio ed ascoltare ciò che Lui aveva da dirci. E questo l'abbiamo visto durante un'adorazione eucaristica, vissuta in un clima di silenzio, preghiera e canti che parlavano di un amore vero, un amore puro, rispettoso di se stessi e degli altri, lontano da quell'idea superficiale che troppo spesso la società di oggi cerca di trasmetterci. Attraverso questi canti e quella preghiera abbiamo riscoperto il significato autentico del volersi bene, un amore che non pretende, non ferisce e non giudica, ma accoglie, custodisce e accompagna. È stato un momento intenso, capace di farci sentire la presenza di Dio in un modo profondo e concreto. Ripensando adesso a questi momenti, è veramente bello per noi riunirci nel nome di Gesù, ritrovandoci alla sua presenza per adorarlo e confidare nel suo aiuto, soprattutto in quei momenti in cui ci ritroviamo a fare scelte importanti per noi stessi e per la nostra fraternità. Questo dono che noi viviamo quotidianamente, abbiamo voluto a nostra volta donarvelo oggi, con la nostra testimonianza. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi e ci affidiamo alle vostre preghiere, perché il Signore possa accompagnarci nel nostro cammino.
5: Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Mostri a te il suo volto e abbia misericordia di te. Volga a te il suo sguardo e ti dia pace. Il Signore ti dia la sua grande benedizione, nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
6: Amen. Dalla chiesa di Sant'Antonio di Padova, santuario di Sant'Ignazio da Laconi, in Cagliari, siamo giunti al termine del collegamento. Ringraziamo Padre Maurizio Picchedda, che ha guidato la preghiera, e tutti i giovani presenti. Gli amici dello studio mobile di Oristano vi salutano, augurandovi buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Regina della pace,
7: prega

Radio Maria, in collegamento con il santuario Sant'Ignazio da Laconi, a Cagliari, abbiamo trasmesso il Santo Rosario animato da gruppi giovanili

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della maratona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 6909 60 61 00 00 01 26 574. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 6909 60 61 00 00 01 26 574. Dal sito radiomaria.it, nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

i segreti si realizzeranno. La promessa della Madonna a Medjugorje. Di padre Livio.

Capitolo 2. Il nuovo Papa sarà quello dei 10 segreti. Il conclave che si svolgerà nei prossimi giorni è singolare. Acquista valore se lo collochiamo nella sua giusta situazione storica, che ci viene rivelata dalla Sacra Scrittura e dal Magistero della Chiesa, ma soprattutto dalle apparizioni mariane. Le più importanti sono quelle di Fatima, approvate dalla Chiesa, e quelle di Medjugorje, che sono l'attuazione di quelle di Fatima. Il futuro della Chiesa è illuminato dalle profezie mariane, da Fatima a Medjugorje. È chiaro che, per poter capire il valore di questo conclave e i compiti che dovrà affrontare il nuovo Santo Padre, dobbiamo fare riferimento alle profezie mariane. La Madonna ha rivelato il futuro un secolo fa. Infatti Papa Benedetto XVI nel 2007 ha affermato che la profezia di Fatima in parte si è realizzata e in parte deve ancora realizzarsi. Ciò che ancora deve avvenire è in primo luogo la grande persecuzione, come ha specificato San Giovanni Paolo II nel 1980 a Fulda. L'uccisione del Papa e la prospettiva del trionfo del cuore immacolato di Maria, la Gospa non ha fatto una profezia che abbraccia più di un secolo e non ha impiegato oltre 40 anni di presenza quotidiana delle sue apparizioni, rivelandoci dei particolari sulla scadenza dei 10 segreti, perché il futuro venisse dimenticato e cancellato. Finché si tratta di potenze politiche, sappiamo che non fanno teologia della storia. La Chiesa invece deve camminare alla luce della Sacra Scrittura, di ciò che la Regina della Pace rivela, delle profezie che la Chiesa stessa ha approvato e che riguardano proprio il suo cammino nel tempo. Le profezie dei 10 segreti riguardano un futuro non lontano, che potrebbe essere già ora. Infatti, siamo consapevoli dell'importanza del numero 25 nella teologia della storia. Giorno dell'incarnazione e giorno di Natale. È un patrimonio molto complesso, ma reale e dottrinale, che potrebbe anche riguardare la manifestazione dell'Anticristo. Ci sono profezie ben precise al riguardo che non necessariamente hanno bisogno dell'approvazione della Chiesa, però sono un patrimonio culturale e spirituale coltivato da milioni di cristiani. Esse ci dicono che ci sarà un tempo dell'Anticristo preannunciato dal tempo nel quale viviamo, il tempo della massima impostura. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 675, dice: la massima impostura religiosa è quella dell'Anticristo, cioè di uno pseudomessianismo in cui l'uomo glorifica se stesso al posto di Dio e del suo Messia venuto nella carne. Consiste nella rimozione della salvezza cristiana e nella sostituzione di essa attraverso una salvezza umana che l'uomo si concede con il suo potere umano, politico, della scienza, della tecnica, eccetera. È evidente il dilagare della società anticristica che ha rinnegato la fede nella croce, la presenza di Dio nella storia, la salvezza che viene dall'incarnazione, dalla passione, morte e risurrezione del Signore. Soprattutto nei paesi di antica cristianità, questo atteggiamento è chiaro, perché le altre nazioni non prendono nemmeno in considerazione il messaggio cristiano. Sono profezie che hanno radice nella Sacra Scrittura e nell'insegnamento della Chiesa. Questo insieme di rivelazioni, insegnamenti e profezie che hanno radici nella Sacra Scrittura si è affollato nel nostro tempo e non può essere ignorato. Il nuovo Papa dovrà avere una preparazione anche umana per affrontare tutto questo. Siamo infinitamente grati a Papa Francesco perché, vincendo tutte le perplessità e le opposizioni, ha voluto dare il nulla osta a Medjugorje, lasciando una porta aperta per il riconoscimento delle apparizioni. In questo modo ha donato il suo immenso lascito
in eredità alla Chiesa. All'orizzonte, di fronte all'imperversare della tempesta che si addensa sul mondo, c'è il trionfo del cuore immacolato di Maria. Il prossimo Papa sarà protagonista e attore nel tempo dei segreti, perché una delle componenti fondamentali sarà proprio la grande persecuzione della Chiesa. San Giovanni Paolo II ha preannunciato la rivelazione del terzo segreto di Fatima circa 20 anni prima, dove vede la Chiesa salire il Calvario e venire sistematicamente decimata dalle potenze umane, politiche, militari, sataniche, con l'uccisione del Papa. San Giovanni Paolo II era convinto che quel messaggio fosse rivolto a lui, ma la Madonna lo salvò, perciò non fu ucciso, ma ferito. La profezia, invece, non riguarda quell'evento del passato, ma del futuro. La Chiesa oggi si raduna nel Cenacolo con Maria, in attesa della discesa dello Spirito Santo nell'elezione del nuovo pastore della Chiesa universale, il quale deve sapere ciò che lo attende nel prossimo futuro. Bisogna mettere a fuoco la teologia della storia che la Chiesa ha elaborato nel suo catechismo. Molti santi e beati, persone che la Chiesa ha riconosciuto come maestri di fede e di dottrina, hanno arricchito queste rivelazioni che sintetizziamo nel tempo dei 10 segreti. Il Papa eletto dovrà affrontare il tempo dei segreti. Il Papa che verrà eletto è colui che affronterà il tempo dei segreti. Deve essere a conoscenza di quello che il cielo ha predisposto, di quello che San Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI hanno preannunciato con i segreti di Fatima. Basta guardare il mondo che corre verso l'abisso dell'autodistruzione, verso la celebrazione nella gloria dell'Anticristo, dell'uomo al posto di Dio. Lo stesso mondo che in questi giorni accorre per venerare Papa Francesco sarà quello che applaudirà il regno dell'Anticristo. Alla grande maestra spirituale Maria Valtorta, Gesù ha rivelato con grande chiarezza che già nel 1943 erano vive persone che avrebbero visto il regno dell'Anticristo. A meno che non si faccia piazza pulita di tutto ciò che Dio ha rivelato per la nostra salvezza nella Sacra Scrittura e nelle rivelazioni che la Chiesa ha lasciato leggere e crescere, credo che tutto questo debba essere tenuto in conto. Ci sono alcuni passi fondamentali che il nuovo Papa dovrà affrontare e misurarsi come Meggiugorje. Il primo passo è proprio ciò che viene rivelato nel primo segreto. A tale proposito sarebbe interessante poterne parlare direttamente con Miriana e capire cosa dobbiamo aspettarci. Non conosciamo esattamente cosa farà nel momento in cui arriverà il giorno del primo segreto. Probabilmente lo dirà al delegato pontificio e lui, di conseguenza, lo dirà al Papa. Sarà di quest'ultimo la decisione di rimuovere la responsabilità della divulgazione del primo segreto oppure ignorare questo evento. Sono tutte scelte possibili, ma bisogna tenere conto che la Madonna ha in mano tutto il potere. È chiaro che il primo segreto verrà rivelato 3 giorni prima. Non sappiamo da chi e come. Potrebbe rivelarlo il delegato pontificio. Comunque sia, sarebbe coinvolta la Chiesa. Dopo 3 giorni avremo la prova del compimento del primo segreto. Io ho la certezza interiore, perché credo nelle apparizioni, che il segreto si realizzerà. E da parte della Chiesa ci sarà una riflessione. Siamo già a conoscenza del fatto che sarà un evento naturale, quindi come tale potrebbe essere azzeccato. Tuttavia sarà difficile sostenere che un evento naturale come un terremoto o qualsiasi altra catastrofe possa essere anticipato di 3 giorni. La Chiesa non sarà costretta a dare un giudizio, ma a fare una riflessione. Con il secondo segreto, anch'esso di origine naturale, si avrà una seconda possibilità. Quello che penso lo esprimo con l'estrema consapevolezza
di essere un cembalo squillante e un umile servo. Porto il mio ragionamento su quello che la Madonna ha rivelato e sulle nostre responsabilità. Divulgo attraverso i mezzi che la Regina della Pace ha voluto e ha fondato. Il passaggio fondamentale sarà il riconoscimento soprannaturale del segno sulla collina delle apparizioni. Il passaggio fondamentale per il Papa è il segno sulla montagna, perché apparirà improvvisamente, preannunciato 3 giorni prima. È una profezia di una tale portata che sconvolgerà il mondo e metterà in crisi tutti i potentati. La gente aprirà gli occhi e saprà vedere la mano di Dio. Quindi, un segno sulla montagna bellissimo, durevole fino alla fine del mondo, come ha detto chiaramente Visca, indistruttibile, che non invecchia, non si corrompe e che viene dal Signore, sarà il segno della divina presenza. Il Papa dovrà prendere delle decisioni con la Chiesa e con quello che la Madonna aspetta, e sarà irremovibile nell'attendere il riconoscimento della soprannaturalità del segno e quindi delle apparizioni della Regina della Pace a Medjugorje, prima dello scatenamento dei 7 flagelli, che sono gli eventi dal 4° al 10° segreto. La Chiesa sarà coinvolta e il compito del Papa sarà quello di preannunciare i flagelli, che sono la manifestazione della potenza divina, la sua presenza, la sua signoria sulla storia e la sua volontà di salvezza. L'evento dei segreti diventa uno strumento di Satana per distruggere il mondo e un evento di salvezza per aprire gli occhi accecati di chi non crede. Uno di questi flagelli riguarda direttamente il Papa ed è quello che è descritto nel 3° segreto di Fatima. Riguarda il pellegrinaggio sul Calvario, che può essere il Križevac o un colle di Roma, in quanto la Chiesa Cattolica verrà stretta in una morsa di distruzione e di morte da parte delle potenze del male. Il nuovo Papa sarà quello del 3° segreto di Fatima. Il Papa sarà martire lungo la via del Calvario. La processione, arrivata in cima, lo vedrà inginocchiarsi e i soldati abbatterlo con colpi di arma da fuoco e frecce, che nella Sacra Scrittura sono lingue biforcute della disinformazia di chi, prima di uccidere, dice che è un'esecuzione necessaria e che va fatta. Don Stefano Caprio, nel suo ultimo articolo di Asia News su quello che accade in Russia, ha scritto che ormai la strage delle persone viene considerata un sacrificio da offrire a Dio da alcuni componenti anche della Chiesa Ortodossa russa. Con questo simbolismo nella cultura russa si lega un intero complesso di simboli sacri, tra cui proprio il legame della vittoria nel 1945 a quella della Pasqua di Cristo, che è allo stesso tempo sofferenza e redenzione. Nella società sovietica di 80 anni fa, pur sotto l'influsso dell'ateismo di Stato, secondo Shipkov si formò la sensazione della natura trascendentale del sacrificio bellico, e non poteva essere altrimenti, specificando che la nostra vittoria non è soltanto un'istituzione legittimata e un complesso ritualistico, ma è una pratica di teosis, di trasfigurazione ed elevazione a Dio, per donare se stessi ai propri amici e trasformare i salmi in salme, in un inno alla nuova sacralità della Russia. L'abominio della desolazione nel tempo dei segreti non è un'invenzione, e la Sacra Scrittura è molto più forte nel descrivere quello che ci verrà rivelato nel tempo. Questo è il destino del Papa. Le mie sono ipotesi che seguono la scia delle profezie mariane, specialmente fatte a Medjugorje. Il nuovo Papa dovrà affrontare la grande, tremenda e terribile epoca dell'Anticristo, la persecuzione della Chiesa, e quello che accadrà nel mondo come descritto da Suor Lucia nella famosa visione evocata da San Giovanni Paolo II a Fulda.
con oceani che straripano, milioni di persone che muoiono. Quando sentirò il suo nome inizierò a pregare e non smetterò mai fino alla fine. Se questo Papa sarà quello dei 10 segreti, allora sappia ciò che dicono le profezie mariane del prossimo futuro che lo attende.

Capitolo 3. Il futuro della Chiesa passa da Medjugorje. Fin dall'inizio del suo pontificato, Papa Francesco si è occupato di Medjugorje, apprezzando sempre di più quello che la Regina della Pace ha fatto in tutti questi anni per rafforzare la fede della Chiesa e ponendo la sua attenzione sui messaggi. La Madonna a Medjugorje è presente come Regina della Pace e questo tema è sempre stato molto a cuore a Papa Francesco. Fino alla fine, Papa Francesco ha riconosciuto i frutti di Medjugorje, cioè le moltissime conversioni. Per quanto riguarda i messaggi, la Santa Sede ha dato un giudizio positivo. È stato proprio Papa Francesco a preparare i presupposti per l'approvazione dei frutti delle apparizioni di Medjugorje e del giudizio positivo sui messaggi. Il nulla osta, come sappiamo, non è ancora il riconoscimento ufficiale delle apparizioni, ma è l'ultima tappa che porta a quello che la Madonna desidera e che avverrà quando si manifesterà il segno sulla montagna, terzo segreto, cioè l'approvazione ufficiale delle apparizioni da parte della Chiesa. Il nulla osta lega la Chiesa a Medjugorje. Con il nulla osta Medjugorje è indissolubilmente legata alla Chiesa e questo è una sorta di lascito di Papa Francesco. Il nulla osta è irreversibile perché riconosce frutti che non possono che essere causati dalla Madonna e dallo Spirito Santo. Il cambiamento dei cuori, le conversioni, il rafforzamento della fede, le guarigioni, l'alta qualità dell'evangelizzazione attraverso i messaggi, soprattutto in questo tempo di eresie e imperfezioni nel proporre la dottrina cattolica. C'è molta approssimazione nella predicazione, nei messaggi invece non c'è una parola fuori posto. La Madonna evangelizza correttamente. Papa Francesco ha voluto lasciare alla Chiesa questa grande eredità che è il nulla osta con il quale la Chiesa ha legato a sé in maniera indissolubile Medjugorje. La Chiesa ha fatto suo questo evento, lo ha valorato, lo ha preso sotto la sua protezione. La stessa presenza di un delegato pontificio a Medjugorje è molto eloquente, denota l'importanza delle apparizioni per il mondo e per la Chiesa. Il nulla osta, per quanto non sia ancora il riconoscimento ufficiale delle apparizioni, ha proprio questo valore, e cioè che la Chiesa si occupa di Medjugorje. In un certo senso, se la Chiesa accetta i frutti spirituali e i messaggi di Medjugorje, accetta la presenza della Regina della Pace. Dopo il nulla osta ci si rende conto che l'approvazione ecclesiale

qualcosa di totalmente diverso. E Papa Francesco ne era consapevole. La Chiesa sa benissimo che uno dei punti chiave delle apparizioni di Medjugorje è la rivelazione del futuro che si collega con i segreti di Fatima, soprattutto dove si parla della persecuzione della Chiesa cattolica e della conseguente apostasia. Benedetto XVI collegava i segreti di Fatima con quelli di Medjugorje. Quando Papa Francesco ha dato il nulla osta a Medjugorje, sapeva benissimo che avrebbe lasciato alla Chiesa un luogo di profezia straordinario, non un'eredità devozionale o un santuario mariano con qualche devozione speciale. La lunga profezia di Medjugorje, che ormai dura da oltre 40 anni, riguarda la Chiesa e il mondo. È una profezia che in parte si è realizzata con il crollo del comunismo sovietico e in parte si deve ancora realizzare. Papa Francesco ha riconosciuto il nulla osta a partire dalla peculiarità di Medjugorje, una profezia della storia della salvezza che ha illuminato tutto il passato e il presente dal 1917 a oggi, con il protagonismo della Russia nella sua epopea anticristica, con cui ha invaso mezzo mondo col marxismo e il leninismo, con l'ateismo e la persecuzione alla Chiesa, distruggendo popoli e nazioni. Quello che non è ancora accaduto sarà ancora più grave e sta già maturando sotto i nostri occhi. Lasciando questa eredità alla Chiesa, Papa Francesco l'ha impegnata a farsi guidare dalla Madonna, che non si sostituisce ai vescovi o al Santo Padre, ma li illumina, li consiglia come madre della Chiesa. Nel Cenacolo Maria stava al centro e gli apostoli le stavano attorno. La regina della pace è qui per guidare la Chiesa e fin dall'inizio ha edificato la parrocchia di Medjugorje, che si è messa in obbedienza alla Gospa, che ne ha fatto un modello per tutte le parrocchie del mondo. La Madonna chiede alla Chiesa adesso di farsi guidare nel tempo della grande battaglia, nel tempo dei 10 segreti con cui lei stessa cambierà il mondo. Medjugorje rivela alla Chiesa il futuro che l'attende. Medjugorje è una profezia mariana che si è realizzata in parte e che in parte deve ancora realizzarsi. Gli eventi dei segreti stanno maturando nel mondo, nei cuori. Satana vuole distruggere l'opera della creazione e della redenzione, e la Madonna è qui per impedirglielo, per salvare quante più anime è possibile. La Chiesa ha esaminato a fondo i messaggi di Medjugorje, utilizzando come fonte scritta la raccolta disponibile sul sito di Radio Maria e un libro di cui sono stato coautore. Dai messaggi della Regina della Pace risulta l'attacco di Satana libero dalle catene e che ha come obiettivo la distruzione del cristianesimo e del mondo. La Madonna è qui presente proprio per contrastare il piano di Satana, che è comunque una permissione divina. La Madonna è qui per guidare la Chiesa in questa grande battaglia. Tutto questo è noto. È importante sottolineare che la Chiesa, per quanto riguarda il suo presente e il suo destino, deve basarsi sulle apparizioni di Medjugorje. Medjugorje rivela alla Chiesa il futuro che l'attende. Nei segreti di Medjugorje è contenuta la sorte della Chiesa. Il futuro del mondo sta in quel rotolo che la veggente Miriana custodisce a casa sua, non altrove. Dopo il nulla osta, la Chiesa non può conoscere il suo futuro se non attraverso Medjugorje. Nel tempo della grande tribolazione, la Chiesa è chiamata a farsi guidare dalla Regina della Pace. È evidente che la salvezza del mondo passa attraverso Medjugorje. Allo stato attuale delle cose, la Chiesa può solamente invocare e pregare la Madonna perché la guidi. Solamente lei può salvarci. Satana, libero dalle catene, è fronteggiato dalla Regina della Pace, che è qui per questa grande battaglia. La Madonna ha già detto che tutti i segreti si realizzeranno, che verranno rivelati 3 giorni prima che accadano.

Capitolo 4. Il cambiamento del mondo sarà stupefacente. Siamo in una fase storica in cui si stanno preparando eventi che vanno al di là della nostra immaginazione. Chi crede nelle apparizioni di Medjugorje ha la grazia straordinaria di aver seguito la regina della pace in tutti questi anni e di aver interiorizzato i suoi messaggi alla luce della fede. Allora, chi crede ha una visione della storia che è quella rivelata dalla Madonna stessa. Possiamo inquadrare alla luce della fede quello che accade nel mondo e quello che ci aspetta nel prossimo futuro. Da Fatima a Medjugorje la Madonna ha sempre invitato a guardare al trionfo finale del suo cuore immacolato. La Madonna sta preparando il cambiamento del mondo. In questa prospettiva coerente con la storia della salvezza, prendiamo consapevolezza che c'è un inizio, la creazione, un apice, l'incarnazione e la redenzione. È una fase finale, il tempo della Chiesa, contrassegnato da persecuzioni e nel contempo da eventi di grazia. Gli eventi finali prepareranno alla venuta di Cristo nella gloria. Questa è la visione cristiana della storia e non dobbiamo uscirne. Diversamente rischiamo di farci catturare da ideologie umane che negano la signoria di Dio sul mondo e sulla storia. Leggendo gli eventi alla luce della fede, abbiamo sempre viva la speranza proprio perché Dio governa il mondo e anche attraverso gli eventi negativi lo porta al suo fine, che è la salvezza del maggior numero possibile di anime. Siamo alla vigilia di grandi sconvolgimenti e questa non è un'esagerazione. Basta guardare che cosa accade nel mondo ogni giorno. La violenza inaudita perpetrata tra le mura domestiche fino ad arrivare alla corsa agli armamenti atomici da parte dei grandi potentati. La Madonna ha fatto riferimento alle armi di sterminio proprio quando ha detto che Satana vuole distruggere la vita, la natura e il pianeta sul quale viviamo. Satana è forte e desidera distruggere non soltanto la vostra vita umana, ma anche la natura e il pianeta sul quale vivete. Messaggio del 25 gennaio 1991. Il demonio ha avvelenato molti cuori con l'odio, la superbia, l'invidia, la menzogna. Tutto questo ribolle nel ventre del mondo e potrebbe esplodere da un momento all'altro. Siamo alla vigilia di tutto questo e la Madonna è qui da così tanto tempo per preparare questo sconvolgimento del mondo affinché avvenga un cambiamento secondo le sue intenzioni e trionfino il bene, l'amore e la pace. Paragonerei questo cambiamento a un travaglio doloroso, lungo e difficile, ma che culmina con l'evento bellissimo e indescrivibile che è la nascita di una vita nuova. Noi speriamo vivamente che alla fine degli sconvolgimenti il mondo abbia veramente un tempo di pace. Maria è qui da così tanto tempo per preparare il grande cambiamento del mondo che, alla luce dell'Apocalisse, possiamo chiamare il primo grande combattimento spirituale. Sono prospettive di fede che vanno assimilate, devono diventare il nostro modo di vedere le cose. Diversamente, quando accadranno gli eventi che cambieranno il mondo, chi non avrà la luce della fede sarà in balia della paura, dello sgomento, dell'angoscia e della disperazione. Dobbiamo prepararci a quello che sta avvenendo e la Madonna è qui proprio per aiutarci, perché dobbiamo essere attivi in questi tempi. Attraverso i segreti la Madonna preparerà un tempo di pace per tutta l'umanità. Contrariamente a quanto molti pensano, il tempo dei segreti non sarà solamente caratterizzato dalle sciagure. La presenza divina trasformerà nel medesimo tempo questi eventi drammatici in elementi che cambiano il mondo in positivo e lo portano a un tempo di pace. Dobbiamo prepararci fin da ora, proprio per capire, interpretare, giudicare gli eventi che accadono ed essere rafforzati nella testimonianza coraggiosa
della fede, secondo quanto Dio ci chiederà. Tutto quello che la Madonna ci ha rivelato diventa man mano realtà tangibile. Le rivelazioni e i messaggi della Madonna Medjugorje sono profezie che si realizzano nel tempo e che in maniera efficace cambiano il mondo. Nei primi 10 anni di apparizioni a Medjugorje, 1981-1991, la Regina della Pace ha indotto il crollo del comunismo, che è stato un evento di grazia straordinario specialmente per i popoli cattolici dell'est europeo. La Madonna è qui in questo momento per affrontare Satana libero dalle catene, cioè il più grande attacco del demonio all'umanità, proprio per distruggere il mondo, fare incetta di anime e per cancellare per sempre l'opera della creazione e della redenzione. Dobbiamo guardare tutto questo con gli occhi della speranza, non con la paura. La Madonna è qui per combattere e per vincere, e sarà sempre presente. Quando i segreti verranno svelati e gli eventi stessi si paleseranno davanti ai nostri occhi, ci sarà una duplice reazione della gente. Chi crede nella Madonna e nella sua volontà di cambiare il mondo reagirà con speranza e guarderà avanti consapevole che alla fine ci sarà la salvezza. Chi non crede si farà inevitabilmente prendere dal panico. Negli eventi dei segreti vedremo la mano di Dio che cambia il mondo. A coloro che sono accecati cadranno le squame dagli occhi, riconosceranno la presenza di Maria e di suo figlio Gesù e vedranno la signoria di Dio sul mondo e sulla storia. Il fatto che i segreti verranno rivelati 3 giorni prima che accadano metterà la Regina della Pace in una posizione centrale, altissima. Gli occhi saranno puntati su di lei e molti si rivolgeranno a Maria e si convertiranno. Molti, attraverso la Madonna, entreranno nella Chiesa Cattolica di cui lei è madre. La convergenza sarà inevitabilmente verso il cattolicesimo, unica religione vera. Nei tempi di grande prova per l'umanità sarà evidente che l'unica via di salvezza è la fede in Maria e in suo figlio Gesù. Le conversioni saranno verso la Chiesa Cattolica, non verso altre proposte spirituali. Sarà questo il grande evento che cambierà il mondo, perché l'umanità, per mezzo di Maria, tornerà a Cristo Redentore e Salvatore del genere umano, cambiando gli assetti politici e sociali del mondo, attraverso gli eventi e soprattutto attraverso le conversioni. Verrà preparato un terreno fertile perché fiorisca la pace. Già con il primo segreto, il potere di Satana incomincerà a sgretolarsi. La veggente Miriana ha detto che fin dal primo segreto, che sarà grave ma non catastrofico come quelli dal 4 al 10, il potere di Satana inizierà a sgretolarsi. Lo sgretolamento del potere di Satana, che perde gli adepti che si avvicineranno alla Madonna, sarà evidentissimo quando si manifesterà il terzo segreto. La Chiesa sarà allora incoraggiata a riconoscere l'origine soprannaturale del terzo segreto, che viene da Dio e che per sua natura non può essere di origini umane o naturali, per la semplice ragione che è indistruttibile e durevole. Già con il terzo segreto per l'impero del maligno incomincerà quindi la rovina e i popoli si rifugieranno sotto il manto della madre della Chiesa. Dopo il terzo segreto, Satana scatenerà la sua furia, tirerà fuori dagli arsenali dell'inferno tutte le armi che non aveva mai imbracciato. I segreti dal 4 al 10 sono inimmaginabili, ma sappiamo che Satana catturerà molte anime lontane da Dio. Proprio perché saranno in preda al panico, il loro sguardo non sarà proiettato oltre i segreti, verso il tempo di pace. Tutti quelli che avranno la grazia di vedere gli eventi dei segreti dal 4 al 10 alla luce della fede non si lasceranno trascinare dallo sgomento e dallo sconforto del Venerdì Santo. Guarderanno la Pasqua di Resurrezione, agli angeli che raccolgono in anfore
il sangue versato da Cristo e dai martiri per la fede e lo versano copioso sulle anime perché possano essere redente. Il mondo senza Dio crollerà man mano che gli eventi dei segreti si realizzeranno. Tutto questo è stato predetto dalle Sacre Scritture, è stato insegnato dalla Chiesa e dal Magistero Petrino dell'ultimo secolo. Le rivelazioni mariane, da Fatima a Medjugorje, le tante visioni mistiche ed escatologiche ci hanno già preparato a quello che accadrà e che già sta maturando. È fondamentale capire qual è il momento storico che stiamo vivendo e leggerlo alla luce della fede. La Madonna è qui da così tanto tempo perché Dio l'ha inviata a prepararci e a sostenerci nel primo grande combattimento apocalittico che la vedrà vincitrice. Si adempieranno allora le scritture secondo le quali la donna vestita di sole schiaccerà la testa del serpente. È importante inoltre essere consapevoli che la vittoria di Maria è certa, è sicura. Il trionfo del suo cuore immacolato sarà strepitoso, totale, stupefacente. Attraverso i segreti la Madonna ha deciso di cambiare il mondo. È questo il futuro che ci aspetta. Dobbiamo arruolarci tra le schiere di Maria, ma per farlo dobbiamo essere abitati da Dio, essere i suoi strumenti per la battaglia, per la vittoria, per la salvezza. Rispondiamo convinti alla chiamata della Regina della Pace. Diventiamo apostoli del suo amore. La fede è l'arma della vittoria. L'arma della vittoria è la fede. Vinceranno quelli che credono. Quelli che non credono si perderanno eternamente. Nel tempo dei segreti si manifesterà l'onnipotenza di Dio e vedremo chiaramente la grandezza di Maria che finora è stata offuscata dalla maggior parte delle persone. Maria, nella sua umiltà, è di una grandezza per noi inconcepibile e si manifesterà sotto i nostri occhi come la regina che schiaccerà la testa del serpente e gli farà mangiare la polvere. La Vergine Maria è qui per farci da guida, da maestra e da madre. Guardiamo quello che accade alla luce della fede, proprio perché gli eventi stessi provocheranno la distruzione del mondo senza Dio. Alla fine, chi crederà sarà salvo ed entrerà o in paradiso o nel tempo della pace. Chi non crederà non sarà salvo e perirà eternamente. Queste sono verità di fede innegabili.

Capitolo 5. Chi è il Papa del segreto di Fatima? Ci si chiede se il prossimo Papa sarà quello indicato dal segreto di Fatima. Questa possibilità è dovuta al fatto che il segreto di Fatima, rivelato da San Giovanni Paolo II nell'anno 2000, illumina la persecuzione alla Chiesa, che è una delle tematiche all'ordine del giorno in questi ultimi due secoli. In questa profezia è descritta la processione della Chiesa che sale su una salita molto ripida, e man mano che la processione avanza vengono uccise diverse persone che sono poi i dignitari della Chiesa, i cardinali, i vescovi, e poi in cima alla montagna viene ucciso anche il Papa a colpi di arma da fuoco e frecce. Fatima è una profezia che deve ancora realizzarsi. Quando è stata fatta questa rivelazione, eravamo sotto l'influenza dell'interpretazione che ne aveva dato San Giovanni Paolo II, che intendeva dire che quel Papa indicava la sua persona, ma che la Madonna l'aveva salvato. Quello scenario del segreto di Fatima riguarderebbe il passato, cioè San Giovanni Paolo II, quando ha rivelato questo segreto nell'anno 2000, in pratica lo ha attribuito al passato. Si comprende bene questa sua interpretazione perché l'ha vissuta, ma in realtà proprio il cardinal Ratzinger non lo seguì su questa pista, perché il contesto che c'è nel racconto di quel segreto non è un contesto che noi abbiamo visto nell'attentato a San Giovanni Paolo II, perché il contesto del segreto di Fatima è quello di una processione che prima attraversa una città diroccata dalla guerra e poi una salita ripidissima. Non si vede come questo possa riguardare Wojtyla, che non fu ucciso. Cadde morto, dice invece il segreto. Benedetto XVI, quando nel 2007 andò a visitare Fatima, fece dei discorsi molto significativi, molto importanti anche per quanto riguarda la lettura del messaggio di Fatima, e disse che il segreto di Fatima in parte si era realizzato, ma in parte si doveva ancora realizzare. Gran parte del segreto di Fatima allora è da realizzare, e quindi anche questa rappresentazione della terza parte del segreto riguarda non il passato ma il futuro, un futuro che è da collocare nei 10 segreti di Medjugorje. Il messaggio di Fatima è un segreto dato interamente il 13 luglio del 1917, raccontato da Suor Lucia nei suoi resoconti delle apparizioni. Si tratta di un segreto unico, ma diviso in tre parti. La prima parte riguarda la visione dell'inferno. Questo già di per sé è molto eloquente per dire che il vero motivo per cui la Madonna è presente da così tanto tempo è per impedire a Satana di mietere le anime, come ha detto lei stessa a Medjugorje. La regina della pace è qui per realizzare quello che ha iniziato a Fatima. Questo è l'obiettivo di fondo della presenza di Maria nel suo piano straordinario da Fatima a Medjugorje: salvare le anime dal fuoco dell'inferno, della perdizione eterna. Da allora, dal 1917, è nata un'ideologia, quella del comunismo ateo materialista, che ha preso campo nel mondo fino a diventare poi, diciamo, la visione del mondo generalizzata, perché, sia pure con variazioni di diverso tipo, è quella che domina nel mondo oggi, e cioè una visione atea materialista, evoluzionista, anticristiana e soprattutto anticattolica. La Madonna, nella seconda parte del segreto di Fatima, ha sviluppato tutto quello che la Russia avrebbe fatto, tutto quello che sarebbe successo dopo il 1917, e cioè la Seconda Guerra Mondiale, e poi nel medesimo tempo l'ascesa del comunismo russo, che ha toccato il suo vertice dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la Russia che ha straripato, che ha perseguitato la Chiesa, specialmente nei popoli dell'Est, che ha diffuso il comunismo in tutto il mondo, catturando paesi importantissimi come la Cina,
che è sicuramente una buona parte della popolazione mondiale. Lo stesso comunismo ha generato in Occidente, sia pure con forme politiche diverse, una visione della vita atea materialistica che è quella che ci viene propinata quotidianamente. Nella seconda parte del Segreto di Fatima vediamo che la profezia è proiettata oltre il nostro tempo, va oltre, va verso il futuro. La Madonna ha descritto due fasi di chi è il protagonista del nostro tempo dal 1917 fino al termine dei segreti. Questo protagonista è la Russia. Non fa nomi di altri paesi nel segreto di Fatima, la Russia che ha potuto fare tutto quello che viene descritto nel segreto di Fatima: distruggere popoli, portare menzogne nel mondo e poi perseguitare la Chiesa, inoltre fare molto, soffrire il Papa. Questa fase non è ancora terminata, però c'è stato un cambio durante questa lunga evoluzione anticristica della Russia in due tappe. La prima tappa è quella comunista, che termina nel 1991 con il crollo dell'impero sovietico. La seconda parte è quella che incomincia nel 2000 ed è quella dell'imperialismo russo ortodosso, che si è manifestato in modo molto chiaro nei suoi intendimenti con l'invasione dell'Ucraina, che nella prospettiva della nuova dirigenza russa, che fa capo a Putin e a Kirill, è un progetto imperiale mondiale dove la religione è a supporto della politica. Ma lo stesso Putin, ora come ora, si ritiene il capo e l'imperatore mondiale anche dal punto di vista religioso, in quanto solo l'ortodossia è la religione vera. Tutte le altre forme dell'ortodossia sono forme di eresia da eliminare. Tanto più è da eliminare la religione cattolica, che è una forma di cristianesimo secondo loro, deturpata dall'Occidente. Nella seconda fase dell'evoluzione anticristica della Russia c'è proprio l'unione della religione con la politica, la seconda bestia dell'Apocalisse, che è l'agnello che ha la voce di drago, è a supporto della prima bestia, che è il potere umano assoluto, ambedue al servizio di Satana. Entrambe queste fasi dell'evoluzione della Russia sono sottolineate dalla Madonna a Medjugorje. La regina della pace ha detto proprio che è venuta a realizzare ciò che aveva iniziato a Fatima. La Madonna nomina Fatima due volte a Medjugorje. La prima volta nell'agosto 1991, quando è avvenuto quel colpo di Stato con cui è crollato il regime comunista, è avvenuto il miracolo che il colpo di Stato non è riuscito a Mosca, perché una parte dell'esercito ha supportato Yeltsin. Da allora è iniziato forse l'unico decennio veramente tranquillo, collaborativo con le altre parti del mondo, che è quello dal 1991 all'anno 2000, quando Yeltsin ha lasciato poi il potere e lo ha dato a Putin. Proprio nell'agosto 1991 la Madonna ha dato un messaggio drammatico, chiedendo una novena con digiuno a pane e acqua per realizzare ciò che aveva iniziato a Fatima. Quando nacque il comunismo nel 1917, la Madonna già allora l'aveva preso di mira per farlo cadere, cosa che avvenne nel 1991. La seconda volta in cui la Madonna è intervenuta citando Fatima è stata nel gennaio del 2023. Nell'anno 2022, a febbraio, c'era stata l'invasione dell'Ucraina e la Madonna, nel drammatico messaggio di marzo, ci pregò di aiutarla perché Satana non prevalesse. Pregate con me perché Satana non prevalga. Il suo potere di terrore, morte e paura ha invaso la terra. Era lo squillo di tromba che ha dato la Madonna per far capire che stava iniziando la seconda e più tremenda parte dell'evoluzione anticristica della Russia, che è quella che possiamo chiamare dell'imperialismo russo ortodosso. La Russia protagonista nel tempo dei segreti. Questa fase di imperialismo russo ortodosso per ora ha nel mirino l'Ucraina,
Ma come ha sempre detto l'ideologo di Putin, che è Alexander Dugin, l'Ucraina è il primo boccone. La prospettiva sarebbe quella di riprendersi tutta l'Europa dell'Est, compresa la parte orientale della Germania. Qualche anno fa il ministro degli esteri russo Lavrov aveva proprio detto ufficialmente che quella parte della Germania appartiene alla Russia perché l'aveva conquistata durante la guerra. Dugin però allungava la mano fino a tutta l'Europa occidentale, dicendo che la Russia deve puntare a un nuovo impero, che è appunto quello russo ortodosso, che comprende i paesi dell'est, per estendere poi un protettorato su tutta l'Europa. In realtà quello che vuole realizzare la Russia è un impero mondiale, perché ritiene di avere prima di tutto i carismi, cioè i carismi divini. Loro si ritengono i successori dell'impero romano come carisma politico, che hanno rivendicato dopo la caduta di Costantinopoli. Cadendo Costantinopoli era caduto anche il patriarca di Costantinopoli, che da loro era ritenuto il vero papa, e quindi la Moscova ha rivendicato a sé l'impero universale romano, che è un impero universale che riguarda tutto il mondo, e ha rivendicato a sé, diciamo così, il papato. Prima ovviamente il patriarcato se l'è preso con la violenza, costringendo il patriarca di Costantinopoli a darlo, ma non aveva il diritto, perché il patriarcato è solo di quelle chiese che hanno una fondazione apostolica, cosa che non ha Mosca. Da allora fino ad oggi Mosca si è sempre ritenuta il vero successore di Costantinopoli, e quindi la terza Roma, dando per scontato che la prima Roma è caduta, non ha più la potenza politica di una volta e si è compromessa con una religione, il cattolicesimo, eretica, secondo loro. Questa nuova fase è incominciata con i 20 anni di armamenti, dal 2000 al 2020, voluti da Putin. La Russia si è così armata fino ai denti e ha esteso il suo potere nel mondo. Con l'invasione dell'Ucraina vediamo che è una potenza ormai capace di prendersi l'Europa e parte del mondo. Se poi si alleasse con la Cina, potrebbe fare cappotto. E difatti è questo l'intendimento dell'attuale dirigenza russa. Quello che ha detto la Madonna a Fatima e allora riguarda il passato, ma anche il futuro. Riguarda il tempo dei 10 segreti. In questi ultimi anni, infatti, abbiamo assistito alla rinascita della potenza russa, che ha ripreso la sua corsa vestendosi di connotati religiosi. L'obiettivo allora è la realizzazione di un impero mondiale, spirituale e temporale. Siamo adesso nella seconda fase del protagonismo russo dell'ultimo secolo e mezzo. La prima fase era quella comunista. La seconda fase è quella dell'imperialismo russo ortodosso, incominciato appunto con Putin e con Kirill. Questo protagonista russo ortodosso è quello che caratterizza gli anni che stiamo vivendo, dal 1991, ma soprattutto dall'invasione dell'Ucraina in poi. La Russia prima accumulava le armi, ma non sapevamo cosa volesse farne. Adesso lo sappiamo. Vuole conquistare l'Europa per prima cosa. La seconda fase è quella dell'imperialismo russo ortodosso, che è molto più pericolosa di quella precedente. Sarà quella del tempo dei segreti. Nel tempo dei segreti il protagonista sarà ancora Putin, ancora Mosca. Il progetto russo ortodosso sarà quello che cavalcherà il tempo dei segreti e che crollerà, così come è crollato il comunismo nel 1991, ci sarà un momento in cui l'imperialismo russo ortodosso crollerà, e quella sarà la fine dei segreti, e sarà il momento in cui il popolo russo si convertirà. Per noi è inimmaginabile quello che accadrà. Conosciamo bene gli eccessi del popolo russo, nel bene e nel male. Sono capaci di tutto. Sono capaci anche di usare le bombe atomiche come niente fosse.
Lo stesso Kirill ha detto che se qualcuno tocca il suolo russo sarà l'Armageddon. Quindi non facciamoci illusioni. Non sappiamo quello che succederà nel tempo dei segreti. Sappiamo però che questo tentativo di distruggere la Chiesa Cattolica non può che andare male, e la Madonna è qui da così tanto tempo per questo. È stata qui dal 1981 al 1991 per far crollare il comunismo sovietico. Da allora è qui per prepararci a questa seconda fase dell'evoluzione anticristica della Russia, che è estremamente più pericolosa e più seducente, perché molti in Italia, in Francia, in tante parti dell'Europa si lasciano attrarre da questa forma di imperialismo che è Satana, che si presenta sotto forma di Alter Christus. È un tentativo di Satana di impadronirsi della Chiesa. Però noi sappiamo che c'è un non prevalebunt che riguarda proprio Pietro, cioè le porte dell'inferno non prevarranno, perché la Chiesa è fondata su quella pietra che si chiama Pietro. Non prevarranno, ma ci proveranno, e molti sosterranno questo tentativo, già ora lo supportano. Sappiamo quanti siano quelli che anche in Italia sostengono questa fase dell'imperialismo russo ortodosso. Leggendo Il segreto di Fatima abbiamo sempre attribuito i fatti raccontati a qualcosa di già avvenuto in passato. San Giovanni Paolo II ha subito un attentato ma non è morto. La Madonna l'ha salvato ed è stato lo strumento col quale ha abbattuto il comunismo. Questa è stata una grandezza della missione di San Giovanni Paolo II. La terza parte del segreto di Fatima non si colloca al 13 maggio 1981, quando San Giovanni Paolo II è stato colpito da Ali Agchan, ma nel tempo dei 10 segreti. Il terzo segreto di Fatima venne scritto separatamente da Suor Lucia nella lettera consegnata nel 1944 al vescovo di Leiria. Dopo le due parti che già ho esposto, abbiamo visto al lato sinistro di Nostra Signora, un poco più in alto, un angelo con una spada di fuoco nella mano sinistra, scintillando, emetteva grandi fiamme che sembrava dovessero incendiare il mondo intero, ma si spegnevano al contatto dello splendore che Nostra Signora emanava dalla sua mano destra verso di lui. L'angelo, indicando la terra con la mano destra, con voce forte disse: «Penitenza, penitenza, penitenza!» E vedemmo in una luce immensa, che è Dio, qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi passano davanti, un vescovo vestito di bianco. Abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre. Insieme a vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, salire una montagna ripida, in cima alla quale c'era una grande croce di tronchi grezzi, come se fosse di sughero con la corteccia. Il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città mezza in rovina e mezzo tremulo, con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino. Giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce, e allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri i vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e varie persone secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni. Sotto i due bracci della croce c'erano due angeli, ognuno con un innaffiatoio di cristallo nella mano, nel quale raccoglievano il sangue dei martiri e con esso irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio. In questa descrizione il Papa muore. San Giovanni Paolo II fu salvato dalla Madonna, che gli diede la possibilità di far crollare il comunismo. Quello era il suo compito, quella fu la sua missione nella storia della Chiesa. Questo è quello che riguarda il futuro della Chiesa, cioè riguarda il tempo dei 10 segreti,
il Papa descritto dal segreto di Fatima verrà eletto in questo conclave, a meno che non sia un pontificato breve, ma non credo. Il Papa che verrà eletto è molto probabilmente quello della terza parte del segreto di Fatima, dove è proprio descritto il tentativo di sterminare la Chiesa. In questa processione la Chiesa intera viene sterminata e alla fine viene ucciso il Papa. Ci possiamo fare delle domande. Sono dei soldati che uccidono, quindi i rappresentanti di uno Stato, non è un singolo terrorista. Quindi sono rappresentanti di uno Stato. Quale Stato ha interesse a uccidere il Papa? Chi ha interesse a sterminare la Chiesa cattolica e ad appropriarsi del papato? Chi ha tenuto vivo per più di 1000 anni il mito che Mosca era la terza Roma e quella che ha il diritto a succedere a Pietro? Nel segreto di Fatima è descritta la Chiesa insieme al Santo Padre, ma dov'è tutta la Chiesa così riunita intorno al Papa? Secondo me la Chiesa è riunita intorno al Papa a Roma, dove ci sono i colli su cui salire. Non so quale sarà, quale potrebbe essere. Non so se la città semidiroccata che la processione attraversa è un'immagine evocativa del Calvario o ha anche riferimenti storici. Nel segreto di Fatima c'è una processione che attraversa una città semidiroccata e poi c'è una salita. Potrebbe essere proprio la città di Roma semidiroccata, dove il Papa sale su uno dei colli romani. Ce ne sono tanti e sono anche pieni di croci, non lo sappiamo. Alcuni parlano anche di Međugorje, ma io non credo che a Međugorje ci sia la possibilità, però non si sa mai. Potrebbe esserci lì la Chiesa in fuga, forse. Potrebbe essere tutto, perché quello che succederà è inimmaginabile. C'è la possibilità che il Papa che viene eletto in questi giorni sia il Papa del terzo segreto di Fatima. A mio avviso è una possibilità molto seria. O questo o il prossimo. Dipende da quanto sono lunghi i segreti. Dipende da quanto durerà questo papato. Ma potrebbe essere questo. È necessaria una rilettura radicale del segreto di Fatima che noi leggevamo al passato, come se fosse qualcosa di già accaduto. In gran parte va letto al futuro. Va letto, cioè, alla luce di Međugorje. Finora ho letto le tre parti del segreto di Fatima alla luce dei messaggi di Međugorje dell'agosto del 1991 e del gennaio del 2023, quando la Madonna ha detto che è venuta a Međugorje per realizzare ciò che ha incominciato a Fatima.

segreti si realizzeranno. La promessa della Madonna a Medjugorje di Padre Livio. Il libro è disponibile su tutti gli store online attraverso messaggi di richiesta a Radio Maria WhatsApp 031 610 610, alla nostra mail info.ita@radiomaria.org, segreteria 031 610 600.

una voce cristiana in Italia e nel mondo. Radio Maria. Sempre con te.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Sostiamo ora per un breve esame di coscienza.

0: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro.
1: Inno. Al termine del giorno, o sommo Creatore, vegliaci nel riposo con amore di Padre.
0: Dona salute al corpo e fervore allo spirito. La tua luce rischiari le ombre della notte.
1: Nel sonno delle membra resti fedele il cuore. Al ritorno dell'alba intoni la tua lode.
0: Sia onore al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, al Dio Trino ed Unico, nei secoli sia gloria. Amen.
1: Antifona. Alleluia, alleluia, alleluia. Salmo 87. Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio lamento.
0: Io sono colmo di sventure, la mia vita è vicino alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza.
1: È tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato.
0: Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
1: Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire.
0: Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre a darti lode.
1: Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi. Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio.
0: Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
1: Sono infelice e morente dall'infanzia, sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato.
0: Mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.
0: Lettura breve. Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore nostro Dio.
1: Responsorio breve. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.
1: Dio di verità, tu mi hai redento. Alleluia, alleluia.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.

0: antifona. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia. Cantico di Simeone. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
1: Perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te, davanti a tutti i popoli.
0: Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace. Alleluia.
0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e alla sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.
1: Antifona alla Beata Vergine Maria. Regina dei cieli, rallegrati. Alleluia. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia. È risorto, come aveva promesso. Alleluia. Prega il Signore per noi. Alleluia. Preghiera della sera a Maria Santissima prima del riposo notturno. O Vergine, si fa tardi. Tutto si addormenta sulla terra. È l'ora del riposo. Non abbandonarmi. Metti la tua mano sui miei occhi, come una buona madre. Chiudili dolcemente alle cose di quaggiù. L'anima mia è stanca di affanni e di tristezze. La fatica che mi attende è qui, a me vicina.
0: Metti la tua mano sulla mia fronte, arresta il mio pensiero. Dolce sarà il mio riposo se benedetto da te. Perché domani il tuo povero figlio si desti più forte e riprenda allegramente il peso del nuovo giorno. Metti la tua mano sul mio cuore, lui solo vegli sempre e ridica al suo Dio un amore eterno.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
0: Amen.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

Cari ascoltatori, trasmettiamo Mariatona per Radio Maria. Il nostro direttore Padre Livio ai microfoni con Josef Nassar di Radio Maria Asia. Buon ascolto.

0: Cari amici, adesso andiamo a fare una visita a Radio Maria in Asia, che è una grande, è un continente immenso, dove Radio Maria cerca di muoversi sgomitando più che può, perché è anche, diciamo, pochi cristiani in Asia. Però Radio Maria si sta affermando, sta crescendo e soprattutto si sta affermando in un modo molto brillante nel mondo arabo, diciamo, nel Medio Oriente, dove sono attivissimi, e ci fa molto piacere questo. E ci sono anche altre realtà molto complesse, molto difficili, dove la Chiesa ci ha chiamato, e che comunque stiamo pian piano zappando il terreno, cercando di seminare. Allora adesso abbiamo i microfoni, lo conoscete già, il nostro, diciamo, responsabile. Adesso è anche direttore di Radio Maria Libano, però nel medesimo tempo è corresponsabile, diciamo, della diffusione di Radio Maria in Asia. Si chiama Joseph, lo conoscete bene. Lui è arabo, ma parla benissimo l'italiano. Allora Joseph, ti vorrei dare la parola perché tu ci faccia, prima di tutto, ci parli di Radio Maria Libano e di come la stai plasmando, Radio Maria Libano, e quali difficoltà ci sono, e poi ci fai un bel panorama, diciamo, di quella realtà dove tu stai lavorando, diciamo, lì in Asia, e dove ci sono delle speranze di crescita. Ti lascio la parola, Joseph.
1: Dai, volentieri, Padre Livio, grazie per questa occasione di parlare nuovamente con i nostri ascoltatori di Radio Maria Italia. Sono molto contento e veramente onorato per l'amore che vi porto e anche per l'importanza che ha Radio Maria Italia nel mondo, in tutte le Radio Marie, e in particolare anche quelle di Asia Oceania. Sì, Padre Livio, hai voluto iniziare con il Libano perché veramente è una perla nel Medio Oriente. Abbiamo altre Radio Maria nel Medio Oriente, già che abbiamo cominciato, se ti ricordi, nel 2015, offrendo a Papa Francesco il regalo che ha voluto lui per il Medio Oriente nella fase di persecuzione dell'ISIS, persecuzione di tutti i cristiani in questa zona. Allora la World Family ha voluto offrire quello che ha, cioè una Radio Maria in arabo che trasmette in tutto il Medio Oriente. E una dopo dei frutti di questa radio, che è iniziata nel 2015, erano gli studi mobili sparsi nel Medio Oriente, in tutti i paesi, nel senso dall'Iraq al Libano, alla Siria, Giordania, Egitto, e in tutto il mondo, anche in Europa ci sono gli studi mobili. Da questi sono nati studi veri, fissi, e molti vescovi hanno chiesto: ma fate una radio piuttosto come nazionale, per modo di dire nazionale, poi spieghiamo com'è. La Radio Maria in Libano è una di queste radio che è iniziata nel 2023, ha iniziato le trasmissioni e l'attività, però il Libano è particolare, essendo il faro di tutti i cristiani nel Medio Oriente, parlando arabo. Il nostro dialetto è un misto di arabo e di aramaico, visto che si parla il siriaco nella lingua liturgica, e quindi questa è la nostra tradizione in Libano. Io, come hai detto, sono onorato anche di essere libanese.

0: giapponese e mi hanno chiesto di seguire adesso la radio, di seguire il progetto in Libano. Il presidente Ferrario e Vittorio volevano già da tempo. Ferrario mi ha chiesto già nel 1999 di vedere che possiamo fare per il Libano e niente, abbiamo fatto un gemellaggio, ma poi come ho detto alla conferenza episcopale libanese due anni fa, quando ci hanno chiesto ma perché siete venuti, che ci sono altre piccole radio cristiane, ho detto Dio benedica tutte le presenze buone, tutte le cose buone che la Chiesa fa, che lo Spirito Santo offre. Ora questa benedizione si è rivelata veramente grande attraverso Radio Maria Libano. Siamo andati controcorrente, Padre Livio, malgrado tutte le difficoltà, che tutte le noi sappiamo le condizioni belliche, le condizioni difficilissime, non solo a livello politico, ma anche a livello sociale. Abbiamo avuto anche ultimamente, ma non è l'ultima ondata, ma non è l'ultima. Speriamo che sia l'ultima, nel senso che non era l'unica. Speriamo che sia stata l'ultima di profughi, di 1 milione di profughi dal sud a causa dei bombardamenti di Israele. E quindi anche la radio, il tessuto sociale stesso è stato molto affetto di questa presenza, di queste condizioni, e anche dobbiamo parlare anche a livello economico. Perché è un peso, un Libano che è sempre stato in ginocchio da 50 anni con queste guerre continue, molti li chiamano guerre sociali, molti li chiamano guerre regionali, però effettivamente sono guerre, e alla fine il danno lo subisce la comunità libanese in generale e in modo particolare cristiana. Perché dico in modo, perché quella che ci riguarda, ma anche perché c'è una grande perdita di giovani, c'è una fuga di cervelli, fuga di famiglie cristiane. Quindi, come nel resto del Medio Oriente, i cristiani stanno un po' lasciando questo paese, purtroppo, come hanno lasciato l'Iraq e la Siria proprio a causa della persecuzione. Ricordiamo, e lo ricordo sempre, che in Iraq è stato decimato il numero dei cristiani da 1,5 milioni fino a 150,000 cristiani rimasti, particolarmente nel nord, dove abbiamo fatto una Radio Maria Erbil che trasmette con due frequenze, grazie a Dio è molto amata, molto voluta. A Nazareth abbiamo fatto una radio proprio per i cristiani che sono lì, che parlano arabo, quindi fanno parte della grande famiglia di Radio Maria in arabo. E lì anche, sì, come hai detto tu, cerchiamo di sgomitare un po' di qua e di là e di provare con la nostra speranza e fortificare la nostra fede, che questa è la nostra terra e ci rimaniamo dappertutto nel Medio Oriente. Altra presenza forte anche è stata in questi paesi, tre paesi: Siria, siamo quest'anno al terzo studio, non è più mobile, prima erano studi mobili, ma sia il vescovo di Homs che quello di Aleppo che quello di Damasco, addirittura Damasco c'è il patriarca dei greco-cattolici, ci hanno dei greco-cattolici che ci ha dato un posto e stiamo allestendo uno studio fisso. Proprio 2 settimane fa abbiamo firmato un contratto a Amman per avere uno studio fisso di Radio Maria, e in Egitto ne abbiamo due. Perché dico questo? Perché sono paesi dove non si può fare una Radio Maria. sia per motivi legali che per motivi di, diciamo, vari. Ecco, non voglio entrare con i conflitti tra i musulmani o altro, però è difficile. E invece, tornando al discorso del Libano, Padre Livio, lì abbiamo potuto fare una radio e grazie a Dio in Libano c'è grande libertà dei cristiani e quindi è un paese sempre da 2000 anni cristiano, dove è stato visitato da Gesù e da Maria, e quindi continua la tradizione della Chiesa, addirittura delle chiese, perché ne abbiamo veramente 12-13 chiese diverse, e Radio Maria vorrebbe servire tutte queste chiese qua. Il segreto che noi abbiamo cercato di attualizzare grazie all'ispirazione di Maria è di essere umili come lei. Non siamo andati come una forza internazionale, chissà che cosa vuole fare, siamo entrati in silenzio, come Gesù a Nazareth. Siamo entrati piccoli e, malgrado le difficoltà, ogni volta che abbiamo una difficoltà preghiamo, cerchiamo di fare del nostro meglio e delle soluzioni venivano, non solo a livello delle frequenze che erano impossibili ottenere. Quindi il Signore ci ha dato 2 frequenze per coprire le cinque regioni del Libano, e quindi adesso copriamo l'80% del territorio, il 90% dei cristiani, e grazie a un affitto, paghiamo l'affitto di queste frequenze, il servizio, però ce l'abbiamo. E la radio, l'associazione Radio Maria è formata, abbiamo tantissimi volontari, perché i libanesi sono forti, sono tutti cristiani del Medio Oriente, sono con un fervore, con una abilità anche, particolarmente in Libano, è la capacità della persona libanese di trovare soluzioni, di andare avanti, ma anche di eccellere in molte cose. Figuriamoci quando c'è anche questo servizio a Dio, questo servizio benedetto da Dio. Quindi per forza ogni persona dà il massimo e si vedono i risultati. Devo dire che oggi stesso stanno facendo la maratona in Libano, la seconda maratona dalla nascita. Ecco, questa occasione qua è importante, perché malgrado le difficoltà che subiscono molti libanesi, ci sono anche quelli che danno col cuore, perché anche uno che subisce e nella difficoltà sa apprezzare il bisogno. Radio Maria fa anche collegamento tra i bisogni delle persone e quelli che vogliono dare. Lo dico perché è importante. Radio Maria e noi, gli ascoltatori di Radio Maria, te la sanno bene, non siamo un'associazione caritatevole nel senso di Caritas, nel senso di facciamo pacchi. La nostra missione, fedele al nostro progetto, è quella di evangelizzare, di portare Gesù dappertutto attraverso il cuore di Maria, e questo lo facciamo, però non possiamo non aiutare o chiedere aiuto per una persona, per un caso, cioè fare un tramite in certi programmi, naturalmente, e questo è benedetto dal Signore, perché sta facendo dei frutti, e questo è anche in questo momento molto apprezzato. Noi comunque siamo 24 ore su 24, abbiamo a cuore arrivare a tutte le persone. Volevo dire prima che, malgrado tutte le chiese, Radio Maria è entrata e ha voluto essere un servizio per tutti i cristiani. Noi non siamo solo per i cattolici o per un rito anziché un altro. Non siamo mai andati da un vescovo unico e gli abbiamo detto noi siamo così, con questa confessione e con l'altra, o con questo ordine religioso là. Serviamo tutti. La nostra liturgia che presentiamo e quasi al 50% di riti orientali. Il sacerdote è cattolico, la fede è cattolica, ma sicuramente le liturgie, che sono simili, quelli dei cattolici e ortodossi, sono uguali. E decisamente sono uguali, e li trasmettiamo giorno e notte. I nostri ospiti, che siano vescovi, sacerdoti o laici, sono misti di tutte le confessioni, come tra l'altro il tessuto libanese. È una chiesa varia, ricca, ma comunque è viva, sì, ma sta soffrendo in queste condizioni. Da qui l'importanza di Radio Maria Libano, che è lì, è una presenza, non dico cristiana, ma una presenza fortissima di Dio, è un sostegno ai cristiani che sono lì. Questo ci fa grande. Certo che grazie agli ascoltatori di Radio Maria Italia, a alcuni ascoltatori di altre radio nel mondo, resistiamo per i costi enormi che ci sono, per le difficoltà. Non abbiamo neanche una macchina per la promozione, padre Livio, perciò usiamo la macchina dei dipendenti o da alcuni volontari, e questo ci dà un po', cioè dico un esempio di quello che le difficoltà, che sono tantissimi, perché non riusciamo neanche, a causa dei bombardamenti, cioè ad arrivare a tutte le regioni, a tutte le parrocchie facilmente. Pertanto usiamo i collegamenti Facebook o altro per trasmettere in diretta da molte parti del Libano. Ma abbiamo sempre tutti i giorni collegamenti, e grazie a Dio, di preghiera, e anche abbiamo la radio piena sempre di conduttori, di volontari che vengono, a volte malgrado le condizioni difficili, ma in tutti i sensi, sia di politiche o di belliche, o sia anche di costi enormi della benzina che è raddoppiato, eccetera. Questa per noi era una tappa del Libano che viviamo, però questa introduzione, questa spiegazione è dovuta perché gli ascoltatori di Radio Maria hanno a cuore questo Libano, che è anche il Papa, diciamo, è tutto il mondo, ecco, ama questo paesino piccolino, ma comunque di grande effetto per la presenza cristiana nel Medio Oriente e anche nel mondo, visto che nella diaspora ci sono più di 10 milioni di cristiani nel mondo. Ecco, detto questo, padre Livio, se mi permette, ecco, di continuare con l'Asia Oceania.
1: Sì, sicuramente tutto l'ambito che è di tua competenza e di cui sei informato, dove ci sono anche delle novità, sono felicissimi di ascoltarti.
0: Grazie padre Livio, ecco, anch'io sono felicissimo di condividere con gli ascoltatori di Radio Maria Italia le opere che Maria sta facendo nel mondo. E questo, come dire, io sono testimone dell'opera, non sono operatore, sono solo testimone che va in giro e vede quello che sta facendo Maria nel mondo. E questo mi fa grandi piaceri. Di sicuro che noi in Asia, i nostri ascoltatori, hanno sempre seguito dal 2002 la Radio Maria nelle Filippine, dove adesso stiamo cercando di cambiare la regia. Le apparecchiature sono obsolete, una macchina si rovina dopo un tot anni, però figuriamoci macchine elettroniche, mixer, eccetera, che hanno 25 anni, 26 anni di vita. Perciò era ora di aiutarli a cambiare questi, a rinnovarli, perché hanno tanti ascoltatori. Non dimentichiamo che le Filippine sono una nazione cristiana per eccellenza in Asia, sono circa 120 milioni di popolazione, però di cui l'80% cristiano cattolico. Beh, e quelli che adesso sono praticanti, come tutto nel mondo, sono meno. I cattolici, quelli veri praticanti, veri nel senso di praticanti, sono, vengono meno come in molte parti del mondo. Tuttavia vediamo che anche in Asia, in Oceania, c'è un ritorno di giovani alla Chiesa. Molti chiedono di essere ribattezzati perché non erano battezzati a causa del laicismo dei genitori o della società, chiedono di essere battezzati, cresimati, e questa è una bella tendenza che testimona l'opera dello Spirito Santo che soffia dove vuole e come vuole e quando vuole. E questo ci fa piacere perché facciamo parte anche noi di questa opera dello Spirito Santo che ci ha toccato il nostro cuore anche attraverso Radio Maria. Dalle Filippine passiamo all'Indonesia, dove ancora facciamo fatica ad andare in molte parti dell'Indonesia, perché l'Indonesia è il più grande arcipelago del mondo, più di 16.700 isole, enorme. Però la radio cerca di andare avanti malgrado le difficoltà, non solo di mancanza di frequenze, di geografia molto sparsa, ma anche di economia e di altre cose. Quindi anche lì lottiamo e andiamo avanti per quanto possiamo fare. Nella vicina India, grazie a Dio, da già, non so se ti ricordi Padre Ivo, dal 2019 sono andato a causa di un invito particolare di Andhra Pradesh, che ha visto che a Kochi abbiamo dal 2013 una radio, quindi ha voluto fare una radio anche in questo stato dell'Andhra Pradesh. Purtroppo a causa Covid e poi altri motivi, solo 2 anni fa abbiamo iniziato la costruzione su un terreno che ci ha dato il Vescovo, costruzione di una radio, di un edificio per la radio, e in questi giorni stiamo cercando di acquisire il materiale. È difficilissimo importare in India dall'Italia, quindi se noi facciamo donazioni in questi paesi, non solo in India ma anche in Indonesia eccetera, sono molto resti ad accettare roba italiana o roba straniera che viene dall'Europa, perché per le protezioni economiche eccetera. Quindi abbiamo avuto molte difficoltà per iniziare, ma come ho detto, già questo è il secondo stato che parla il Telugu, che sarà per 2 stati, che apre Radio Maria dopo quella di Kochi in Malayalam. Apriamo la porta ad una chiamata in altri stati e vediamo dove andrà a finire questo, perché ripeto sempre ogni volta che parlo, non andiamo da nessuna parte se non siamo chiamati dalla chiesa locale, perché questo vuol dire che è Dio, che è la comunità cristiana che lo vuole. Se Dio lo vuole, allora si può fare; se non lo vuole, invano costruiscono i costruttori. Perché faticano i costruttori? Perché non si realizzerà facilmente, perché non sarà una cosa in discesa e non avremo la luce verde. E quindi quando il Signore vuole, noi dobbiamo dire subito eccoci. È per questo che facciamo le maratone, per aiutare noi, ma anche le radio locali, a realizzare i primi passi per i primi anni ed essere, cioè, piano piano farsi le ossa, come diciamo. Ecco, una cosa bella che a Macao, in Cina, la radio continua molto bene. È una piccola diocesi di 7 parrocchie, però sta sostenendo questa piccola radio che noi abbiamo in cantonese, in lingua cantonese, che è parlata anche nel canton Guangdong. Quindi si ascolta molto bene per questa lingua, che copre, non so, saranno 100-120 milioni di cinesi in lingua mandarina, che non sono neanche il 10% della popolazione, Padre Vivio. Per questo motivo noi abbiamo fatto una radio cinese a Roma, perché è impossibile farla in Cina, sappiamo tutti perché. Quindi su internet abbiamo da Roma fatto questa radio in mandarino che di sicuro sta facendo tanti frutti e si può ascoltare in tutto il mondo. Quindi per questi 1.300.000.000 di cinesi che parlano il mandarino possono anche seguire la nostra radio. E questo ci fa piacere. Sarà al momento un progetto molto utopico andare in Cina fisicamente, però devo dire che abbiamo anche qualche conduttore, qualche persona che lavora già dal dentro Cina per aiutare, ma a livello molto semplice, Padre Livio. In più sono i cinesi che sono nella diaspora fuori. E questa è purtroppo è una realtà che noi viviamo. Per la novità che tu hai annunciato prima, ecco, mi fa molto, molto piacere dire che anche in certi paesi musulmani, cioè cosiddetti musulmani, però lì ci sono i cristiani dal tempo di San Tommaso, e parlo adesso nello specifico del Pakistan, dove un vescovo di Karachi, di Hyderabad, ha voluto la radio, è venuto qui e abbiamo iniziato a fare con un profilo molto basso, preparare una radio, sempre senza frequenze FM, però come in molti altri paesi iniziamo con una web radio. Io sono fiducioso che da qui a 2 o 3 settimane inizieremo. È un lavoro che è durato 2 anni di preparazione, 2 anni di viaggi miei di là, ma anche di preparazione, perché è difficile importare materiale, è in zona difficile e i cristiani di là sono molto perseguitati, anche non nelle città grandi ma in molti altri. Pensiamo per esempio, quando stavo parlando con un vescovo di Lahore, per esempio, non si poteva stampare l'Ave Maria in arabo. Il perché? È perché quando noi diciamo Ave Maria, ecco, diciamo Santa Maria, Madre di Dio, apriti cieli. Non si può dire che Madre di Dio, oppure nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Allora voi siete, dividete Dio in tre. E queste sono queste le cose che non riescono a capirle, no? E quindi perseguitano i cristiani per questo, e anche il popolo o anche gli stampatori rifiutano di fare questo lavoro. Lo dico per dare un esempio, ma un altro esempio anche in Pakistan, nel deserto, dove noi stiamo cercando di andare, di arrivare attraverso le applicazioni proprio da Hyderabad, dove il vescovo 2 volte mi ha accompagnato in delle parrocchie lontane, 8 ore di viaggio nel deserto, Padre Livio. E quindi una parrocchia lontana 8 ore mi ha fatto ricordare quello che abbiamo vissuto a Luxor in Egitto, dove la diocesi di Luxor è metà Egitto, quasi più di tutta l'Italia come superficie. Quindi è una diocesi, quindi da una parrocchia all'altra figuriamoci come ci si arriva. E questo nelle distanze, ma anche nella chiesa, come fa ad arrivare lì, a insegnare, come fa a istituire le scuole, quanti missionari dobbiamo avere che vanno in giro. E perciò la radio è una manna dal cielo. E parliamo anche di condizioni tribali, di persone dove non hanno questa storia di istituzione ecclesiastica che gli ha insegnato di fare e di vivere come cristiani. Cercano di vivere la cristianità come possono, come hanno capito, e molti di loro sono analfabeti. Quindi anche lì la Chiesa vorrebbe comportare non solo la scuola o l'educazione, ma anche la cultura. E nei paesi rurali spesso i cristiani sono poveri, E devo dire che ci sono anche a livello di poveri una guerra, cioè i musulmani poveri che vogliono rapire le fanciulle per rapirle e li sposano e così li fanno diventare musulmani, eccetera. Ma questi sono esempi vari dell'esigenza di una Radio Maria non solo nel Pakistan, ma anche in molti paesi simili, arabi o altri asiatici, o anche quello che abbiamo vissuto in Papua Nuova Guinea. Papua Nuova Guinea non è in Asia, è in Oceania. E infatti quando noi a Radio Maria diciamo Asia, ma intendiamo anche Oceania, e Asia e Oceania insieme fanno metà del globo terrestre, non solo come distanza, ma anche 2/3 della popolazione mondiale. E questa importanza noi speriamo a Radio Maria di darle maggior influenza, maggior, uno sguardo più accentuato per l'evangelizzazione del futuro, perché siamo sempre una radio evangelizzatrice e non solo per i cristiani che sono già battezzati. Ecco, dicevo della Papua che sicuramente quando siamo andati nel 2007 abbiamo iniziato la radio lì, quindi dal 2005 siamo stati chiamati dalla conferenza episcopale della Papua per fare una radio. Ci hanno tentato loro fare una radio per la Chiesa, ma anche per la Papua nazionale e Papua e Solomon Islands, però non ci sono riusciti. Hanno detto, come tra l'altro tantissimi vescovi nel mondo, che hanno già una radio, chiedono aiuto a Radio Maria perché si dà la radio agli esperti, ma anche alle persone che hanno già dato frutti. E Radio Maria, essendo quello che ha mostrato di essere una vera radio di Maria nel mondo, con la prima, diciamo, FM privata nel mondo, e come tale è ben vista, è stata chiamata con le grandi difficoltà, perché c'è un motivo se non sono riuscita a farlo. Radio Maria adesso è presente in 11 diocesi, 11 da 19. Proprio 2 mesi fa sono andato a Bougainville, una isola molto lontana dalla Papua, per incontrare il vescovo, e abbiamo iniziato i lavori per una postazione di Radio Maria lì. Quindi quello che noi abbiamo annunciato 2 anni fa di progetti di 2 stazioni nuove, ebbene sì, ci vuole tempo, però le promesse che facciamo ai nostri ascoltatori di Radio Maria cerchiamo di realizzarle per quanto possiamo, per quanto ecco le condizioni umane, ma anche sociali, ma anche locali ci permettano. E quindi iniziamo in questi giorni i lavori, meglio tardi che mai, però lì hanno il tempo, tutto il tempo. La popolazione è molto calma, non ci sono trasporti, non c'è la frenesia delle autostrade, delle macchine, non ci sono. Cioè, per passare da una città all'altra si deve viaggiare in aereo e le compagnie lucrano su questo, però un paese che è ancora molto lontano, la stessa condizione tribale e di difficoltà, diciamo, di popolazione, di cultura, la troviamo anche lì come in altri paesi asiatici. Anche in Oceania ci sono le influenze di culture animiste e altre, eccetera, dove la Chiesa si trova nelle città, piccole città o alcuni villaggi, ma dentro terra e si fa fatica ad arrivare. E tanti missionari sono spariti quando sono entrati in queste giungle, in questi paesi remoti. E lì Radio Maria cerca piano piano di andare a evangelizzare con la pazienza che San Giuseppe ci insegna, anche il dono che Maria ci dà. Certo che non si deve arrendersi, deve andare avanti. Perciò volevamo, speravamo che quando siamo stati chiamati in Australia, a Melbourne, di avere un aiuto locale, che è una radio, diciamo, molto sviluppata, molto un paese molto industriale, industrializzato, eccetera. E abbiamo iniziato, come i nostri ascoltatori sanno bene, nel 2023 a Melbourne. Però guarda la contraddizione, Sandellino, ci sono i paesi che hanno tantissima opportunità e hanno tutto, ma perdono la fede, e ci sono i paesi che non hanno nulla e sono in grande difficoltà, ma cercano di aggrapparsi a questo briciolo di fede, di non spegnere quella candelina di fronte ai venti del mondo, perché questa è la loro luce, questa è la loro candelina del cuore che rimane, la fiamma accesa. E quindi in Australia, un paese super laico, ci sono, grazie a Dio, i cattolici, quelli praticanti una minoranza, perché ci sono tanti cattolici, tanti protestanti, però il governo e la società cercano di fare una cosa cosmopolita con 180 nazioni immigrati di nazioni diverse, quindi non è facile riunirli, perciò a scapito della religione cercano di fare un governo con delle leggi e rispetto, eccetera. Tuttavia Radio Maria va avanti, al momento abbiamo delle difficoltà, trasmettiamo molto spesso e volentieri il programma di Radio Maria in Inghilterra, che per aiutarci al momento, ma andiamo avanti. La bella notizia invece che abbiamo dato ai nostri ascoltatori a Natale era quella di Radio Maria Italia, oppure Amici di Radio Maria Italia a Sydney, proprio una Radio Maria australiana in italiano, e di sicuro ci stanno ascoltando anche adesso, quindi alcune ore del giorno trasmettono in diretta Radio Maria Italia. E tra l'altro saluto tutti i nostri ascoltatori italiani o di origine italiana in Australia. E questo fa piacere, perché noi siamo anche di supporto per loro, alcuni programmi li fanno loro in orari che vanno bene per loro, perché i fusi orari sono 8, 9 o 10 ore, dipende dalla stagione, quindi abbiamo fatto questa radio loro di là, ma con tanti programmi italiani e tanti programmi in diretta dall'Italia. Questo perché c'era la richiesta e perché ci sono persone volenterose che amano Dio, che amano la radio e amano anche la patria Italia, quindi hanno voluto fare questa piccola realtà per loro, come tante altre locali, ecco. Però questa è speciale perché è spirituale, perché fa parte veramente della comunità, della vita cristiana degli italiani lì. Ecco, ci sono, Padre Livio, alcune chiamate, abbiamo una chiamata a Fiji, proprio in mezzo all'oceano, sono andato due volte, ma sono ancora in trattative con il governo, con il vescovo la vuole, però ci sono anche delle cose da fare, da preparare. Noi non vogliamo fare una radio soltanto per questa isola, ma un po' per allargare il bacino della radio attraverso internet a tutta la Melanesia, Micronesia e Polinesia, quindi più o meno tutto il Pacifico. E lì possiamo dire, Padre Livio, che il globo terrestre tutto quanto viene coperto, grazie a Dio. Quindi nell'arco delle 24 ore ci sarà una messa da qualche parte, un Angelus detto a Radio Maria in questa sulla superficie terrestre. Però noi non affrettiamo niente, noi vediamo solo l'opera di Maria, come sta facendo, realizzando il suo progetto in silenzio, con la fatica dell'ascoltatore, la fatica degli operatori, la fatica delle monache che pregano, dei sacerdoti, degli ascoltatori che sono sempre in ginocchio a dire qualche Ave Maria per il bene dei nostri fratelli nel mondo. Questa era di Maria. E noi siamo, come ho detto e ripeto, siamo testimoni dell'opera di Maria nel mondo. Questo è, diciamo, è un panorama generale di quello che Dio sta facendo in questi due continenti molto, molto grandi, ma molto importanti per il futuro della Chiesa. Ecco, Padre Livio, se hai qualche domanda, qualche cosa che io ho dimenticato di specificare.
1: Ma no, sei stato bravissimo, hai fatto un panorama molto bello. Comunque, vogliamo dire che di volta in volta dobbiamo notare che c'è sempre qualcosa di nuovo. Cioè, è un grande campo dove cominciano i germogli, cominciano a spuntare, cominciano a crescere, cominciano ad affermarsi. Come dicevi bene tu, ci vuole proprio la pazienza, il seme e la pazienza, e andare avanti con il metodo di Dio, che è quello del silenzio e della preghiera. E comunque, se volevo guardare indietro, io non mi aspettavo che Radio Maria in Asia e in Oceania andasse così avanti nel tempo. È qualcosa di meraviglioso, quindi grazie a questo enorme lavoro che si sta facendo, poi la provvidenza ha anche i suoi tempi, insomma, e anche il continente asiatico è chiamato all'adesione della fede, quindi noi siamo al servizio di questa adesione che verrà quando Dio vorrà. Ti ringrazio tantissimo, Joseph, so che tu sei molto impegnato su tanti fronti. Ti auguro una buona salute, tanto entusiasmo, ti ringrazio della tua testimonianza e ti auguro delle soddisfazioni enormi, perché come tu hai raccontato, certi viaggi che fai in certi paesi, come hai parlato del Pakistan, vivi proprio la vita di missionario, in qualche modo ti invidio per questo. Buon proseguimento, Joseph.
0: Ma Padre Livio, scusi, io se vado è perché io sono una continuazione di quelli che ci sono qua, cioè di te, degli altri operatori di Radio Maria, degli ascoltatori. E Teresa del Bambin Gesù è proclamata il cuore di Maria, ma anche pur non uscendo dal convento, è missionaria per eccellenza. Quindi se io vado è perché sono sostenuto dalla vostra preghiera, ma non io solo, per carità, siamo in tanti a fare questi lavori, quindi certo. Ringraziamo Dio sempre, ringraziamo veramente gli ascoltatori per le loro preghiere, per i loro sostegni, grazie a te Padre Livio per Radio Maria Italia e una buona continuazione anche a voi.
1: Bene, bellissimo carissimo, abbiamo dunque fatto un bel viaggio, abbiamo fatto un viaggio meraviglioso. Cari amici, vi esorto in questi giorni benedetti della Marietona alla preghiera per tutto questo lavoro che si fa, perché Dio lo faccia crescere, lo faccia prosperare, e anche tendiamo la mano proprio umilmente al vostro sostegno che è necessario, e tutti cercano di fare qualcosa per questa grande opera di evangelizzazione. E la Madonna non si fa battere in generosità, vi benedirà. Con questo, carissimi, concludiamo. Buon proseguimento a tutti.

ascoltatori, abbiamo trasmesso Mariatona per Radio Maria. Il nostro direttore Padre Livio ai microfoni con Josef Nassar di Radio Maria Asia.

Cari ascoltatori, abbiamo trasmesso Mariatona per Radio Maria. Il nostro direttore Padre Livio ai microfoni con Josef Nassar di Radio Maria Asia.

Messaggi della Regina della Pace a Medjugorje. Messaggio a Maria, 25 gennaio 2020. Cari figli, oggi vi invito a pregare ancora di più, finché nel vostro cuore sentiate la santità del perdono. Nelle famiglie ci deve essere la santità, perché, figliuoli, non c'è futuro per il mondo senza amore e santità. Perché nella santità e nella gioia voi vi donate a Dio Creatore, il quale vi ama con amore immenso. Per questo mi manda a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Messaggio a Miriana, 2 febbraio 2020. Cari figli, sono stata scelta per essere madre di Dio e vostra madre, per decisione e amore del Signore, ma anche per mia volontà, per mio amore illimitato verso il Padre Celeste e mia totale fiducia in Lui. Il mio corpo è stato il calice del Dio uomo. Sono stata al servizio della verità, dell'amore e della salvezza, così come lo sono adesso, in mezzo a voi, per invitarvi, figli miei, apostoli del mio amore, ad essere portatori della verità, per invitarvi, per mezzo della vostra volontà e dell'amore verso mio figlio, a diffondere le sue parole, parole di salvezza, e per mostrare con i vostri gesti a tutti coloro che non hanno conosciuto mio figlio il suo amore. La forza la troverete nell'Eucaristia. Mio figlio che vi nutre con il suo corpo e vi rafforza con il suo sangue. Figli miei, unite le mani in preghiera e guardate verso la croce in silenzio. In questo modo troverete la fede, affinché possiate diffonderla. Troverete la verità, affinché possiate distinguerla. Troverete l'amore, affinché possiate capire come amare realmente. Figli miei, apostoli del mio amore, unite le mani in preghiera e guardate verso la croce. Solo nella croce.

Messaggio della Regina della Pace a Mirjana di Medjugorje, 2 marzo 2020. Cari figli, il vostro amore puro e sincero attira il mio cuore materno. La vostra fede e la confidenza nel Padre Celeste sono rose profumate che mi offrite. Il bouquet di rose più bello, formato dalle vostre preghiere, da opere di misericordia e di carità. Apostoli del mio amore, voi che cercate di seguire mio figlio sinceramente e con cuore puro, voi che sinceramente lo amate, siate voi ad aiutare. Siate un esempio per coloro che non hanno ancora conosciuto l'amore di mio figlio. Però, figli miei, non soltanto con le parole, ma anche con opere e sentimenti puri, mediante i quali glorificate il Padre Celeste. Apostoli del mio amore, è tempo di veglia, e a voi richiedo amore, di non giudicare nessuno, poiché il Padre Celeste giudicherà tutti. Chiedo che voi amiate, che diffondiate la verità, poiché la verità è antica. Essa non è nuova, essa è eterna, essa è la verità. Essa dà testimonianza dell'eternità di Dio. Portate la luce di mio figlio e squarciate la tenebra che sempre più vuole afferrarvi. Non abbiate paura. Per la grazia e l'amore di mio figlio, io sono con voi. Vi ringrazio.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della Mariatona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo.

0: Polo, filiale di Milano, codice IBAN IT26H030 6909 6009 0000 0126 574. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
1: Regina di Radio Maria, prega per noi.

0: regina di Radio Maria. Affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

Cari ascoltatori di Radio Maria, ci raccogliamo per la recita del Santo Rosario dalle comunità parrocchiali e monasteri. Siamo anche in radiovisione sul canale 789 del Digitale Terrestre, su radiomaria.it e sulla nostra pagina Facebook. Buon ascolto!

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci
1: dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero della gioia si contempla la visita di Maria a Santa Elisabetta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero della gioia si contempla la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel quinto mistero della gioia si contempla il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve.
1: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Preghiamo un Padre Ave Gloria per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
3: Preghiamo la Santa Madre di Dio perché ponga la Chiesa sotto il suo manto protettivo e San Michele Arcangelo perché la preservi dagli attacchi del maligno.

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro le malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen.

Andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della cronaca della storia. Oggi, cari amici, è l'ultimo giorno della maratona, cioè l'ultimo giorno della maratona. La maratona dura tutto il tempo di maggio, ovviamente, però è l'ultimo giorno di quella settimana forte della maratona, che è quella nella quale siete particolarmente invitati a dare il vostro appoggio e il vostro aiuto a Radio Maria. Però poi la maratona si distende lungo tutto il mese di Maria, come l'abitudine di tante Radio Maria del mondo, specialmente quelle africane e americane, che fanno la maratona per tutto il mese di maggio, e anche noi facciamo per tutto il mese di maggio, ovviamente. E oggi, cari amici, dunque, però è l'unico giorno che abbiamo i programmi proprio dedicati alla maratona. Quindi noi oggi avremo il pensiero spirituale tratto dal libro 5 minuti dello Spirito Santo del Cardinal Fernandez, e poi, cari amici, avremo la preghiera per il buon esito della maratona, e poi avremo la quinta riflessione che io ho fatto in questa settimana sotto il titolo Vi racconto Radio Maria. E questa quinta riflessione è particolarmente intrigante, cioè tratteremo del compito di Radio Maria nel tempo dei segreti di Međugorje. Poi avremo la breve citazione del giorno, una scelta di una bella frase dal nostro libro Senza Dio non c'è futuro, a cura di Roberta. Poi, cari amici, avremo ospite il nostro delegato per l'Africa, che è Jean Paul, che conoscete molto bene, e quindi con lui faremo un check-up della situazione di Radio Maria in Africa. Bene, carissimi, come vedete abbiamo un bel programma davanti. Adesso andiamo al primo appuntamento, e cioè il pensiero sullo Spirito Santo di oggi, 15 maggio. Lo leggiamo e cerchiamo di farne un messaggio per noi, per vivere in questa giornata della luce dello Spirito Santo. Scrive Cardinal Fernandez: nella storia della Chiesa abbiamo un tesoro di migliaia di santi diversi che hanno riflesso la bellezza di Gesù, ognuno a modo suo. Si sono lasciati ispirare dallo Spirito Santo ed egli ha compiuto prodigi nelle loro vite. San Francesco d'Assisi rispecchiava la povertà e la gioia del Signore. Santa Rita ci ha mostrato la forza e la benedizione a Cristo. San Gaetano ci ha mostrato la sua predilezione per i poveri e la sua preoccupazione per chi soffre. Perciò, quando ci mettiamo a pregare davanti all'immagine di un santo, San Giuseppe per esempio, in quella semplice immagine di Giuseppe, lo Spirito Santo ci fa scoprire un riflesso dell'immensa tenerezza di Gesù. Si fa sentire la carezza del suo amore, che ci dice: io sono al tuo fianco, non ti abbandono, ti amo. Ma ognuno ora dovrebbe chiedersi: e io? Che cosa vorrà fare lo Spirito Santo con me? Nessuno di noi deve ripetere ciò che fu Santa Rosa, né San Francesco, né Santa Teresa di Calcutta. Ognuno diventa santo in un modo particolare, perché Dio l'ha fatto diverso. E lo Spirito Santo vuole mettere nella tua vita un riflesso di Gesù che non aveva messo in alcun altro. Perciò affidiamoci allo Spirito Santo affinché compia la sua opera, come dice San Paolo nella lettera ai Romani. Vi esorto, fratelli, a donare voi stessi a Dio come offerta viva, santa, gradita a Lui. Questo sarà il vostro culto spirituale. Romani 12,1. Un bellissimo pensiero, cari amici, un invito alla santità secondo quelle modalità che Dio pensa per ognuno, in quanto appunto, come abbiamo le nostre impronte digitali, diverse le une dalle altre, così anche Dio vuole imprimere in uno di noi una santità diversa dalle altre, ma che riflette un raggio della santità di Gesù Cristo. E adesso, cari amici, andiamo alla nostra quinta meditazione, però prima recitiamo
la preghiera di affidamento alla Maria Tonda, la Maria Tonda alla Regina di Radio Maria. Regina di Radio Maria, affidiamo a te la Maria Tonda che celebriamo in questo mese di maggio a sostegno della radio che tu ci hai donato per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo. Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera. Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accende in tutto il mondo. Fa che ognuno di noi sia un missionario, ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera. Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero. Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace. Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria, prega per noi. Bene, quando dico Regina di Radio Maria mi commuovo. E la nostra cappella è stata dedicata appunto alla cappella della Regina di Radio Maria. Bene, carissimi, adesso andiamo su questo tema importantissimo, Radio Maria nel tempo dei segreti. Dunque, per capire questo titolo bisogna tenere presente che Radio Maria è la radio di Maria per la quale la Regina della Pace il 1 gennaio del 1987 ha dato visita a un messaggio per un gruppo di fedeli che venivano proprio dalla parrocchia dove è nata Radio Maria. E questo messaggio, questo gruppo di fedeli, la Madonna in pratica dava le coordinate, diciamo, o se vogliamo indicava i pilastri della radio che doveva essere plasmata, costruita, perché era tutto da costruire. E quindi prima di tutto l'annuncio della conversione, la diffusione del Vangelo, la diffusione dei messaggi, la testimonianza cristiana. E quindi avendo la Madonna dato un messaggio per Radio Maria, e avendo costruito noi Radio Maria, nata proprio in quel mese stesso di gennaio del 1987, è nata l'associazione Radio Maria. Ovviamente non è che è una pretesa quella, è una missione alla quale attendiamo con tutto il cuore, che è quella appunto di servire la Madonna, perché evidentemente, come abbiamo visto, la radio è comunque un mezzo formidabile per l'evangelizzazione. Cari amici, poi però abbiamo anche detto che Radio Maria ha un legame speciale col Tempio dei Segreti. Questo evidentemente lo deduciamo dal fatto che, come la Madonna ha detto a Visca in quella rivelazione che ha fatto prima del 2002, poi l'ha ribadita nel 2006, poi l'ha ribadita ancora quando siamo andati lo scorso anno, lo scorso mese di settembre a Međugorje, la Madonna ha detto attraverso Visca che nel tempo dei segreti uno dei tre veggenti che ha adesso le apparizioni quotidiane e avrà per tutto il tempo dei segreti e nel medesimo tempo avrà i messaggi. Quindi questo la Madonna l'ha detto a Radio Maria, non l'ha detto a una delle TV che ci sono lì, da quelle zone lì che sono, sembrano di essere i mezzi privilegiati, ma in realtà sono TV commerciali alla fine, per quanto siano devoti o come strumenti di carattere commerciale che si muovono in questo ambito e comunque non sono sotto il controllo della Chiesa. Mentre Radio Maria è una radio ecclesiale, è sotto il controllo della Chiesa, tutti i direttori di Radio Maria sono nominati dai loro vescovi, c'è un rapporto stretto di Radio Maria con la Chiesa, c'è un rapporto strettissimo di Radio Maria con la Chiesa. Io stesso sono qui con permesso dell'autorità ecclesiastica e ho parlato di Međugorje finora per 40 anni col permesso, cioè l'autorità ecclesiastica mi ha lasciato parlare tranquillamente senza mai ricavarmi,
E quindi, cari amici, questo sta a indicare il profondo rapporto che c'è fra il piano della Madonna e Radio Maria, perché quello che ha detto Visco, così importante, che la Madonna sarà presente nel tempo dei segreti, l'ha detto a Radio Maria, non l'ha detto da altre parti, non l'ha detto neanche alla parrocchia Visca questo messaggio, l'ha riferito a Radio Maria. Quindi questo sta a indicare che non siamo, diciamo, dei presuntuosi perché la Radio Maria è uno strumento della Madonna. E perché è uno strumento della Madonna? Perché è uno strumento ecclesiale, è comunque uno strumento che fa capo alla fine all'autorità ecclesiastica, perché tutti noi sacerdoti dipendiamo dall'autorità, siamo presenti a Radio Maria come direttori perché ci dà il permesso l'autorità ecclesiastica. Queste sono cose importanti, cari amici, perché alla fine per si mettere il tempo dei segreti il riferimento all'autorità ecclesiastica sarà fondamentale, perché poi come dice il Vangelo sorgeranno molti cristi e molti falsi profeti, molti falsi cristi, molti falsi profeti, e quindi chi ci potrà difendere e ci potrà aiutare a fare discernimento. Detto questo, per dire che quello che ho già detto, che Radio Maria è comunque a servizio della Chiesa ed è comunque controllata dalla Chiesa, cioè tutti i direttori sono controllati dai loro vescovi, quindi io stesso comunque faccio riferimento direttamente all'autorità ecclesiastica centrale della Chiesa, cioè il Vaticano. Perciò, detto questo, cari amici, voglio dire che è importantissimo che nel tempo dei segreti ci sia questo strumento di comunicazione affidabile, in quanto controllato da chi Cristo ha messo a capo della Chiesa, e cioè Pietro, insieme alla comunità di tutti i vescovi, tutti gli apostoli, quindi tutti i vescovi. Allora, cari amici, intanto seguo la mia scaletta, così non mi dimentico le cose importanti. Primo punto, cari amici, i segreti stentano ad arrivare. Non è che stentano ad arrivare, siamo noi che siamo impazienti, ma i segreti hanno una data, è scritta sulla pergamena la data, e i veggenti di ogni segreto conoscono la data, per cui il fatto che conoscono le date e che le date siano scritte sulla pergamena, sulla pergamena è scritto la data, il luogo, quello che accade, dove accade, il momento in cui accade, quanto tempo durerà. Questo sta a indicare che si tratta di una realtà inamovibile. I segreti accadranno, però bisogna intenderli bene, cari amici. Purtroppo la mentalità comune fa sì che molti interpretino i segreti come un castigo che Dio, cioè, secondo molti, appunto, i segreti sarebbero dei castighi che Dio non, che Dio, diciamo, permette, ma che poi ovviamente dà la possibilità di salvarsi. Però se noi guardiamo a fondo il fatto che questi eventi disastrosi, eccetto il terzo che è un segno sulla montagna, il fatto che questi eventi disastrosi vengono rivelati 3 giorni prima fa sì, cari amici, che questi segreti alla fine diventino sì una punizione per chi non crede, ma diventino una liberazione per chi crede. E quindi, cari amici, questa è la chiave di lettura dei segreti, che sono eventi, diciamo, di liberazione per chi crede, e sono diventano una autopunizione per chi rifiuta di credere. Cioè, in poche parole, i segreti di Medjugorje sono come le piaghe d'Egitto. Le piaghe d'Egitto erano 10 piaghe che Dio ha permesso, possiamo dire questo, che Dio ha fatto. Ovviamente nella Bibbia tutto viene attribuito a Dio, perché alla fine è Lui la causa ultima di tutto. Nel senso che, per quanto riguarda il male, non è che Dio lo fa, Dio lo permette per cavarlo un bene maggiore. Allora, cari amici, negli eventi dell'Egitto, le piaghe d'Egitto, specialmente quella che colpisce i primogeniti, poi l'ultima
che la catastrofe del faraone nel Mar Rosso, tutte queste piaghe, cari amici, sono una punizione per gli oppressori che si mettono contro Dio e non obbediscono a Dio, e sono una liberazione per il popolo di Israele. Così sarebbe nel tempo dei segreti. Sono una punizione per chi sono una punizione per chi non crede in Dio e si oppone a Dio. Per cui quando viene indicato un luogo dove viene indicato il momento, che cosa accadrà, dove accadrà, quanto durerà l'evento, e chi non crede alza le spalle o addirittura sfida Dio, ne pagherà le conseguenze. Ma è un'autopunizione. Siccome io sono sulla strada, arriva una macchina che mi sta per travolgere, mi avviso, spostati, e io dico no, non mi sposto, e di chi è la colpa? Quindi, cari amici, da tenere presente la chiave teologica per la lettura dei segreti. Sono un qualcosa di negativo, ovviamente, una catastrofe per gli oppressori, ma sono una liberazione per il popolo di Israele, cioè per tutti quelli che credono. E quindi questo la Madonna ce l'ha riferito in tantissimi modi, e cioè che nel tempo dei segreti crollerà il mondo senza Dio,

hanno assimilato bene il messaggio della Madonna. Così avverrà col primo segreto, col secondo segreto, poi ce n'è sulla montagna. I segreti dal quarto al decimo sono molte cose terribili. Terribili da una parte perché per gli uomini sono terribili, ma dal punto di vista teologico esprimono anche la volontà di salvifica di Dio. E quindi dal quarto al decimo tutti sono stati avvisati dei tre segreti precedenti. Quelli che si induriscono e si oppongono a Dio e sfidano Dio, questi periranno come è perito il faraone col suo esercito, né più né meno. Metti, il popolo di Dio si è salvato. E così accadranno i segreti dal quarto al decimo, cari amici. Questo dunque è il contesto dei segreti. Crollerà il mondo senza Dio, ma si salveranno quelli che ascolteranno la Madonna e quelli che ascolteranno le rivelazioni dei singoli segreti. Questa è una cosa che è mai accaduta nella storia della salvezza, però comunque la Madonna ha voluto col numero 10 fare un riferimento molto chiaro per la comprensione teologica degli eventi dei segreti. L'evento è quello dell'Esodo, cioè della liberazione del popolo di Israele dall'Egitto. In questo caso il faraone e l'Egitto sono il simbolo del mondo senza Dio, del mondo incredulo, del mondo pagano, del mondo che sfida Dio, del mondo che non obbedisce a Dio come il faraone, nel mondo che cerca di distruggere il popolo di Dio, cerca di perseguitare la Chiesa e cerca di distruggerla, ma alla fine cavallo e cavaliere precipitò nel mare, dice il Salmo. E sì, cari amici, vedremo cose meravigliose. Noi vediamo come la Sacra Scrittura racconta l'Esodo, i Salmi come raccontano l'Esodo. Raccontano come un'epopea divina, come qualcosa di straordinario, di meraviglioso. Cose terribili ha fatto Dio nell'Esodo, terribili anche dal punto di vista, diciamo così, della manifestazione della gloria di Dio e dell'onnipotenza divina che punisce il male e premia il bene, ma nel medesimo tempo questo è avvenuto perché si sono induriti nel male. Se si fossero convertiti anche loro potevano avere un esito positivo. Così sarà nel tempo dei segreti, cari amici. Allora questo è il quadro, diciamo, teologico nel quale io colloco la funzione di Radio Maria. Cioè, non dimenticate che da quando il sottoscritto è diventato direttore di Radio Maria, la nomina è venuta nell'88, però ero già operativo prima, da quando è nato Radio Maria, io ho sempre letto e spiegato fino adesso, sempre senza saltarne uno, tutti i messaggi della Regina della Pace. E infatti anche quando ho stato andato nel Nulla Osta, il Cardinal Fernandez ha mostrato un libro, la raccolta dei messaggi, che fra l'altro aveva anche il mio nome fra gli autori di quel libro, ma soprattutto ho detto i messaggi della Regina della Pace li abbiamo trovati tutti nel sito e internet di Radio Maria. Un riconoscimento questo, non un riprovero, un riconoscimento. E quindi devo dire che a partire dal 1988 io quei messaggi li ho commentati tutti come direttore di Radio Maria fino ad oggi, e mai la Chiesa mi ha detto di non commentarli o di commentarli di meno me li ha lasciati commentare. La Chiesa mi ha sempre lasciato libero di parlare di Međugorje a Radio Maria. Questa è la pura verità. Allora, cari amici, questo è un compito di Radio Maria, cioè quello di diffondere i messaggi della Regina della Pace. L'avete la Madonna? I miei messaggi diffondete e testimoniate con amore, l'avete il suo messaggio. Lei l'ha detto e l'ha voluto e ha fatto sì che l'autorità ecclesiastica mi lasciasse commentare i messaggi fino ad oggi. Ecco, quindi non c'è dubbio, è qualcosa di miracoloso. È qualcosa di miracoloso. Io una volta ho detto a una veggente, pensa che io non ho mai avuto nessun rimprovero dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda Međugorje. E lei, sapete cosa mi ha risposto? È perché la Madonna ti protegge. Ed è la pura verità, perché la Madonna protegge la sua radio.

0: Quindi, cari amici, questo è il compito di Radio Maria, prima di tutto, diffondere i messaggi della Madonna e quindi preparare al tempo dei segreti. La Madonna vuole che si prepari al tempo dei segreti. C'è qualcheduno che vuole fare di più, dicendo: cosa continuate a parlare dei segreti? Ma state zitti, ma pregate, sono tutte quelle stupidaggini che si sentono dire, dei supponenti, no? Cioè, voglio dire, poi io ho dovuto rintuzzarli, e come se li ho rintuzzati citando quei bei passaggi della Regina della Pace, che dove la Madonna dice, per esempio, nel messaggio a Miriana del 28 gennaio del 1987, un messaggio importantissimo, dove la Madonna fa una requisitoria proprio della parrocchia di Međugorje e dei međugorjani, richiamandoli a vivere i messaggi e non a blaterare. E la Madonna in quel messaggio dice: io vorrei spiegarvi, rivelarvi qualcosa di più sui segreti, ma voi ve lo meritate? Voi me lo meritate? Cioè, già la Madonna ci ha detto molto sui segreti, ma lei voleva dirci qualcosa di più ancora. Ma ha detto: voi ve lo meritate? Era un messaggio quello da rileggere adesso a Miriana, 28 gennaio 1987, fa venire i brividi a leggere quel messaggio. Quindi, cari amici, noi abbiamo il compito di preparare la gente, come Radio Maria, di preparare la gente, e io insisto, presso tutte le Radio Maria del mondo su questo punto sono intransigente con i direttori. Anche loro devono leggere i messaggi, spiegarli, perché il compito che la Madonna ci ha dato è quello di preparare la gente al tempo dei segreti, che sia un'adeguata preparazione spirituale. O facciamo questo o la Madonna non ci benedice. In che lingua devo dirlo? O facciamo questo o la Madonna non ci benedice. Perché questa è la radio sua, è la sua radio, e noi dobbiamo fare quello che lei vuole. E una delle cose che vuole è che noi prepariamo la gente al tempo dei segreti, e ovviamente è un compito delicato, non è una cosa facile. Io cerco di farla come posso, ma so anche di avere dei limiti, e quindi è chiaro che quello di spiegare tutte le parole che ha detto la Madonna riguardo ai segreti, tutte quelle parole che la gente ha riferito riguardo ai segreti, noi abbiamo il compito di spiegarle, di approfondirle, di capirle, perché poi sono espressioni così dense, con tante implicazioni, che poi noi ce ne rendiamo conto che approfondendole, alla fin fine la Madonna ci ha detto moltissimo sui segreti, sulla loro comprensione e anche sul loro accadimento. E quindi questo è il compito di Radio Maria, noi lo facciamo, lo portiamo avanti, non abbiamo solo le zabettone o i zabettoni che interferiscono facendo i sapientoni, ma io vedo che la Chiesa non ha mai proibito a noi, almeno mai proibito a me almeno, di parlare dei segreti, dei termini giusti, e dal punto di vista teologico, anche dal punto di vista della comprensione dei messaggi. Quindi, cari amici, dobbiamo parlare dei segreti e soprattutto spiegarne il valore salvifico. E non dobbiamo parlare in modo che la gente si impaurisca, perché non è questo l'obiettivo della Madonna. Questo invece lo ammetto tante volte, la Madonna non è venuta qui per farci paura. Quindi parlare dei segreti vuol dire parlarne in termini salvifici. La Madonna è qui, specialmente dal quarto al decimo, ma anche i primi due, il primo e il secondo, sono eventi disastrosi, per usare una parola di Miriana. I primi due non sono così gravi come gli altri, ha detto anche Miriana, però la Madonna è qui per salvarci da questi eventi, rivelandoli tre giorni prima, in modo tale che quelli che credono si salvino. A me pare che sia tutto molto chiaro parlare così, e così si vede qual è l'obiettivo salvifico di Maria, e anche qual è l'obiettivo salvifico che noi dobbiamo avere sempre davanti agli occhi quando spieghiamo i segreti. Inoltre, nel tempo dei segreti Radio Maria farà un compito molto importante. Poi io cerco di fare delle previsioni in base a quello che è la situazione attuale, poi io non so neanche se sono vivo nel tempo dei segreti, per cui diciamo lascio fare a Dio, però credo che il compito di Radio Maria durante il tempo dei segreti sia quello di far sapere alla gente la rivelazione 3 giorni prima, perché la rivelazione 3 giorni prima verrà fatta a Medjugorje, credo, dalla persona incaricata dal Papa, è indicata da Miriana, comunque alla fine è il Papa che decide, a mio parere, chi deve rivelare i segreti, a meno che li voglia rivelare lui quelli dal quarto al decimo, ma però lasciamo fare a Dio, insomma la Madonna sa quel che deve fare, non ha bisogno di nostri suggerimenti. Quindi, cari amici, è chiaro che quando verrà rivelato il segreto, poi c'è il problema della comunicazione di questo evento 3 giorni prima, c'è il problema di farlo sapere a tutti nei termini giusti e con quali mezzi, perché qui, cari amici, ci sarà anche la grande disinformazione, ci sarà poi tutti quelli che si credono maestri, si fanno maestri e magari stravolgono le rivelazioni che vengono fatte di ogni segreto, ci sarà la falsa informazione, ci saranno i potentati umani che poi ci sarà di tutto, anche il tentativo di non far sì, anche il tentativo, bisogna tenere presente, il tentativo di non diffondere quella rivelazione, o che non si sappia nei luoghi dove i segreti sono indicati, bisogna vedere chi governa da quelle parti, insomma i problemi sono tanti. C'è un problema di informazione notevole che riguarda la comunicazione di ogni segreto 3 giorni prima che accada. Questo è un compito sicuramente a cui Radio Maria dovrà attendere grazie alla sua presenza capillare su tutto il territorio. Però io mi chiedo come saranno le condizioni, anche di tecniche prima di tutto, per arrivare. Non sappiamo come sarà il mondo in quel momento, se il mondo è in guerra non sarà facile arrivare dappertutto, non lo so. Se la Madonna però ha voluto una radio, ha voluto usare questo particolare tipo di discernimento, cioè lasciare che la gente decida, che la gente, dove è indicato il segreto, decida cosa fare, se credere o non credere. È chiaro che tutto questo piano della Madonna è possibile se c'è una comunicazione, se c'è una diffusione esatta di quello che è scritto sul rotolo. Tutto questo è molto non sappiamo come sarà, però se la Madonna ha studiato questo piano vuol dire che è attuabile, si può attuare. Quindi questo ovviamente vede Radio Maria e ovviamente in una condizione di privilegio, perché comunque non c'è altro mezzo cattolico che sia così capillarmente diffuso, specialmente laddove ci sono i credenti. Specialmente laddove ci sono i credenti, cari amici. Poi magari la Madonna avrà altre risorse che noi non sappiamo per portare avanti il suo piano, però quello che io vedo sono queste, e cioè che Radio Maria ha un compito, non dico esclusivo, ma sicuramente affidabile, perché comunque è una radio, diciamo, ecclesiale, ha un compito di far conoscere la rivelazione di ogni singolo segreto. Poi soprattutto, dopo che il segreto sarà rivelato, e magari comincerà a diffondersi il panico e la paura ovunque, e l'altro compito non meno importante in quei 3 giorni che dividono la rivelazione del segreto dall'accadimento del segreto in varie parti del mondo, sarà molto importante tenere viva la speranza e spiegare come è importante obbedire alla Madonna, è importante credere alla Madonna, è importante fare quello che la Madonna dice, perché molti non crederanno, molti si faranno beffe, molti cercheranno di soffocare questa voce di salvezza che c'è. Insomma, sarà guerra di comunicazioni, cari amici. La guerra delle lingue biforcute è sempre molto pericolosa, anche perché il diavolo in questo è menzognero e omicida fino al principio, è un serpente a sonagli, cari amici. Però Radio Maria avrà il compito di comunicare e di tenere viva la speranza della gente, cari amici, per cui possiamo ben dire che la Madonna comunque assegna a Radio Maria, forse non solo a noi, non lo so, però essendo una radio ecclesiale che lei stessa ha accompagnato nella sua crescita in tutto il mondo, perché solo noi non arriviamo da nessuna parte, non è che se avessimo avuto dei miliardi saremmo arrivati, anzi se avessimo avuto dei miliardi non saremmo arrivati di sicuro. Quindi lei l'ha accompagnata con i suoi fedeli questa crescita ovunque nel mondo, ed è una crescita all'interno stesso della Chiesa, in quanto chi ha in mano la radio, che sono i direttori, alla fine sono dipendenti dalla gerarchia ecclesiastica, e quindi alla fin fine è il Papa che ce l'ha in mano. Alla fin fine è il Papa che ha in mano la Radio Maria. Perché se il Papa dice una parola, è chiaro che io obbedisco. E se non mi obbediscono i direttori, li tolgo. Per dire, così, siamo strutturati così. E quindi, cari amici, voglio dire, questo è qualcosa che ha messo in piedi la Madonna, noi ci siamo neanche accorti di aver messo in piedi una cosa del genere, cioè dove la Chiesa comunque ha una signoria ecclesiale per quanto riguarda i contenuti che vengono trasmessi, che è fuori discussione. E questo ci tengo molto a ribadirlo, cari amici, perché siamo i temi cui non possiamo fare i presuntuosi, non possiamo fare quelli che vogliono dare lezioni alla Chiesa, che vogliamo sapere più del Papa e dei Vescovi e dei Cardinali. Siamo i tempi in cui bisogna come dice la canzone, radio di fede, bisogna coltivare la fede, coltivare la pace, coltivare la gioia, coltivare la semplicità, coltivare l'obbedienza e l'umiltà. Bene, carissimi, quindi possiamo dire che Radio Maria sarà la voce di Maria in tutti i tempi dei segreti. Poi io dico, parlo di me stesso, io vivo giorno per giorno, grazie a Dio sto bene, grazie a Dio la Madonna mi ha guarito la voce, per cui l'operazione a due corde vocali poteva significare la perdita non totale ma certamente molto significativa della voce, invece mi ha restituito una voce buona, una voce che può ancora migliorare, quindi voglio dire, questo per me è un segno che dovrò ancora lavorare, ma a me non dispiace lavorare, qualunque che Dio vuole, a me va sempre bene, insomma. L'importante è essere in pace e in comunione con il Signore, perché sennò tutto il resto è vanità e le vanità. Per cui se la Madonna mi lascia lavorare, nonostante l'età, anche durante tutto il tempo dei segreti, io dico, sono pronto. Se invece penso diversamente, dico sono pronto. Questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere, perché questa è una battaglia, cari amici, troppo difficile per noi. O stiamo attaccati alla Madonna o la perdiamo. Le potenze del male sono scatenate e vogliono vincere, vogliono prevalere, come ha detto la Madonna, vogliono distruggere il mondo e la Chiesa. E noi dobbiamo avere l'umiltà e la semplicità dei figli di Maria, e allora con questo sì che saremo noi micidiali nella battaglia. Bene, carissimi, questo è quello che volevo dirvi, siamo arrivati al termine, tra pochi minuti avremo la testimonianza di Jean Paul. Volevo dirvi che stanno arrivando le offerte per Radio Maria, vi siamo molto grati per quello che è arrivato, ovviamente, beh, anche se non ci sono tante, io leggo nelle cifre che vedo che arrivano, leggo anche i sacrifici che la gente fa, la Madonna è molto grata per tutto questo e per le piccole offerte e anche per quelle più grandi. E anche oggi è un giorno importante per completare questa settimana particolare. Però poi ovviamente continueremo per tutto il mese di maggio a tenere aperto le offerte per la Mariatona, in modo tale da avere le risorse sufficienti per andare avanti. Per il momento non siamo ancora arrivati al livello a cui eravamo arrivati lo scorso anno, siamo arrivati un po' indietro, però non di molto, siamo ancora in grado di arrivare, anche di superare, e perciò diciamo affido tutto alla Divina Provvidenza, poi, che è la cosa migliore di tutte. E con questo, cari amici, una piccola pausa e poi avremo questa bellissima testimonianza del nostro delegato per l'Africa, Jean Paul, che è un africano che lavora sul territorio e conosce molto bene la situazione. Bene, carissimi, una breve pausa con la citazione del giorno, un pensiero tratto da Robert dal nostro libro Senza Dio non c'è futuro.
1: La citazione del giorno. C'è un amplissimo progetto di Maria che è cominciato nel 1917 ed è ancora in atto, perché il termine di questa grande epopea profetica è il trionfo del suo cuore immacolato e il tempo della pace per l'umanità. Lo sconvolgimento del mondo e l'attacco di Satana sono tali per cui è stata necessaria un'ulteriore presenza di Maria. San Giovanni Paolo II ha chiesto lui stesso questa presenza. Lo ha raccontato un sacerdote molto vicino al Papa. E questo episodio è riportato anche nel libro di Miriana, Il mio cuore trionferà. Nominato da poco Papa, Wojtyła chiese alla Madonna di apparire ancora sulla terra per sostenerlo nel difficile e grande impegno che avrebbe avuto nei confronti dell'umanità e della Chiesa stessa. Ai tempi, il comunismo puntava al dominio del mondo e Giovanni Paolo II, polacco, ben sapeva in cosa consiste il dominio russo. È il verbo distruggere, coniugato in tutti i tempi e in tutti i modi. Spargerà i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire. Varie nazioni saranno distrutte. Tratta da Senza Dio non c'è futuro. Il monito al mondo della Regina della Pace. Un libro di Padre Livio.

0: carissimi, siamo arrivati all'appuntamento con il nostro delegato per l'Africa, Jean Paul, che conoscete molto bene, conosce molto bene l'Africa, la gira tanto, è in grado di darci delle descrizioni molto, molto accurate, molto realistiche della situazione della domenica in Africa. Sei in ascolto, Jean Paul?
1: Sì, buongiorno Padre Elisio, buongiorno carissimi ascoltatori della Domenica Italia.
0: Sì, allora Jean Paul, facciamo così, so che tu parli benissimo l'italiano, per cui non ci sono problemi. Io, Jean Paul, ti farei domande subito adesso, poi tu le svolgi con calma, così non ti interrompo, poi alla fine ci risentiamo per i saluti e la benedizione. Allora, le domande che ti faccio, Jean Paul, che penso che interesseranno molto anche ai nostri ascoltatori, sono la prima: come Radio Maria, come le Radio Marie dell'Africa hanno accolto Papa Leone? Seconda domanda: quali sono le Radio Marie più esposte alla guerra e alla violenza in Africa? E ultima domanda: perché Radio Maria in Africa è uno strumento necessario per l'evangelizzazione? Quindi ti lascio la parola e puoi dire tutto quello che ti dice la tua grande esperienza nella tua presenza in Africa.
1: Bene, grazie Padre Rivio per questa opportunità di parlare agli amici di Africa, perché voi ascoltatori e donatori di Radio Maria Italia ci avete aiutato ad avere Radio Maria nel continente africano. Allora, incomincio con la visita del Santo Padre nel continente africano. Le Radio Maria di Africa hanno accolto Papa Leone nella gioia e pregando con lui. E posso dirvi dall'inizio che grazie a Radio Maria gli africani hanno potuto seguire e pregare con il Santo Padre, e vi dico anche i pigmei di Ueso nel Congo Brazzaville, o i nomadi poverissimi di Moroto in Uganda, hanno seguito la visita del Santo Padre. Allora, la visita di Santo Padre e le Radio Maria di Africa hanno preparato questa visita in tre fasi. La prima fase è quella di preparare la visita e preparare gli ascoltatori e la popolazione africana. A livello continentale abbiamo pregato a Kibeho, e come c'è un ponte di preghiera a un ritmo settimanale da Kibeho verso le Radio Maria di Africa, allora abbiamo utilizzato questo canale di preghiera per pregare per la visita di Papa Leone. Ad esempio, lunedì c'è un Santo Rosario nella lingua Swahili, lingua parlata all'est dell'Africa, e quando preghiamo questo Santo Rosario, sei paesi sono collegati: Ruanda, Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda e l'est della Repubblica Democratica del Congo. Poi martedì abbiamo pregato per il Santo Padre nella lingua francese, collegando tutte le Radio Maria di lingua francese in Africa, sono circa 10 paesi. Poi giovedì abbiamo pregato nella lingua portoghese, e su questo Santo Rosario partecipano Angola e Mozambico. Venerdì abbiamo pregato nella lingua inglese, collegando tutte le Radio Maria di lingua inglese. Poi sabato c'è un programma in lingua francese e anche inglese, cioè la meditazione sui testi della domenica. Abbiamo anche utilizzato questa possibilità, questo canale, per pregare per la visita di Santo Padre nel continente africano. Questo era a livello continentale. Poi ogni radio ha avuto il suo modo anche di preparare gli ascoltatori ad accogliere Santo Padre in Africa. C'è chi ha fatto novena, adorazione, le sante messe, la preghiera del Santo Rosario. E alcuni radio anche hanno fatto i programmi per spiegare chi è il Santo Padre, perché è importante la visita apostolica di un Papa. E alcuni radio anche hanno fatto programmi sui messaggi importanti dei papi recenti che hanno visitato l'Africa, come tra Giovanni Paolo, Benedetto XVI, Papa Francesco, per preparare bene la visita del Papa Leone. Poi, nella fase quindi preparativa, i vescovi hanno utilizzato dei Radio Maria, e Radio Maria era diventata la voce proprio della Chiesa per dare il programma della visita del Papa passo per passo. Poi, durante la visita di Papa Leone nel continente africano, tutte le Radio Maria di Africa hanno messo nel loro palinsesto tutte le sante messe in varie lingue, francese, inglese, portoghese e spagnola. Questo ha permesso a milioni di ascoltatori, milioni di africani, di accompagnare proprio il Santo Padre pregando con lui, sentendo lui essendo sulla terra africana. Questo è piaciuto tantissimo veramente la popolazione africana, perché è la prima volta che abbiamo fatto così. Prima, quando un Papa andava in Africa, era Radio Maria del paese, sì, c'era chi trasmetteva, ma questa volta abbiamo avuto questa iniziativa di fare in modo che sia tutto il continente che sia con il Santo Padre. Poi i volontari delle Radio Maria in Africa nei paesi visitati, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale, abbiamo le Radio Maria in questi paesi, i volontari erano vestiti, avevano cercato di vestirsi in modo particolare, con il logo di Radio Maria, e si vedeva proprio nel pubblico dove erano i volontari di Radio Maria. Su questo anche sono contento, perché la domenica scorsa ho visto che il Santo Padre anche ha salutato i volontari di Radio Maria. Poi, durante la visita, i preti direttori di Radio Maria hanno giocato un ruolo chiave e potevano anche avvicinarsi dove il Papa era, potevano prendere le foto direttamente, alcuni anche hanno fatto i commenti, la diretta, perché erano molto vicino al Santo Padre. Lo staff editoriale commentava l'arrivo del Papa e così via. È stato veramente bello. Poi, dopo, quando il Santo Padre ha chiuso la sua visita nel continente africano, dato che il Papa ha mostrato chiaramente che ha a cuore l'Africa, Radio Maria di Africa adesso stanno approfondendo i messaggi che il Santo Padre adatta al continente africano, affinché ci sia un impatto duraturo sulla vita concreta della popolazione africana. Vorrei citare alcuni temi, per esempio sulla fede. Come lo sapete, in Africa c'è La fede, diciamo, è calda, ci sono tante persone battezzate, le vocazioni alla vita sacerdotale o religiosa è molto dinamica, cioè la Chiesa africana è molto dinamica adesso. Ma il Santo Padre ha chiesto una cosa che è molto utile, che Radio Maria anche sta facendo, cioè educare bene alla fede cristiana. Ma ha invitato gli africani a non mischiare la fede cristiana e la fede tradizionale, ad esempio. Poi Santo Padre ha parlato chiaramente che bisogna evitare la corruzione, perché la corruzione danneggia molto il continente africano, lo rende sempre povero. Il Santo Padre ha parlato della necessità della pace, soprattutto quando era in Camerun. La pace è una via da seguire. La non violenza, cioè la pace e la non violenza è una cosa, un valore non discutibile. Quindi Radio Maria adesso stanno approfondendo questo. Il Santo Padre ha dato anche un'attenzione particolare ai giovani, ha visitato l'università in Camerun, in Guinea Equatoriale. Ha chiesto alle autorità di fare in modo che i giovani africani possano dare una mano per sviluppare i loro paesi, cioè creare il contesto che permette che i giovani di Africa possano rimanere in Africa aiutando i loro paesi. Anche c'è il tema della famiglia, come lo sapete, la famiglia è importante sia per lo Stato sia per la Chiesa, perché ad esempio i giovani che hanno le famiglie che hanno la fede, è lì che anche si impara da bambino, da piccola, la fede cristiana. Allora, per questa prima domanda io direi così. Le Radio Maria avevano la possibilità di trasmettere notizie di Radio Vaticana in tutte le parti d'Africa, e le Radio Maria alcuni trasmettono anche l'Angelus di domenica di Santo Padre, o trasmettono anche l'udienza di Santo Padre mercoledì. Ma questa volta posso dire che Radio Maria, durante la visita di Papa Leone in Africa, hanno fatto qualcosa di pregare con il Santo Padre, accompagnare il Santo Padre. È stato bello, e posso concludere che Radio Maria, è chiaro che è la voce della Madonna, Radio Maria è la voce della Chiesa, anche Radio Maria è la voce del Santo Padre. Adesso vi porto a un altro capitolo dei paesi dove c'è una forte violenza. Cioè in Africa, purtroppo, in generale, non c'è una regione in pace, ma in alcuni paesi purtroppo la violenza, posso dire così, è troppo violenta. Allora, vi porto in Repubblica Democratica del Congo. Questo paese, soprattutto all'est, questo paese ha conosciuto la guerra durante circa 32 anni, soprattutto all'est, Bukavu e Goma. Questa guerra ha portato tanti milioni di morti, milioni di profughi, tantissimi orfani, tantissimi bambini soldati, migliaia di donne violentate. È una guerra terribile, con le conseguenze terribili. Ma vi dico, carissimi ascoltatori di Radio Maria Italia, che Radio Maria in Repubblica Democratica del Congo è nata nel 2009, precisamente al centro del paese, a Kananga. a quel momento non c'erano le mariatole. Questo cosa significa? Che i soldi, i fondi per iniziare a Dio Maria nella Repubblica Democratica del Congo sono dati da voi direttamente, un aiuto venuto da voi. E immediatamente dopo un anno, circa 2010, abbiamo cominciato ad andare a Bukavu, era durante la guerra, poi dopo Goma, poi dopo siamo andati a Kinshasa per creare la sede nazionale, poi dopo le altre sottostazioni. Ma l'attenzione di Presidente Emanuele Ferrario e sicuramente anche di Padre Livio, che parla che spesso dei progetti, che sollecita la vostra generosità, e siamo andati dove c'era la guerra. Io avevo chiesto a Ferrario, a Emanuele Ferrario, come mai vorreste andare dove c'è la guerra? E mi aveva detto, dove la gente soffre è lì che la Madonna ci manda come priorità, perché la regina della pace porterà questo popolo la pace, porterà questo popolo che sta soffrendo la speranza cristiana. E mi diceva, le imprese vanno dove c'è la pace, ma noi, della fede, con la nostra fede cristiana, dobbiamo aiutare di più chi soffre. E quindi per fortuna Radio Maria sta funzionando adesso a Bukavu, anche a Goma. Queste due città, io vi dico che adesso c'è la guerra in corso, tutte le banche sono chiuse, ma c'è stata qualcosa che vorrei raccontarvi brevemente, carissimi ascoltatori. Due anni fa gruppi armati sono arrivati nella città di Goma. Arrivando nella città di Goma c'è una collina proprio strategica chiamata Collina Goma, e lì che abbiamo un impianto radiofrequenza, e quindi i gruppi armati hanno preso questa collina. Poi Radio Maria era off perché non c'era la benzina nel generatore. Dopo 5 giorni lo staff di Radio Maria hanno preso le giacche con il logo di Radio Maria, poi hanno camminato verso questa collina, e poi i militari hanno visto lo staff di Radio Maria e hanno chiesto loro, perché venite qua? Ma hanno detto, no, là sopra c'è la torre di Radio Maria e Radio Maria non la sta trasmettendo. E cosa volete? Vogliamo portare la benzina. Hanno detto, andate. Cioè, da quel momento fino adesso Radio Maria sta trasmettendo a Goma. Io suppongo che questi militari forse erano anche ascoltatori, o sanno bene che Radio Maria è un mezzo di pace. Vorrei andare a un altro paese, Nigeria. Come lo sapete, soprattutto nel nord di Nigeria c'è un gruppo armato terroristico chiamato Boko Haram. E Boko Haram cosa fa? In nord Nigeria ci sono tanti preti rapiti spesso, e vi dico che in Nigeria anche una volta hanno rapito un vescovo, hanno rapito le suore. E nel nord abbiamo una radio adesso nella arcidiocesi di Kaduna. Io vi dico che adesso alcune parrocchie sono ancora chiuse perché c'è la violenza, e i parroci non vivono nella parrocchia, vanno a cercare un posto più sicuro, poi tornano alla parrocchia sabato e dicono le sante messe, incontrano i fedeli, poi tornano indietro dove c'è la sicurezza, poi la domenica tornano ancora per le sante messe, parlare con i fedeli, poi tornano a luogo dove c'è la sicurezza. Cosa significa? Significa che adesso la Radio Maria lì è l'unica parrocchia aperta sempre. Io vi ringrazio per aver aiutato a far nascere questa associazione di Kaduna. E al giorno dell'inaugurazione c'erano 6 vescovi, per dirvi quanto hanno apprezzato l'arrivo di Radio Maria. Io vi dico che questa sottostazione va sempre accesa per portare la luce del Vangelo, la luce della preghiera alla popolazione. È l'unica parrocchia aperta 24 ore, diciamo, per il momento, ma lì adesso non è che trasmettono 24 su 24 ore per mancanza di soldi, lo trasmettono 15 ore. Vogliamo almeno con la vostra aiuto andare a 18 ore e, se possibile, 24 ore. In Nigeria ancora c'è un'altra parte, un'altra diocesi dove abbiamo Radio Maria, precisamente a Makurdi. Normalmente a Makurdi, la regione di Makurdi è una regione cristiana. Più di 80% della popolazione è cattolico, ma purtroppo i gruppi armati attaccano i villaggi cristiani e quindi ci sono tanti profughi. Per fortuna questi profughi adesso hanno la possibilità di ascoltare Radio Maria. E tra poco ci sarà una nuova sottostazione a Jos, nella diocesi di Jos. I materiali sono già arrivati, ma ho notato che anche lì nella regione di Jos qualche volta ci sono gruppi armati che attaccano i cristiani. Quindi in Nigeria siamo, diciamo, il nord ha le difficoltà della violenza, il centro e il sud meno, ma la presenza di Radio Maria è chiave, come la regina della pace. E quando abbiamo chiesto a voi di dare le offerte per accendere Radio Maria in Nigeria, avete risposto positivamente. Penso che la regina della pace vi chiedeva per favore aiutatemi ad andare lì, e continuate a farlo, carissimi ascoltatori. L'ultimo paese dove c'è tanta violenza è Burkina Faso. Burkina Faso è la prima Radio Maria creata nel continente africano. Adesso siamo nella arcidiocesi di Kupera e Radio Maria è ovviamente molto apprezzata, ma adesso, durante questa maratona, Radio Maria non può andare ovunque dove arriva il segnale, perché in alcune parti di Kupera c'è la presenza dei terroristi. E quindi, a causa di questo contesto, già Burkina è un paese poverissimo, perché ha anche una parte desertica, poche acqua, la pioggia non c'è sempre. Già era un paese povero, ma con la presenza dei terroristi il paese va sempre, diventa di più povero. Ma Radio Maria comunque trasmette lì dall'inizio fino adesso. E quando date un po' di soldi a Radio Maritaria, e alla fine finiscono anche in Burkina. Adesso vorrei parlarvi di l'importanza di Radio Maria in Africa. Cioè, Radio Maria in Africa è uno strumento necessario per l'evangelizzazione, uno strumento adatto al continente africano. È uno strumento semplice, la TV è costosa, necessita l'energia elettrica, la stampa scritta, bisogna aver fatto gli studi, sapere leggere. Invece con la radio basta l'ascolto. L'ascolto è facile, e con la possibilità anche di creare la Radio Maria nelle lingue madre africane, e capite che le persone che non hanno potuto andare a scuola riescono ad ascoltare facilmente. È veramente un mezzo di evangelizzazione data al continente africano, un mezzo per i poveri, e anche c'è questo vantaggio culturale. Gli africani hanno la cultura della parola, cioè ascoltare fa parte della nostra cultura, leggere no, leggere la cultura delle persone che vanno a scuola, ma culturalmente gli africani piacciono ascoltare. E poi a livello tecnico i segnali Radio Maria, i segnali va lontano, e gli ostacoli che i missionari europei hanno avuto in Africa, gli ostacoli che anche i vescovi africani, i preti africani hanno adesso, come mancanza delle strade, fiumi senza ponti, e la pioggia anche un ostacolo per l'evangelizzazione, perché ad esempio in Tanzania, nel centro di Tanzania, io ho visitato una località dove quando c'è la pioggia c'è tanta acqua ovunque, il parroco non riesce, i fedeli non possono raggiungere la parrocchia, e poi il parroco anche non può muoversi circa 3 mesi, i fedeli seguono le preghiere, sante messe solo via radio. Quindi il segnale radiofonico va lontano, e gli ostacoli fisici non diventano insormontabili. Poi, per fortuna, questa radio si chiama Radio Maria. Radio Maria, cioè la radio della Madonna. Ma la Madonna è la prima, penso, che quando i missionari sono arrivati in Africa hanno sviluppato proprio la devozione mariana. E Maria, come dirvi, è un nome veramente... Maria è apprezzata sia dai cattolici sia dai musulmani. Non abbiamo avuto mai un attacco dei gruppi, anche gruppi armati musulmani, perché apprezzano la Madonna. Poi ho notato una cosa: in Africa, l'Africa è una terra di prima evangelizzazione. Allora, essendo una terra di prima evangelizzazione, le persone sono in cerca di Dio, e chi cerca Dio non è che subito va alla parrocchia per incontrare il parroco, non cerca o fare domande, ma queste persone, quando abbiamo la presenza di Radio Maria, in generale arrivano facilmente incominciano ad ascoltare Radio Maria, piano piano imparano le preghiere, scoprono un po' la fede cattolica, e dopo che vanno alla parrocchia. Sapete che adesso in Africa ci sono tante persone battezzate, quindi la Dio Maria gioca questo ruolo, cioè arriva la gente qualche volta prima i vescovi, prima i preti. Poi la fede è nutrita dalla preghiera, la fede è nutrita dalla cultura religiosa. Allora, queste due cose, preghiera e la cultura religiosa, sono come l'acqua necessaria, l'acqua è necessaria per i pianti, per dare frutti. Anche penso che nel settore della fede, quando c'è la preghiera, c'è la cultura religiosa, le persone riescono a avere testimonianze di fede concrete, anche gesti di fede, gesti concreti, come voi ad esempio date le offerte a Dio Maria dall'inizio fino adesso senza stancarvi. Perché? Perché siete persone di preghiera, siete persone di fede. Gli africani, in Africa è difficile trovare, forse ci sono ma non sono tanti, persone senza credere atei, o credono nella religione tradizionale, ma credono. E Radio Maria quindi aiuta a purificare quella fede, della fede tradizionale, e portare tante persone alla fede cristiana, perché non si può vivere senza Dio. Vivere senza Dio è difficile per me capire, come una persona può dire io vivo senza Dio e sto bene. in Occidente ho notato una cosa, le persone che dicono io sono cristiano, ma non pregano, non vanno mai nella chiesa, non, no, bisogna pregare, bisogna andare nelle chiese, ascoltare Dio Maria, andare nelle chiese, cercare a ridurre l'ignoranza sui temi della teologia e così via. Quindi la Dio Maria in Africa è veramente uno strumento utile, utile. E quando nasce adesso una radio cattolica in Africa, al 95% è una Radio Maria, non altre. Poi, come lo sapete, la Dio Maria è una scuola di catechesi, cioè c'era catechesi ogni giorno. Una cosa che noi in Africa abbiamo copiato da Padre Livio. Sapete quanto uno impara, sarà quella possibilità di ascoltare la catechesi ogni giorno. La Dio Maria in Africa aiuta aiuta nella vocazione, la vocazione sacerdotale. Io vi do un esempio di un archivescovo di Mbarara in Uganda. Lui è il primo che ha ricevuto la Dio Maria in Uganda, era un giovane vescovo. Poi un giorno mi ha detto, io tantissimi preti, gli ho fatto la domanda, la Dio Maria ha giocato un ruolo su questo? Mi ha detto sì. Io ho detto, ce ne sa come? Mi ha detto, prima all'arrivo della Dio Maria, quando c'era l'ordinazione sacerdotale, che si fa la cattedrale, ci poteva seguire chi è solo nella cattedrale, quindi o 1000 persone, o 2 o 3, e basta. Ma dopo, quando ha avuto la Dio Maria, la Santa Messa di ordinazione sacerdotale passava alla Dio Maria, e quindi la metà della arcidiocesi seguiva, anche i giovani seguivano. E così mi ha detto, penso che la sete, posso dire così, di alcuni giovani per diventare prete è partita proprio da seguire le ordinazioni sacerdotali. Poi la Dio Maria anche aiuta nella promuovere la vocazione religiosa. In tanti Radio Maria di Africa abbiamo un programma per le congregazioni religiose, i domenicani, i gesuiti e altre congregazioni. Loro, quando vengono in radio, dicono il loro carisma, le loro opere e così via, e come si può entrare nella quella congregazione. Allora i giovani che seguono la Dio Maria, e un giovane può dire io voglio diventare religioso, ma non sa quale congregazione, dove andare. Allora, ascoltando diverse congregazioni religiose, soprattutto dei loro carismi, un giovane può dire io sento che mi piace il carisma dei domenicani, mi piace il carisma dei gesuiti, e così va dove il desiderio che ha, e lo trova a una congregazione specifica. E quindi la Dio Maria gioca anche questo ruolo importante. Poi in Africa, purtroppo a causa di tanti fattori di guerra, di povertà, c'è ancora una buona parte della popolazione che non ha potuto andare a scuola, e la Dio Maria diventa un'aura di scuola per ridurre l'ignoranza. In Africa la Dio Maria è anche un centro di per lo sviluppo. Ci sono alcuni programmi che aiuta, per esempio, a lottare contro il fame, insegnando alla popolazione come fare l'agricoltura per avere buoni frutti. Un programma che lotta contro la povertà estrema, insegnando alla gente che ha un po' di soldi di mettere un po' in banca, o di imparare un mestiere, anche fare il pane o vendere il pane, e così via. E Dio Maria in Africa è anche un centro di salute. Ci sono tanti programmi di salute. Io vi dico solo un solo esempio che mi è piaciuto tanto. C'è stato un ciclone in Mozambico, e poi nella sottostazione di Kiremani, centro del paese, c'è stata la pandemia di colera. E poi i dottori sono venuti a Radio Maria per dire alla popolazione come prevenire la colera, per esempio indicando come bisogna bere l'acqua pulita, ma come l'acqua era a causa del ciclone era un problema, bisognava bollire l'acqua a 100 gradi e così via. E quindi la Dio Maria, concludo, è utile per l'Africa, è una benedizione per gli africani e una voce della Chiesa Cattolica in Africa.
0: Bravissimo, carissimo Gianpaolo, hai fatto un affresco meraviglioso, è una testimonianza molto, molto sentita di questa presenza di Dio Maria in Africa, insomma. Sei proprio un apostolo della Madonna, complimenti Gianpaolo. Ti ringrazio, vuoi fare un appello ai nostri ascoltatori?
1: Bene, carissimi ascoltatori, donatori di Radio Maria Italia, vorrei ringraziarvi ancora perché con le vostre offerte Radio Maria siete missionari di oggi. Infatti con le vostre offerte la luce del Vangelo arriva nelle periferie di Africa, dove anche ci sono i pigmei. Adesso siamo nel mese mariano, siamo nel mese della Mariatona, e questo vorrei invitarvi a fare due cose. La prima cosa è pregare di più il Santo Rosario, la seconda cosa vi chiedo di rendere felice la Madonna aiutando la sua radio. Facendo così diventate come i fiori che piacciono alla Madonna, quei fiori che hanno un profumo di fede in Gesù e di devozione mariana. Buona Mariatona, che la Madonna vi benedica.
0: Grazie Gianpaolo, hai fatto veramente una testimonianza che mi ha commosso. Bene, carissimi ascoltatori, avete ancora tutta la giornata di oggi per dare un aiuto speciale a Radio Maria, ma poi come già vi ho detto, dopo questa settimana forte, la Mariatona continua per tutto il mese di maggio.

la meditazione di questa sera con un'esortazione tratta da un classico della spiritualità cristiana, l'imitazione di Cristo. Troviamo in questo prezioso libretto, che ha formato generazioni di cristiani e di santi, queste parole, proprio all'inizio, capitolo primo. Chi segue me non cammina nelle tenebre, dice il Signore. Sono parole di Cristo, le quali ci esortano a imitare la sua vita e la sua condotta, se vogliamo essere veramente illuminati e liberati da ogni cecità interiore. Dunque, prosegue il testo, la nostra massima preoccupazione sia quella di meditare sulla vita di Gesù Cristo. Questa dunque deve essere la nostra massima preoccupazione. Meditare sulla vita di Gesù Cristo, conoscerne le imperscrutabili ricchezze, giungere a quella sublimità di conoscenza che sorpassa ogni altra conoscenza, e possiamo camminare verso di Lui, la stella del mattino, giorno senza tramonto, in novità di vita. È ciò che cerchiamo di fare questa sera con questa catechesi. Questa sera vogliamo cercare di cogliere la luce che ci viene da Nazareth. Vogliamo infatti meditare su un titolo forse non sempre sufficientemente valorizzato nella vita di fede o anche nella predicazione, con cui ha voluto essere chiamato il Figlio di Dio quando è venuto in questo mondo, Gesù di Nazareth. Il nostro Signore e grande Dio Gesù Cristo è nato a Betlemme, ma ha vissuto la maggior parte della sua vita a Nazareth, paese originario di sua madre Maria e di Giuseppe, suo padre, secondo la legge. Infatti troviamo scritto nel Vangelo: l'angelo Gabriele fu mandato in una città della Galilea chiamata Nazareth da una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Non importa se è un paese ignoto all'Antico Testamento. Noi ricorderemo tutti l'episodio di Filippo, uno dei primi chiamati al seguito di Gesù, quando dice pieno di entusiasmo a Natanaele: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e nei profeti, Gesù, figlio di Giuseppe, di Nazareth. E Natanaele, dice esattamente il testo, esclama: da Nazareth può mai venire qualcosa di buono? Ma se noi vogliamo scavare nei Vangeli, un dato ci impressiona, ci sconcerta. Il fatto cioè che gli stessi Vangeli dedicano ben poco spazio al periodo così lungo trascorso dal Figlio di Dio a Nazareth. Anzi, gli evangelisti Marco e Giovanni non ne parlano affatto. Luca riporta la pagina di Gesù perduto e poi ritrovato nel Tempio. L'evangelista Matteo vi dedica una riga, anche se scritta con una certa solennità. Dopo la morte di Erode, Giuseppe viene avvertito in sogno di rientrare nel paese di Israele e si ritirò nelle regioni della Galilea e, appena giunto, andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si adempisse quello che era stato detto dai profeti: sarà chiamato Nazareno. Dunque, il Figlio di Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi, è divenuto l'Emmanuele, il Dio con noi, non solo al momento dell'Annunciazione, e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e non solo è il Dio con noi al momento della nascita a Betlemme. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emmanuele. Ma è il Dio con noi anche durante la sua permanenza di circa 30 anni a Nazareth. Veramente come noi, uno di noi,
Dio con noi. Ancora, quando Gesù darà inizio alla sua predicazione, inizierà dalla sinagoga del suo paese, Nazaret. Luca racconta al capitolo 4, si recò a Nazaret dopo la tentazione nel deserto, dove era stato allevato, ed entrò secondo il suo solito di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. E durante la sua vita pubblica ripetutamente viene chiamato Gesù di Nazaret, Gesù il Nazareno. E la Chiesa delle origini trova ad esempio in San Pietro, nel suo celebre discorso dopo la Pentecoste, questa affermazione: Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni. E gli è talmente caro questo nome che possiamo dire diventerà in certo qual modo il suo nome definitivo, perché oltre che sulle labbra delle folle entusiaste, questo nome umile e glorioso lo troviamo niente meno che sulla scritta posta in alto sulla croce, come troviamo scritto in Giovanni 19. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. E infine è il nome che Saulo, che poi diventerà Paolo, scaraventato a terra sulla via di Damasco da una luce abbagliante, dirà: chi sei, o Signore? E il Signore gli disse: io sono Gesù il Nazareno che tu perseguiti. Mediteremo dunque questa sera su Gesù di Nazaret e ci troveremo anche noi stupiti come i suoi contemporanei. Non è costui il carpentiere e il figlio di Maria? Oppure, come troviamo in Matteo, non è egli forse il figlio del carpentiere?

Vangeli dedicano poco al mistero della vita di Gesù a Nazaret. Gli evangelisti, infatti, come è noto, hanno voluto raccogliere e tramandare non tanto una bella e completa biografia di Cristo, una vita di Gesù come noi ce l'aspetteremmo, quanto la catechesi della Chiesa primitiva, che era incentrata soprattutto sull'insegnamento, sui miracoli e ancora di più sull'ampia narrazione della passione e risurrezione di Gesù. Eppure desta stupore il fatto concreto, si direbbe sproporzionato dal punto di vista cronologico, della sua vita a Nazaret. Su 33 anni circa, non entriamo qui nel merito della questione se Gesù è vissuto 33 o 35 anni, su 30 anni circa della sua vita su questa terra, circa una quindicina di vita consapevole, li ha trascorsi nella famiglia a Nazaret. Venuto per rivelare il Padre suo e a salvare il mondo, il Figlio di Dio si è liberamente conformato alle disposizioni di colui che lo aveva mandato. Tanti anni trascorsi pazientemente l'uno dopo l'altro, senza voler anticipare l'ora della vita pubblica fissata dal Padre. Secondo la nostra immaginazione, noi potremmo pensare: quanto tempo perduto? Che cosa ha aspettato? Era proprio necessario aspettare fino a 30 anni? A 30 anni Alessandro Magno aveva conquistato nazioni. Grandi uomini furono re e imperatori molto prima. Fanciulli prodigio cominciano ben presto carriere sfolgoranti, facendo stupire di sé il mondo. E Gesù, se si eccetto a quello sprazzo di luce a 12 anni, quando fu trovato nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava, rimane a Nazaret nella pazienza dei giorni, nella monotonia dei giorni uguali. Ma qui noi, se vogliamo scavare in questo mistero, dobbiamo tenere presente un criterio fondamentale per la lettura dei Vangeli. E il criterio è questo: se le parole di Cristo sono importanti, se sono importanti i suoi gesti, le sue opere, i miracoli, i segni che egli ha compiuto, altrettanto, e forse ancora di più, lo è lo stato di vita da lui scelto quando è venuto in questo mondo. Nazaret allora è una parola misteriosa e rivelatrice di Dio, del mistero di Dio. È una rivelazione del mistero di Dio, come Betlemme, come il Tabor, come il Calvario, come Emmaus, come Gerusalemme. È a Nazaret che la nostra terra ha dato il suo frutto. Nazaret significa città del germoglio. E soprattutto qui, perlomeno, è qui che più a lungo Dio ha voluto trovare le sue delizie nell'essere con i figli degli uomini. Certo, per noi è difficile penetrare la lezione di Nazaret. Come comprendere il mistero della vita nascosta del figlio del carpentiere, di Gesù il Nazareno?

Ecco, allora apriamo la porta della casa di Nazareth questa sera spiritualmente e cerchiamo di penetrare un poco nel mistero di questa vita nascosta, come è stata chiamata per secoli. Non possiamo qui non ricorrere alla penetrazione spirituale che lo Spirito Santo ha concesso a Charles de Foucault e a quell'impareggiabile interprete della sua spiritualità che è il padre René Voyon. Voi sapete che Charles de Foucault, nelle sue peregrinazioni, ha scelto di abitare per alcuni anni a Nazareth, facendo l'ortolano di un monastero. Ebbene, quest'uomo, che ha cercato di riprodurre in sé come vocazione specifica soprattutto la vita di Gesù a Nazareth, meditando sulla vita di Cristo, parla di tre vite condotte dal Cristo su questa terra: la vita di Nazareth, la vita del deserto e la vita pubblica. E scrive esattamente queste parole: delle tre vite, quella di Nazareth è quella che conduceste più a lungo, per più lungo tempo, quasi a mostrarci che delle tre vite ugualmente perfette e divine è quella a cui vi piace di chiamare il maggior numero dei vostri servitori. In altre parole, Charles de Foucault vede nel mistero di Nazareth il modello per eccellenza della vita cristiana del laico nel mondo. E ancora, quest'uomo spirituale che tanto ha segnato il nostro secolo scrive: il Vangelo mi mostrò che il primo comandamento è di amare Dio con tutto il cuore e che bisogna tutto racchiudere nell'amore. Ognuno sa che l'amore produce l'imitazione. Io non mi sentivo fatto per imitare la sua vita pubblica con la predicazione. Dovevo dunque imitare la vita nascosta dell'umile e povero operaio di Nazareth. In queste parole noi troviamo l'idea forza della spiritualità di Charles de Foucault. Cerchiamo ora, seguendo appunto una meditazione di padre Voyon nel suo libro Come loro, di penetrare più a fondo nel mistero di Gesù a Nazareth. La vita di Gesù a Nazareth si svolge per una trentina d'anni. Comincia con il ritorno dalla fuga in Egitto e termina con il soggiorno nel deserto, che ci presenta contemporaneamente come il preludio della vita pubblica e insieme il termine della vita nascosta. Questo periodo normalmente viene definito come il periodo di Nazareth. Cerchiamo di coglierne il senso. Notiamo subito che questo termine di vita nascosta è stato sovente usato dagli autori spirituali per indicare un insieme di virtù e di atteggiamenti, interiori soprattutto, che dispongono colui che li possiede a una vita interiore, ma lontana dagli uomini. Quando si parla di Nazareth e si cerca di cogliere il suo aspetto nascosto e interiore, si identifica nella vita di Gesù, insieme con Maria e Giuseppe, ad esempio, le virtù dell'umiltà, o della povertà, o dell'ubbidienza, era loro sottomesso, o l'amore del raccoglimento, Nazareth casa di preghiera, del silenzio, della preghiera solitaria, del nascondimento, dell'oscurità anche, e in certo modo, secondo la parola tanto cara al padre de Foucault, luogo dell'abiezione, cioè della umiliazione estrema. E queste disposizioni interiori furono senza dubbio tra quelle che hanno caratterizzato l'esistenza di Gesù a Nazareth. E tuttavia queste virtù mettono sempre l'accento su un atteggiamento di ritiro, di lontananza dal rapporto con gli uomini. Ed è in questo senso che quando si parla di Nazareth si parla di vita nascosta, indicando una vita ritirata dal mondo, separata,
e la cui stessa attività spirituale, così feconda, così altissima, è però invisibile. Ed è in questo senso che la vita nascosta è spesso proposta come modello di vita religiosa contemplativa. Nel secolo scorso soprattutto sono nate molte congregazioni che si sono ispirate alla famiglia di Nazareth oppure alla vita di Gesù a Nazareth. Ma si può dire che nella Chiesa sono prevalsi. Nazareth è stato visto soprattutto come modello della vita contemplativa e spesso addirittura della vita claustrale, proprio perché si è messo in risalto questo nascondimento agli occhi degli uomini. Così dunque è stato, diciamo, prevalentemente considerato il mistero di Nazareth fino al nostro secolo. E in realtà la vita di Gesù e dei suoi genitori nella borgata di Galilea si presenta però in verità in un modo molto più complesso e non potrebbe essere detta nascosta nel solo senso spirituale sopra definito. Dice ancora il padre Vaillant, cercando di interpretare quale fosse il rapporto dell'uomo Gesù unito alla divinità, unito al Verbo. È difficile immaginare quale potesse essere la psicologia di questo adolescente, uomo e Dio ad un tempo, artigiano di villaggio, radicato dalla sua umanità in una stirpe, in una tribù, in una famiglia, allo stesso grado di qualunque altro israelita di allora, e che tuttavia come Dio possedeva la consapevolezza della sua personalità divina, la coscienza di una missione universale e redentrice, la chiara visione del mondo delle anime, del mondo degli uomini. Certo, noi non tenteremo questa sera un'analisi della condizione psicologica di Gesù, che rimane un mistero inaccessibile. Ci basta però sapere quale genere di esistenza vuole abbracciare Gesù adolescente e poi Gesù giovane e poi Gesù fatto uomo. Durante più di 15 anni di una vita pienamente cosciente delle sue origini divine e della sua finalità redentrice. Usiamo questa parola 30 anni per definire tutto il periodo complessivamente, grosso modo, dalla nascita all'inizio della vita pubblica, e grosso modo usiamo la parola 15 anni per indicare un momento già in cui Gesù certo ebbe una coscienza adulta del suo mistero. Gesù si sa Dio, mediatore tra gli uomini e detentore di un messaggio da offrire al mondo, l'animo ripieno di una verità che lo inonda interiormente, il cuore infiammato d'un amore ardente per il Padre suo e dei suoi fratelli. E tuttavia, ecco qui un aspetto meraviglioso del mistero, volontariamente tace. Più ancora, nasconde, forse e fino a un certo punto anche ai suoi genitori e a sua madre, ma sicuramente in modo completo ai suoi compaesani, tutto l'essenziale della sua vita interiore, della sua missione di Redentore. È in questo senso preciso che la sua vita è davvero nascosta. E dunque noi possiamo ritenere che è nelle intenzioni del Verbo incarnato, deriva cioè non da un caso ma da una scelta precisa, il velare agli uomini la vera natura della sua personalità. E a questo scopo Gesù, giovane e fatto uomo, si astiene dal porre degli atti esterni suscettibili di rivelarla. Sono soltanto i cosiddetti Vangeli apocrifi che raccontano cose strabilianti dell'infanzia di Gesù, ma perché erano stati spinti dal desiderio di riconoscere in lui qualcosa di eclatante, di taumaturgico, ma i Vangeli autentici non ne parlano. Certo, noi non potremmo mai comprendere perfettamente le ragioni di un tale atteggiamento, e qui la domanda che si pone è veramente singolare: come mai Gesù non ha permesso che l'abbondanza di luce che era in lui
si espandesse su coloro che lo circondavano fin dagli inizi. Durante questi lunghi anni a Nazareth, certamente c'è in Gesù un ardore, una volontà precisa di non iniziare la sua missione, di non predicare il Vangelo, di non fare miracoli, malgrado che fosse sollecitato da visioni di miseria, di sofferenza, di lutti che ogni giorno incontrava e che vedeva sotto i suoi occhi. Come mai? Come mai, noi ci domandiamo? Perché ha atteso tanto? Il Cristo, il Verbo incarnato, il Figlio di Dio, si nasconde, si seppellisce nell'oscurità della vita quotidiana. Gesù, figlio di Giuseppe. E però il Cristo non si nasconde isolandosi dagli uomini. Ecco, qui noi facciamo un passo ulteriore. Perché un conto è il nascondimento, nel senso che nessuno poté cogliere la sua vita interiore di amore al Padre, e non fece assolutamente parlare di sé gli annali della storia. E un conto è dire che Gesù si è isolato, si è separato dagli uomini. Il Cristo non si è isolato dagli uomini. Il ritiro dal mondo, la solitudine, una vita, in una parola, anormale, avrebbe attirato su di lui l'attenzione dei suoi concittadini. Gesù non ha fatto l'eremita. Gesù invece si nasconde, nel senso che nasconde la sua vera personalità, ma mischiandosi il più possibile alla gente, perdendosi in mezzo al popolo. È un fatto indiscutibile. Gesù si sottrae agendo in ogni circostanza, esattamente come la sua parentela, i suoi vicini, gli altri abitanti del villaggio. Come loro, in mezzo a loro, uno di loro.

E dunque dobbiamo precisare che questo comportamento di Gesù, questo stato di vita da lui scelto, è sì un seppellirsi nell'oscurità, ma non per mezzo dell'allontanamento dalla società, al contrario, mediante la fusione nella vita comune. Noi potremmo dire oggi in termini più moderni, mediante una piena socializzazione nell'ambiente in cui era nato, nell'ambiente in cui, meglio, aveva scelto di vivere. A noi interessano relativamente i gesti, le consuetudini, le abitudini di vita, i costumi familiari e domestici dell'epoca. La storia potrà in parte ricostruirli. Ciò che interessa la nostra meditazione per capire il mistero di Gesù di Nazareth come mistero di salvezza, ciò che è fondamentale è che Gesù fu a Nazareth apparentemente come tutti gli altri. Il Vangelo ce lo assicura, il Vangelo ce lo garantisce. Gesù a Nazareth seppe mantenere così bene il suo segreto che non uno degli abitanti della borgata, non uno solo dei suoi parenti all'infuori di Giuseppe e di Maria, suppone mai in nessun momento che egli potesse essere veramente diverso dagli altri, o almeno mai lo stupore suscitato dal suo comportamento quotidiano fu tale da poter compromettere la sua vita, diciamo, in incognito del Messia, figlio di Dio. Ne abbiamo una conferma quando noi leggiamo la sorpresa scandalizzata manifestata dai Galilei quando cominciò a predicare e l'incomprensione di quelli della sua famiglia per la sua missione. Ad esempio, nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, versetto 1 seguenti, si dice: partito quindi di là, andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. Venuto il sabato, incominciò a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltandolo, rimanevano stupiti e dicevano: «Donde gli vengono queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue mani? Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda, di Simone? E le sue sorelle non stanno fra di noi?» E si scandalizzavano di lui. E proprio in questa verità totale dell'incarnazione, in questo adattamento all'ambiente umano e nel suo immergersi in esso, che consiste veramente l'essenza del mistero della vita di Nazareth. Gli altri aspetti non sono in definitiva che le concrete determinazioni della sua vita di uomo. Essi caratterizzano lo stato di vita scelto da Gesù quando è venuto in questo mondo. Potremmo fare qui, se riuscite a seguirmi, un altro passo, e se noi riflettiamo ulteriormente abbiamo la certezza che non si è trattato quindi di una casualità, ma si è trattato di una scelta precisa e quindi di una parola, di un'epifania del mistero di Dio, di una parola rivelatrice che lui ha voluto rivolgere a tutti i suoi discepoli fino alla fine dei tempi. Molto raramente noi possiamo scegliere il nostro stato di vita. In ogni caso, questa scelta non è mai completamente libera, perché troppi fattori la condizionano e vi influiscono. Chi tra noi scelse mai la propria famiglia, la propria stirpe, il proprio ambiente, la propria educazione e persino la religione in cui è stato allevato? Il destino di ognuno delle nostre persone, di cui Dio solo è in definitiva l'unico ordinatore, resta davvero un grande mistero. Non così per Gesù. Lo stato di vita di Gesù riveste ai nostri occhi un'importanza particolare perché esso è stato oggetto di una scelta sovranamente libera. Questo è un caso unico nella storia degli uomini di questo mondo. Il figlio di Dio ha scelto la sua famiglia e il figlio di Dio ha scelto sua madre, la sua razza, il popolo ebraico.
il suo luogo di nascita, Betlemme, la sua dimora permanente per 30 anni, Nazareth. Questa scelta fu assolutamente libera e personale e denota quindi un amore di preferenza per lo stato di vita scelto e anche la volontà di insegnarci qualcosa attraverso la scelta di essa. Ecco perché vi dicevo, Nazareth è una parola rivelatrice che ha un'importanza almeno altrettanto grande quanto le parole che noi troviamo nel Vangelo e che riportano la catechesi della Chiesa primitiva sulla vita pubblica ed evangelizzatrice di Gesù. Gesù nasce da una famiglia povera, anche se di sangue reale, di un villaggio abbastanza sconosciuto. Non è la miseria, è una povertà laboriosa. Non si tratta dell'infimo grado sociale, ma la classe e l'ambiente scelti per l'incarnazione furono tali da poter favorire al massimo il disegno di Dio di sparire tra gli uomini, adottando l'esistenza più comune, più ordinaria, lontana dai casi estremi che l'avrebbero fatta notare. Sappiamo che il rango sociale e il genere di vita abbracciati da Gesù sono infatti quelli della maggioranza degli uomini. Ecco qui il motivo della scelta: condividere l'esistenza della stragrande maggioranza degli uomini, di cui forse nessuno si accorge mai che sono venuti a questo mondo e che forse non hanno mai avuto durante tutta l'intera esistenza un giorno di gloria, che non sono mai saliti sul palcoscenico, i mezzi della comunicazione sociale non hanno mai parlato di loro, eppure Gesù ha voluto condividere la loro esistenza per 30 anni. Così Gesù si nascondeva meglio nell'umanità di cui sposava la via più comune e in un certo senso più completamente umana. È certo che lo stato di vita scelto da Gesù per la sua famiglia e per se stesso fu quello dei poveri, che si guadagnano la vita giorno per giorno mediante l'esercizio di un lavoro e per secoli e ancora oggi in molte parti del mondo con un lavoro manuale. Gesù fu dunque operaio. Il suo lavoro dovette avere la forma dell'artigianato, perché quella era la sola pratica in quell'epoca. Ma Gesù non sfugge a nessuna delle servitù della sua condizione: fatica del lavoro fisico, riscossione del salario, esigenze talvolta eccessive ed ingiuste dei clienti, giornate senza lavoro e difficoltà della vita quotidiana. Tutto questo fu certo per più di 15 anni la trama giornaliera della sua esistenza. Bisogna quindi aggiungervi anche le relazioni familiari e di vicinato, come erano in uso nell'ambiente, e tutto quello che portava con sé l'osservanza fedele del sabato, delle feste e dei costumi ebraici. Né Gesù né la sua famiglia dovettero sottrarvisi, ed è noto come le relazioni sociali siano più sviluppate e più impegnative nelle società orientali che da noi. In alcuni passi del Vangelo si scopre d'altronde tutte queste cose: visitazione, circoncisione, purificazione, ritorno a Nazareth, pellegrinaggio annuale a Gerusalemme, perdita di Gesù, nozze di Cana, Gesù che sale a Gerusalemme per la Pasqua, va sempre alla sinagoga ogni sabato, è invitato di frequente a pranzo, l'opinione dei suoi parenti su di lui. Sono tutti elementi che ci fanno capire il contesto umano e sociale in cui egli ha voluto immergersi come qualunque uomo. E quando diciamo che Gesù e la sua famiglia furono totalmente del loro tempo e del loro ambiente, intendiamo dire che essi ne assunsero il tono di vita, le concezioni sull'igiene, l'organizzazione della famiglia, il ruolo assegnato alla donna nella casa israelita, senza accentuarne le imperfezioni materiali e tutte le durezze che ai nostri occhi di europei presenta una tale civiltà tecnicamente assai primitiva,
salvo ciò che implicava imperfezione morale. Tutto fu assunto da Gesù. La borgata di Nazareth, come era nel primo secolo, fu proprio, nel senso più completo del termine, la patria di Gesù. Certo, questo fu l'estremo della vita di Nazareth, la quale comportò anche una zona invisibile, come abbiamo detto all'inizio, tutta interiore alla coscienza del Cristo. E vi dicevo che per secoli la cristianità ne ha fatto oggetto di meditazione. E la vita di Gesù a Nazareth, la sua vita intima, certamente fu formata soprattutto dall'insieme delle relazioni di Gesù con il Padre, dalla sua preghiera, dalla sua contemplazione, dalla coscienza progressiva e sempre più chiara che egli aveva della sua missione di Redentore, dal suo immenso e infinito amore per i fratelli, in una parola, dalla sua vita di figlio di Dio Salvatore, con tutto il valore di redenzione che questo stato d'animo conferiva alla minima delle sue azioni umane. Tutto questo è vero, ma questa ricchezza non è esclusiva della vita di Nazareth, perché essa colmò l'anima del Cristo durante tutta la sua vita terrena. Invece, lo ribadiamo a modo di questa conclusione di questa prima parte, ciò che è proprio di questo periodo privato della sua vita è che Gesù non fece alcun gesto rivelatore della sua missione. Il suo amore redentore trabocca dunque unicamente nel silenzio del cuore a cuore del figlio con il Padre, in una perpetua e ardente supplica per l'umanità intera, mentre agli occhi dei suoi familiari e dei suoi compaesani, i gesti e i lavori più abituali riempivano la sua vita semplicissima e comune, come gli altri uomini, con gli altri uomini, come noi, uno di noi.

conclusione che ci aiuti a vivere meglio il mistero di Nazareth, ci serviamo di alcune parole che troviamo in un libro del noto biblista Monsignor Ravasi. Il libretto è intitolato Videro il bambino e sua madre, dove questo biblista dice queste parole: Nazareth è il segno dell'epifania di Dio nelle piccole cose, è il segno della parola divina celata nelle spoglie umili della vita semplice, è il segno del sorriso di Dio sulla nostra vita di casa. E come non possiamo noi riconoscerci in questo elenco, in queste riflessioni sulla nostra vita di ogni giorno? Certo, alzarsi presto al mattino per infilarsi in un treno o in una metropolitana, per piombare in uno stabilimento, in una scuola, in un ufficio colmo di banalità, di atti sempre uguali, per ritornare a sera in una casa senza verde e forse senza grandi attese, è un itinerario spiritualmente e umanamente difficile. Più che al viaggio in una campagna assomiglia a una pista di deserto. E allora il dono fondamentale da invocare è quello della fedeltà, della costanza, della sapienza che sa raccogliere le sottili parole di Dio celate all'interno dei volti usuali, degli eventi ripetuti, della monotonia domestica. Anche se il percorso di Nazareth sembra essere così povero, se lo si segue con amore e fedeltà, è inserito nel progetto di Dio, è profezia, è parola di Dio, è risposta di fede. Non per nulla la Galilea, luogo dell'infanzia e della giovinezza nascosta di Gesù, si trasformerà nella finale del Vangelo di Matteo, nel luogo della solenne teofania pasquale del Cristo glorioso. L'ascensione viene collocata da Matteo 28 in Galilea. Certo, per trasfigurare la vita di tutti i giorni occorre molta fede, anzi fedeltà, anzi molto amore, anzi gratuità. Proseguo ancora con le parole di Monsignor Ravasi. Quel grigio dipanarsi di atti sempre uguali ha un sapore solo se alla sera quell'uomo sa di ritrovare la sua donna e i suoi figli a casa. Quella casa di pochi metri quadrati in cui la casalinga scioglie le sue ore ha colore solo se il suo uomo e i suoi figli la renderanno viva. La persona sola accetta fatiche e solitudini se uno scopo la illumina, un senso la consola. Gli stessi identici atti compiuti da una persona innamorata e da un uomo infelice hanno una diversa qualità umana. Ma per passare attraverso la Nazareth quotidiana bisogna imparare la dimensione perfetta dell'amore, che è donazione silenziosa, è offerta di sé gioiosa e libera. Narra Jean de Joinville, uno dei primi storici francesi e compagno di San Luigi IX alla crociata, che un frate domenicano, Yves Le Breton, inviato dal sovrano a parlamentare coi saraceni, aveva incontrato sulla sua strada una vecchietta di nome Caritea. Costei reggeva, uno per mano, due recipienti. Nel primo c'erano braci infuocate, nel secondo acqua gelata. «Che cosa vuoi farne?» le aveva domandato il frate. E la vecchietta aveva risposto che col fuoco intendeva bruciare il paradiso e con l'acqua intendeva spegnere le fiamme dell'inferno, in modo che nessuno al mondo facesse più il bene per la speranza di un premio o si astenesse dal male per paura del castigo, ma agisse unicamente per amore di Dio. Ecco, questo racconto ci dà un insegnamento preciso. L'amore puro, non economico, si affonda di per se stesso con gioia, senza
coazioni o incubi con abbandono. Siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Jean-Joseph Suren, scrittore spirituale che divenne famoso quando vissero il film L'esorcista dei diavoli, ma che invece è famoso per i suoi scritti spirituali, confessava: adesso che tutto ha lasciato, la mia libertà ho trovato. Quanto più l'uomo si distacca dall'egoismo, dalla logica dello scambio, dell'interesse, tanto più la sua vita acquista pace e libertà. Nazareth può trasformarsi in Gerusalemme quando c'è la totalità dell'amore nel cuore di chi la abita. Il Cantico dei Cantici è stato scritto in Palestina, una terra assolata, desertica, bruciata dalla calura e con una vegetazione stentata. Eppure il paesaggio che esso descrive è primaverile, fresco, pieno di verde e di profumi. Chi ha il cuore innamorato trasforma anche la piattezza in colore del deserto quotidiano. E infine citiamo un'espressione del celebre pellegrino russo, il quale scrive: quando io pregavo interiormente ed ero avvolto dall'amore, tutto il mondo mi appariva sotto un aspetto meraviglioso: alberi, uccelli, erbe, terra, aria, luce. Ogni cosa sembrava dirmi che esisteva per l'uomo e testimoniava l'amore di Dio per lui, cantando la gloria del Signore. Noi possiamo ritenere che anche la vita di Gesù a Nazareth fu bella agli occhi di Dio perché trasfigurata dall'amore e dalla fedeltà alla volontà del Padre. E siamo certi che ogni nostra esistenza, l'esistenza di questi giorni, in questi paesi, in questi villaggi, in queste metropoli, può essere trasfigurata e trasformata dall'amore e dalla fedeltà a Dio.

concludiamo questa meditazione con una preghiera un po' lunga, che è del grande teologo Rahner ed è intitolata "Al Dio della mia vita di ogni giorno". È un po' impegnativa perché Rahner è un grande pensatore, ma ci fa capire il valore immenso di chi vive il quotidiano e cerca di cogliere nel quotidiano tutte le ricchezze di santificazione, di salvezza, di perfezione e di santità che esso può contenere. Signore, voglio parlare davanti a te, voglio portare davanti a te la mia vita di ogni giorno, le lunghe ore e i lunghi giorni pieni di tutto fuorché di te. Guarda questa vita di ogni giorno, o Dio buono, che hai compassione dell'uomo, dell'uomo che è quasi soltanto povertà quotidiana. Guarda la mia anima. È come una strada sulla quale si trascina ininterrotto il convoglio di questo mondo, con le sue innumerevoli inezie, con le sue chiacchiere e le sue smancerie, la sua curiosità e la sua vuota superbia. La mia anima è diventata come un enorme magazzino in cui tutto è riposto a casaccio giorno dopo giorno, così da stiparlo fino al tetto di banalità. Che cosa sarà di me, mio Dio, se la mia vita continua così? Che cosa mi succederà nell'ora in cui tutto il mio ciarpame sarà improvvisamente spazzato fuori da questo magazzino? Che cosa mi succederà nell'ora della mia morte? Non mi resterà più nulla, sarò improvvisamente spogliato di tutto ciò che ora riempie i miei giorni e la mia vita. Ma che cosa sarò io stesso in quell'ora, quando io sarò solamente io? Che cosa sarò io che per tutta una vita sono stato banalità, agitazione continua, un deserto pieno di chiacchiere e di smancerie? Ma come volgere le spalle a questa miseria della mia vita di ogni giorno? Come volgermi verso quell'unico necessario che sei tu? Come fuggire dalla banalità quotidiana? Non fosti tu ad assoggettarmi ad essa? Se penso alle ore in cui sto davanti al tuo altare e in cui prego la preghiera della tua Chiesa, allora capisco. Non sono le occupazioni terrene che rendono banali i miei giorni, ma sono io che trasformo anche le azioni più sante in ore di grigia banalità. Sono io che rendo banali i miei giorni. Non sono i miei giorni a rendere banale me. Perciò io so che se mai c'è una via che mi possa condurre a te, essa passerà attraverso la povertà della mia vita quotidiana. E tuttavia io so che in nessuna parte di questo mondo tu mi hai dato un luogo in cui basta soltanto che io mi rifugi affinché ti possa incontrare. Se tutto può essere occasione di perdere te, che sei l'unico, allora devo poterti trovare in tutto. Altrimenti l'uomo non ti potrebbe mai trovare, l'uomo che senza di te non può essere. Allora bisogna che io ti cerchi in tutto. Allora tutti i giorni sono banalità quotidiana e tutti i giorni sono il tuo giorno e l'ora della tua grazia. Oh Signore, devo tirar fuori quel foglietto in cui molti anni fa trascrissi un testo di Ruysbroeck per rileggerlo adesso affinché anche il mio cuore lo comprenda di nuovo. E in questo prezioso foglietto io trovo questa preghiera, queste parole: Dio viene senza posa in noi, attraverso le cose e senza le cose, e vuole da noi quiete e lavoro, e che l'uno non impedisca l'altra.
ma che sempre si fortifichino a vicenda. Perciò l'uomo interiore possiede la sua vita in queste due maniere, nella quiete e nel lavoro. E in ciascuna di esse egli è intero e indiviso. Egli infatti è tutto in Dio, riposando nella quiete, ed è tutto in se stesso, rimanendo attivo. E continuamente egli riceve da Dio il monito e l'incitamento a rinnovare l'una e l'altra, la quiete e il lavoro. L'uomo dunque è giusto ed in cammino verso Dio, e mediante l'interiore direzione e mediante il costante operare. Ed entra in Dio mediante l'inclinazione al godimento della pace eterna. Rimane in Dio e tuttavia va verso tutte le creature in un amore onnicomprensivo, in virtù e in giustizia. E questo è il grado supremo della vita interiore. Tutti coloro che non posseggono con un unico esercizio quiete e lavoro non hanno ancora raggiunto questa santità. Colui che è giusto non può essere impedito nella sua vita ritirata, perché egli sta ritirato sia quando è nella quiete, sia quando è attivo. Egli è simile a uno specchio doppio che riflette da ambedue le facce, che nella parte superiore del suo spirito l'uomo riceve Dio con tutti i suoi doni, e nella parte inferiore riceve attraverso i sensi le immagini corporee. Fin qui le parole di questo grande mistico Louis Broich, e ancora la preghiera termina: con un unico esercizio io debbo possedere la mia vita di ogni giorno e il tuo giorno. Non l'angoscia, né il nulla, né la morte mi liberano dalla dispersione delle cose del mondo, come van dicendo oggi i filosofi, ma solo il tuo amore, l'amore per te, che sei il fine che attrae a sé tutte le cose, la sazietà che basta a se stessa. Il tuo amore, mio Dio infinito, l'amore per te, che passando attraverso le creature, attraverso il loro cuore, le oltrepassa e penetra nella tua lontananza infinita, e tutte queste perdute creature le solleva con sé, come in un coro di lodi alla tua infinità. Davanti a te ogni molteplicità diventa una cosa sola, in te ogni dispersione viene raccolta, nell'amore per te ogni esteriorità ritorna alla sua interiorità, nell'amore per te ogni uscita verso le cose diventa un ritorno nella tua unità, che è la vita eterna. Ma tu solo mi puoi donare questo amore. O Signore, fa sì che la mia banalità quotidiana resti banalità quotidiana e tuttavia la converte in occasione di ritirarmi in te, di salire a te. Che cosa ti devo dire dunque in quest'ora in cui porto al tuo cospetto me stesso, che sono un concentrato di banalità quotidiana? O Signore, ho solo una preghiera da balbettare, mio Dio, per chiedere il dono che tu sempre dispensi, il sommo dei tuoi doni, l'amore per te. Tocca il mio cuore con la tua grazia. Quando nella gioia o nel dolore tratto le cose di questo mondo, fa che attraverso ad esse io afferri te e ami te

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione del nostro peccato e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
4: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale,
5: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale,
5: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale,
5: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: O sangue e acqua, che scaturissi dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia.

Santa Teresa d'Avila, libro della mia vita. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Capitolo 32, in cui narra come il Signore l'abbia trasportata in spirito in un luogo dell'inferno che per i suoi peccati si era meritata. Di ciò che in esso vide dà solo un'idea rispetto a quello che fu tale spettacolo. Comincia a dire come poté fondare il monastero di San Giuseppe dove ora si trova.

passato gran tempo da quando il Signore mi aveva fatto già molte delle grazie suddette e anche altre assai notevoli, mentre un giorno ero in orazione, mi sembrò di trovarmi ad un tratto tutta sprofondata nell'inferno, senza sapere come. Capii che il Signore voleva farmi vedere il luogo che lì i demoni mi avevano preparato e che io avevo meritato per i miei peccati. Tale visione durò un brevissimo spazio di tempo, ma anche se vivessi molti anni, mi sembra che non potrei mai dimenticarla. L'entrata mi pareva come un vicolo assai lungo, stretto, come un forno molto basso, scuro, angusto. Il suolo era una melma piena di sudiciume, con un odore pestilenziale in cui si muoveva una quantità di rettili schifosi. Nella parete di fondo vi era una cavità a modo di un armadietto incassato nel muro, dove mi sentii rinchiudere in uno spazio assai ristretto. Ma tutto questo era uno spettacolo financo piacevole in confronto a quello che qui ebbi a soffrire. Ciò che ho detto comunque è male descritto. Quello che sto per dire però mi pare che non si possa neanche tentare di descriverlo, né si possa intendere. Sentivo nell'anima un fuoco tale che io non so come poterlo dire. Il corpo era tormentato da così intollerabili dolori che, pur avendone sofferti in questa vita di assai gravi, anzi, a quando dicono i medici, dei più gravi che in terra si possano soffrire, perché i miei nervi si erano tutti rattrappiti quando rimasi paralizzata, senza dire di molti altri di vario genere che ho avuto, alcuni dei quali, come ho detto, causati dal demonio. Tutto era nulla in paragone di quello che ho sofferto lì, allora, tanto più al pensiero che sarebbero stati tormenti senza fine, senza tregua. Eppure anche questo non era nulla in confronto al tormento dell'anima. Un'oppressione, un'angoscia, una tristezza così profonda, un così accorato e disperato dolore che non so come esprimerlo. Dire che è come un sentirsi continuamente strappare l'anima è poco, perché morendo sembra che altri ponga fine alla nostra vita, ma qui è la stessa anima a farsi a pezzi. Io non so proprio come descrivere quel fuoco interno, quella disperazione che esasperava così orribili tormenti e grandi sofferenze. Io non vedevo chi me li procurasse, ma mi pareva di sentirmi bruciare, dilacerare. Ripeto però che il peggiore supplizio era dato da quel fuoco e da quella disperazione interiore. Stavo in un luogo pestilenziale, senza alcuna speranza di conforto, senza la possibilità di sedermi, stendere le membra, chiusa com'ero in quella specie di buco scavato nel muro.

Al vederli mi sembravano ben più terribili, ma siccome non ne provavo la sofferenza, non mi facevano tanta paura. Mentre in questa prima visione il Signore volle che io sentissi davvero nello spirito quelle angosce e afflizioni, come se le patissi nel corpo. Non so come questo sia avvenuto, ma mi resi ben conto che era per effetto di una grande grazia e che il Signore volle farmi vedere con i miei occhi da dove la sua misericordia mi aveva liberato. Sentir parlare dell'inferno è niente, come è niente il fatto che io abbia alcune volte meditato sui diversi tormenti che procura, anche se poche volte, perché la via del timore non è fatta per la mia anima, e con cui i demoni torturano i dannati, e su altri ancora che ho letto nei libri. Non è niente, ripeto, di fronte a questa pena, che è ben altra cosa. C'è la stessa differenza che passa tra un ritratto e la realtà. Bruciarsi al nostro fuoco è ben poca cosa in confronto al tormento del fuoco infernale. Io rimasi spaventata, e lo sono tuttora mentre scrivo, benché siano passati quasi 6 anni, tanto da sentirmi agghiacciare dal terrore qui stesso dove sono. Così non c'è una volta in cui io sia afflitta da qualche travaglio o dolore che non mi sembri una sciocchezza tutto quello che si può soffrire quaggiù, convinta che in parte ci lamentiamo senza motivo. Torno pertanto a dire che è questa una delle maggiori grazie che il Signore mi ha fatto. Mi ha aiutato moltissimo, sia per non temere più le tribolazioni e le contraddizioni di questa vita, sia per sforzarmi a sopportarle e ringraziare il Signore di avermi liberato, come ora mi pare, da mali così terribili ed eterni. Da allora in poi, ripeto, tutto mi sembra facile, in paragone di un attimo di quella sofferenza che io ebbi lì a patire. Mi meraviglio come, avendo letto molti libri in cui si dice qualcosa delle pene dell'inferno, non le temessi, né facessi di esse il dovuto conto. Che cosa pensavo? Come potevo trovar sollievo in cose che mi avrebbero condotta in un così orribile luogo? Siate per sempre benedetto, mio Dio. Come chiaramente avete rivelato di amarmi molto di più di quello che mi amassi io. Quante volte, Signore, mi avete liberato da così tenebroso carcere, e quante volte io poi sono tornata a mettermici contro la vostra volontà. Questa visione mi procurò anche una grandissima pena al pensiero delle molte anime che si dannano, specialmente quelle dei luterani, che per il battesimo erano già membri della Chiesa, e un vivo impulso di riuscir loro utile, essendo, credo, fuori di dubbio che per liberarne una sola da quei tremendi tormenti io sarei disposta ad affrontare 1000 morti assai di buon grado. Spesso considero che se vediamo qui una persona a cui vogliamo particolarmente bene, oppressa da grandi pene, da grandi travagli, sembra che il nostro stesso istinto ci induca a compassione, e quanto più gravi sono le sue sofferenze, tanto più opprimono anche noi. Come dunque si può resistere a vedere un'anima condannata per l'eternità al maggiore dei supplizi? Nessun cuore può sopportarlo senza provarne grande angoscia. Se quaggiù, infatti, pur sapendo che in conclusione le sofferenze hanno un fine e al termine della vita cesseranno con essa, siamo presi da tanta compassione di fronte a queste altre che sono eterne e al gran numero di anime che ogni giorno il demonio trascina con sé, che mi chiedo come possiamo avere pace. E questa è anche la ragione per cui desidero che, in cosa di tanta importanza, non ci si ritenga soddisfatti se non dopo aver fatto da parte nostra tutto ciò che possiamo, senza tralasciare nulla. E piaccia al Signore di assisterci con la sua grazia a tal fine. Io considero inoltre che allora, sebbene fossi molto colpevole, avevo una certa preoccupazione di servire Dio e non commettevo alcuna di quelle mancanze che il mondo tollera come cose da nulla, oltre a soffrire grandi infermità con molta rassegnazione, anche se me le dava il Signore. Non ero incline a mormorare o a sparlare del prossimo, né mi sembra che fossi capace di voler male ad alcuno, né ero ambiziosa, né ricordo di aver mai

e avuto tale invidia che fosse di grave offesa al Signore. Né mancavo di altre buone disposizioni, perché pur essendo io assai misera, vivevo costantemente nel timore di Dio. E ciò nonostante, ho veduto il luogo che i demoni mi avevano preparato. Se è pur vero che, per le mie colpe, mi sembra che avrei meritato anche più grave castigo, prescindendo da ciò, ripeto che quello era un tormento orribile, e che è pericoloso per l'anima essere soddisfatta di sé, riposare tranquilla, quando va cadendo ad ogni passo in peccato mortale. Bisogna invece, per amore di Dio, allontanarsi dalle occasioni pericolose, e il Signore ci aiuterà, come ha fatto con me. Piaccia a Sua Maestà di non ritirare da me la sua mano, affinché non debba nuovamente cadere, avendo già visto il luogo dove andrei a finire. Non lo permetta il Signore, per quello che egli è. Amen.

Dopo aver avuto questa visione, e dopo che il Signore, nella sua bontà, volle rivelarmi altri grandi segreti sulla gloria che riserva agli eletti e le pene che prepara ai dannati, poiché desideravo di trovare il modo di fare penitenza per evitare un così gran male ed acquistare qualche merito conveniente ad un così gran bene, cercavo di fuggire ogni umano consorzio e appartarmi totalmente dal mondo. Il mio spirito era sempre inquieto, ma non si trattava di un'inquietudine agitata, anzi soavemente grata. Era ben evidente che veniva da Dio e che Sua Maestà aveva conferito nell'anima calore, perché potesse assimilare alimenti più solidi di quelli di cui si nutriva. Pensando a ciò che avrei potuto fare per Dio, vidi che la prima cosa da farsi era conformarmi alla mia vocazione religiosa, osservando la mia regola con maggior perfezione possibile. Benché la casa in cui mi trovavo annoverasse molte serve di Dio, dalle quali egli era assai ben servito, le monache, a causa della grande povertà in cui essa versava, uscivano spesso per recarsi altrove, dove però potevano stare con assoluto decoro e rispetto del loro abito, anche perché la regola non era osservata sulla base del suo primitivo rigore, ma come in tutto l'ordine, secondo la bolla di mitigazione. Vi erano poi altri inconvenienti che mi facevano apparire la vita troppo agiata, essendo la casa grande e piena di comodità. Ma questo dell'uscire spesso era già un grave inconveniente per me, anche se io ero proprio quella che particolarmente ne usufruivo, perché alcune persone a cui i prelati non potevano dire di no avevano piacere che io stessi in loro compagnia, ed essi, sollecitati da continue preghiere, me lo imponevano. Pertanto in questo modo potevo stare ben poco nel monastero, e il demonio doveva cooperare in parte ad impedire che io restassi in casa, perché malgrado tutto, riferendo ad alcune consorelle ciò che mi insegnavano i miei direttori, facevo loro un gran bene. Avvenne una volta che una persona con la quale mi trovavo dicesse a me e ad altre lì presenti che qualora avessimo voluto vivere alla maniera delle scalze, si sarebbe anche potuto fondare un monastero. E siccome questo corrispondeva ai miei desideri, cominciai a parlarne con quella vedova mia amica, già ricordata, che condivideva il mio desiderio e che cominciò a darsi d'attorno per procurare le rendite necessarie. Ora vedo che questi sforzi approdavano a poco e che solo il desiderio di realizzare il nostro intento ce li faceva sembrare utili. Io, d'altronde, essendo sommamente soddisfatta della casa in cui mi trovavo, perché era di mio completo gusto e vi avevo una cella molto adatta per me, tardavo a decidermi. Ciò nonostante, concordammo di raccomandare caldamente la cosa a Dio. Un giorno, dopo la comunione, Sua Maestà mi ordinò con decisione di fare quanto era possibile per attuare tale intento, promettendomi che il monastero si sarebbe certo fondato e che in esso egli avrebbe trovato motivo di compiacimento. Doveva essere dedicato a San Giuseppe, che sarebbe stato di guardia ad una porta. Nostra Signora avrebbe vegliato sull'altra, ed egli, Gesù Cristo, sarebbe stato con noi. E così il monastero avrebbe brillato come una stella di vivissimo splendore. Mi disse anche che sebbene gli ordini religiosi fossero rilassati, non dovevo credere che egli vi fosse poco servito e che considerassi che cosa ne sarebbe del mondo se non vi fossero i religiosi. Mi ordinò di riferire al mio confessore quanto mi ingiungeva di fare e di dirgli che egli lo pregava di non opporsi e di non essermi in alcun modo d'intralcio. Questa visione traeva con sé grandi effetti, e le parole che il Signore mi rivolgeva erano di tal fatta che io non potevo dubitare che si trattasse di Lui. Ne provai una grandissima pena, perché previdi in parte le grandi inquietudini, i grandi travagli che ciò mi sarebbe costato. Inoltre mi trovavo assai bene in quella casa, e sebbene di questo mi fossi precedentemente occupata, non era mai stato con vera risoluzione né certezza della riuscita. Ora però mi sembrava di esservi costretta, e poiché prevedevo che l'iniziativa avrebbe comportato grandi travagli
ero in dubbio su ciò che dovessi fare. Ma furono tante le volte che il Signore tornò a parlarmene, prospettandomi così numerose ed evidenti ragioni per ritenere che questa era la sua precisa volontà, che non potei far altro se non dirlo al mio confessore, mettendogli per iscritto tutto ciò che mi era avvenuto. Egli non osò dirmi concretamente di abbandonare tale idea, ma vedeva che, ragionando umanamente, essa non aveva possibilità di riuscita, perché la mia amica, che doveva far erigere il monastero, aveva pochissima e quasi nessuna disponibilità finanziaria. Mi disse di parlarne al mio superiore e di attenermi alle sue decisioni. Io non ero solita trattare di queste visioni con il superiore, ma quella signora parlò con lui, dicendogli che desiderava fondare questo monastero. E il provinciale, che ama la perfezione religiosa, aderì volentieri all'idea. Le promise tutto l'appoggio necessario. Le disse che egli ne avrebbe riconosciuto l'istituzione. Inoltre trattarono delle rendite occorrenti che per molte ragioni non volevamo fossero più di 13. E prima di iniziare le trattative, scrivemmo al santo Fra Pietro, mettendolo al corrente di tutto. E su tutto ci diede il suo parere, raccomandandoci di non abbandonare l'impresa. Era appena corsa la voce in città di tale progetto che si scatenò addosso a noi una tale persecuzione da non potersi raccontare in breve per iscritto. Chiacchiere, risate, si gratificava di pazzia il nostro disegno. Di me si diceva che avrei fatto meglio starmene nel mio monastero. Si perseguitava con tanto accanimento la mia compagna da renderle penoso il vivere. Io non sapevo cosa fare, mi pareva che in parte avessero ragione. E mentre ero così tormentata e mi raccomandavo a Dio, Sua Maestà cominciò a consolarmi, a incoraggiarmi. Mi disse che da ciò potevo vedere quanto avessero sofferto i santi che avevano fondato ordini religiosi e che mi attendevano ben più grandi persecuzioni di quelle che io potessi immaginare, ma che non dovevamo curarcene minimamente. Mi disse anche alcune cose da comunicare alla mia compagna, e quello che più mi stupì fu che dopo tali parole rimanemmo così consolate di quanto era accaduto e così piene di coraggio da poter fare fronte a tutto. Infatti non vi era alcuna persona nell'intera città, neppure tra quelle dedite all'orazione, che non ci fosse ostile e a cui il nostro progetto non sembrasse un'enorme pazzia. Furono tante le chiacchiere e tale la levata di scudi nel mio stesso monastero che al provinciale parve arduo lottare da solo contro tutti. E quindi mutò parere e non volle accettare la proposta. Disse che le rendite non erano sicure, che erano poche, che l'opposizione era grande e mi sembrava che in tutto avesse ragione. Infine fece marcia indietro, negando la sua approvazione al progetto. A noi, che già credevamo di aver vinto le prime difficoltà, ciò diede grandissima pena. Specialmente io rimasi scoraggiata nel vedere l'ostilità del provinciale, perché la sua approvazione sarebbe valsa a discolparmi di fronte a tutti. Non c'era poi nessun confessore disposto ad assolvere la mia compagna se non rinunziava a tale iniziativa, perché ognuno diceva che era obbligata a far cessare lo scandalo. Allora ella andò da un religioso dell'ordine di San Domenico, molto dotto, gran servo di Dio, per dirgli il nostro progetto e informarlo di tutto. Ciò fu ancora prima che il provinciale recedesse dall'iniziativa, non essendoci alcuno nell'intera città che ci volesse dare un consiglio, e questo perché poi si dicesse che agivamo solo di nostra testa. La signora di cui parlo informò dunque questo sant'uomo di tutto, mettendolo a conoscenza anche della rendita di cui disponeva del suo maggiorasco, con vivo desiderio che gli ci aiutasse, perché era allora il più grande teologo della città e anche nel suo ordine ben pochi gli erano superiori. Anch'io gli esposi tutto quello che pensavamo di fare e qualcuno dei motivi che ci inducevano a ciò. Non gli parlai assolutamente di nessuna rivelazione, limitandomi alle ragioni naturali che mi spingevano a questo intento,
perché volevo che mi consigliasse solo in conformità di esse. Ci disse di dargli 8 giorni di tempo per rispondere e ci domandò se eravamo disposte a fare quanto ci avrebbe comunicato. Gli risposi di sì, ma anche se la mia risposta era tale, e credo che avrei mantenuto l'impegno perché in quel momento non vedevo alcuna via d'uscita. Non perdevo mai la sicurezza che il monastero si sarebbe fondato. La mia compagna però aveva più fede di me e non avrebbe mai acconsentito ad una rinunzia, qualunque cosa le dicessero. Io, sebbene, come ho detto, mi sembrasse impossibile che la cosa non riuscisse, sono talmente convinta che sia vera la rivelazione, la quale non contrasti alla Sacra Scrittura e alle leggi della Chiesa a cui dobbiamo osservanza, che, pur essendo certa che la mia veniva da Dio, se quel teologo mi avesse detto che non avremmo potuto attuare il nostro proposito senza offendere Dio e tradire la nostra coscienza, credo che subito avrei abbandonato l'idea, avrei cercato altri mezzi. Ma il Signore allora non mi offriva che questo. Dopo, quel buon servo di Dio mi disse che si era assunto il compito di esaminare il nostro progetto, col fermo proposito di far di tutto di dissuadercene, essendogli ormai giunta notizia del chiasso che se ne faceva in città e sembrando anche a lui, come a tutti, una pazzia. Inoltre, un gentiluomo, appena saputo che noi eravamo andate da lui, lo aveva fatto avvisare di guardar bene a quello che faceva e di non aiutarci. Ma poi, quando aveva cominciato a pensare a quello che ci doveva rispondere e a considerare il progetto e lo scopo di esso, il modo di vita, la regola che noi volevamo instaurare, era rimasto pienamente convinto che sarebbe stato a gran servizio di Dio e che non si doveva abbandonarlo. Pertanto ci rispose di affrettarci a concluderlo. Ci disse i mezzi a cui fare ricorso, la via da seguire. Anche se le rendite erano scarse, bisognava almeno un poco confidare in Dio. Se qualcuno avesse avuto da dire qualcosa in contrario, andasse pure da lui, che gli avrebbe saputo rispondere. E così da allora ci aiutò sempre, come dirò in seguito. Ne traemmo motivo di grande consolazione, tanto più che certe persone, prima assolutamente contrarie, cominciavano a placarsi, alcune ci venivano in aiuto. Fra esse era quel santo gentiluomo di cui ho già fatto menzione, il quale, virtuoso com'è, sembrandogli che il nostro progetto fosse indirizzato a grande perfezione, perché aveva tutto il suo fondamento nell'orazione, anche se i mezzi gli apparivano comportare molte difficoltà e nessuna speranza di riuscita, si arrese al pensiero che poteva essere cosa di Dio, che lo stesso Signore ispirava. Altrettanto fece quel maestro, che è l'ecclesiastico servo di Dio, con cui ho detto di aver parlato per primo, specchio di tutta la città, ove Dio l'ha chiamato per la salvezza e il profitto di un gran numero di anime. Anche egli venne a prestarmi il suo aiuto nella mia impresa. E stando le cose in questi termini e aiutandoci sempre con molte preghiere, comprammo una casa in un buon sito, anche se piccola, ma di questo non mi importava nulla perché il Signore mi aveva detto di cominciare in ogni modo, che dopo avrei visto quello che egli avrebbe fatto. E come l'ho visto bene. Così, pur rendendomi conto della scarsità delle rendite, ero convinta che il Signore, per altre vie, avrebbe avviato felicemente le nostre cose e ci avrebbe aiutato.

Capitolo 33. Prosegue nello stesso argomento della fondazione del monastero del glorioso San Giuseppe. Dice come le ordinarono di non occuparsene più e fino a quando lasciò di interessarsene. Dice anche alcune prove a cui dovè sottostare e come il Signore la consolava in

gli affari erano dunque a questo punto così prossimi alla conclusione che mancava un giorno alla stesura del contratto, fu proprio il momento in cui il padre provinciale mutò di parere. Credo che ne fosse causa, a quanto si vide in seguito, una disposizione divina, perché grazie alle molte preghiere il Signore andava perfezionando l'opera, disponendo le cose così che si effettuasse in altro modo. Avendo quel padre rifiutato il suo assenso, subito il confessore mi ordinò di non occuparmene oltre, nonostante i grandi travagli e le pene che, come sa il Signore, mi era costato portarla fino a quel punto. Abbandonata l'impresa e rimasto tutto in tronco, si andò convalidando l'opinione che si era trattato di una stramberia di donne, e così le mormorazioni crebbero contro di me, sebbene fino allora io avessi agito con l'autorizzazione del mio provinciale. Ero molto mal vista da tutto il mio monastero, avendo tentato di fondarne uno di più stretta clausura. Le mie consorelle dicevano che era un recare loro offesa perché potevo servire Dio anche lì dove non mancavano religiose migliori di me, che non amavo la casa, che avrei fatto meglio a procurare rendite per essa anziché per altri fini. Alcune ritenevano che dovessi essere gettata in prigione e altre, ben poche, si volgevano un tantino in mia difesa. Io vedevo che per molti riguardi avevano ragione e talvolta cercavo di giustificarmi, ma siccome non potevo dire il movente principale, che era il comando del Signore, non sapendo cosa fare, io tacevo. D'altronde Dio mi faceva la somma grazia di non trarre da ciò motivo di agitazione, tanto che abbandonai l'idea con tale facilità e con tale letizia come se non mi fosse costato nulla. E questo non poteva crederlo nessuno, neppure le stesse persone di orazione che trattavano con me, le quali pensavano che dovessi essere molto afflitta, molto confusa. Financo il mio confessore non riusciva a crederlo. Io, ritenendo di aver fatto tutto ciò che avevo potuto, non mi sentivo più obbligata a adempiere il comando del Signore e me ne stavo tranquilla nel mio monastero, dove potevo vivere a mio agio. Mi era non di meno impossibile rinunziare a credere che la fondazione si sarebbe fatta. Non vedevo alcuna via per attuarla, né sapevo il come né il quando, ma io la stimavo cosa certissima. Ciò che più mi afflisse fu quando una volta il mio confessore, come se avessi fatto qualcosa contro la sua volontà, doveva essere senza dubbio volontà del Signore che non mi mancassero tribolazioni anche da quella parte, che mi avrebbe procurato maggiore sofferenza. Nel cumulo di persecuzioni in cui mi sembrava che da lui avesse dovuto venirmi conforto, mi scrisse che per quanto era accaduto dovevo convincermi che la mia era solo un'illusione, che ne facessi ammenda d'allora in poi col non perseguirne più la riuscita e non parlarne più, avendo visto io stessa lo scandalo che ne era conseguito, e altre cose ancora, tutte causa di gran pena. L'idea dello scandalo fu quella che mi addolorò più di tutto il resto, sembrandomi che se io ero stata la causa e avevo avuto la colpa che si recasse offesa a Dio, se le mie visioni erano un'illusione, tutta la mia orazione doveva essere un inganno e io ero un'illusa, una traviata. Questo timore mi strinse il cuore in tal modo da procurarmi un grande turbamento, una grandissima afflizione. Ma il Signore, che non mi è mai venuto meno, che in tutti questi travagli di cui ho parlato molte volte mi dava conforto e incoraggiamenti che qui non serve ricordare, mi disse allora di non angustiarmi, perché in quella faccenda io avevo ben servito e non offeso Dio, di fare ciò che mi ordinava il confessore, cioè starmene per il momento in silenzio, aspettando che venisse il tempo propizio per riprendere il lavoro. E così rimasi contenta, consolata, e la persecuzione a cui ero fatta segno mi sembrò nulla. In questa circostanza il Signore mi fece vedere la grande utilità delle persecuzioni, dei patimenti sofferti per amor suo, perché fu così grande l'aumento dell'amor di Dio nella mia anima, insieme con molti altri vantaggi, che io ne restavo stupita,
Ecco perché io non posso fare a meno di desiderare travagli. Gli altri credevano che io fossi piena di mortificazione, e certo lo sarei stata se il Signore non mi avesse favorito in così grande occorrenza di tanta grazia. E proprio allora mi vennero qui grandi impeti di amor di Dio di cui ho parlato, con i maggiori rapimenti. Io però tacevo, e di tali guadagni non dicevo nulla a nessuno. Quel sant'uomo del padre Domenicano, intanto, continuava ad essere persuaso, come lo ero io, che la fondazione si sarebbe fatta. E siccome io non volevo occuparmene per non tradire l'obbedienza al mio confessore, egli ne trattava con la mia compagna. Scrivevano a Roma. Preparavano la strada. E anche qui il demonio cominciò da una persona all'altra a fare in modo che si sapesse che io avevo avuto qualche rivelazione su tale faccenda. E alcune persone allora vennero spaventate da me per dirmi che correvano tempi duri, che poteva darsi che fossi imputata di qualche colpa, denunziata all'Inquisizione. Ciò mi parve divertente. Mi fece ridere perché a questo riguardo io non ho mai avuto paura, ben sapendo che in fatto di fede sarei stata pronta ad affrontare mille morti piuttosto di far credere che trasgredissi una minima cerimonia della Chiesa o andassi contro una verità della Sacra Scrittura. Quindi risposi che di ciò non temessero, perché sarebbe stato molto pericoloso per la mia anima se in essa vi fosse alcunché da fornire motivo di temere l'Inquisizione. Che se avessi pensato che ci fosse di che temerla, io stessa mi sarei accusata. E se era già in atto un'imputazione, il Signore mi avrebbe fatto assolvere e ne avrei avuto un guadagno. Trattai di ciò con quel mio padre Domenicano, il quale, ripeto, era così dotto che potevo sentirmi ben sicura del suo parere. Gli parlai allora con maggior chiarezza possibile di tutte le visioni, del modo di orazione, delle grandi grazie che il Signore mi faceva. Lo supplicai di considerare attentamente ogni cosa, dirmi se vi fosse alcunché di contrario alla Sacra Scrittura, ed espormi il suo parere su tutto. Egli mi rassicurò ampiamente. Mi pare che quanto ebbi a dirgli giovasse anche a lui, perché da allora in poi, sebbene fosse già molto virtuoso, si diede maggiormente all'orazione. Si ritirò in un convento del suo ordine, che era un vero romitaggio, per poterla praticare meglio. Ivi rimase più di 2 anni, finché non lo rimosse da quel ritiro l'obbedienza, a cui si piegò con grande rammarico. Io da una parte fui molto spiacente quando se ne andò, anche se non feci nulla per impedirglielo, avendo gran bisogno di lui. Ma capivo che era per il suo bene, perché il Signore, mentre un giorno soffrivo profondamente per la sua partenza, mi aveva esortato a confortarmi e a non avere pena, essendo egli indirizzato a buon fine. Difatti tornò da lì con l'anima così migliorata e così progredita nelle vie dello spirito che per nulla al mondo, mi disse, avrebbe voluto non esserci andato. E io potevo dire la stessa cosa. Perché se prima mi rassicurava e mi consolava soltanto con la sua dottrina, ora lo faceva anche in virtù della sua esperienza spirituale, che in fatto di cose soprannaturali ne aveva acquistato molta. Sua Maestà ce lo ricondusse proprio nel momento in cui vide che ci sarebbe stato necessario per averne aiuto in quest'opera da lui stesso voluta, cioè la fondazione del monastero. Rimasi così in silenzio, senza occuparmi né parlare di tale cosa, 5 o 6 mesi, durante i quali il Signore non mi diede mai ordini al riguardo. Io non capivo quale ne fosse la causa, ma non potevo togliermi dalla mente che la fondazione si sarebbe fatta. Verso la fine di questo periodo, essendo partito dalla città il rettore della Compagnia di Gesù, Sua Maestà ne fece venire un altro, molto dedito alle cose spirituali, dotato di grande energia, di ingegno, di buona dottrina, proprio nel momento in cui io ne avevo estremo bisogno, perché il mio confessore era soggetto a un superiore e siccome i padri della compagnia hanno in sommo grado la virtù di non fare nulla che non sia conforme al volere dei prelati, quantunque capisse bene il mio spirito e desiderasse il mio maggior profitto,
non osava decidersi in alcune cose, per varie sue particolari ragioni. Ora il mio spirito era preso da così grandi impeti d'amore che soffrivo molto di doverlo frenare. Tuttavia, non mi allontanavo da ciò che egli mi comandava. Un giorno, mentre ne ero afflitta, sembrandomi che il mio confessore non mi credesse, il Signore mi disse di non tormentarmi, perché quella pena presto avrebbe avuto termine. Io mi rallegrai molto, pensando che ciò significasse che dovevo morire di lì a poco, e quando lo rammentavo ne traevo motivo di gioia profonda. In seguito vidi chiaramente che si trattava dell'arrivo del nuovo rettore, perché non ebbi più motivo di pena per il fatto che questo rettore non poneva restrizioni al padre ministro, mio confessore. Anzi, gli diceva di consolarmi, di non avere paura, non essendoci nulla da temere, di non guidarmi per una via troppo angusta, ma di lasciare che in me operasse lo spirito del Signore. A volte, infatti, sembrava, a causa di quei grandi impeti d'amore, che l'anima non potesse neanche respirare. Il rettore venne a trovarmi. Il confessore mi impose di parlare con lui con tutta libertà, con tutta chiarezza. Io di solito provavo una grandissima ripugnanza a dire le cose dell'anima mia, ma quella volta, entrata nel confessionale, sentii nel mio spirito un qualcosa che né prima né dopo ricordo di aver sentito con nessuno. Né saprei dire di cosa si trattasse, né potrei farlo neppure servendomi di paragoni, perché era una gioia spirituale, una persuasione intima che quell'anima avrebbe capito e sarebbe andata d'accordo con la mia. Sebbene, ripeto, non so come questo sia avvenuto. Se infatti gli avessi già parlato, o se mi avessero dato di lui informazioni straordinarie, non mi sarei stupita di provare gioia prevedendo che mi avrebbe compresa. Ma non ci eravamo mai scambiati una parola, né era persona della quale io avessi avuto prima alcuna notizia. Poi ho visto chiaramente che il mio spirito non si era ingannato, perché sotto ogni aspetto, per me e per la mia anima, è stato proficuo avere rapporti con lui, il cui tratto è adattissimo per le persone che il Signore sembra avere già avanzato di molto, facendole egli correre, non andare passo passo, e avendo per metodo di staccarle da tutto e mortificarle. Anche per questo, come per molte altre cose, sembra che il Signore gli abbia dato un grandissimo talento. Appena cominciai a trattarlo, capii subito il suo stile. Vidi che era un'anima pura, santa, dotata particolarmente da Dio del dono di conoscere gli spiriti. Ne provai molta consolazione. Poco dopo essere entrata in rapporto con lui, il Signore cominciò a farmi di nuovo pressioni perché riprendessi a trattare la faccenda del monastero e perché esponessi al mio confessore e a questo rettore molte ragioni e considerazioni, al fine che non me le ostacolassero. Qualcuna incuteva loro paura, perché questo padre rettore non ebbe mai dubbio che si trattasse dello spirito di Dio, esaminandone tutti gli effetti con molto studio e attenzione. Dopo una serie di molti avvenimenti, non osarono pertanto ostacolarmi. Il mio confessore tornò a darmi il permesso di adoperarmi con tutte le forze per l'effettuazione del progetto. Vedendo chiaramente le difficoltà che mi si presentavano, sia perché ero sola, sia perché i mezzi di cui disponevo erano assai scarsi, rimanemmo d'accordo che tutto si svolgesse in assoluto segreto. Pertanto feci in modo che una mia sorella, residente fuori di qui, comprasse la casa, la facesse adattare come per suo uso, con denari per l'acquisto che il Signore ci procurò per vie diverse, e che qui sarebbe troppo lungo dire. Io da parte mia stavo molto attenta a non fare nulla che contravvenisse all'obbedienza, ma sapevo che parlando nei miei superiori tutto sarebbe andato perso come la volta precedente, forse anche peggio. Per trovare il denaro, comprare la casa, stipularne il prezzo e adattarla allo scopo, ebbi molte difficoltà e alcune affrontate completamente da sola. È vero che la mia compagna faceva quanto poteva, ma poteva ben poco, così poco che era quasi niente. Il suo aiuto consisteva infatti in null'altro che prestare il suo nome e il suo favore,
Tutto il grosso del lavoro era mio. Preoccupazioni di ogni genere, tali che ora mi stupisco di averle potute superare. Alcune volte, quando ero afflitta, dicevo: «Perché, Signore, mi domandate cose che mi sembrano impossibili? Benché donna, se almeno fossi libera, ma impassoiata da tanti ostacoli, senza denari, senza sapere dove trovarli, né per il breve, né per qualunque altra necessità. Che cosa posso fare, Signore?» Una volta, trovandomi in tale occorrenza, da non sapere che fare, né come pagare alcuni operai, mi apparve San Giuseppe, mio vero padre e protettore. Mi fece comprendere che il denaro non mi sarebbe mancato. Pertanto pattuissi pure il prezzo. E così feci, senza avere neppure un soldo. E il Signore mi provvide in tale maniera da far meravigliare quanti lo seppero.

partendo dal comandamento, onora il padre e la madre, ormai da diversi incontri abbiamo messo in evidenza quello che è l'atteggiamento da tenere nei confronti dei genitori anziani, pur senza mancare di sottolineare quelli che sono i precisi doveri anche dei genitori nei confronti dei figli. Quindi abbiamo sottolineato fortemente quello che è il preciso e insostituibile, non delegabile compito dell'educazione. Questo discorso l'abbiamo sviluppato anche sulla falsariga del mio testo Ritorno ai 10 comandamenti, volume primo, che contiene un commento molto dettagliato al 4° comandamento. Adesso invece il nostro discorso si articola in maniera ben precisa sul tema della vecchiaia, attorno al tema della vecchiaia. Abbiamo cercato di mettere in evidenza qual è la situazione degli anziani nella società d'oggi, una situazione non certo idillica, ci sono aspetti piuttosto inquietanti che abbiamo cercato di illustrare. Abbiamo messo in evidenza quali sono gli atteggiamenti che dobbiamo tenere nei confronti degli anziani e non abbiamo neppure mancato di rilevare quelle che sono le pecche, i difetti che certi anziani hanno, proprio per evitare di presentare una visione distorta soltanto in termini idillici della vecchiaia, quasi che tutti i torti fossero da una parte e tutte le virtù dall'altra. Questa semplificazione è una semplificazione abusiva e quindi inaccettabile. L'ultima volta, se ricordate, abbiamo messo in evidenza quella che è una decisione che tante volte va presa, sia pure una decisione molto dolorosa, ossia il ricovero di un anziano o dei ambedue i genitori in una casa di riposo. Siamo partiti dal principio che è bene che i genitori, che gli anziani rimangano nell'ambito della loro famiglia, però senza bendarci gli occhi abbiamo cercato anche di tener presente un fatto che sta sotto gli occhi di tutti, ossia ci sono delle situazioni in cui assolutamente una persona anziana non può più stare in casa, ha bisogno di assistenza, ha bisogno di controllo. Ci sono delle famiglie che, per quanto generose e non certamente animate dall'egoismo, sono costrette ad adottare questa decisione, che è sempre una decisione traumatica, una decisione che quasi mai è gradita a chi la deve subire, anche se poi c'è gradualmente, dopo un certo periodo che varia da persona a persona, l'adattamento anche alla nuova situazione. Qualche volta invece abbiamo sottolineato, ci sono anche gli anziani stessi che si accorgono di aver bisogno di un altro ambiente che non è quello di familiare, per cui anche in un ricovero, pur con tutti i disagi, si sentono più tranquilli, più sicuri. Ripeto, questa categoria di persone rappresenta una minoranza, la maggior parte, dobbiamo riconoscere, avvertono il disagio, la sofferenza e non è che compiano questo passo così gioiosamente, anche se poi c'è naturalmente l'adattamento, tenendo anche conto che molti anziani sono allenati al sacrificio e quindi certe cose le accettano, sia pure col nodo in gola e magari con le lacrime agli occhi. Tuttavia io credo che sia importante proprio prendere atto di certe situazioni. Recentemente mi è capitato di sentire
l'eco di una conferenza tenuta da un giornalista abbastanza famoso che si vantava di aver tenuto una persona anziana in casa anche se era molto malata, e quasi quasi muoveva rimprovero a tutti quelli che non erano capaci di adottare questa soluzione. Teoricamente il discorso filava, però poi bisogna tenere presente qualche piccolo dettaglio. Il dettaglio era che la moglie di questo personaggio era medico e quindi era in grado lei stessa di assicurare un controllo e un'assistenza verso quella persona che ne aveva veramente bisogno. Per di più, siccome questo personaggio è piuttosto noto, aveva tanti amici che si preoccupavano naturalmente anche di assicurare una presenza, eccetera. Ora, quali famiglie hanno queste possibilità? Quindi si fa presto a dire dovreste fare come abbiamo fatto noi. Bisogna verificare se tutti hanno quelle risorse, hanno quelle possibilità. Ma il discorso è un discorso molto ampio, non ho la pretesa certamente di esaurire tutta la tematica, che è molto varia, perché bisogna tener conto di tanti casi singoli. Il discorso è sempre quello sulle persone e sulle situazioni singole, non si può mai generalizzare. Comunque parliamo di anziani adesso che vengono ricoverati in una casa di riposo che è attrezzata, almeno si spera, per loro. Io metterei in evidenza prima di tutto quello che è il grande rischio delle case per anziani. Il rischio è quello della regressione. Cosa voglio dire? Intendo dire che il vecchio finisce per abbandonarsi a una dipendenza totale e passiva, diventando in molti casi, come dire, un essere inerte di cui sono gli altri a doversi occupare. La conseguenza è questa: con il progressivo soffocamento delle proprie potenzialità. Ci si abitua a dipendere in tutto dagli altri e quindi anche le cose che uno sarebbe in grado di fare non vengono più fatte, o perché c'è un personale che si sostituisce a loro perché fa più in fretta, parleremo anche di questo, oppure perché la persona stessa trova comodo oramai rinunciare alle proprie potenzialità e abbandonarsi totalmente agli altri. Questo è un rischio gravissimo. Ora, il programma di una casa, e qui non mi stancherò mai di ricordare, anche se non pretendo che la mia esperienza abbia un valore assoluto, però ricordo che queste cose posso dirle con una certa tranquillità, proprio perché non sono ricavate dalla lettura di libri o di testi che pure studio, sui quali pure mi confronto, ma in gran parte dall'osservazione diretta e da un'esperienza che ormai io ho da una quindicina d'anni in una casa per anziani. Quindi il programma di una casa che voglia evitare, impedire questa involuzione, perché di involuzione, abbiamo parlato di regressione, ma si può parlare anche di involuzione, si tratta, dovrebbe articolarsi sui seguenti punti essenziali. Qui, ancora una volta, preciso, metto le mani avanti, non ho alcuna pretesa di completezza. Primo, bisogna superare la fase di peso. L'anziano non deve assolutamente avvertire questa
questa condizione, questa sensazione di essere di peso per la società, peso per il personale, peso per i propri familiari, che devono perdere tempo per venirmi a trovare. Alle volte io sento questi lamenti. Secondo, bisogna superare la mentalità del minimo per sopravvivere. L'anziano ricoverato non è lì soltanto per una fase di sopravvivenza, è lì per vivere, non per sopravvivere. Quindi non si tratta di assicurare soltanto il minimo indispensabile. Terzo, e questo è molto importante, bisogna superare l'esigenza di far quadrare i conti. Purtroppo certe amministrazioni hanno in mente soltanto questo: dobbiamo far quadrare i conti e magari anche impinguarli, perché facendo determinate economie sulla pelle naturalmente dei pazienti si riesce anche a ricavare un certo vantaggio. La cosa, tengo a precisare, riguarda ovviamente anche certi medici che trovano nella frettolosa frequentazione del ricovero una fonte cospicua e spesso incontrollata di guadagno. Altro punto, occorre superare una fase che io chiamo una fase moralistica e assistenziale, quasi di degnazione, di compassione. Certo linguaggio è particolarmente significativo a questo riguardo: i poveri vecchi o i nostri cari vecchietti. Quindi oggetto semplicemente di carità e commiserazione. Questi atteggiamenti sono atteggiamenti assolutamente da respingere. Altro punto, bisogna assolutamente superare, questo parlo con cognizione in causa perché è il mio campo specifico, bisogna superare l'orizzonte del recupero religioso in extremis. Ossia, se non si sta attenti, la preoccupazione quasi ossessiva qualche volta è quello di cercare di salvare all'ultimo momento persone che magari non ne hanno alcuna voglia o che per tutta la vita sono stati estranei alla pratica religiosa. E allora qualche volta l'attenzione, i richiami diventano asfissianti, soffocanti, quasi che la soluzione di tutto sia la ricezione dei sacramenti in una maniera o nell'altra, purché li ricevano. Questo non mi pare giusto. Problema gravissimo per mio conto è quello di un'assistenza spirituale che non si limiti a essere distributrice di sacramenti. Il prete non può presentarsi in una casa per anziani semplicemente per portare la comunione o addirittura per portare l'olio degli infermi. Il prete deve preoccuparsi di assicurare una presenza che per alcuni in certi casi deve essere una presenza all'insegna dell'umanità, dell'amicizia, della conoscenza reciproca, per cui il discorso spirituale viene poi alla fine o viene poi quasi spontaneamente, ma pretendere di entrare quasi di prepotenza e pretendere di operare questi salvataggi in extremis vuol dire scavalcare delle tappe

che io ho declinato la mia identità di prete, io non conoscevo nessuno, non avevo familiarità e devo dire che mi trovavo parecchio a disagio, provavo quasi una specie di ripugnanza. Non scandalizzatevi di questo. Soltanto in seguito, dopo aver assicurato una presenza continua, quotidiana, ho trovato una certa tranquillità, proprio perché non mi sono riconosciuto come prete semplicemente perché ero un distributore di sacramenti, ma perché ero amico, perché ero partecipe, perché il mio colloquio con loro era un colloquio su un piano umano, anche di disagi fisici, di malanni, eccetera. E allora l'assistenza di tipo specificamente spirituale è qualcosa che viene di per sé in una maniera normale, senza forzature, ma bisogna rispettare la libertà di tutti. Persone che magari sono state oneste, rette, hanno avuto un comportamento ineccepibile da un punto di vista morale, però senza avere la base delle idee religiose, io non posso a un certo punto operare dei ricatti o delle intrusioni indebite e forzare i tempi se questi tempi non sono maturi o non sono mai arrivati. Voce del verbo rispettare. Purtroppo invece in parecchi casi, diciamolo con molta franchezza, quando un prete anziano o malato non è più idoneo a svolgere un ministero in altri campi, viene dirottato come cappellano in una casa di riposo, e questo non mi sembra giusto. Una casa di riposo ci vogliono dei preti attivi, dei preti pieni di iniziativa, dei sacerdoti che siano in grado di animare, non che hanno bisogno di essere animati loro. Ancora, bisogna superare la fase del posto letto, dei farmaci essenziali e del pasto caldo assicurato. La casa di riposo non può essere semplicemente dire: guarda, qui troverai un letto, qui troverai le medicine, qui avrai sempre un piatto di minestra. Il problema non è questo. Le esigenze non possono essere semplicemente queste. L'anziano ha bisogno di ben altro, di questo minimo indispensabile. Certo, ci vuole questo, la base di tutto, ma guai se ci si limita a questo. Poi metterei anche in evidenza un fenomeno particolare legato proprio al mondo d'oggi. In molte case, anche d'avanguardia, c'è il rischio di una eccessiva burocratizzazione a scapito di un vero clima di umanità e di comprensione reciproca. Si indicono, e so di che cosa parlo, si indicono riunioni in serie, si discute all'infinito sui problemi degli anziani, si compilano minuziosissime cartelle cliniche, manco si fosse in un ospedale super attrezzato, per malattie anche difficili, ci si compiace di un linguaggio tecnico. In altri termini, se posso spiegarmi diversamente, si parla quasi esclusivamente degli anziani più che parlare agli anziani. A me capita qualche volta di così prestare orecchio a certe discussioni che vengono fatte dal personale, infermieri, eccetera. Sono lì che parlano continuamente dei problemi degli anziani e certe volte non mi trattengo, io non sono molto diplomatico, e butto lì, dice: e se invece di parlare di loro andaste

di fuori in corridoio o nella sala a parlare con loro. Forse sarebbe più utile. È il rischio di un tecnicismo esasperato, di una eccessiva burocratizzazione che sta dominando, sta invadendo anche le case per anziani. Essendo totalmente assorbiti a parlare di loro, non resta più tempo né voglia, non si avverte neppure la necessità di parlare con loro. E poi anche certi ambienti angusti, tetri, lugubri, non sono certo atti a favorire la vita e la gioia di vivere. Ci vogliono anche ambienti luminosi, dove c'è spazio, dove ci si muove. Com'è bello trovarsi in una casa per anziani e vedere, per esempio, anche nella sala da pranzo, vedere proprio un trionfo di colori, di cose vivaci. Quasi sembra di essere al ristorante, ancora meglio alcune volte. Ho visto recentemente a Venezia, agli Alberoni, tanto per precisare, una di queste case dove veramente si ha l'impressione di respirare. Ma gli anziani hanno bisogno anche di ambienti particolari, certi ambienti cupi, tetri, soffocanti, ma quelli sono proprio la negazione della vita. Aggiungo anche che pure gli animali potrebbero entrare in un progetto di umanizzazione delle case di riposo. Capisco che ci sono dei problemi, ci sono delle difficoltà anche di ordine igienico, non mi nascondo questo, ma come si è fatto in certi ospedali pediatrici d'avanguardia per i bambini, perché non pensare che pure in certe corsie di case di riposo si potrebbe tentare l'esperimento di far entrare degli animali, naturalmente, ripeto, nel rispetto dell'igiene, tenendo conto delle esigenze anche di pulizia, anche se poi fatto di pulizia non bisogna neppure poi avere l'ossessione. Una gabbia di canarini, un gattino, può essere un elemento di interesse, oppure fuori, anche in case dove vengono ospitate persone che sono vissute in un ambiente contadino, ma perché non tenere dei conigli, non tenere le galline, in modo che qualcuno possa interessarsi di loro, anche ad essi, possa vederli, o addirittura perché ci sono degli anziani che sarebbero anche in grado di accudire a qualche animale da cortile. Ma l'importante è suscitare un interesse, un centro di attenzione. Qualche volta è stato detto da qualcuno, no? Si dice solo come un cane. L'espressione andrebbe cambiata e dire solo con un cane. Un cane può essere un'ottima compagnia. Ripeto, tenendo conto delle varie situazioni, delle varie esigenze, io butto lì soltanto questa proposta. Inoltre, gli operatori dovrebbero svolgere un ruolo attivante e stimolante e non sostitutivo e deresponsabilizzante. Questo è un punto molto delicato. L'ho già accennato prima, il rischio della dipendenza totale, il rischio dell'involuzione, il rischio della deresponsabilizzazione. Qui il personale, gli operatori hanno una grave responsabilità, perché qualche volta, l'ho detto, è più facile, si fa più in fretta fare noi le cose al posto loro, invece certe cose le possono e le devono fare loro, magari sbagliando, magari impiegando molto più tempo, in modo da rendere attivi, soggetti attivi gli anziani, non soltanto oggetto.
mi sbrigo più in fretta. No, deve fare lui questa cosa, altrimenti si abitua, non fa più niente, anche mettersi una maglietta. Inoltre, gli anziani vanno sollecitati ad essere di aiuto agli altri, assumendosi alcuni compiti. Ci sono degli anziani che si lamentano, non ho niente da fare qui, non sono abituato a far niente, e allora utilizziamoli, naturalmente con certi limiti, con certe preoccupazioni, tenendo conto di determinate cose. Ma perché non utilizzare, non vuol dire sfruttare, intendiamoci, degli anziani che sono disposti, per esempio, a preparare la tavola. Io vedo nella mia casa, ci sono un paio di signore che trovano un godimento estremo a preparare le tavole, lo fanno benissimo, perché nella vita hanno fatto anche questo. Lavoravano in alberghi oppure in colonie, e quindi questo era un po' il loro compito, ed è bello che possono svolgerlo sia pure in maniera limitata. Quindi preparare la tavola, distribuire la posta, i giornali, imboccare quelli che non ce la fanno a mangiare da soli. Io conosco anche qui delle signore anziane che hanno un'arte e una pazienza e una delicatezza incredibile nell'imboccare, più del personale alcune volte. Accompagnare nei vari locali le persone costrette a stare su una sedia a rotelle. Io rimango sempre commosso nel vedere, per esempio, arrivare a messa alla domenica degli anziani in carrozzella, e la carrozzella è portata da un'altra persona anziana. C'è un doppio vantaggio: questa si sente utile, e nello stesso tempo si appoggia alla carrozzella, quindi il vantaggio è per tutte e due, chi viene portato e chi porta, che, ripeto, ha l'impressione di svolgere un servizio, però ha bisogno anche di un appoggio. È sempre uno spettacolo per me molto commovente. Oppure ci sono degli anziani che, stimolati, sono capaci di cantare, di intrattenere. Ne ricordo uno che aveva un'arte veramente eccezionale nel raccontare storielle umoristiche, barzellette. E perché non sfruttare queste cose? Leggere il giornale ad alta voce per chi lo desidera e non è più in grado di farlo. Altro punto che ritengo importante ed essenziale addirittura, e che voglio sottolineare con forza: l'anziano ha diritto alla propria vita privata, a essere considerato nella sua unicità di persona. Porto qualche esempio concreto. In certe case della Svizzera, nella maggior parte, devo riconoscerlo con vergogna, non religiose, ho visto per esempio in portineria che è stata allestita una serie di bucalettere, una per ogni ospite, il quale ha diritto al proprio nome scritto sopra e detiene la chiave. Ma pensate, una persona che viene ricoverata e che al mattino va a vedere se c'è posta, e quando arriva alla sua chiavetta apre lui, non gli viene semplicemente portata a domicilio, distribuita in maniera indifferenziata. Così pure in certe case ho visto che nelle stanze il tavolino ha un cassetto segreto di cui solo l'interessato possiede la chiave. Questo concretamente, al di là di tanti programmi caritativi sbandierati, significa onorare il padre e la madre. Lì dentro uno può tenere delle lettere, delle cose che per lui sono importanti, senza che nessuno vada a ficcare il naso.
perché soltanto lui ha la chiave. Potrei citare tanti altri episodi. Ho visto per esempio in una casa di religiose della Svizzera interna una specie di quadro come usa nei conventi, con varie listelle di legno dove è appiccicata una scritta: sono in cappella, sono in giardino, sono a passeggio, eccetera. Capite? L'anziano assume la propria responsabilità, non ha bisogno tutti i momenti di andare a dire o cose, ma a un certo punto indica il posto dove poterlo rintracciare, ma è lui che prende questa decisione, senza essere un oggetto, un pacco in mano agli altri. Naturalmente parlo di anziani che sono ricoverati e sono autosufficienti, diverso il discorso per chi non è autosufficiente. Rispetto della vita privata di tutti, che si manifesta anche nelle minime cose. Non si può entrare in una camera oppure portare la posta là dove viene portata la posta e dire chi ti ha scritto, e si gira la cartolina per vedere la firma. Se lui non te la fa vedere, non devi fare questo, tantomeno una lettera. Rispetto della vita privata. Io non mi ritengo un modello, però a certe cose ci tengo e vorrei che fossero praticate anche dagli altri. Per esempio, l'abitudine di tanti operatori è entrare in una camera senza chiedere permesso. Si bussa, si chiede permesso. Non perché devi andare a fare l'iniezione o misurare la temperatura o la pressione, entri dentro disinvoltamente e piombi là. Qualcuno mi dice: ma intanto è sordo. Proprio perché è sordo io busso. Rispetto a questo riguardo. Questo significa onorare. Quindi, ripeto, l'anziano ha diritto alla propria vita privata, a essere considerato nella sua unicità di persona. Inoltre, per i servizi più umili e umilianti occorre rispettare con estrema delicatezza la sfera intima di un individuo. Non si può maneggiarlo grossolanamente senza il minimo senso del pudore. Ho già accennato prima come l'anziano normalmente sia un po' nemico dell'acqua. Ho anche accennato al fatto che le cause sono diversissime, abitudini acquisite oppure proprio una certa ripugnanza che nasce con l'età. Non bisogna tener conto di questo, e bisogna certamente assicurare la pulizia, l'igiene, ci mancherebbe altro. Tuttavia tutto questo va fatto con delicatezza, anche perché certe persone hanno conservato giustamente una specie di pudore, e quindi dover dipendere per certi servizi umili dagli altri per loro è sempre un piccolo dramma. Ma bisogna farsi perdonare questa intrusione con un senso estremo di delicatezza, di attenzione. Parlo nella maniera proprio più delicata possibile. La doccia o altri servizi, chiudere la porta, accertarsi che nessuno entri, e soprattutto poi, ecco, certi servizi vanno fatti proprio con un'arte particolare, senza che l'altro si senta umiliato. È una specie di, ripeto, di arte. Purtroppo molti non hanno questa sensibilità. Infine, altro punto, ce ne sono tantissimi altri naturalmente, bisogna assicurare il di più, ossia nel mondo degli anziani bisogna far funzionare la fantasia, non limitarsi a fornire
magari un po' alla stracca e con un malcelato fastidio le prestazioni richieste. Un vecchio ha bisogno del pane e della minestra, ma spesso ha bisogno di un fiore, di un sorriso, di un gesto affettuoso. Un'anziana signora, ancora molto vivace, una volta mi ha confidato: qui invece di farmi vivere mi fanno invecchiare. E un'altra mi diceva: qui ho tutto ma mi manca il di più, il più sé. Cosa voleva dire? C'era il necessario, era assicurato, ma mancava quel di più, ne parleremo ancora, che rende bella la vita, che dà un senso alla vita anche in una casa per anziani. La vera carità, il vero amore è inseparabile dalla fantasia. Io insisto su questo punto: non si può stabilire con dei criteri rigidi ciò che è necessario e ciò che è superfluo. Certo, alcune cose sono indispensabili: il piatto caldo, la minestra, la pietanza, la medicina, il letto che sia ben fatto. Sono cose essenziali, ci mancherebbe altro, ma a un certo punto bisogna andare oltre al necessario, bisogna assicurare anche il superfluo. In certi casi il superfluo è più importante del necessario, non è un gioco di parole. Un vecchio può aver bisogno della medicina, ma in una certa giornata ha bisogno di una carezza. Ha bisogno di 5 minuti di tempo da parte tua. Ha bisogno di un fiore. Ha bisogno di un gesto di delicatezza. Guai quando, questo vale per tutti, non soltanto per gli anziani, intendiamoci bene, guai quando la carità diventa una carità ciabattona, pesante, limitata al dovere. La carità deve essere inventiva, deve scoprire delle risorse, delle possibilità, deve creare qualcosa, qualcosa di nuovo, di sorprendente. Questo vale per tutti, anche in una famiglia. L'amore muore quando si diventa incapaci di sorprendersi, quando ormai si va avanti sui binari dell'abitudine. Ci si abitua a tutto. No, bisogna inventare qualcosa, bisogna creare delle situazioni sorprendenti. Non basta rispondere alle richieste, bisogna anticipare le richieste e soprattutto produrre l'inatteso, che è quello che rallegra la vita, fa brillare il sole su certe esistenze che minacciano di chiudersi perché avvertono un clima pesante, cupo, sopra di loro. Guardate che è molto importante questo. Io penso sovente a questo fatto, perché la fantasia, se noi leggiamo certi metodi di tortura raffinati in uso anche oggi, è stata adoperata nel campo dell'odio, per far soffrire, per tormentare, e non siamo capaci di far fruttare e sfruttare la fantasia per il bene, per l'amore, per la bontà. Ora, il mondo degli anziani è lì a disposizione anche per questo. Non limitiamoci a ripetere sempre le stesse cose e a fare soltanto le cose indispensabili. Dobbiamo sapere anche dare qualcosa che va oltre. D'altra parte Gesù stesso ci dà un esempio a questo riguardo. Gesù è sempre vissuto povero, eppure nell'imminenza della passione ha gradito un gesto apparentemente pazzesco. Il dono del profumo da parte di una donna è un profumo costosissimo,
Ora, il profumo è qualcosa di superfluo, eppure in certe occasioni il profumo può essere più importante del pane. Di questo dobbiamo convincersi. E quindi, ripeto, non andare avanti semplicemente spinti dalla forza dell'abitudine. Bisogna far funzionare il cervello, bisogna far funzionare la fantasia, la creatività e inventare qualche cosa a vantaggio degli anziani.

storie, perché non ho dubbi. Siamo arrivati al 26esimo capitolo, che è intitolato I segreti di Medjugorje sono una profezia apocalittica. Dobbiamo, come dire, uscire fuori da quella prospettiva che hanno il 99% dei medjugorjani, cioè che Medjugorje sia un luogo importante perché c'è la Madonna, che vale la pena fare un pellegrinaggio, confessarsi, eccetera, insomma, perché ci sono le apparizioni ancora in atto. Però guai a noi se non vedessimo la ragione per la quale la Madonna è qui da ormai oltre 44 anni, è qui come regina della pace, è qui per la sua ultima apparizione sulla terra ed è qui per cambiare il mondo e per introdurre il mondo in un tempo di pace, è qui come la donna dell'Apocalisse. Quindi è chiaro che dobbiamo collocare queste apparizioni nella loro giusta prospettiva, che è quella della parte finale della storia della salvezza, che prevede appunto questo grande combattimento spirituale come primo passo fra la donna vestita di sole e il grande drago rosso, che poi è la Russia, e i suoi alleati, cari amici, che farà vittoriosa la Madonna. Questa dunque è la chiave di interpretazione, diciamo, di queste apparizioni che sono le ultime nella storia della salvezza. Dunque, quello che dobbiamo capire è che è in atto in questo momento della storia, e che la Madonna ce l'ha rivelato tante volte, l'aveva capito molto bene San Giovanni Paolo II, quando in sua invocazione alla Madonna in tante occasioni ha pregato la Madonna di intervenire perché il mondo era a rischio di autodistruzione. Aveva capito San Giovanni Paolo II e aveva capito il carattere escatologico, apocalittico dell'apparizione di Medjugorje, e l'aveva lui stesso collocata nella scia di Fatima. Solo che aveva indicato lui stesso la sua persona in quel Papa che, diciamo, nel terzo segreto di Fatima è stato colpito ed è morto mentre saliva lungo la via del Calvario, e quando è arrivato davanti alla croce dei soldati con colpi di pistole e di frecce lo hanno ucciso. Allora, cari amici, in questo San Giovanni Paolo II, diciamo così, non ha, ovviamente, c'è una bella differenza fra l'essere morto e l'essere ferito, ed è stato il cardinale Ratzinger che l'aveva sottolineato, e anche il cardinale Sudano, per venire incontro a San Giovanni Paolo II, aveva detto che il Papa nella visione di Fatima cadde come morto, no? E cadde morto, perché poi colpi di armi da fuoco tanti e frecce, altro che morto. E quindi non era lui, perché la Madonna lo ha salvato. E perché la Madonna lo ha salvato? Eravamo nel 1981, 40 giorni prima dell'apparizione della Madonna a Medjugorje. Perché la Madonna ha salvato Giovanni Paolo II? L'ha salvato perché era necessario la Madonna per far crollare il comunismo. Difatti il comunismo è crollato per motivi di carattere morale, soprattutto mancava di un'anima, è collassato dentro. Quando San Giovanni Paolo II andava in Polonia, che a quei tempi era una satellite della Russia, andava in Polonia e faceva i suoi discorsi dove c'era una marea di persone enorme, Giovanni Paolo II faceva discorsi di carattere morale, di risveglio morale e anche di risveglio civico, che hanno provocato quel risveglio delle coscienze che poi si è allargato dalla Polonia a paesi vicini, a tutti i paesi dell'est, finché poi la Madonna, con l'aiuto delle preghiere di Medjugorje per 10 anni, ha ottenuto quello che voleva ottenere, cioè la caduta del comunismo senza una guerra mondiale, magari una guerra atomica. Allora, cari amici, quindi già San Giovanni Paolo II aveva compreso
il carattere apocalittico della Parigione di Međugorje. Poi, insomma, la Madonna con una corona di 12 stelle non può che essere quella del capitolo 12 dell'Apocalisse. E poi questo legame fra Fatima e Međugorje, San Giovanni Paolo II l'ha capito molto bene quando c'è stata la beatificazione dei due bambini di Fatima, Francesco e Giacinta. San Giovanni Paolo II, nel preparare la messa, ha fatto leggere come seconda lettura o come prima lettura il brano dell'Apocalisse del capitolo 12, dove si parla di una donna vestita di sole, incoronata di 12 stelle. Allora, cari amici, è proprio San Giovanni Paolo II che aveva già visto il legame fra Međugorje, la Madonna che appare con la corona di 12 stelle, e Fatima, cioè la elevazione agli altari di Francesco e Giacinta. Era già lui che aveva visto questo grande piano di Dio, diciamo, di cui lui stesso ovviamente non conosceva il futuro, perché non so fino a che punto San Giovanni Paolo II conoscesse a fondo le apparizioni di Međugorje, nel senso che nella apparizione di Međugorje la cosa più importante per capire il valore di queste apparizioni sono i segreti. Cioè, se tu togli alle apparizioni di Međugorje i segreti, non sai più neanche perché la Madonna è apparsa. Non riesci a capire la ragione di una così lunga presenza. E non riesci neanche a capire i messaggi, che sono chiarissimi, che sono quelli riassunti in due parole: autodistruzione del mondo, autodissoluzione della Chiesa. Autodissoluzione della fede della Chiesa, che poi è lo stesso, insomma. E quindi lui non conosceva quello che è il cuore di queste apparizioni, che sono i segreti rivelati 3 giorni prima. Questo è il cuore del messaggio di Međugorje. La rivelazione di 3 giorni prima dei segreti è tale da cambiare il mondo, perché manifesta a tutti la potenza di Dio, la presenza di Dio che opera attraverso Maria. E questi segreti San Giovanni Paolo II aveva capito che c'era una interconnessione fra i segreti di Fatima e quelli di Međugorje, tant'è vero che quando lui andò a Fulda nel 1980, quindi non erano ancora incominciate le apparizioni di Međugorje, allora San Giovanni Paolo II rivelò appunto 2 aspetti dei segreti di Fatima. Il primo, diciamo, la catastrofe causata dall'esondazione degli oceani, che avrebbe provocato la morte di milioni e milioni di persone, quindi l'aspetto della guerra, la guerra distruttrice, diciamo, che sconvolge la natura da una parte, e dall'altra poi quello che è la terza parte del segreto di Fatima, che San Giovanni Paolo II ha svelato nel 2000, che è quella della persecuzione alla Chiesa. Quindi San Giovanni Paolo II già conosceva tutto di Fatima, e anche quello che non è stato rivelato a noi, e quindi era in grado di capire e di conoscere anche i segreti di Međugorje. Però, diciamo, non è andato molto in là, ha lasciato che la Madonna facesse, e ha lasciato anche che Papa Benedetto, diciamo, la Madonna ha lasciato che anche Papa Benedetto, come dire, alla fine ha tenuto vivo Međugorje, sia pure senza sbilanciarsi più di tanto, anche se lui credeva a Međugorje. Papa Francesco, sappiamo, non credeva a Međugorje, almeno all'inizio, ma poi la Madonna l'ha portato dove voleva lei, e cioè concedere in una osta. Quindi tutto questo tempo, cari amici, in tutti questi 44 anni, quello che vedo io è che, cosa vedo io? Io vedo che, a parte i 6 veggenti che sapevano, che sanno, perché comunque la Madonna ha mostrato loro gli eventi dei segreti, e li ha anche spiegati. Miriana, ti ho rivelato molte cose terribili, ma l'ha fatto anche con gli altri veggenti la Madonna. Quindi, a parte loro che sanno queste cose, noi non ci siamo resi conto di queste rivelazioni su eventi che accadranno. Non sono rivelazioni su eventi che accadranno se non ci convertiamo
come è stata la guerra, la seconda guerra mondiale, della quale la Madonna ha detto: se non vi convertirete ci sarà un'altra guerra peggiore della prima. Invece noi, per quanto riguarda i segreti di Medjugorje, non c'è nessuna condizione. Sì, è vero, la Madonna ha mitigato il settimo, ma poi ha anche detto: non pregate, non chiedetemi più altro, perché Dio vuole che accadano, permette che accadano, perché, dice, per cambiare il mondo, se no il mondo non cambia. Allora, in tutto questo tempo, vi dico quello che penso io, non pretendo di pensare anche al posto degli altri, dico quello che penso io, gli altri pensano pure quello che vogliono. In tutto questo tempo noi non abbiamo afferrato che il cuore di tutto ciò che si può dire dei segreti e si può dire della Madonna Medjugorje, il cuore è la rivelazione degli eventi 3 giorni prima. Questo non è mai avvenuto nella storia della salvezza, salvo in alcuni rari casi, per esempio il caso di Sodoma e Gomorra, ma soprattutto il caso di Gerusalemme, quando Gesù ha fatto la profezia su Gerusalemme. Però lì non ha detto il giorno, l'ora, no, è una profezia nel tempo, e ci sono delle profezie nel tempo che si sono avverate, ma mai è stato fatto, è stato preannunciato un evento calcolando anche il giorno, l'ora e il minuto in cui accade. Mai è stato fatto una cosa di questo genere. Quindi noi, nel tempo dei segreti, ci renderemo conto che chi ha in mano il pallino, per così dire, ha in mano tutto, è la Madonna. Perché gli altri possono preparare quello che vogliono, ma la Madonna te li rivela 3 giorni prima. Cioè, non abbiamo ancora afferrato, diciamo così, che questa profezia è dirompente, è tale da mettere tutti davanti alla certezza che Dio c'è e che Dio salva e che Dio è onnipotente e che Dio è onnisciente e che questo Dio opera attraverso Maria, quindi attraverso suo figlio, il Verbo incarnato, e quindi, diciamo così, che c'è un solo Dio, il Dio Santissima Trinità, il Dio che si è fatto uomo in Gesù Cristo, il Dio che attraverso la Vergine Maria porta il mondo oltre la tempesta tremenda che lo sta colpendo verso i lidi della pace. Per cui non abbiamo mai afferrato l'aspetto salvifico di tutto questo, perché man mano che si succedono i segreti, col primo segreto 3 giorni prima, secondo segreto 3 giorni prima, col terzo segreto 3 giorni prima, poi arrivano le cose terribili, arrivate 3 giorni prima, e sono, la rivelazione sarà salvifica e permette la gente al sicuro, quindi rende vani i progetti di Satana e dei suoi satelliti di distruggere il mondo, li rende vani. Dobbiamo pensare che quando noi assisteremo a queste cose saremo tramortiti dallo stupore di quello che accade. Ma difatti i Vangeli stessi lo dicono, manifestano lo stupore dei tempi apocalittici, nei quali Dio è il primo che interviene, e interviene bastonando il demonio senza pietà. Senza pietà lo bastona, lo disinnesca, lo mette a perdere. È come se fosse un esorcismo che colpisce tutto il mondo e mette Satana in fuga e crolla il mondo senza Dio. Quindi, cari amici, questa è la carica apocalittica della profezia dei segreti che volevo mettere in luce questa mattina in questa riflessione, e cioè la rivelazione dei segreti 3 giorni prima provocherà la disfatta di Satana e provocherà il crollo del mondo senza Dio. E così, cari amici, la Madonna alla fine trionferà con la Chiesa e il mondo godrà di un tempo di pace. Ora, cari amici, tutto questo, non so, io non credo di vivere così a lungo, però
per me comunque indifferente, insomma, qualche volta il Padre Eterno a me va sempre bene. Facendo che molti di quelli che mi ascoltano vedranno tutto questo e si preparino a essere leggeri, con l'anima purificata, col cuore fortificato dalla fede, nella conoscenza di Maria e del suo programma, del suo piano che si deve realizzare e che si realizzerà, nella consapevolezza che non c'è nulla di più grande e di più bello che essere i suoi apostoli, gli apostoli del suo amore, della speranza, della consolazione, e quei tempi tremendi in cui l'impero dell'inferno crollerà, cari amici, perché questo è necessario perché ci sia un tempo di pace, e questo accadrà e i nostri figli lo vedranno. Auguro loro di essere pronti, auguro loro di arrivare a quei tempi con la fede e con la corona del rosario in mano, e così pure tutti dobbiamo prepararci, perché quelli che andranno in cielo prima combatteranno insieme alla corte celeste nei cori di canto e di preghiera e di lode all'Altissimo, cari amici. Tutto questo sembra strano, ma questo no, questo è il mondo soprannaturale, questo è il mondo della fede. Se no, che cosa c'è? Se tu tiri via Dio, tiri via il mondo della fede, tiri via il mondo spirituale, tiri via il mondo soprannaturale, che cosa c'è? C'è la danza eterna della materia, che barba, non so se mi spiego, sarebbe una noia eterna. Ma tutto questo, cari amici, già lo si vive, già accade, la Madonna giace ora, già noi possiamo nel nostro cuore sentire la sua presenza, sentire, diciamo, la sua irradiazione. E quindi, carissimi, poi quando entreremo nel vivo della battaglia saremo pronti e saremo operativi e saremo ancore di salvezza per tanti.

amici, buongiorno. Siete all'ascolto di Radio Maria, una voce cristiana in Italia e nel mondo che trasmette da Erba e da Roma. Puoi ascoltare Radio Maria in tutta Italia in modulazione di frequenza FM. In Italia, con le nuove radio digitali, la puoi seguire anche in DAB+. La copertura delle segnali in DAB+, è in continua espansione. Raggiungerà ben presto l'intero territorio nazionale. Con la TV puoi ascoltare Radio Maria tramite il digitale terrestre DVB-T, sul canale 789 e sul canale 5789 per gli utenti con decoder Sky. In Svizzera e in tutto il Canton Ticino puoi ricevere Radio Maria in FM, in DAB+ e anche via cavo. In tutta Europa e nei paesi del Nord Africa e dell'Asia affacciati sul Mediterraneo, con un ricevitore satellitare sintonizzato su Hot Bird 13 gradi est. Segnale digitale. Frequenza 12.111 MHz. Polarizzazione verticale. SR 27.500. FEC 3 quarti. In tutto il mondo puoi ascoltare Radio Maria via internet dal nostro sito www.radiomaria.it cliccando su Ascolta. Oppure tramite smartphone, Android, Apple o Windows Phone scaricando gratuitamente l'app di Radio Maria Italia. Trovi tutte le istruzioni sul nostro sito internet.

pace e gioia sulla vostra giornata. Radio Maria non trasmette messaggi pubblicitari e può vivere solo con le offerte dei suoi ascoltatori. Tu la puoi aiutare in questi modi. Imposta. Conto corrente postale numero 14 52 22 21. Intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, CAP 22036, Erba, Como. Vaglia postale intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, CAP 22036, Erba, Como. Bonifico bancario intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12 22036, Erba, Como. Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo, IBAN IT 26 H 030 6909 6061 0000 0126 574. Utilizzare il modulo bancario scrivendo il proprio nome, indirizzo e codice fiscale nello spazio riservato alla causale del versamento. Se i dati non sono indicati in tale spazio, l'offerta ci perviene a noi.

info.ita@radiomaria.org. WhatsApp 031 610 610. Posta ordinaria da recapitare a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, 22036, Erba, Como. Oppure via fax 031 611 288. Tabaccai. Grazie al bollettino premarcato allegato al nostro giornalino potrai donare a Radio Maria non solo presso gli uffici postali ma anche presso i tabaccai. Per effettuare la donazione è necessario recarsi in uno dei tabaccai convenzionati con Banca ITB o Banca 5, che potrai individuare consultando il nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici. Lascito testamentario, un gesto di amore. Per informazioni sulle modalità di inserimento nel proprio testamento di un lascito da destinare a Radio Maria, potrai scrivere un'email info.ita@radiomaria.org, chiamare l'ufficio informazioni 031 610 600, scrivere un messaggio WhatsApp 031 610 610 o telefonare al numero 0332 21 22 24. Dal nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici, potrai scaricare la nostra guida al lascito testamentario. 5 per 1000. Destina anche tu il 5 per 1000 per i progetti di Radio Maria, indicando il seguente codice fiscale: Radio Maria in Italia. 94 02 35 30 150. In Svizzera, Banca Raiffeisen, filiale di Mendrisio. Conto corrente postale numero 69 71 91 8. IBAN CH 16 80 80 80 01 84 31 08 068. Indirizzo per la corrispondenza: Radio Maria Associazione, 22036, Erba, Como. Numero telefonico per le informazioni 031 610 600. Numero segreteria per ascoltatori che intendono ricevere il nostro giornalino 0332 82 66 43. Numero telefonico per segnalazioni guasti, interruzione delle emissioni o cattiva ricezione 0332 22 7 8 9 0.

cari amici, maggio è il mese di Maria che noi dobbiamo onorare con la recita quotidiana del Santo Rosario. Per tutte le Radio Maria del mondo è anche il mese della Mariatona, con la quale aiutare Radio Maria nel compimento della sua

0: missione di evangelizzare e di avvicinare gli uomini a Dio, nostro Creatore e Signore. Vogliamo ringraziare la Madonna per questo dono straordinario di Radio Maria, con 131 semi di trasmissione nei 5 continenti in ben 83 lingue. È una straordinaria Pentecoste che si rinnova. Nel medesimo tempo vogliamo assicurare la Madonna che continueremo ad aiutarla per realizzare il suo piano di salvezza e di pace per il mondo intero. Mobilitiamoci in questo mese come Apostoli di Maria per sostenere e diffondere la sua radio, dono inestimabile per questo nostro tempo tempestoso. Grazie di cuore per il vostro aiuto. Tante gocce fanno il mare, tanti cuori generosi fanno un oceano di pace e di amore.
1: I nostri recapiti: radiomaria.it, ufficio informazioni 031 610 600, numero verde 800 00 11 33, la nostra email info.ita@radiomaria.org, WhatsApp 031 610 610.
0: Regina di Radio Maria, prega per lui.

0: Qui Radio Maria. Questi i programmi di oggi, sabato 16 maggio. Dopo la lettura dei programmi ci raccoglieremo per le preghiere del mattino e il santo del giorno. Alle 7.30 per il Rosario, le lodi e la Santa Messa ci collegheremo in diretta con il monastero Suore Passioniste San Gabriele dell'Addolorata a Loreto, in provincia di Ancona. Alle 8.50 Fatti e Parole della settimana, a cura del direttore Padre Livio. Alle 9.30 7 giorni nella Chiesa, in Italia e nel mondo, a cura di Marco Invernizzi. Alle ore 10 Maratona con Padre Livio e Padre Alexei, direttore di Radio Maria Ucraina, in collegamento da Kiev. Alle ore 11 per comprendere e vivere la liturgia, a cura di Padre Ferdinando Campana. Alle 11.45 le notizie dalla Radio Vaticana. Alle ore 12 ci raccoglieremo per la recita del Regina Celi e dell'Ora Media. Alle 12.30 scuola di preghiera a cura di Padre Andrea Gasparino. Alle ore 13 le notizie dal mondo e dalla Chiesa. Alle ore 13.30 parola che guarisce, il Vangelo annunziato ai sofferenti a cura di Padre Alfredo Tortorella. Alle 14.10 i sette Pater Ave Gloria e la Coroncina alla Divina Misericordia. Alle 14.25 Maratona per le Radio Maria in Terra Santa. Alle 15.50 i pensieri sui Vangeli festivi a cura di Padre Livio. Alle 16.10 le preghiere spontanee degli ascoltatori in diretta. Alle 16.20 per il Rosario, Vespe e la Santa Messa prefestiva ci collegheremo in diretta con la parrocchia Madonna del Cavatore a Carrara, in provincia di Massa Carrara. Alle 17.50 storia della Chiesa a cura di Andrea Arnaldi. Alle 19 le notizie dalla Radio Vaticana. Alle 19.15 messaggi della Regina della Pace a Međugorje. Alle 19.30 le notizie dal mondo e dalla Chiesa. Alle ore 20 le preghiere della sera. Alle 20.20 le preghiere dei bambini in diretta telefonica. Alle 20.30 il Rosario animato da Radio Maria Međugorje. Alle ore 21 la dottrina sociale della Chiesa oggi a cura dell'Osservatorio Internazionale Cardinale Vantuan. Alle 22.30 compieta, alle 22.45 la Bibbia e alle 23.50 il Santo Rosario dalle comunità parrocchiali e monasteri. Vediamo ora i programmi della notte fino al collegamento mattutino di domani, domenica 17 maggio. A mezzanotte e mezza Fatti e Parole della settimana e catechesi a cura del direttore Padre Livio. Alle 1.50 voi, chi dite che io sia? A cura di Padre Severino Medici. Alle 2.50 la Coroncina della Divina Misericordia e Rosario con Visca di Međugorje. Alle 3.40 Libro della mia vita, Santa Teresa d'Avila, versione radiofonica a cura di Roberta. Alle 4.30 La ricerca delle virtù perdute a cura di Monsignor Alessandro Pronsato. Alle 5.45 Rosario con San Giovanni Paolo II. Alle 6.10 Međugorje, il cielo sulla terra, una catechesi di Padre Livio. Alle 7 le preghiere del mattino e il santo del giorno. Alle 7.20 i pensieri sui Vangeli festivi a cura di Padre Livio. Alle 7.45 le lodi e alle ore 8 per la Santa Messa ci collegheremo in diretta con la chiesa Santa Maria della Neve a Fregona, in provincia di Treviso. Buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Maria.
1: Radio Maria, sempre con te.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
0: Se vuoi entrare nella vita eterna, osserva i comandamenti. Io sono il Signore Dio tuo. Primo, non avrai altro Dio fuori di me. Secondo, non nominare il nome di Dio invano. Terzo, ricordati di santificare le feste. Quarto, onora il padre e la madre. Quinto, non uccidere. Sesto, non commettere atti impuri. Settimo, non rubare. Ottavo, non dire falsa testimonianza. Nono, non desiderare la donna d'altri. Decimo, non desiderare la roba d'altri.
1: Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre e Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede.
0: Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno.
1: Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più.
0: Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più, e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.
1: Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.
0: Gesù, effondi le tue benedizioni sulla Santa Chiesa Nostra Madre e sul nostro Santo Padre il Papa e sui Vescovi, i governanti, la Patria e tutti i suoi figli. Santifica i sacerdoti, conforta i missionari, infervora gli ordini religiosi, fortifica i giusti, converti i peccatori, illumina coloro che non conoscono il tuo amore, consola gli afflitti e tutti i cristiani perseguitati, dona lavoro e pane ai poveri, proteggi i bimbi, allieta i vecchi, difendi le vedove e gli orfani, dona pace e prosperità alle famiglie, solleva gli infermi, assisti i moribondi, libera le anime del purgatorio, estendi su tutti i cuori il dolce impero del tuo amore.
1: Dio, nostro Padre, dal quale proviene ogni bene, noi ti ringraziamo per l'aiuto che ci dai nel compimento del nostro lavoro. Ti preghiamo per tutti coloro che lavorano nelle aziende, nelle fabbriche, nei servizi sociali, nelle miniere, nei campi, negli uffici, nei mass media, nelle scuole, negli ospedali, sulle strade, sul mare, nei cieli, nelle case. Guida i giovani nella scelta delle loro vocazioni e professioni. Fa che nessuno rimanga privo di lavoro. Dona a ciascuno di noi di compiere la tua volontà lavorando con coraggio e coscienza nella gioia e nell'amore fraterno. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Atto di speciale affidamento a Maria. Maria, Madre di Gesù e Madre mia, io, piccolo figlio tuo, mi consacro totalmente a te, per vivere una vita santa, per essere tuo piccolo servo, perché tu, dolce Madre, possa contare sempre su di me e io possa aiutarti a portare a compimento in me il disegno d'amore che il Padre ha su ognuno di noi. Donami, o Madre di Gesù e Madre mia, la grazia di essere sempre fedele alla Chiesa e al Santo Padre e, unito a te, amare e adorare il Signore Gesù. Amen.
1: Preghiera per l'Italia recitata ogni giorno nella Santa Casa di Loreto, composta da Benedetto XVI. Santa Maria, Madre di Dio, ti salutiamo nella tua casa. Qui l'Arcangelo Gabriele ti ha annunciato che dovevi diventare la Madre del Redentore, che in te il Figlio Eterno del Padre, per la potenza dello Spirito Santo, voleva farsi uomo. Qui dal profondo del tuo cuore hai detto: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». Così in te il Verbo si è fatto carne. Santa Madre del Signore, aiutaci a dire sì alla volontà di Dio anche quando non la comprendiamo. Aiutaci a fidarci della sua bontà anche nell'ora del buio.
0: Aiutaci a diventare umili, come lo era il tuo figlio e come lo eri tu. Proteggi le nostre famiglie, perché siano luoghi della fede e dell'amore, perché cresca in esse quella potenza del bene di cui il mondo ha tanto bisogno. Proteggi il nostro paese, perché rimanga un paese credente, perché la fede ci doni l'amore e la speranza che ci indica la strada dall'oggi verso il domani. Tu, Madre buona, soccorrici nella vita e nell'ora della morte. Amen.

0: ci raccogliamo per recitare Regina Celi.
1: Regina del cielo, rallegrati, alleluia.
0: Cristo, che è portato nel grembo, alleluia.
1: È risorto come aveva promesso, alleluia.
0: Prega il Signore per noi, alleluia.
1: Gioisci ed esulta, Vergine Maria, alleluia.
0: Il Signore è veramente risorto, alleluia.
1: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia senza fine della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Preghiera per Radio Maria, composta da San Giovanni Paolo II. Maria, orienta le nostre scelte di vita, confortaci nell'ora della prova, affinché fedele a Dio e all'uomo affrontiamo con umile audacia i sentieri misteriosi dell'etere, per recare alla mente e dal cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di Cristo Redentore dell'uomo. Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi. Guida Radio Maria e sii la sua protettrice.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Maria, Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
0: Amen.

santo del giorno. Oggi, 16 maggio, la Chiesa ricorda Sant'Ubaldo di Gubbio. Ubaldo nacque a Gubbio, intorno al 1085. Orfano di entrambi i genitori, venne educato da uno zio molto religioso, il quale tuttavia ostacolò il suo progetto, manifestato quando aveva 15 anni, di ritirarsi a vita solitaria. Gli consentì però di associarsi ai canonici di San Secondo. Ordinato nel 1114, sacerdote dal vescovo Giovanni, Ubaldo intraprese l'opera di riforma della chiesa, ritirandosi, come aveva già fatto San Pier Damiani, nel monastero di Fonte Avellana. A Gubbio fece ritorno nel 1129, per reggere come vescovo la diocesi, su preciso ordine, dello stesso Papa Onorio II. Gubbio era allora una città piuttosto inquieta, divisa da feroci discordie, che contrapponevano fazione a fazione, casato a casato, e sulle strade cittadine spesso correva il sangue. Ubaldo si offrì a fare da paciere e un giorno mise a repentaglio la propria vita nel tentativo di sedare una delle tante violente sommosse. Si era gettato tra i contendenti, supplicandoli di desistere, ma era stato travolto. Solo quando gli Eugubini si accorsero d'averlo lasciato malconcio sul terreno, posero fine alla rissa, preoccupati della sorte del loro vescovo e pentiti della loro insensatezza. Da quel giorno gli animi si calmarono. Ubaldo, amato dal popolo perché era sempre pronto a difenderlo dall'arroganza dei potenti, resse la città per oltre 30 anni, salvandola dalla distruzione minacciata da Federico Barbarossa. Come Papa Leone aveva fatto con Attila, il vescovo Ubaldo andò incontro all'imperatore, armato solo della forza, della fede e del prestigio della sua dignità episcopale. Barbarossa, colpito da tanto coraggio, mutò a proposito e risparmiò la città. Ubaldo morì il 16 maggio 1160. 30 anni dopo, sull'onda della sincera venerazione tributata dagli Eugubini al loro santo vescovo, eletto anche patrono della città, Ubaldo venne incluso nell'albo dei santi.

0: regina di Radio Maria. Affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

Qui Radio Maria. In collegamento con il monastero Suore Passioniste San Gabriele della Addolorata, a Loreto, in provincia di Ancona, trasmettiamo il Santo Rosario, le lodi e la celebrazione della Santa Messa, anche in radiovisione sul digitale terrestre al canale 789, su radiomaria.it e sulla nostra pagina Facebook. Buon ascolto in comunione di preghiera.

0: Buongiorno cari ascoltatori di Radio Maria dallo studio mobile delle province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Ancona. Ci troviamo nel monastero delle Passioniste San Gabriele dell'Addolorata a Loreto, in provincia di Ancona, per trasmettere il Santo Rosario, le Lodi e la Santa Messa nel giorno in cui i Passionisti fanno memoria di Santa Gemma Galgani con liturgia propria. Presiede il Passionista Padre Roberto Cecconi, rettore del Santuario della Stella della città di Perugia. Animano la liturgia le monache della comunità. Più fiori ci sono vicino alla Santa Casa, meglio è. Con questa esclamazione nel 1938, l'allora amministratore della Santa Casa, con gioia, concesse il permesso a costruire un monastero per le monache passioniste a Loreto. Il monastero si aprì nel 1938 con l'arrivo di 3 monache e una novizia. Il fondatore, San Paolo della Croce, davvero innamorato del crocifisso, ha voluto accanto ai passionisti la presenza orante delle monache. Come i passionisti, oltre i 3 voti di obbedienza, povertà e castità, essenziali in ogni forma di consacrazione religiosa, anche le monache emettono il voto di promuovere il culto e la grata memoria della Passione Gesù. Buon ascolto in comunione di preghiera.
1: Preghiamo insieme il Santo Rosario, affidando alla Vergine Lauretana le intenzioni di tutti i radioascoltatori, di quanti pregano con noi e si affidano alla nostra preghiera. O Maria, che hai ricercato in tutto e sempre la volontà di Dio e magnificato le sue misericordie, guidaci alla contemplazione dei misteri della gioia per aderire intimamente a Cristo tuo Figlio.
2: Primo mistero della gioia, l'angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù.
3: Allora Maria disse: ecco la serva del Signore.
4: Dagli scritti di Santa Gemma. Babbo mio, io l'amo tanto, sa, questa mamma. Se non l'amo abbastanza, mi deve dare un cuore più infiammato e poi mi deve condurre presto da Gesù in paradiso. Io voglio sempre Gesù e la mamma mia e non vorrei lasciare mai occasione per piacere a lei e a Gesù. Se devo ancora un altro po' vivere, non voglio stare lontano da loro.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Lodato sempre sia.
6: Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
5: Gesù, perdona le nostre colpe.
6: Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
5: Regina della pace,
6: prega per noi.
2: Secondo mistero della gioia, Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
3: Elisabetta esclamò: benedetta tu fra le donne.
4: Dagli scritti di Santa Gemma: me ne avvedo che devo soffrire di più, perché quella mamma quasi tutte le mattine mi stringe a sé, mi bacia, mi accarezza. Lo sento così bene, e chi non si sentirebbe commuovere a sentirsi nelle braccia della mamma di Gesù? Mi ripete: figlia mia, contenta Gesù e Gesù contenterà te. Sii buona e amalo tanto.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
1: Gesù, perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
2: Terzo mistero della gioia, Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
3: Maria diede alla luce il suo figlio primogenito.
4: Dagli scritti di Santa Gemma. Quando lei avrà questa lettera, Gesù bambino sarà già nato. Sa cosa vorrei fare io, babbo mio, con Gesù? Vorrei fare ciò che fanno gli angeli. Ma giacché non posso, vorrei offrirgli almeno i più vivi ossequi della mia devozione. E prego la mamma nostra a offrire a Gesù, appena nasce, quelle piccole cosette che mi regala spesso.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
1: Gesù, perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
2: Quarto mistero della gioia, Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
3: Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore.
4: Dagli scritti di Santa Gemma. Stamani, dopo la Santissima Comunione, pensavo: oh, che dolore grande dovette essere mai per la mamma, dopo che fu nato Gesù, al pensare poi che dovevano crocifiggerlo. Quale spasimo dovette aver sempre nel cuore, e quante volte dové piangere, e mai si lamentava. Povera mamma.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: te amo.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
1: Gesù,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori.
3: Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore.
4: Dagli scritti di Santa Gemma. Chi mai si sarebbe immaginato che la mia cara mamma venisse a vedermi? Mi parve, dopo qualche momento di commozione, che mi prendesse in grembo e mi facesse posare il capo sulla sua spalla, che mi fece tenere per un po' di tempo. Non ami che me? Mi domandava di quando in quando. Oh no, gli rispondevo, prima di te amo un'altra persona. E chi è? Fingendo di non sapere mi dimandava. Esclamai forte, non capisci? Intendo parlare di Gesù, di Gesù. Ripetei ancora più forte. Mi guardò sorridendo e mi strinse fortemente a sé. Amalo pure, amalo tanto, ma ama Lui solo.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Salve, o Regina.

0: te in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Secondo le intenzioni del Santo Padre, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In questa Santa Messa ricordiamo in modo speciale tutte le intenzioni di preghiera per i vivi e per i defunti, espresse in questa settimana dagli ascoltatori di Radio Maria.
0: Nei roveti del secolo sei gemma qual germoglio di passione e qual giglio che vivo sangue in porpora. Sovente ti fan visita gli angeli che tu emuli e l'angelo custode ti assista, guida e stimola. Il crocifisso meriti dalla Pia Madre datoti, languendo nel riviverlo del suo dolor partecipe. Come gemente tortora ricerchi in solitudine le gioie ignote al secolo, beandoti lo spirito. O Santa Gemma, imprimici di Cristo.

0: sia gloria al Cristo Re Pissimo, insieme al Santo Spirito, ora e per tutti i secoli. Amen.
1: Di te, o Signore, ha sete l'anima mia, a te anela il mio cuore. Alleluia.

0: Dite, oh Signore, a sete l'anima mia, a te anela il mio cuore. Alleluia.
1: Nel mio cuore c'è un fuoco ardente, mi sforzo, ma non riesco a contenerlo. Alleluia.
2: Benedite opere tutte del Signore e il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore e il Signore, benedite cieli il Signore.
0: Benedite acque tutte che siete sopra i cieli il Signore.

0: Gerugia del Signore. Benedite, o venti tutti, il Signore. Benedite, fuoco e calore, il Signore. Benedite, freddo e caldo, il Signore.
1: Benedite, rugiada e brina, il Signore. Benedite, gelo e freddo, il Signore. Benedite, ghiacci e nevi, il Signore. Benedite, notti e giorni, il Signore.
2: Benedite, luce e tenebre, il Signore. Benedite, folgori e nubi, il Signore. Benedica la terra, il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli.
1: Benedite, monti e colline, il Signore.

0: il Signore, benedite mari e fiumi, il Signore,
1: benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore, benedite uccelli tutti dell'aria, il Signore, benedite animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, benedite figli dell'uomo, il Signore.
0: Benedica Israele il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore, il Signore. Benedite o servi del Signore, il Signore.
2: Benedite spiriti e anime dei giusti, il Signore. Benedite pii e umili di cuore, il Signore. Benedite Anania, Azaria e Misaele, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
0: Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Nel mio cuore c'è un fuoco ardente, mi sforzo ma non riesco a contenerlo. Alleluia.
3: Vergini sante, lodate il Signore dei cieli. Alleluia.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente,

0: preghiamo. O Dio, che hai reso la Vergine Santa Gemma Galgani immagine del tuo figlio crocifisso, donaci per la sua intercessione di partecipare ai patimenti di Cristo per meritare di essere associati alla sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, udii come una voce potente in una folla immensa nel cielo che diceva: Alleluia, salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio. E partì dal trono una voce che diceva: Lodate il nostro Dio, tutti voi suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi. Udii poi come una voce di una immensa folla, simile a fragore di grandi acque e a rombo di tuoni possenti, che gridavano: Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello. La sua sposa è pronta. Le hanno dato una veste di lino puro splendente. La veste di lino sono le opere giuste dei santi. Allora l'angelo mi disse: Scrivi, beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia.

0: il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: Carissimi, carissime, presenteremo brevemente la figura di Santa Gemma Galgani, dando rilievo a tre aspetti della sua spiritualità. Il suo amore a Cristo sposo, vissuto in modo particolarissimo nel sacramento dell'Eucaristia. La sua relazione filiale nei confronti della Beata Vergine Maria, da cui traspare la semplicità evangelica di Gemma. La sua intercessione per le persone bisognose, che può essere definita l'opera di giustizia per eccellenza della Santa. Gemma, sposa di Cristo. Santa Gemma Galgani ha vissuto la sua relazione con Cristo accentuandone fortemente la dimensione sponsale. Ecco come ella stessa descrive nella sua autobiografia ciò che ha sperimentato il giorno della prima comunione. Venne finalmente la domenica mattina. Mi alzai presto, corsi da Gesù per la prima volta. Furono alla fine appagati i miei sospiri. Intesi allora per la prima volta la promessa di Gesù: chi si ciba di me vivrà della mia vita. Babbo mio, ciò che passò tra me e Gesù in quel momento non so esprimerlo. Gesù si fece sentire forte, forte alla misera anima mia. Capii in quel momento che le delizie del cielo non sono come quelle della terra. Mi sentii presa dal desiderio di rendere continua quell'unione col mio Dio. Mi sentivo sempre più staccata dal mondo e sempre più disposta al raccoglimento. Fu in quella mattina stessa che Gesù mi dette il desiderio grande di essere religiosa. Merita di essere segnalato il fatto che Gemma, proprio nel frangente in cui riceve la prima comunione, si senta chiamata alla vita religiosa. Potremmo dire che nell'incontro con Cristo ha intravisto, come in uno specchio, la sua identità più profonda, la verità che avrebbe reso luminosa tutta la sua vita. Dal giorno della prima comunione, l'Eucaristia resterà per Gemma il sacramento in cui troverà il suo ristoro, il suo riposo, il suo angolo di cielo. In una lettera scritta al padre Germano, suo direttore spirituale, la Santa annota: quale allegrezza si prova nell'abbandonarsi nelle braccia di Gesù. Si sta tanto bene, babbo mio, con Gesù solo. L'anima fedele diventa di Gesù figlia carissima. Gli apre le braccia, se la stringe. O Gesù, ne ho tanto bisogno della vostra affezione. È vero, babbo mio, che non si può passare un istante senza sentirsi nella più grande felicità davanti a Gesù nel santuario del tabernacolo. E se Gesù mi permette di penetrare nel santo tabernacolo, dove è presente corpo e sangue, non sono forse in paradiso? Gemma, figlia prediletta di Maria. Gemma nutriva un tenero affetto filiale nei confronti della Beata Vergine. Un giorno la Madonna le apparve e la strinse a sé, come testimoniato da queste parole di Santa Gemma pronunciate durante un'estasi: «Ma come vuoi, mamma, che oggi venga con te, che mi avvicini a te? Oh mamma, vuoi che venga? Come fare a resistere? Oh mamma mia, come posso?» Oh, ora, oh mamma mia, non ho più che desiderare. Ora sono felice. Oh, mamma mia, Lascia, mamma mia, che ti possa dire qualche cosa. Ho tante cose da dirti. Oh, come si riposa bene vicini a te. Non ti posso dire nulla, sono troppo contenta. Oh, mamma mia, non ti dice assai il mio cuore? Mamma mia, pensa a quella signora che tu ami tanto. Pensa anche a salvare l'anima mia. Benediciamo, carissimi, il Signore per questa santa, per questa gemma preziosa collocata per sempre nel firmamento del cielo. Affidiamo anche alla sua intercessione la causa grave, gravissima, della pace nel mondo. A Cristo, sposo e corona delle vergini, rivolgiamo con gioia l'espressione della nostra fede.
1: Gesù, regno e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
0: Cristo, unico sposo delle sante vergini,
1: fa che nulla ci separi mai dalla tua amicizia.
0: Tu, che hai costituito Maria, tua madre, regina delle vergini,
1: per sua intercessione donaci di servirti con fedeltà e purezza di cuore.
0: Per le vergini che si sono consacrate a te con cuore integro e indiviso, per essere sante nel corpo e nello spirito,
1: fa che nessuna cosa al mondo ci faccia deviare dal cammino che conduce a te.
0: Signore Gesù, atteso dalle vergini sapienti,
1: fa che siamo sempre vigilanti nell'attesa della tua venuta.
0: Per l'intercessione di Santa Gemma, che è fatto splendere di santità e sapienza,
1: accogli le intenzioni di tutti gli ascoltatori di Radio Maria, dei malati, sofferenti e dei incarcerati.
0: Tutto questo te lo chiediamo, Padre, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio alla lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Concedici, o Signore, di trattare con animo puro e perenne venerazione la vittima immacolata che ti offriamo nella festa della Vergine Santa Gemma Galgani. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, noi celebriamo, o Padre, l'iniziativa mirabile del tuo amore. Poiché tu riporti l'uomo alla santità della sua prima origine e gli fai pregustare i doni che a lui prepari nel mondo rinnovato. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone, il nostro Vescovo, Fabio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme alla Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli apostoli, tutti i santi, Santa Gemma, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ed ora, guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza evangelica, osiamo dire:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
0: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Scambiatevi il segno di pace.
2: Da questo luogo di pace un ringraziamento a tutto il mondo.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.

0: peccati del mondo, dona a noi la pace.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Ora i fedeli presenti ricevono dalle mani del sacerdote il corpo di Gesù Cristo. Per quanti sono impossibilitati a riceverlo sacramentalmente, proponiamo la preghiera della comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Ti ho tanto cercato, Signore, e ora contemplo il tuo volto. Tanto sperato, e ora sei mio. In terra ti ho amato senza misura, ora sono tua per sempre. Alleluia.
1: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato

0: o senza misura, ora sono tua per sempre. Alleluia.
1: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con questo pane celeste, concedici di morire al mondo e vivere solo per Cristo, seguendo gli esempi della Vergine Santa Gemma Galgani, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: E ora riceviamo la benedizione del Signore, portando nel cuore in modo particolare tutti gli ascoltatori, i malati, i sofferenti, i carcerati. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Nel nome del Signore andiamo in pace.

Dal monastero delle Passioniste San Gabriele della Dorata a Loreto, in provincia di Ancona, siamo giunti al termine del nostro collegamento. Ringraziamo la superiora, Madre Monica Graffonara, Padre Roberto Cecconi, che ha presieduto la liturgia, le monache che hanno animato e l'assemblea. Gli amici dello studio mobile di Ancona, Fermo, Macerata, Ascoli Piceno vi salutano con affetto fraterno. Buon proseguimento con i programmi di Radio Maria.

Qui Radio Maria, in collegamento con il monastero Suore Passioniste San Gabriele dell'Addolorata, a Loreto, in provincia di Ancona, abbiamo trasmesso il Santo Rosario, le lodi e la celebrazione della Santa Messa.

0: regina di Radio Maria. Affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

Una voce cristiana in Italia e nel mondo. Radio Maria. Sempre con te.

0: Cari amici, Radio Maria non trasmette messaggi pubblicitari e può vivere esclusivamente con le offerte, i sacrifici e il sostegno dei suoi ascoltatori. Tu la puoi aiutare nei seguenti modi.
1: Imposta. Conto corrente postale numero 14 52 22 21. Intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, CAP 22036, Erba, Como. Vaglia postale, intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, CAP 22036, Erba, Como. Bonifico bancario, intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, 22036, Erba, Como. Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo, IBAN IT 26 H 030 6909 6061 0000 0126 574. Utilizzare il modulo bancario scrivendo il proprio nome, indirizzo e codice fiscale nello spazio riservato alla causale del versamento. Se i dati non sono indicati in tale spazio, l'offerta ci perviene anonima.

0: @radiomaria.org. WhatsApp 031 610 610. Posta ordinaria da recapitare a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, 22036, Erba, Como. Oppure via fax 031 611 288. Tabaccai. Grazie al bollettino premarcato allegato al nostro giornalino, potrai donare a Radio Maria non solo presso gli uffici postali, ma anche presso i tabaccai. Per effettuare la donazione è necessario recarsi in uno dei tabaccai convenzionati con Banca ITB o Banca 5, che potrai individuare consultando il nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici. Lascito testamentario, un gesto di amore. Per informazioni sulle modalità di inserimento nel proprio testamento di un lascito da destinare a Radio Maria, potrai scrivere un'email info.ita@radiomaria.org, chiamare l'ufficio informazioni 031 610 600, scrivere un messaggio WhatsApp 031 610 610 o telefonare al numero 0332 21 22 24. Dal nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici, potrai scaricare la nostra guida al lascito testamentario. 5 per 1000. Destina anche tu il 5 per 1000 per i progetti di Radio Maria, indicando il seguente codice fiscale: Radio Maria in Italia. 94 02 35 30 150. In Svizzera, Banca Raiffeisen, filiale di Mendrisio. Conto corrente postale numero 69 71 91 8. IBAN CH 16 80 80 80 01 84 31 08 068.
1: Grazie cari amici per la vostra sollecitudine. Andiamo avanti con entusiasmo, dedizione e generosità. Aiutiamo la Madonna ad aiutarci.

Radio Maria è un dono della Regina della Pace. È una puntata molto importante, cari amici, perché è vero che Radio Maria è una radio cattolica, è una radio a servizio della Chiesa Cattolica, ma fin dall'inizio noi l'abbiamo interpretata come un dono della Regina della Pace e al servizio della Regina della Pace. Non c'è contrarietà, perché poi alla fine io ne ero sicuro che la Chiesa avrebbe dato in nulla osta alla Regina della Pace. Però il fatto che Radio Maria sia la radio della Regina della

pace è una mia convinzione profonda, credo che sia anche la convinzione della maggior parte dei nostri ascoltatori. Io non voglio dimostrare niente, cioè non è che voglio appiccicarmi a Medjugorje. Dico semplicemente che ci ha visto bene Messori a suo tempo, quando nel suo libro intervista a Ratzinger disse che Aldo Maria era un fall-up di Medjugorje. Fall-up vuol dire germoglio. Ed è la verità, è un dono che la regia della pace ha fatto alla Chiesa, con tutte le conseguenze che ne derivano, perché comunque è chiaro che Radio Maria ha una storia di 40 anni alle spalle, ha un presente di grande responsabilità, ma ha un futuro, a mio parere, pronto, proprio perché è legata al piano della regia della pace, ha un futuro ancora più importante. Ecco, adesso vi faccio un po' la storia di questo legame che passa evidentemente attraverso la mia persona, perché alla fine questo tipo di Radio Maria l'ho costruito io insieme ad altri, ma voglio dire, parlo di il primo presidente Ferrario, il mio primo e fondamentale collaboratore che è Roberta. Noi tutti e tre abbiamo operato nel nome della regia della pace, profondamente, sempre in grande coerenza con questa intuizione originaria. Dunque, cari amici, vi racconto questo legame che c'è fra Medjugorje e la Radio Maria, fra la regia della pace e la Radio Maria, anche passando attraverso la mia storia, perché evidentemente io sono stato il costruttore di questa Radio Maria come radio della regia della pace. Il costruttore sono stato io, non è che ci siano stati altri costruttori di Radio Maria come regia della pace, perché poi man mano quelli che non seguivano la regia della pace se ne sono andati. Alla fine è rimasta proprio l'idea di fondo, l'intuizione di fondo, che questo era un dono di Maria e quindi è un dono della regia della pace e quindi doveva restare e fare questo Radio Maria, nonostante che ci fossero tante contrarietà anche da parte di uomini di chiesa che a quei tempi, come sapete, invece vuole faticato a farsi strada. Bene, dunque, cari amici, seguo una scaletta, così non salto le cose importanti, non salto le cose che magari se mi lascio andare alla ruota libera poi magari rischio di saltarle. Dunque, ovviamente, incomincio con quello che è stato uno degli eventi fondamentali della mia vita, è stato l'incontro con Medjugorje, che è avuto quasi casualmente nella mia comunità religiosa di Milano. Un sacerdote che andava a insegnare in una scuola lì vicina, una scuola statale superiore, e disse: c'è un gruppo di ragazzi della mia aula che dicevano che sta apparendo la Madonna a Medjugorje, un paese della Jugoslavia. Allora l'ex Jugoslavia era comunista. La cosa mi colpì molto quando sentì questo nome. Io quando sentì questo nome dico: qui ci devo andare, cari amici. E quindi io, che vivo in una città come Milano, che allora aveva alle spalle il 68, figuratevi voi, e che comunque viveva, era attraversata da un vento modernista che spazzava via la fede delle persone. Per me il fatto che la Madonna scendesse dal cielo sulla terra in una parte del mondo comunista mi pare un fatto enorme. Subito mi sono molto interessato a questo fatto. Già nel 1982 questo avvenne, eravamo nel maggio del 1982 quando ho sentito per la prima volta la parola Medjugorje. Però ho seguito questo evento per un po' di tempo, anche perché poi man mano gli echi dei Medjugorje e di quello che accadeva si diffondevano un po' in tutta Italia, specialmente il fatto che fosse imprigionato Padre Ioso, eccetera. I primi anni ho seguito da lontano, poi finalmente nel 1985 ho deciso di andare di persona per accertarmi esattamente di quello che stava succedendo. Però nel medesimo tempo, nell'85, erano già 4 anni in cui c'erano le apparizioni quotidiane e non cessavano, e quindi già allora, nel 1985, Medjugorje era un fatto unico nella storia della Chiesa per la lunghezza straordinaria delle apparizioni quotidiane. Per me questo pellegrinaggio è stato la svolta della mia vita, anche perché è arrivato a Medjugorje una mattina di metà marzo. A quei tempi non ero molto molto pratico
di come fosse il tempo a Međugorje, perché andare a metà marzo significa trovare di tutto. Infatti nel viaggio trovai veramente di tutto, e anche la neve. Però lì a Međugorje pioveva di rotto. Sono entrato in chiesa, la chiesa era piena, piena di gente del posto. Mi ricordo che c'era un pullman italiano targato Padova. Entrando in chiesa ho avuto come, mentre mi dirigevo verso l'altare, c'era ancora il rosario in quel momento, per andare in sacrestia e celebrare la messa, concelebrare la messa, ho avuto come un'illuminazione interiore, come una voce nel mio interno, una voce che era la mia, me lo sono detto io a me stesso, però me lo sono detto come per la forza di un'illuminazione che ho avuto. Queste parole non le ho mai più dimenticate, e sono queste: qui c'è la Madonna, dunque il cristianesimo è l'unica religione vera. Cari amici, ed è esattamente quello che accadrà nel tempo dei segreti. Nel tempo dei segreti la gente dirà: qui c'è la Madonna, che rivela i segreti tre giorni prima, dunque il cristianesimo è l'unica religione vera, e la gente si convertirà. Però io allora non potevo sapere queste cose. Però questa esperienza per me è stata assegnata profondamente. La mia vita è così, come il fatto che finita la messa si è aperta la porta della sacrestia dove c'erano i veggenti, e uno dei veggenti, non faccio i nomi, perché c'era solo quella, quel giorno lì c'era solo quella veggente, non c'erano altri, mi ha guardato, mi ha sorriso, mi ha quasi salutato. Tant'è vero che io allora sono andato, andando in sacrestia, sono andato a salutarla, e lei mi ha invitato a casa sua a bere il caffè, così è cominciata un'amicizia molto strana, cioè, perché per me parlare con una veggente, poi tornato a casa ci telefonavamo regolarmente, insomma, ci interrompeva la polizia, ci filmava la polizia, però parlavamo, lei col suo italiano zoppicante, io stavo studiando già croato, e così ho potuto, mi sono legato molto a Međugorje in questo modo. Poi andando a Međugorje mi sono legato un po' a tutta la gente del posto, in particolare in questi giorni qui mi è arrivato un filmato del 1986, neanche un anno dopo la mia prima visita. In questo filmato del 1986 mi vedo io che sono sulla scala di Visca, lei parla in croato, io traduco in italiano, e cioè già l'anno dopo ero già all'opera, diciamo un po' con Mario, un po' con Visca, nell'accogliere i pellegrini. E quindi tutto questo, cari amici, è fatto che per me Međugorje diventasse una priorità assoluta, cioè ovviamente capisco che è un evento importante, che è un evento fondamentale, che è una svolta nella storia, anche perché già allora comunque i ragazzi avevano avuto tutti i segreti, già in gran parte li avevano già avuti, perché li hanno avuti nei primi 3 anni praticamente quasi tutti, poi magari il 10° si è fatto aspettare. Ma pensate che nel 1982, quando io mi sono interessato a Međugorje, Miriana aveva già ricevuto tutti i 10 segreti con il rotolo che ebbe appunto nel Natale del 1982. Quindi, cari amici, per me c'è stata una svolta radicale nella mia vita, cioè in pratica da quel momento per me Međugorje è diventata una priorità assoluta. E poi ho avuto la conoscenza di tutti gli altri veggenti, perché lì poi se ne conosce uno, Visca mi ha portato la conoscenza di, mi ha portato a casa di Vanka, poi di Ivan, insomma alla fine ero diventato amico di tutti i veggenti, eccetto Miriana, che diciamo era a Sarajevo, però con lei ho avuto forse l'intervista più importante che ho fatto con tutti i veggenti. Questo ovviamente mi ha portato a una conoscenza della realtà di Međugorje di prima mano, insomma, è rara, anche perché avendo imparato il croato rapidamente e vivendo, dopo il primo anno io sono andato ad abitare, visto che mi sto ad andare a casa sua, e quindi parlavo in croato con i familiari, cioè era entrato un po' nel tessuto, era entrato nel tessuto delle varie famiglie, specialmente quella di Maria e di Visca, e questo ovviamente
Sai, quando tu entri nel Sitzleben, come dicono i tedeschi, cioè là dove c'è la vita quotidiana, impari molte cose. Ed è in questa realtà, diciamo, di rapporto diretto, che io mi sono reso conto della verità delle apparizioni. Perché ti accorgi subito se c'è qualcosa di finto, di qualcosa di non vero, se c'è qualcosa di posticcio, se c'è qualcosa di inventato, se c'è qualche bugia, te l'accorgi subito. Io non l'ho mai, proprio in questa consuetudine che ho avuto, poi anche con tutti i loro amici, poi con il gruppo di Ivan, eccetera, è tutto il tessuto della popolazione. C'era tutta gente che credeva alle apparizioni, gente che prendeva molto sul serio la Madonna. C'è un rispetto per la Madonna, per le sue disposizioni, per le sue parole, proprio a livello quotidiano delle famiglie. E tutto questo ti rende certissimo della verità delle apparizioni, a parte il fatto poi della testimonianza personale dei veggenti, cari amici. Quindi tutto questo mi ha molto condizionato nella mia vita, tant'è vero che poi ovviamente ero sempre impegnato a Milano, nella pastorale giovanile soprattutto, e nella mia parrocchia, dove tra l'altro confessavo molto, insomma, ero un sacerdote attivo, ero anche giovane, insomma, facevo anche gli studi, e a quei tempi avevo terminato gli studi, però stavo cercando di avere la terza laurea in scienze politiche, mi ricordo, poi la abbandonai perché non mi interessava più. E così, cari amici, lì divenni nella mia parrocchia un apostolo di Međugorje. Cercavo di convincere i miei parrocchiani e di farli andare in pellegrinaggi, eccetera. Ed è in questo contesto, cari amici, delle mie prime esperienze di Međugorje, che ho incontrato Radio Maria. E quindi eravamo nel 1985, che allora era una radio parrocchiale che si chiamava già Radio Maria e che già trasmetteva i messaggi di Međugorje. E io per 2 anni, nel 85-86, andavo qualche volta, anche 1 o 2 volte alla settimana, da Milano a Erba, a fare delle trasmissioni, insomma. È lì che ho conosciuto Roberta, diciamo, mi sono esercitato nell'arte della trasmissione, insomma. Per me era tutto nuovo ed ero pieno di entusiasmo, cari amici. Però la svolta della mia vita, vedete, è proprio una svolta nella mia vita che è legata profondamente a Međugorje e ai desideri della Madonna, perché poi tocca a me vedere i desideri della Madonna, ovviamente, perché ognuno nella sua vita riflette su se stesso. E io mi ricordo che la Madonna mi chiamava al suo servizio. Questo divenne una proposta concreta quando era stata formata, proprio nel 1987, l'Associazione Radio Maria, che aveva rilevato la radio parrocchiale ed era un'associazione laica, cioè civile, ma di persone legate a Međugorje. E quindi il presidente fu Emanuele Ferrario, che era un industriale di Varese e che però era interessato a, diciamo, all'apparizione di Međugorje. E lui venne proprio alla mia parrocchia, venne nel mio ufficio, mi tenne 1 ora e mezza per dire che lui intendeva, dopo aver rilevato la radio parrocchiale, intendeva fare una radio nazionale che diffondeva i messaggi della Madonna. E mi diceva: io per fare questo ho bisogno di un sacerdote che faccia il direttore. Per cui io poi chiesi permesso ai miei superiori, che in un primo momento me l'hanno negato, perché ovviamente ero necessario in parrocchia. D'altra parte è difficile che poi una comunità lasci da perdere un elemento, comunque, che quando manca, insomma. Poi però ve l'ho già raccontato, questo è un piccolo aneddoto, perché alcuni mi dicono: anch'io sono stato segnato da eventi soprannaturali a volte, e in questo caso io ormai, avendo i miei superiori detto no, io obbedisco, faccio l'apostolo qui. Solo che nel mese di settembre dell'87, andando a Međugorje, mentre ero in chiesa, mi ricordo che stavo facendo la predica a Padre Slavko, e in chiesa ho avuto un flash stranissimo, e ho visto davanti a me una figura, era la Madonna proprio, una figura che però non mi guardava, teneva la mano un bambino che aveva la tunichetta, quindi era Gesù bambino, penso.
guardava un bambino che lo teneva per mano, e questo bambino aveva la gambina alzata, e lei gli ha tirato la mano e gli ha fatto mettere giù la gamba. Sarà durata 3 secondi, 2 secondi questa visione, e in quel momento lì io nel medesimo tempo mi sono detto fra me e me: devo fare il passo, cioè devo tentare di nuovo. E così, quando sono andato a casa, ho scritto una lettera a mio padre generale, questa volta, il quale mi ha mandato un suo delegato a parlare con me. Quindi io ci ho parlato lungamente, gli ho perorato la mia causa, e lui mi ha detto: vedrai che ti arriverà il permesso. Difatti, dopo poco tempo mi è arrivato il permesso, e il permesso era di andare per un anno qui a Erba come direttore e come membro del direttivo. Queste erano le condizioni che poneva la mia congregazione al presidente Ferrario. E così venni, dopo il primo anno mi ha dato un permesso a tempo indeterminato, e che dura tuttora. Questo per dire come la cosa si è svolta, insomma. È stato qualcosa di soprannaturale, ovviamente. È una svolta che straordinaria. Questa avvenne nel 1987, ma nel medesimo tempo, nel 1987, il primo gennaio, la Madonna aveva dato un messaggio a Visca per un gruppo di pellegrini proprio di Erba, che erano ascoltatori della radio parrocchiale, e diciamo, in quel messaggio praticamente c'era già il programma di Radio Maria, cioè: siate annunciatori di conversione, siate veri figli della regia della pace, e i messaggi della regia della pace diffondete e testimoniate nell'amore. Quindi erano tre imperativi molto, molto ben precisi, e sui quali io ho costruito proprio il palinsesto di Radio Maria, un palinsesto che riflettesse i messaggi della Madonna, soprattutto la preghiera, e poi diciamo fosse una radio di evangelizzazione. D'altra parte, la Madonna era venuta proprio a chiamare la conversione, e era venuta a fare la sua evangelizzazione in chiave materna, come possiamo dire, dei suoi messaggi straordinari. E quindi, cari amici, da quel momento Radio Maria, essendo una radio civile, essendo diciamo quindi libera da legami con la Chiesa, nel senso che ovviamente se fosse stata una radio parrocchiale non avrei potuto, perché il vescovo non lo voleva, diffondere i messaggi. Invece, essendo una radio civile, lo poteva fare. Io, d'altra parte, io avevo il permesso dei miei superiori a fare il direttore. Io come tale, da allora, ho sempre non solo letto il messaggio prima del giovedì e poi del 25 del mese, ma l'ho anche sempre commentati. Ho sempre parlato a lungo della Regina della Pace, ho fatto di Radio Maria la radio della Regina della Pace, detto in parole povere. E quindi, voi lo sapete, ho scritto una quantità enorme di libri, ma in maggioranza proprio su Medjugorje, sulla Madonna, sui suoi messaggi, proprio per far conoscere il piano di salvezza della Regina della Pace. Quindi non c'è dubbio, come vedete, che Radio Maria ha una lunga storia fin dalle origini, profondamente legata alla Regina della Pace, e non c'è santo che tenga, insomma. Cioè, la storia non si può cancellare, è una elezione che ha fatto la Madonna. La Madonna ha deciso di avere una radio, e si è presa le persone di cui aveva bisogno per fare la radio, e ci siamo messi subito al lavoro a costruire Radio Maria, a costruire il palinsesto, soprattutto a costruire una radio di conversione, di evangelizzazione, di preghiera e anche di promozione umana. E nel medesimo tempo ci siamo impegnati tutti a raccogliere anche le offerte per diffonderle in tutto il mondo, cari amici. Io da allora mi sono recato a Medjugorje circa un mese all'anno, magari i primi tempi lo spezzettavo, poi più in là andavo magari giù, facevo tutte le ferie a Medjugorje, le tue parole povere, quando ero direttore di Radio Maria. Poi da là facevo anche delle trasmissioni, dedicavo il mio tempo soprattutto a scrivere libri su Medjugorje, oppure assistevo Visca sugli scalini della sua vecchia casa, nella collezione dei pellegrini. Però da allora, cioè dal 1988, quando appunto andai a Medjugorje, partendo non da Milano ma proprio da Erba, perché ero stabilito qui, da allora sono andato tutti gli anni, eccetto il tempo del Covid.
che ovviamente non era il caso di andare in quel momento, e poi ho ripreso con entusiasmo, insomma, ad andare, perché è sempre stata viva in me la consapevolezza che questa radio è a servizio della regina della pace, insomma. Come sapete, non c'è bisogno che vi dica le cose che sapete tutti, che Radio Maria è diffondendosi in tutto il mondo, diffuso in tutti i mondi i messaggi della regina della pace. Tutte le nostre radio li pubblicano e li diffondono ovunque nel mondo. Poi ovviamente ci sono quelli che sono più fervorosi, quelli che magari, come c'è un po' di campanilismo a volte, nel senso che c'è un po' di campanilismo perché poi tutti i continenti hanno le loro madonne, no? Però è chiaro che la regina della pace sono l'ultimo apparizione sulla terra ormai, però devo dire che c'è una bella accoglienza da parte di tutte le radio del mondo dei messaggi della regina della pace, che vengono trasmessi in tutte le lingue, ovunque dalle nostre radio, e quindi ha dato sicuramente una spinta fortissima alla diffusione del messaggio della regina della pace. La Radio Maria ha portato Medjugorje un po' ovunque, possiamo dire, anche perché noi ne parliamo la mattina e sera, e anche alle altre radio ovviamente arriva l'eco di questo, cari amici. Però vorrei dire, cari amici, che a mio parere c'è stato un evento che ha dimostrato quanto sia legata Radio Maria alla regina della pace. Dunque, quello che ho detto finora era legato alla mia esperienza con Medjugorje, era legato alla mia amicizia con i veggenti, cioè essendo io direttore di Radio Maria, ma essendo molto legato a Medjugorje, questo legame fra Radio Maria e Medjugorje passava molto attraverso la mia persona. Però c'è stato un fatto, a mio parere, molto significativo, che è legato alla Vicente Visca. Cioè, la Vicente Visca, prima nel 1982, lo disse a Radio Maria, ma in una forma sulla quale io l'ho lasciata dire, ma non sono intervenuto perché non l'avevo capito bene. Mi sembrava troppo grosso quello che aveva detto. Ma poi lei, qualche anno dopo, nel 1986, in una intervista sempre in diretta su Radio Maria, l'avete sentita tutti, l'abbiamo anche pubblicata, l'abbiamo anche sbobinata, eccetera. Lei ha detto appunto che la Madonna ha rivelato una novità assoluta, imprevista e incredibile, e cioè che col decimo segreto uno dei tre veggenti che hanno con l'apparizione quotidiana adesso, che sono Maria, Visca e Ivan, uno dei tre col decimo segreto avrebbe continuato ad avere le apparizioni e i messaggi durante tutto il tempo dei segreti. Ora, questa cosa la Madonna l'ha detta a Visca, la quale non l'ha detta a nessun altro, non l'ha detta alla parrocchia. L'ha detta in diretta su Radio Maria per ben due volte, in tempi successivi. Uno nel 1982 e uno nel 1986. Poi l'ha ripetuto l'anno scorso, a settembre, vi ricordate? E di cosa si tratta? Si tratta di questo, che la Madonna aveva detto all'inizio delle apparizioni, cioè i primi tempi, la Madonna aveva detto che col decimo segreto sarebbero terminate le apparizioni quotidiane per tutti i veggenti, che le avrebbero avuto una volta all'anno. Quindi anche nel tempo dei segreti i veggenti avrebbero avuto l'apparizione solo una volta all'anno e per tutta la vita una volta all'anno. La Madonna, ma a un momento ha cambiato il piano. Cioè ha detto a Visca che uno dei tre che hanno l'apparizione quotidiana adesso, che sono Visca, Maria e Ivan, quando avrebbe il decimo segreto, due termineranno le apparizioni quotidiane, le avranno solo una volta all'anno. Invece uno di loro continuerà ad avere per tutto il tempo dei segreti e ad avere anche i messaggi. Questa cosa la Madonna l'ha detto solo a Visca, questa cosa Visca l'ha detta attraverso Radio Maria in tre volte. La prima volta nel 2002, noi abbiamo tutte le registrazioni ovviamente, la seconda volta nel 2006, la terza volta nel 2025. Perché io quando sono andato a Medjugorje il settembre scorso, senza dire niente a Visca che l'avrei interrogato su questa cosa, ho detto: Visca, facciamo un saluto, vorrei fare un saluto ai nostri ascoltatori, gli ho detto sì, volentieri. Allora ovviamente avevamo i cellulari per incidere,
e abbiamo inciso il saluto, di Visca agli ascoltatori, anche al Papa ha fatto un saluto, ma io gli ho fatto una domanda a Visca, gli ho detto: allora Visca, vale ancora quello che tu hai detto tanti anni fa, che al termine delle apparizioni, quando avrete il decimo segreto, uno di voi avrà ancora le apparizioni? E Visca ha ripetuto tutto uguale, ha detto no. E ha detto: col decimo segreto uno di noi avrà ancora le apparizioni per tutto il tempo dei segreti. Poi gli ho detto: ma chi è di voi? Ha detto: non lo so, non l'ha detto la Madonna. La mia impressione è che Visca pensi di essere lei, però non lo so, però lei mi dice che lo sa la Madonna, lei non lo sa. Perciò lei stessa ha detto: questa è una grande grazia, cioè che sia l'apparizione quotidiana e tutto il tempo dei segreti è una grazia immensa. Però questa grazia Visca l'ha detta attraverso Radio Maria, non l'ha detto attraverso la radio parrocchiale di Međugorje, non ha riferito la cosa al parroco di Međugorje, l'ha detta attraverso Radio Maria, punto e basta. Il che diciamo fa pensare a me, ovviamente, che Radio Maria ha una missione che si prolunga nel tempo dei segreti, ovviamente, perché questi sono quei segnali che dà la Madonna, sono molto importanti, bisogna leggerli, bisogna capirli, e quindi come dire, siamo tutti in attesa, perché poi, come vedete, io avevo un po' di paura a chiedere. Dal 2006 ad adesso sono passati 20 anni, io avevo un po' paura a chiedere a Visca questa cosa, che magari se l'era dimenticata, ma lei non se l'ha affatto dimenticata, ce l'aveva ben vista, ben presente, ce l'aveva ben presente, e ha ribadito con chiarezza, con forza, con convinzione, che uno dei tre avrà le apparizioni tutto il tempo dei segreti. Allora noi vedremo se questo accadrà, cioè alla fin fine anche questi sono segni che la Madonna ci dà e con i quali lei conferma la sua presenza in mezzo a noi. Quindi, cari amici, come vedete, tutto questo dimostra che c'è un legame fra Radio Maria e la Regina della Pace e il piano della Regina della Pace. Quindi questo legame è un legame che l'ha messo la Madonna stessa. D'altra parte, senza la Regina della Pace, come faceva Radio Maria a diffondersi in tutto il mondo? Ve lo spiegate voi? Era impossibile. Perciò, quando diciamo umilmente che siamo al servizio della Regina della Pace e che Radio Maria è la radio della Regina della Pace, quando diciamo questo, diciamo una realtà che è sotto gli occhi. Ma questo, cari amici, non ci deve gonfiare di orgoglio, ci deve rendere umili, renderci servizievoli e far di tutto per sostenere, per diffondere in tutto il mondo la radio della Regina della Pace, perché di essa la Madonna si vuol servire per realizzare il suo piano, che è il trionfo del suo cuore immacolato, che è la salvezza eterna delle anime. Quindi diciamo, questa è la mia convinzione, ma credo che sia una convinzione con fondamento in re, con un fondamento nella realtà, ma questa è anche la convinzione di Visca, perché se vi ricordate, in quell'intervista del 2006, Visca ha detto queste parole, io mi permetto di riferirle, ma le dico, diciamo, umilmente, sapendo benissimo quale miserabile persona io sono, perché non credete mica che mi credano, mi credo, ecco, so benissimo che devo solamente battermi il petto. Dunque, però Visca ha detto: tu, padre Livio, non sai quanto bene ti vuole la Madonna, perché tu le hai donato una radio. Io so benissimo cosa ho fatto io per Radio Maria, ma so benissimo cosa hanno fatto gli altri, cosa ha fatto il Ferrario, cosa ha fatto Roberta, cosa ha fatto tanti altri, cosa fa anche il nostro attuale presidente, che si dedica in un modo straordinario per la radio, cosa fanno tutti i collaboratori, tutti quelli volontari, sono un esercito, però io sono quello che come in qualche modo, ho la consapevolezza che siamo al servizio della Regina della Pace, e perciò dobbiamo rigare dritti su questa strada fino in fondo, che ne dicono gli altri, perché poi ci sono anche le gelosie di vario genere, no? Così è fatta la vita. Ma
noi non ci deve importare, noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada a servizio della regia della pace, sapendo che servire la Madonna significa camminare lungo la via del Calvario, significa camminare lungo la via del Calvario in silenzio, sopportare, tacere, andare avanti. La storia che abbiamo alle spalle lo dimostra, insomma, che il servizio di Dio è come la vita di Gesù, insomma, molto difficile, molto travagliata, però diciamo già che il seme di grano muoia perché dia molto frutto.

in corso la maratona di maggio per aiutare Radio Maria. Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo, 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo, bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria. Radio Maria. Una voce cristiana in Italia e nel mondo.

citazione del giorno. C'è un amplissimo progetto di Maria che è cominciato nel 1917 ed è ancora in atto, perché il termine di questa grande epopea profetica è il trionfo del suo cuore immacolato e il tempo della pace per l'umanità. Lo sconvolgimento del mondo e l'attacco di Satana sono tali per cui è stata necessaria un'ulteriore presenza di Maria. San Giovanni Paolo II ha chiesto lui stesso questa presenza. Lo ha raccontato un sacerdote molto vicino al Papa e questo episodio è riportato anche nel libro di Miriana Il mio cuore trionferà. Nominato da poco Papa, Wojtyła chiese alla Madonna di apparire ancora sulla terra per sostenerlo nel difficile grande impegno che avrebbe avuto nei confronti dell'umanità e della Chiesa stessa. Ai tempi il comunismo puntava al dominio del mondo e Giovanni Paolo II, polacco, ben sapeva in cosa consiste il dominio russo. È il verbo distruggere coniugato in tutti i tempi e in tutti i modi. Spargerà i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire. Varie nazioni saranno distrutte. Tratta da Senza Dio non c'è futuro. Il monito al mondo della Regina della Pace. Un libro di Padre Livio.

Qui Radio Maria. Trasmettiamo 7 giorni nella Chiesa, in Italia e nel mondo, a cura di Marco Invernizzi. Buon ascolto.

Cari amiche, cari amici, buon sabato, 16 maggio 2026, 7 giorni nella Chiesa in Italia e nel mondo. Oggi vorrei indicarvi 3 articoli, il primo ve lo leggo sicuramente, è un articolo di Ernesto Galli della Loggia, dove avanza un'ipotesi sul futuro dell'Europa. Secondo la sua opinione, l'Europa ha un'occasione, un'opportunità straordinaria di trovare la sua unità, la sua forza, la sua collocazione, la sua vocazione nel mondo in seguito al distacco dell'amministrazione Trump dagli alleati europei, sostenendo in pieno, con grande vigore, la resistenza del popolo ucraino contro l'invasione russa. Nell'ipotesi di una possibile sconfitta della Russia, che sarebbe una grande vittoria per l'Europa, una grande vittoria, aggiungo io, per la pace, perché dimostrerebbe che con la violenza delle armi non si possono conquistare i popoli e gli stati, i territori degli stati altrui, e soprattutto, dice Galli della Loggia, permetterebbe all'Europa di ritrovare la sua funzione. Il secondo articolo, che è molto lungo, forse non riuscirò a leggerlo tutto, ve l'ho già segnalato sabato scorso, ma merita di essere ripreso, è il commento di Susanna Tamaro al libro appena uscito del Papa, più che del Papa direi di padre Prevost, superiore degli agostiniani. Questo libro riporta i suoi interventi su Sant'Agostino, cioè al di là del fatto che meriti riprendere, riflettere, meditare le parole del grande santo di Ippona, merita comprendere la qualità di questa scrittrice, Susanna Tamaro, perché le parole che pronuncia, anche se sono una recensione di un libro importante di colui che poi sarebbe diventato il Santo Padre, denotano la sua visione del mondo, che è insolita per il più letto giornale d'Italia, quotidiano d'Italia, Corriere della Sera, ed è insolita in generale fra gli intellettuali per la spiritualità che c'è dietro. Susanna Tamaro fa un grande servizio ai lettori con questi interventi sul Corriere della Sera, non frequentissimi, ma neanche troppo lontani, distanti l'uno dall'altro. Fanno bene perché danno entusiasmo ai credenti, a coloro che hanno la fede, e sono anche colti e intelligenti, il che non guasta mai. Il terzo articolo è un articolo di Marco Respinti su Libero del 14 maggio. Non lo leggerò, non farò in tempo a leggerlo, però ve lo voglio segnalare perché è importante. Magari lo riprenderemo quando commenteremo la visita di Donald Trump a Xi Jinping, ma lui riporta una notizia che non è stata diffusa come meriterebbe, cioè i cristiani in Cina sono obbligati a fare dei corsi, a subire dei corsi obbligatori di ideologia comunista, marxista. Quindi dietro ai soldi, dietro i grandi accordi denunciati dal presidente americano con Xi Jinping, non dimentichiamoci mai che c'è la persecuzione religiosa in Cina, che ci sono vescovi in galera, che ci sono dissidenti in prigione, che non c'è la libertà e che siamo di fronte a uno Stato enorme, Stato totalitario, dominato da un partito solo, il Partito Comunista,
nel quale non c'è la libertà. Che poi il presidente americano decida di fare affari con questa dittatura, lo faccia, però noi non dobbiamo dimenticare che cos'è la Cina, che cosa succede veramente dentro la Cina. Galli della Loggia, Unione Europea, le strategie e l'occasione storica per l'Europa, Corriere della Sera, 15 maggio. Se a Bruxelles ci fosse stata, e magari anche ora ci fosse, un'Europa capace di scommettere davvero sulle proprie forze e sul proprio futuro, se in Europa ci fosse ancora un governante convinto che la politica, quando si presenta l'occasione, deve essere capace di gettarsi alle spalle la normale amministrazione e aprirsi ai disegni più audaci, allora questa Unione Europea avrebbe capito la straordinaria occasione che la storia le sta offrendo, ma che ancora oggi le offre. Mi riferisco alla coincidenza tra due fatti. Da un lato la guerra scatenata dall'aggressione russa all'Ucraina e dall'altra la decisa politica isolazionista della presidenza Trump, intrisa di simpatia per Putin e di ostilità verso quelli che fino a poco tempo fa erano i fedeli alleati degli Stati Uniti da questa parte dell'Atlantico. È singolare questa simpatia che traspira dai gesti, da come si muove del presidente degli Stati Uniti con i dittatori, con Kim Jong-sung, dittatore della Corea del Nord durante il primo mandato, con Putin purtroppo, ma anche con Xi Jinping, cosa che non appare, non emerge nei confronti, o comunque non emerge con questo entusiasmo nei confronti degli altri stati e soprattutto nei confronti dell'Europa, che ha tanti motivi per essere criticata, ma non sono quelli per cui la critica Donald Trump. Mi spiego, Washington non ha mai amato tale progetto, cioè il progetto dell'Unione Europea, e non l'ha mai amato per ovvie ragioni, scrive Galli della Loggia. Un'Europa politicamente unita non può che rappresentare un ostacolo al vassallaggio politico-militare in cui il nostro continente si è trovato nei confronti degli USA a partire dal 1945. D'altra parte, tuttavia, senza il sostegno militare americano, la presenza incombente della Russia sulla restante parte d'Europa, di una Russia sempre nemica della libertà, era troppo evidente e minacciosa perché i paesi del continente potessero pensare di contrastarla da soli. Ma l'inaspettata, straordinaria resistenza ucraina, unita alla volontà americana di non inimicarsi Putin, e quindi in sostanza di abbandonare Zelensky al suo destino, sta offrendo all'Unione Europea l'occasione unica di sostituire il ruolo antirusso finora svolto dagli Stati Uniti e, riversando su Kiev tutto l'aiuto possibile, di mirare a conseguire un risultato di enorme portata storica, la sconfitta militare della Russia. Galli della Loggia introduce questo concetto di cui non se ne parla mai, cioè l'ipotesi che dopo 4 anni di guerra la Russia possa essere sconfitta, che significa, tecnicamente significa, possa non vincere questa guerra, che però nel caso specifico equivarrebbe a una sconfitta dell'aggressore. Perché tutto lascia pensare che questa sia la verità. Dopo ormai 4 anni che gli eserciti di Mosca sono sostanzialmente inchiodati sulle loro posizioni e l'Ucraina colpisce sempre più duramente il nemico, Putin sta correndo un rischio mortale, quello di non vincere, di continuare a non vincere. Ciò che per lui significa una cosa sola, la più rovinosa sconfitta
come sanno bene i suoi patetici complici di casa nostra, che da anni si affannano a dimostrare che, per carità, i russi stanno vincendo, anzi in pratica hanno vinto, o gli manca pochissimo per farlo, senza però che di tale presunta vittoria si veda sul campo il minimo segnale effettivo. Purtroppo sappiamo che ci sono tanti putiniani in Italia, tra gli intellettuali, tra le forze politiche, anche tra l'opinione pubblica, i quali sostengono la tesi che sta vincendo e che quindi l'Ucraina farebbe bene ad arrendersi. Però sono 4 anni che viene raccontata questa storia, ma non avviene, non corrisponde alla realtà. Ebbene, un'Europa che oggi, ma più di oggi, si gettasse anima e corpo dalla parte dell'Ucraina, che le desse tutto l'aiuto militare ed economico possibile, tutto l'appoggio diplomatico necessario, sostituendo di fatto il ruolo che la cecità politica di Trump ha impedito agli USA di svolgere e contribuendo così in misura decisiva al definitivo fallimento dell'aggressione russa e quindi alla rovina politica di Putin, non si intesterebbe di fatto un'Europa siffatta insieme a Kiev una vittoria straordinaria, si chiede Ernesto Galli della Loggia. Qui, sul continente europeo, una sconfitta per Mosca 1000 volte più catastrofica di quella subita mezzo secolo fa in Afghanistan. E come quella travolse il regime sovietico, non dimentichiamoci, la sconfitta dopo 10 anni, nel 1989, e in Afghanistan da parte dell'esercito sovietico che era entrato, aveva invaso quel paese, fu importante, non so se determinante, ma certamente importante per far cadere il sistema sovietico, che sarebbe definitivamente caduto 2 anni dopo, nel 1991, ma che cominciò a cadere nel 1989 con il abbattimento del muro di Berlino e con la sconfitta militare dell'Unione Sovietica in Afghanistan. E come quella travolse il regime sovietico, travolgere per sempre l'autocrazia moscovita e finalmente aprire anche alla Russia la via della libertà che da tanti decenni le è negata da regimi infami e dai loro amici qui in Occidente, perché Ernesto Galli della Loggia dice una cosa che ha un suo fondamento, cioè se Putin non vincesse, se venisse sconfitto, ma basterebbe che non vincesse la guerra in Ucraina, probabilmente sarebbe costretto a dare le dimissioni, perderebbe il potere. Poi che cosa potrebbe succedere? Potrebbe anche venirne fuori un regime peggiore, ma anche uno migliore. Potrebbe essere l'occasione, e qui adesso lo dice Galli della Loggia, perché finalmente anche la Russia, anche il popolo russo potesse godere della libertà. Lo so, dispiace a molti doverlo ammettere, perché quanto sto per dire offende i loro principi e i loro sentimenti volti al grande bene della pace, ma resta vero che assai spesso, e dai grandi successi militari, e cioè dalle guerre, anche da quelle rivoluzionarie ad esempio, che sono nati o si sono definitivamente consolidati i grandi conglomerati politico-statali, molte nazioni europee ad esempio. Non dimentichiamoci che l'Italia è nata come Stato moderno da una guerra che ha violato il diritto internazionale, invadendo con un esercito gli Stati preunitari e nel 1870 invadendo lo Stato Pontificio con la violenza. Quindi stiamo molto attenti quando parliamo del diritto internazionale e anche della pace, perché la nostra nazione è diventata una nazione unita con la violenza di un esercito che ha invaso
negando, calpestando il diritto internazionale, gli stati pre-unitari. Quindi i grandi conglomerati, molte nazioni europee, ad esempio, sono nate così, dice Galli della Loggia, quasi che la vittoria delle armi funga da catalizzatore di energie, da prova del fuoco e da conferma indiscutibile di un grande disegno. Spesso in politica, per conseguire cose grandi, bisogna essere capaci anche di cogliere l'occasione e di pensare in grande. E invece, quando mai, mi chiedo, l'Europa lo ha fatto? Oggi essa ha finalmente l'occasione perlomeno di tentare di farlo. Nella prospettiva che si sta aprendo, una virtuale sconfitta di Putin, ovvero una sua mancata vittoria, che sarebbe la stessa cosa, la quale venisse dopo un impegno a corpo morto dell'Unione Europea a fianco dell'eroica resistenza ucraina, adeguatamente motivato e presentato in questi termini all'opinione pubblica, costituirebbe un gigantesco passo avanti verso un'Europa politica, cioè un'Europa unita politicamente, che naturalmente dovrebbe accogliere a bandiere spiegate Kiev, cioè l'Ucraina, fra i propri membri. La storia si è rimessa in moto. È necessario che l'Unione Europea si liberi del tragico ricordo che è scritto nel suo atto di nascita, della sconfitta della sua democrazia nel 1940, riscattata solo dalla vittoria alleata 5 anni dopo. Che spezzi la catena che la lega a quel ricordo e l'odierna vittoria sulla Russia, conquistata anche per merito suo, che oggi invece costituirebbe il vero atto di nascita dell'Europa politica. Nonché, cosa non meno importante, la conferma di una sua virtuale capacità di contrattazione militare enormemente maggiore anche nei confronti degli Stati Uniti. A conferma di un'indipendenza anche militare, non assoluta, certo, ma almeno non costretta a presentarsi a Washington, come finora è accaduto, sempre con il cappello in mano. Questo era Galli della Loggia sull'Europa, è una sua riflessione, una sua congettura, una sua opinione non priva di fondamenti, non priva di buon senso anche. Dubito che verrà raccolta dagli attuali governanti europei, però certamente è bene.

Leone XIV dalla loggia di San Pietro il giorno della sua elezione. E la pace di cui parlava non era quella dell'assenza di guerre, ma il saluto fatto da Cristo risorto. Chi si ricorda anche tra i credenti di questa realtà? Il nostro mondo devoto all'orizzontalità è ormai pressoché totalmente scristianizzato. Mi domando spesso, scrive Susanna Tamaro, come sia stato possibile che una civiltà bimillenaria sia stata spazzata via in poco più di 30 anni. I bambini battezzati sono sempre meno, anche perché ne nascono sempre meno. Perché i genitori pensano che saranno loro a decidere se farlo o no. La prima comunione si fa ancora, ma si tratta per lo più di un evento sociale e qualsiasi bambino interrogato sui fondamenti della fede non potrà che rispondere che in modo vago e confuso. La percezione comune di credenti e non credenti è che il cristianesimo sia una sorta di onlus che diffonde acriticamente a piene mani servizi e bontà, dimenticando la forza e l'asprezza di molte pagine, di molte parole del Vangelo. Il cammino cristiano è sempre stato un continuo percorso di perfezione, un cammino faticoso fatto di rinunce e fallimenti, di forza d'animo, di scelte impopolari e di certezza che sui nostri passi vegli sempre la provvidenza. Pensando a ciò che è rimasto di tutta questa ricchezza, mi viene in mente l'immagine di una bella conchiglia, una di quelle che da bambini posavamo sull'orecchio stupendoci di sentire ancora il rumore del mare. La struttura della Chiesa c'è ancora e stralci dell'eco evangelica sopravvivono nella memoria inconscia di non poche persone. Ma la parte più vera, più viva, quella trascendente, sembra essersi dissolta. L'uccisione della verticalità è stata anche l'uccisione della bellezza. Quella bellezza che era in grado di parlare a tutti, facendoci sentire parte di un'armonia universale. Guardate che questa riflessione è molto profonda, è molto vera, oltre ad essere molto intelligente. Magari ci venisse proposta dai pastori con costanza. Cioè quello che è stato eliminato, ma non dall'esterno, cioè la Chiesa ha subito, il cristianesimo ha subito negli ultimi 2 secoli un attacco culturale, politico, a volte anche fisico, di persecuzione dall'esterno, dalle ideologie. Ma oggi la difficoltà sta in quelle parole pronunciate da San Paolo VI, nell'autodemolizione, cioè nel male che ci facciamo noi dentro la Chiesa, eliminando la verticalità, come dice Susanna Tamaro, e riducendo la Chiesa a una ONG. Papa Francesco disse un po' di tempo fa, negli ultimi mesi del suo pontificato, lo disse esplicitamente: la Chiesa non è una ONG. E io sentii almeno un prete lamentarsi di questa affermazione, che dovrebbe essere banale, evidente, no? La Chiesa non è la Croce Rossa, anche se fa tante cose buone per aiutare i poveri, quelli che non hanno da mangiare, per vestire gli ignudi, cioè tutte le opere di misericordia materiale che la Chiesa fa hanno senso nella misura in cui la Chiesa è il corpo di Cristo e lo ricorda continuamente, cioè hanno forza, hanno significato nella misura in cui la Chiesa rimane legata al suo messaggio fondamentale, che è un messaggio di eternità. La Chiesa ha come scopo
la salvezza delle anime, la salus animarum.

Poi aiuta anche a salvare i corpi, certamente, ma questo lo possono fare tantissime altre realtà e lo fanno. Non è la specificità della Chiesa. Il rischio, dice Susanna Tamaro, è che stiamo perdendo per colpa nostra la specificità dell'essere cristiano. Liberi sotto la grazia, che è il titolo del libro di che lei sta recensendo, parla proprio della necessità di tornare al cuore come sede del mistero che ci inabita. Il libro raccoglie una serie di interventi in ambito agostiniano tenuti dal 2001 al 2013 dall'allora Don Robert Francis Prevost, priore generale dell'Ordine. Sono riflessioni che avvengono negli anni in cui la Chiesa si interroga ancora sul moderno e non si accorge del postmoderno che lo incalza. Cos'è il moderno? Il moderno è la modernità, è quell'epoca che nasce con la Rivoluzione Francese e finisce sostanzialmente nel 1989 con l'abbattimento del muro di Berlino, è l'epoca delle ideologie. Il postmoderno è l'epoca nella quale ci troviamo a vivere oggi, l'epoca post-ideologica dominata, come disse Ratzinger, dalla dittatura del relativismo, cioè da un'ideologia che non è un'ideologia e che però è diventata una sorta di dittatura, cioè la rinuncia alla ricerca della verità. Sono gli anni in cui la Chiesa si interroga ancora sul moderno e non si accorge che siamo entrati nel postmoderno. Sono passaggi di trascendenza che è iscritta da sempre nel cuore dell'uomo. Le persone soffrono per la mancanza di pane, ma anche del tentativo di vivere solo di pane. La solitudine e la manipolazione delle masse sono la minaccia contemporanea. Sono parole scritte 20 anni fa, ma ancora drammaticamente attuali. Ma come fare allora a dare speranza e fiducia a un mondo sempre più distratto e disorientato? Come trasformare parole vuote di contenuto in un messaggio che dia speranza all'uomo di oggi, partendo, sostiene il futuro Papa, soprattutto da un'autocritica costruttiva? Nel suo commento al discorso della montagna, Sant'Agostino ci ricorda che l'impossibilità di seguire due padroni non conduce a odiare quello che non serviamo, ma piuttosto ad abbandonarci all'indifferenza. E la responsabilità di questa indifferenza, secondo l'analisi di Prevost, è anche della Chiesa che non ha saputo contemplare, che non ha saputo compiere un cambiamento sostanziale dei concetti per aiutarci a rinnovare il nostro vocabolario e le nostre espressioni. E per questo invita i fratelli consacrati a seguire l'esempio di Sant'Agostino, che nel suo tempo seppe farsi comprendere e creare un linguaggio capace di parlare al cuore ancora oggi. È un po' quello che dice il Concilio Vaticano II attraverso il suo discorso inaugurale, il discorso inaugurale del Concilio di San Giovanni XXIII. In quel discorso dell'11 ottobre del 1962 il Papa diceva il motivo per cui aveva voluto convocare un concilio ecumenico, cioè universale. Dice: la dottrina è sempre quella, la dottrina non si cambia, è santa, è sacra, ma il modo di proporla deve cambiare. Deve cambiare il linguaggio perché sia attrattivo per l'uomo contemporaneo che è cambiato, che ha voltato le spalle alla Chiesa, che ha subito un grande processo di secolarismo, di secolarizzazione, di scristianizzazione. Come facciamo a rivolgerci per dire le stesse cose, la verità di sempre, con un linguaggio diverso a un uomo cambiato? E la seconda cosa per cui venne indetto il concilio è: la verità di sempre non può più essere semplicemente trasmessa passivamente, accolta di generazione in generazione
perché questo non avviene più. Deve essere riconquistata. È quello che il Concilio chiama l'aggiornamento, che non significa buttare via il vecchio e cambiare, non significa, come purtroppo molti hanno inteso, fare una rivoluzione dentro la Chiesa, ma significa che il cattolico, il cristiano, deve ritornare alle origini della propria fede, approfondirla, farla propria, ristudiarla, ricostruire una relazione viva, forte, entusiastica, entusiasmante con Cristo, sia attraverso la relazione personale, attraverso la preghiera, la comunione, i sacramenti, sia anche la riscoperta di quelle verità che il cristianesimo porta al mondo, anche facendo sì che la fede diventi cultura, come diceva San Giovanni Paolo II, cioè diventi il criterio di giudizio per operare nel mondo e per trasformare il mondo secondo il Vangelo. Questo è un po' quello che dice Prevost, riprendendo le parole di Sant'Agostino, così come sono riportate in questo bellissimo articolo di Susanna Tamaro. E ho voluto fare l'analogia perché è il concetto da cui nasce il Concilio Vaticano II, che non nasce per cambiare, come molti erroneamente sostengono, che per cambiare i connotati della Chiesa, ma per rilanciare la nuova evangelizzazione del mondo da parte di cristiani che riscoprano i valori, i principi fondamentali della loro fede e diventino così capaci di comunicarli, di trasmetterli al prossimo. Una buona domenica, una buona settimana a tutti.

Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso 7 giorni nella Chiesa, in Italia e nel mondo, a cura di Marco Invernizzi.

concorso La Maratona di Maggio per aiutare Radio Maria. Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria. Sei su Radio Maria. Buon ascolto.

citazione del giorno. C'è un amplissimo progetto di Maria che è cominciato nel 1917 ed è ancora in atto, perché il termine di questa grande epopea profetica è il trionfo del suo cuore immacolato e il tempo della pace per l'umanità. Lo sconvolgimento del mondo e l'attacco di Satana sono tali per cui è stata necessaria un'ulteriore presenza di Maria. San Giovanni Paolo II ha chiesto lui stesso questa presenza. Lo ha raccontato un sacerdote molto vicino al Papa e questo episodio è riportato anche nel libro di Miriana Il mio cuore trionferà. Nominato da poco Papa, Wojtyła chiese alla Madonna di apparire ancora sulla terra per sostenerlo nel difficile e grande impegno che avrebbe avuto nei confronti dell'umanità e della Chiesa stessa. Ai tempi il comunismo puntava al dominio del mondo e Giovanni Paolo II, polacco, ben sapeva in cosa consiste il dominio russo. È il verbo distruggere coniugato in tutti i tempi e in tutti i modi. Spargerà i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire. Varie nazioni saranno distrutte. Tratta da Senza Dio non c'è futuro. Il monito al mondo della Regina della Pace. Un libro di Padre Livio.

Qui Radio Maria. Per la Mariatona ci colleghiamo in diretta con la sede di Radio Maria Ucraina, a Kiev. Il nostro direttore padre Livio ha i microfoni con padre Alexei, direttore di Radio Maria Ucraina.

0: Carissimi ascoltatori di Radio Maria, riprende la Maria Tuona e abbiamo davvero un collegamento speciale adesso. In studio con noi c'è il nostro direttore Padre Livio, che sta per collegarsi con l'Ucraina. La sede di Radio Maria Ucraina si trova a Kiev e quindi con Padre Livio avremo il direttore di Radio Maria Ucraina, che è Padre Alexei.
1: Un caro saluto. Siamo collegati direttamente con l'Ucraina e abbiamo qui davanti a noi Padre Alexei. Benvenuto Padre Alexei, siamo felicissimi di vederti. I nostri ascoltatori conoscono già Padre Alexei, è intervenuto più volte, diciamo, a Radio Maria. Padre Alexei, sono già 4 anni e più che è incominciata, diciamo, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Ecco, tu conosci benissimo l'italiano, quindi lascio a te la parola per dare prima di tutto una descrizione di com'è la situazione dopo 4 anni in cui il popolo ucraino ha dovuto combattere per difendere la propria indipendenza e la propria libertà.
2: Grazie Padre Livio, grazie per l'invito, che sono un po' stressato di essere adesso in diretta, perché poi sono un po' preoccupato di italiano, quindi se mi sbaglio mi correggerete.
1: Come diceva Papa Giovanni Paolo II.
2: Proprio, ma se dire la verità, in Ucraina non contiamo, non pensiamo che la guerra è cominciata 4 anni fa. Per noi la guerra si è cominciata nel 2014, proprio quando, certo, la Russia ha preso la Crimea, poi parte di Donbass.
1: Sì.
2: È proprio la guerra di grande scala. Questa, sì, si è cominciata dal 24 febbraio 2022. Penso che tutti gli ucraini conoscono benissimo questo giorno,
1: sì,
2: 24 febbraio 2022. Adesso c'è stato molto duro l'inverno, molto duro. Se dire la verità, io pensavo che proprio non sopravvivremo, almeno come Radio Maria. C'è stato terribile, proprio l'inverno è stato duro, meno 20, quasi un mese e mezzo, no? Meno 20 sotto zero. Non mi ricordo questo inverno, e i russi proprio hanno distrutto qui attorno a Kiev tutte queste infrastrutture elettriche, quindi eravamo senza luce, senza caldo, in questo buio, in questo freddo, è stato terribile. Anche poi avevo un'impressione di un apocalisse, no? Proprio in questi giorni Padre Livio ha ascoltato la sua catechesi, proprio la sua apocalisse,
1: sì,
2: e pensavo che proprio è vero. Noi come gli ucraini siamo i primi per vedere, per sentire. Però poi dopo anche con l'aiuto di Dio, l'Ucraina ha sopravvissuto questo inverno. E la situazione un po' anche dentro si è cambiata. Se prima proprio la sensazione dentro, c'è stato proprio molto difficile con la Russia, tanto difficile con la guerra. Adesso c'è qualche luce, è un sentimento così molto soggettivo, ma non soltanto di me, il mio proprio, ma anche tanta gente attorno. C'è sofferenza, c'è la guerra, tanti feriti, tanti morti. Però c'è qualche speranza. Io non so da dove vengo, forse da notizie che i russi gli ultimi mesi non possono praticamente fare niente, soltanto uccidere i civili, no, però non possono andare avanti. Anche l'Ucraina ha cominciato proprio di fare le risposte proprio a queste città russe. Quindi un po' il momento quando sembra che qualche cosa si può cambiare, no? Anche il fatto che Putin praticamente ha chiesto a Zelensky di non impedire di fare questa parata militare, no? Questo non è proprio ha chiesto perché lui è forte, no? È debole adesso. Quindi c'è un po' la speranza, però il tempo della guerra c'è il momento quando tu non sai che cosa aspettare. Un giorno tu vedi la luce, l'altro giorno non c'è proprio la luce, c'è il buio. Quindi un po' il sentimento è questo.
1: diciamo, qual è la funzione che ha Radio Maria in questa situazione così difficile?
2: Prima di tutto ho cominciato a parlare di inverno. Prima di tutto pensavo proprio il nostro compito di sopravvivere, di non finire trasmettere, perché è importante, no? Importante per la gente. Noi non sappiamo quanto la gente ci ascolta, ma più o meno pensiamo ogni giorno 200.000 di ascoltatori, sì, più o meno, no?
1: Sì, sì, bello.
2: Almeno per questi, almeno per questi, non per tutta l'Ucraina, possiamo dare la luce. Tanta gente ci chiama e dice: quando dopo i bombardamenti di Kiev, accendiamo Radio Maria mattina e sentiamo la voce di Radio Maria, la trasmissione delle messe, il commento del Vangelo, il mio programma ogni mattina faccio alle 8, questa è la mia trasmissione. Tanta gente dice: ok, Kiev è vivo, Radio Maria è vivo, quindi tutto a posto, no? E poi dopo dicono che possiamo cominciare il giorno, no? Quindi abbiamo responsabilità per i nostri ascoltatori, per quelli vecchi, per quelli possibili futuri, no? Di mantenere questa radio, di sopravvivere, di non fermare la nostra trasmissione. Questo è il primo compito di questo inverno, no? E anche in mezzo di guerra, no? Sempre penso di che cosa ha bisogno la nostra gente ucraina. Ha bisogno di luce, di speranza e anche innanzitutto il Signore, il Dio, no? E le cose che noi come Radio Maria possiamo dare, no? Ogni tanto non sappiamo come, no? Ogni tanto è difficile, anche per me ogni tanto è difficile, quando per esempio non dormo la notte perché tutto qui intorno tutto proprio esplode di notte, è difficile andare proprio a dire qualche cosa mattina, però questo è il mio compito come il direttore, come il sacerdote, e proprio spiego il Vangelo come capisco in questo momento, anche con tutti i problemi che abbiamo in Ucraina, spiego in questo contesto. Spero che per la gente è importante, no? Questo dare luce, dare la speranza e dare la fede. Questo è il posto di Radio Maria, ma anche poi oltre questo. Certo che ci ascoltano tante mamme, nonne, che hanno i figli che sono adesso a combattere, sono nell'esercito, e per questi è importante anche pregare per i figli. C'è la preghiera per l'Ucraina, preghiera per la pace. Quando per esempio adesso proprio da noi a Radio Maria c'è la linea di preghiera, proprio un'ora di preghiera, mezz'ora di rosario, mezz'ora di... la gente chiama, chiede la preghiera, e tanti sono mamme, nonne dei nostri soldati, pregano per la pace, pregano per i figli, e hanno bisogno di questo tempo. Anche poi i nostri ragazzi che adesso nell'esercito spesso ascoltano Radio Maria, non possono chiamare, però ascoltano. E per loro è importante, per esempio, quando qualcuno è stato mobilizzato nell'esercito, lui è cattolico, è abituato di andare alla messa, e lui vuole anche sentire la sua parrocchia, e ogni tanto proprio ci dicono i nostri militari: ho ascoltato le messe delle mie parrocchie, ho sentito il mio parroco, ho sentito lettori che conosco io, e questo come se fosse stato a casa, no? E questo è importante per loro, no? Anche per i nostri militari è importante quando loro ascoltano Radio Maria. Vedono che la gente prega per loro, questo aiuto per loro, per non sentirsi soli, perché sono distaccati dalle famiglie, dalle case, dalle sue città, dalle sue villaggi. È importante, no? Questo di sentire che c'è la gente. C'è una cosa interessante qui in Ucraina, forse non soltanto di Radio Maria. Da noi proprio i bambini alle scuole, a questi asili, spesso fanno disegni proprio come i bambini: mamma, papà, qualche casa, come fanno i bambini. Qualche scritto, preghiamo per voi, tornate vivi, qualcosa del genere. Io all'inizio pensavo, ma che senso questo ce l'ha per i nostri militari? Come potrebbe aiutare? Ma poi quando sono stato a questa zona dove sono proprio scontri, dove sono tanti militari, anch'io ho portato questi disegni proprio i nostri ragazzi che combattono, proprio prendevano proprio nelle sue rifugi, proprio tengono queste cose, hanno nostalgia di casa, vogliono di sentirsi in una famiglia. E proprio Radio Maria, sempre diciamo ai nostri ascoltatori, siamo famiglia, preghiamo gli uni per gli altri, cerchiamo di aiutare. E questo, anche questo è Radio Maria, di aiutare.
1: Quindi la fede e la preghiera sono una grande forza.
2: Sì, esatto. Io non so come in questi anni di guerra l'Ucraina avrebbe potuto di sopravvivere senza fede, no? C'è tanta gente che prega. A volte gli ucraini, anche i nostri sacerdoti, dicono che quando la guerra si è cominciata c'è stata più gente che pregava. Adesso, dopo questi anni, meno gente, però io non ce l'ho questi numeri, no? Quanta gente prega, quanta gente frequenta le chiese, però qui a Radio Maria io vedo la gente che prega. Poi anche tanti miracoli con questa preghiera. Per esempio, la Madonna di Fatima ha chiesto di consacrare la Russia al suo
1: Sì,
2: cuore immacolato,
1: sì.
2: no? Quando la guerra si è cominciata, i nostri sacerdoti, i fedeli, anche i vescovi, sono rivolti al nunzio apostolico qui a Kiev e hanno chiesto: adesso è il momento proprio di consacrare la Russia, ancora una volta. Il nunzio ha parlato con Papa Francesco e Francesco Papa ha fatto questa consacrazione Russia e Ucraina 24 marzo. E poi dopo, tra una settimana, i russi hanno lasciato questa regione di Kiev, di Sumy, di Kharkiv, sono stati sconfitti, non avrebbero potuto di stare qui. Anche poi abbiamo invitato il nostro nunzio qui a Radio Maria in Kiev e lui proprio ha detto: questo è
1: Sì.
2: il
1: Come
2: miracolo che abbiamo visto, no?
1: fa Radio Maria a sopravvivere anche economicamente in questa situazione?
2: Anche questo è ancora un miracolo. È molto difficile, io non lo so. È una fragilità, no? Mai abbiamo grandi soldi, ma se c'è bisogno di qualche cosa, sempre ci sono queste cose. In Ucraina adesso la gente è ancora di più impoverita. C'è tanti problemi, c'è la guerra. Però ogni mese abbiamo questi soldi per pagare, anche se poi i costi si sono aumentati. Per esempio, questo inverno abbiamo pagato tantissimi soldi, non mi ricordo esatto le cifre, per la benzina, perché non c'è stata elettricità. Abbiamo qui questo grande generatore, è proprio. Funziona così: c'è il bombardamento di Kiev, poi dopo 3 giorni tutto il Kiev senza luce, assolutamente senza luce. Però qui attorno a noi non c'è la luce da nessuno. A Radio Maria c'è la luce, no? Perché c'è questo generatore, no? Praticamente mai abbiamo spento il nostro segnale. Per me è un miracolo che ha fatto Madonna, no? Abbiamo trovato questi soldi per pagare la benzina e così via, no? Però davvero, sempre io come il direttore sempre parlo che abbiamo bisogno del vostro aiuto. Poi anche c'è la nostra promotrice che sempre va in giro in tutte le parrocchie proprio di chiedere aiuto in diversi modi, ma anche poi certo che quando c'è bisogno di comprare qualcosa di più, per esempio qualche tecnica che si è rotta proprio, o qualche auto, la macchina abbiamo bisogno di comprare, Per queste cose certo che non abbiamo i nostri propri soldi, però grazie all'aiuto di World Family, Radio Maria, in questi 4 anni di grande guerra abbiamo potuto di pagare per 2 nuove frequenze qui a Kiev, proprio una frequenza molto buona, FM, proprio a 100 chilometri quasi attorno di Kiev. Tanta gente qui a Kiev, non lo so, 5-6 milioni, e anche queste città vicino a Kiev tutti possono prendere i nostri segnali. Questo abbiamo potuto di fare grazie alla generosità di World Family, di nostri ascoltatori italiani. So che Radio Maria in Italia ha aiutato tanto in questo. Di questo anche vorrei ringraziare adesso.
1: Sì, infatti sono molto sensibile al tema dell'Ucraina, quindi aiutano. Poi ovviamente noi italiani versiamo poi gli aiuti alla World Family che li passa a voi, ed è comunque una sensibilità che persiste dopo 4 anni e mezzo di guerra. Continuano ad arrivare le offerte per l'Ucraina, e questo è perché comunque comprendiamo la grande sofferenza del vostro popolo, che poi io ho notato che comunque i russi bombardano soprattutto i civili, e ogni volta che sento che viene bombardata a Kiev mi chiedo come ha fatto Radio Maria a sopravvivere.
2: No, è proprio qui dietro di me c'è le finestre, si vede qui adesso chi guarda Radio Maria. E da queste finestre si può vedere qui, 200 metri da qui c'è un edificio di 20 piani e c'è il buco in centro.
1: Sì.
2: Questo è un drone russo proprio entrato, meno male che è proprio passato sopra di noi, sopra Radio Maria. E poi anche tante volte che di solito i russi bombardano Kiev di notte, non sempre ma di solito, e mattina mi esco qui, proprio trovo anche i pezzi di questi drone russi che sono stati colpiti dai nostri militari. Cadono qui, anche proprio qui, sopra abbiamo, come si chiamano in italiano, questi pannelli di elettricità di sole, per ricevere da sole. Qualche di loro sono stati rotte da questi pezzi, da questi drone russi colpiti, quindi sopra di noi sempre qualche cosa succede, no?
1: Sì, sì. Ma secondo te che prospettive ci sono per il futuro, Alessei? Ci sarà una possibilità di pace e di riconciliazione? Cioè, come vedi il futuro dell'Ucraina?
2: Padre Livio, ho capito che sono il profeta cattivo. proprio quando la guerra si è cominciata, io sono stato sicuro 2 o 3 settimane, forse un mese, adesso già 4 anni di questa grande guerra. Quindi è difficile dire qualche cosa. Sicuramente ci sarà qualche pace, ma questa pace non dipenderà da noi, dipenderà dalla Russia. Ucraina già adesso è pronta proprio di fare la pace dove si trovano le truppe russe e ucraine, proprio finire in questa zona, basta, no? Basta questa guerra. I russi, finché si sentono forti, finché vedono le possibilità, non si finiscono. Proprio la pace dipende dalla Russia, e la Russia si finirà questa guerra quando si sentirà deboli, quando i russi si capiscono che non c'è proprio la possibilità di vincere. Finché avranno questo pensiero che loro sono capaci, loro faranno le guerre. Quindi la forza con la forza, si vince con la forza, no? Purtroppo così.
1: Comunque anche l'Ucraina ha avuto molti morti e feriti, ma molti, molti di più la Russia in questa guerra. È stata una carneficina enorme.
2: È purtroppo così. Qui in Ucraina il nostro governo non dice quanti sono uccisi gli ucraini. Il governo dice che durante la guerra, non diciamo quando la guerra si finisce, così ci saranno tutte le cifre. Però comunque quando tu vai con la macchina sulle strade, ci sono cimiteri, tu vedi, puoi vedere questi cimiteri dove sono i militari, ci sono i brandieri ucraini. Quando tu passi, piccolo villaggio, 2-3 bandiere. Quando tu entri nelle città, proprio tantissime, tantissime, proprio è un mare di bandiere, questo in grandi città, proprio una cosa da piangere, tante, tante ragazze, giovani, tanti sono uccisi, tanti sono feriti. Qui adesso quando esci sulle strade a Kiev vedi queste ragazze senza gamba, senza mano, tanti sono, non sappiamo quanti, però purtroppo tanti. Probabilmente i russi sono ancora di più, però il problema è che la Russia è abituata a fare le guerre in questo modo, proprio per i russi la gente non sono importante. Per l'Ucraina adesso c'è il problema, l'Ucraina è diverso in questo senso.
1: Qual è la posizione della Chiesa? Mi pare che la Chiesa stia facendo un gran lavoro di animazione della gente.
2: Sì, è proprio esatto, no? Proprio dall'inizio, quando la guerra si è cominciata, tutti i nostri vescovi hanno detto sicuro che dobbiamo difendere proprio... All'inizio di guerra c'è stata la domanda, ma si può un cristiano andare a fare la guerra, di essere militare? Questa è stata una tra le prime domande. Proprio i nostri vescovi hanno detto di sì, questa è una guerra giusta, questo è un insegnamento della Chiesa, quindi si può andare. E poi dopo, che cosa sta facendo la Chiesa, no? Adesso ci sono tanti capellani, per esempio. E i nostri vescovi incoraggiano i sacerdoti di andare a studiare a queste scuole per i militari capellani, e questi capellani adesso lavorano con i militari. Anch'io ho finito questa scuola, non per andare a fare il capellano all'esercito, però qui a radio ci sono tanti militari che ascoltano. Per essere il capellano non soltanto di stare con i militari, ma anche con le famiglie di questi militari, con la gente che vive in questo tempo di guerra. Quindi anch'io ho fatto 2 anni di questa scuola. Quindi la Chiesa prepara questi capellani. Anche poi tante cose umanitarie. La Chiesa che ce l'ha questa possibilità di rivolgersi alla Chiesa italiana, quella, la Chiesa spagnola, francese, polacca, porta qui tanti camion con diverso aiuto, con il cibo. Adesso proprio in questo inverno ci hanno portato da Polonia, mi sembra, proprio qui alle nostre parrocchie, 2 camion con generatori, no? Questi camion con questi power bank, quegli accumulatori di elettricità. Questa è stata una cosa davvero, un aiuto per tanta gente. Qui anche alle nostre parrocchie è stato aperto un punto di riscaldamento questo inverno, no? Perché fuori c'è meno 20, le case dove ci abita la gente meno 10, la gente vive in queste case di meno 10 dentro. Qui alla chiesa, alle nostre parrocchie, siamo riusciti un po' di riscaldare tutto questo. Non è stato caldo proprio, però, non come fuori. E qui veniva la gente per riscaldarsi, per avere qualche cibo. E anche poi tanto, tanto diverso aiuto, no? Tante cose che... la chiesa sta facendo questi rifugi per la gente che hanno perso la casa, per esempio. Per spiegare meglio, io adesso provengo alla città che si trova 30 km dal confine con la Russia. La città soffre tantissimo, praticamente ogni giorno è bombardata. Tutti i villaggi vicino a questa città proprio non esistono più, quelli piccoli, non esistono, tutto è distrutto, no? E la gente già non può vivere, e questa gente esce da queste città, sono rifugiati, e dove trova il posto? Tutti questi centri delle chiese all'ovest di Ucraina, l'Ucraina occidentale, dove c'è più calmo, sono già strapieni con questa gente che è scappata da quei territori, no? Possono vivere senza pagare, con avere tutto il cibo, quindi Quindi tante cose che stanno, che la Chiesa sta facendo.
1: Ma senti Alessei, puoi dirci qualcosa su quello che si legge sui giornali, ma non si sa bene il numero? Ma sembra che i russi abbiano portato via molti bambini e li abbiano portati via per rieducarli e poi...
2: Sì.
1: Ecco, tu come puoi presentare un po' questo fenomeno che mi pare che sia molto importante?
2: Sì, è proprio così. Io non mi ricordo certo il numero, ma i russi quando entrano in un territorio ucraino occupato, se i bambini sono senza genitori, se i genitori sono uccisi o è successo qualche cosa, portano questi bambini alla Russia in orfanatori, anche poi, e questi bambini si educano con proprio, loro odiano l'Ucraina dopo di questo. Io non conosco questi bambini esatto, però una volta ho incontrato questo bambino. Questo è stato inizio di guerra, l'anno 22. Il bambino è stato portato dall'Ucraina alla Russia, nonostante che i genitori sono stati uccisi, non mi ricordo esatto, ma sono sicuro che è rimasta viva la sorella maggiore. E quella sorella maggiore ha cercato di riportare questo bambino dal territorio di Russia in Ucraina. E c'è stato quasi impossibile, no? Abbiamo spento, io cercavo di aiutare questa sorella maggiore qualche mese per proprio fare una cosa normale, no? Cioè una cosa umana, cioè le famiglie dovrebbero stare insieme, i russi non volevano, non volevano. Ma anche i russi quando entrano in qualche città o qualche villaggio, le prime cose che stanno facendo... loro cercano proprio di distruggere tutte le memorie che qui c'è stata Ucraina. Tutti i nostri monumenti distruggono, anche entrano nelle biblioteche, tutti i libri ucraini proprio distruggono, proprio neanche la lingua potrebbe essere. Loro proprio cercano di fare tutto per dire qui c'è la Russia, mai ci sarà più Ucraina. Tutte le memorie ucraine dovrebbero essere proprio cancellate, e anche alle scuole, alle questi asili, tutto fanno così per educare la gente di odiare l'Ucraina. Anche in questo contesto portano questi bambini nel territorio russo per educare, per così.
1: Quindi praticamente ciò che vogliono fare i russi è proprio cancellare la identità ucraina, anche
2: sì,
1: per quanto alla fede, la cultura e la lingua.
2: Sì, esatto. Per la Russia è proprio... Questa è la dottrina di Putin.
1: Sì.
2: Ucraina non esiste e gli ucraini sono i russi, però qualche... la caricatura del popolo russo.
1: Sì,
2: qualcosa,
1: sì.
2: Qualcosa del genere. Proprio il problema è che loro non riescono di riconoscere che questo è un popolo diverso, con la sua cultura, con la sua identità, e cercano di distruggere tutto questo, cancellare proprio. Questo è il problema di mentalità russa. E questo non soltanto per Putin, per tanti russi. Voi gli ucraini, voi siete russi, un po' diversi, con la lingua un po' diversa, però voi siete russi. Loro sono sicuri di questo.
1: In Ucraina c'è però anche una presenza cattolica proprio, che è particolare dell'Ucraina, come anche nella storia, questo filone cattolico che forma l'identità del popolo ucraino.
2: Eh sì, in Ucraina più o meno 1 milione di cattolici di rito romano, latino, 5-6 milioni di rito greco-cattolico. E anche il fatto molto interessante, quando la guerra si è cominciata, tanta gente proprio si converte nella chiesa greco-cattolica, tanta gente, perché il rito è come ortodosso, più o meno uguale, però la lingua è ucraina, la gente vuole adesso la lingua ucraina, anche la chiesa greco-cattolica è la chiesa di certa identità ucraina, non russa, non qualche diversa, ucraina, però cattolica, cioè europea. E per la gente questo è un segno. E tanta gente che va alle chiese, questa chiesa greco-cattolica, tanta gente, no?
1: Ma si può dire, Alexei, che l'Ucraina si sente parte dall'Europa?
2: Sì, sì.
1: Possiamo dirlo?
2: Sono sicuro di questo, no? Proprio per spiegare, quando tutto si è cominciato, 2015, qui a Kiev c'è stato Maidan, cosiddetto, una rivoluzione dentro di Ucraina. Il motivo di questa rivoluzione che proprio il nostro ex presidente non ha voluto di firmare questo d'accordo con l'Unione Europea. È stato un semplice d'accordo, soltanto declarazione, che noi come Ucraina vogliamo essere con l'Europa senza nessun obbligo, senza niente. Però questo ex presidente Yanukovych non ha voluto, sotto influsso di Putin. E proprio da questo momento tutto si è cominciato, no? Perché gli ucraini si sentivano che vogliamo essere con l'Europa, siamo parte dell'Europa. Questa è la nostra storia, la nostra cultura. Non siamo tanto diversi da polacchi, da Slovenia, Slovacchia, Romania. Questa parte è di Europa, ma non siamo Russia, non vogliamo essere Russia. Siamo stati 200 anni con la Russia, però vogliamo tornare alla casa nostra proprio. Questa è una cosa sicura, gli ucraini si sentono così.
1: Senti, Alexei, parli un po' della devozione mariana del tuo popolo, che è molto devoto dalla Madonna.
2: Sì, proprio adesso a maggio qui dappertutto c'è la litania alla Vergine Maria, anche nelle zone più cattoliche di Ucraina, la gente anche fuori, esce fuori dove ci sono le figure di Vergine Maria per pregare il rosario, per pregare la litania e così via. E questo non è soltanto una cosa cattolica, anche gli ortodossi amano tantissimo Madre di Dio. Qui in Ucraina ci sono gli ortodossi hanno qualche posti proprio molto legati con la Madonna, proprio dal posto che sono, dove sono adesso, forse 4-5 chilometri all'altra riva di Kiev c'è il posto molto bello su fiume Dnieper, di là c'è il monastero ortodosso. Ma la storia di questo monastero è che di là si è apparsa la Madonna a un monaco ortodosso. Gli ortodossi, non soltanto ortodossi, anch'io amo tantissimo questo monastero, quando ce l'ho il tempo mi piace di andare. Il posto proprio qui a Kiev, dove proprio si è apparsa la Madonna, questo è stato il XIX secolo, proprio non tantissimi anni fa. Anche gli ortodossi le hanno altri posti dove venerano la Madonna. Quindi qui, no, proprio tutti, cattolici, anche ortodossi, quando tu vai alla casa di qualcuno sempre c'è immagine di Madonna, forse la nostra cattolica, forse ortodossa, ma anche io sono il sacerdote cattolico, però qui c'è icona ortodossa da me.
1: Certo.
2: Quindi amore per la Madre di Dio qui penso che davvero c'è.
1: Sì, volevo dire, però c'è, quando vado a Medjugorje vedo che sono tanti pellegrini che vengono dall'Ucraina, è una cosa incredibile, cioè commovente, chiedono delle grazie speciali anche per il loro paese.
2: Io mi ricordo, Padre Livio, la prima volta quando sono stato a Medjugorje c'è stato il momento di coronavirus. E siamo venuti a Medjugorje, la mia prima volta, non c'è stato nessuno, tranne Ucraina. 2-3 mila, soltanto gli ucraini sono stati a Medjugorje. È proprio una signora che è stata con il mio gruppo di pellegrinaggio. Noi ogni sera abbiamo fatto così, condivisione, come è andato il giorno, come avete sentito, cosa pensate, di che cosa avete pregato. E quella signora ortodossa che è stata con noi, lei proprio ha detto una profezia, lei ha detto, vedete, qui non c'è nessuno, soltanto noi, gli ucraini. Forse, lei ha detto, che Madonna specialmente chiama gli ucraini per la preghiera speciale. Questa è stata ancora prima di guerra. Io poi, quando la guerra si è cominciata, mi sono ricordato queste parole. Forse questa la Madonna proprio vuole che gli ucraini proprio adesso vengano a Medjugorje per pregare. Davvero adesso, perché gli ucraini vanno a Medjugorje? Specialmente adesso.
1: Sì, sì.
2: Certo, per pregare per la pace, no? Per pregare, sì, per la patria.
1: Sì. Come vedi il futuro allora, Alessei? Noi pensiamo che presto ci sarà la pace, ma bisogna credere a quel che dice la Russia.
2: Spero che ci sarà la pace, ho paura di dire quando. Siamo pronti ancora per gli anni di guerra, no? Purtroppo, no? Se ci sarà la pace presto, questo sarebbe un miracolo. Io credo nel miracolo, vorrei questo miracolo di pace, però ho paura che ci sarà ancora per gli anni questa guerra, no? Purtroppo, no? Purtroppo io già ho questa sensazione. Ma il futuro? Futuro probabilmente ci saranno tanti problemi. Anche la Chiesa qui in Ucraina, i nostri vescovi già dicono a tutti i nostri sacerdoti: preparatevi per il tempo che ci sarà dopo la guerra. Ci sarà molto difficile, perché abbiamo quasi 1 milione di esercito. Questi uomini, anche le donne, tornano alla casa con i problemi, perché stare alle guerre è difficile per moralmente, psichicamente, ci saranno tanti problemi. Già adesso vediamo che tante nostre famiglie si sono rotte, perché le donne o qui in Ucraina forse sono andate fuori. In Italia, in Polonia, in Germania, gli uomini, mariti, sono qui a fare la guerra, quindi sono distaccati. E già adesso sono tanti divorzi, no? Ci sarà probabilmente anche peggio. Quindi almeno noi, come gli ucraini, dobbiamo prepararsi per lavorare in questa situazione difficile, no?
1: Alessei, raccontaci una tua giornata normale, una tua giornata tipo, come viene?
2: No, niente di particolare, no, proprio mi alzo alle 7 di mattina, di solito, perché alle 7 di mattina c'è la trasmissione di messa, e proprio io cerco di controllare se è uscito, se è tutto a posto, se c'è qualche problema subito chiamo il nostro tecnico, dico: allora c'è il problema, fai qualche cosa. Ma questo si capita molto, una volta a 3 mesi, no? Però bisogna di preparare tutto, no? Di controllare tutto. Poi alle 8.15 ce l'ho la mia trasmissione, quindi 45 minuti sono per salutare tutti i nostri ascoltatori, per spiegare il Vangelo, per stare con loro, per qualche notizia e così via. Poi dopo vado a pregare. Io purtroppo sempre voglio andare a pregare alle 6 di mattina, però non mi riesco a pensare.
1: È la tua forza quella.
2: Sì. Poi dopo vado a pregare dopo la trasmissione. Faccio il breviario, le mie preghiere personali, più o meno un'ora, no? Nelle nostre cappelle di Radio Maria. E poi dopo c'è il lavoro, diversi incontri e così via. Anche preparare tutto per il radio. Quindi poi dopo, fino alle 6, 7 sono alla radio, poi torno e qui adesso non lo so. Io abito con gli altri sacerdoti, ogni tanto andiamo a mangiare qualche cosa per parlare un po' così, no?
1: Sì, ma senti, ma come fai a trovare in questa situazione le persone che trasmettono?
2: No, davvero è il problema, no? Anche poi c'è un altro problema, da noi tutti gli uomini lì in Ucraina da 25 anni fino alle 60 sono obbligati a mobilizzazione. Certo che non tutti vanno all'esercito, però ogni momento possono ricevere la lettera: tu sei mobilizzato, e quindi adesso anche abbiamo i nostri ragazzi che lavorano a radio, Per ora nessuno di loro ha ricevuto questa lettera, però potrebbe essere in ogni momento, no? Quindi io adesso, questi ultimi 2 anni, quando abbiamo cercato qualcuno nuovo alla radio, cercavo di trovare una ragazza. Quindi le ragazze non devono andare all'esercito, e quindi se i nostri uomini saranno mobilizzati, quindi ci sarà qualcuno alla radio a lavorare. Quindi di solito abbiamo più o meno di 200 i nostri volontari. 200, abbiamo il gruppo, ogni tanto facciamo incontri con loro. Io sono con il direttore, sempre vedo chi è responsabile, chi è proprio motivato, chi vuole andare, chi proprio ce l'ha la fede, chi è capace di parlare. Quindi di solito abbiamo questi nostri volontari, ogni tanto chiamo qualcuno, chiedo se tu vuoi qualcosa di più, di stare a Radio Maria come parte di staff di Radio Maria.
1: Comunque la radio funziona 24 ore al giorno.
2: Sì.
1: Straordinario, un miracolo.
2: Dalle 7 di mattina fino a 22 di solito.

0: Facesse un appello ai nostri ascoltatori, perché credo che noi in passato vi abbiamo aiutato e continuiamo ad aiutarvi, ma penso che voi, fra tutte le grandi famiglie di Radio Maria, siete quelli che in questo momento hanno una sofferenza maggiore di tutti gli altri.
1: Bene, prima di tutto vorrei ringraziare, no? Padre Livio, io non mi ricordo, ma sembra che lei ho detto già, però posso ripetere. Quando la guerra si è cominciata, il 24 febbraio, lei mi ha chiamato il giorno dopo o due giorni dopo e mi ha chiesto di andare in diretta a Radio Maria Italia.
0: Sì.
1: Io mi ricordo che lei mi ha detto: padre, tu puoi dire tutto ciò che vuoi, tutto ciò che
0: sì,
1: io
0: sì.
1: All'inizio ho avuto paura, no? Quale sarà la reazione, perché i primi giorni di guerra è stato molto molto stressato, molto scioccato, proprio non controllavo ogni mia parola, perché ogni tanto parlavo molto forte. E dopo questa intervista ho visto che lei mi ha detto: grazie padre, tutto è vero. Proprio, ho sentito proprio sostenuto,
0: sì.
1: Sostenuto in questa sofferenza. Per me è stato molto, molto importante. E poi dopo, quando ogni tanto ascolto Radio Maria Italia, no? Per me è un esempio, no? E quando vedo queste parole di sostegno di Ucraina, quando sento le parole davvero vere che parlano delle situazioni qui, le parole di ascoltatori italiani, quando vogliono pregare, vogliono aiutare in qualche modo, anche da lontano, questo è davvero importante. E io, quando vado a parlare con i nostri ascoltatori ucraini, io sempre dico così: io ho ascoltato Radio Maria in Italia e ho sentito questo. Vedete che non siamo soli. E per la gente è molto importante.
0: Sì.
1: Questa è la guerra ha fatto vedere che davvero che quando non sei solo, questo ti aiuta, questo ti sostiene. Questo ti incoraggio, questa è la luce per te. Da Radio Maria Italia, noi come Ucraina, anche dall'Italia, no? Abbiamo sentito questo. E questo è importante, no? Quando tu soffri, quando c'è qualcuno vicino a te, per stare vicino, per dire le parole di incoraggiamento, questo è molto importante. Abbiamo sperimentato questo e adesso vorrei dire grazie. E certo, vorrei anche chiedere di aiutare anche in futuro, no? Abbiamo bisogno
0: certo.
1: Di aiuto.
0: Sì, sì, sentiamo questo dovere, anche questa gioia di aiutare questa eroica nazione che combatte anche per tutta l'Europa, credo.
1: Davvero?
0: È vero, questo lo sappiamo, ce ne rendiamo conto. Quindi Alessei, noi siamo, i nostri ascoltatori volentieri sono disponibili a fare quello che è possibile per aiutare i nostri fratelli che in questo momento sono nella prova e nella sofferenza. Senti, ti chiederei di dire un'Ave Maria in ucraino e di darci la benedizione.
1: Certo, un'Ave Maria nella lingua ucraina. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Амен. Grazie, Алексей, дачі la benedizione.
1: Benedizione già in italiano.
0: Sì.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
0: Mi fa vedere che sorridi, questa è una bella cosa. Mi fa vedere che mi piace che la nostra trasmissione si termina con un bel sorriso, che è segno di speranza per il futuro.
1: Io non so perché adesso sorrido, però grazie Padre Livio, grazie per questo
0: invito. Carissimo, un abbraccio a te e a tutta la grande famiglia di Radio Maria Ucraina.
1: Grazie.
0: A presto.

Radio Maria. Per la Mariatona ci siamo collegati con la sede di Radio Maria Ucraina, a Kiev. Il nostro direttore Padre Livio ha i microfoni con Padre Alexei, direttore di Radio Maria Ucraina.

Una voce cristiana in Italia e nel mondo. Radio Maria. Sempre con te. Il tuo 5 per 1000 per la missione di Radio Maria in Italia e nel mondo. Radio Maria è una straordinaria opera di evangelizzazione e di promozione umana presente nei 5 continenti. 95 reti che trasmettono in 65 lingue, in particolare nelle zone più povere e dimenticate del mondo. Grazie a Radio Maria, oltre 35 milioni di persone possono ascoltare la parola del Vangelo e imparare a pregare e a vivere cristianamente. Tutto questo è stato realizzato con il generoso apporto dei nostri ascoltatori, in particolare con il 5 per 1000, che non costa nulla ed è una possibilità alla portata di molti. Contiamo sul tuo prezioso contributo per proseguire questa opera di pace e di bene. Ecco il codice fiscale di Radio Maria. 9 4 0 2 3 5 3 0 1 5 0. Ripetiamo il codice fiscale di Radio Maria per il tuo 5 per 1000. 94 02 35 30 15 0. Grazie.

Radio Maria. Trasmettiamo per comprendere e vivere la liturgia. A cura di Padre Ferdinando Campana. Ricordiamo che tra circa 30 minuti Padre Ferdinando Campana accoglierà le vostre domande in diretta allo 031 610 610. Buon ascolto!

Carissimi amici, il Signore vi dia pace, pace a tutti voi, bentornati a questo incontro mensile con la liturgia attraverso la nostra sempre carissima, preziosissima Radio Maria. Sono sempre felice di incontrarmi ogni mese con voi per presentarvi il progetto, il programma, il cursus sarebbe da chiamare, della liturgia, cioè le letture che ci accompagnano nel mese che abbiamo davanti a noi. Ma prima di tutto vorrei ringraziare Radio Maria dell'opportunità che mi è stata data tanti anni or sono, ormai sono quasi, quindi sicuramente una ventina d'anni che noi trasmettiamo attraverso Radio Maria, che abbiamo questa bellissima opportunità di parlare della liturgia, di misurarci, confrontarci con questa grande esperienza della Chiesa. Radio Maria è una esperienza della Chiesa, la Chiesa che vive in tutto il mondo, la Chiesa che è unita con la grazia dello Spirito nel nome di Gesù e con la presenza materna della Beata Vergine Maria. Gli strumenti con cui la Chiesa vive l'unità sono tanti, chiaramente, soprattutto sono la grazia di Dio, l'amore del Signore, la sua presenza tra noi, i sacramenti che in tutto il mondo rendono la nostra vita riempita dalla grazia del Signore. Ma insieme a questi grandi, grandi, meravigliosi doni, la parola che il Signore ci dà, la testimonianza della fede, la comunione con il Papa, principio visibile di unità nella Chiesa, ecco, noi abbiamo la presenza materna della Beata Vergine Maria. Maria, da quando ha detto sì all'angelo del Signore, lei è stata capace di affidarsi totalmente alla sua parola ed è diventata da quel momento il luogo della presenza della grazia del Signore. San Francesco dice: Vergine fatta Chiesa, Vergine fatta Chiesa, cioè il luogo della sua obbedienza è stato il primo luogo della fede cristiana. La sua adesione d'amore alla grazia di Dio, alla volontà di Dio, all'amore del Signore, è stato il primo luogo in cui la Chiesa ha aderito totalmente al Signore. La Chiesa è nata dal sì incondizionato di Maria e poi è continuata tutta la vita con la sua presenza accanto a Gesù, soprattutto sulla croce, quando Gesù poi le ha detto: ecco tuo figlio, e in Giovanni tutta la Chiesa era presente. Maria dunque ha vissuto la sua maternità più profonda, più intensa, incancellabile, quando fedele al Signore sotto la croce ha accolto le parole, il testamento di Gesù. E difatti poi Luca ci dice che Maria stava con gli apostoli in attesa dello Spirito Santo, e quindi questi giorni di novena, di Pentecoste, ecco, sono particolarmente ricchi perché sentiamo che Maria, la Vergine Maria, è in attesa dello Spirito che continuamente rova la Chiesa e per la Pentecoste che si rinnova. Ora, questa presenza materna, benedicente, consolante, veramente proprio sponsale e materna di Maria, viene particolarmente messa in evidenza da Radio Maria. Maria ci fa sentire uniti in tutto il mondo nel nome di Maria. Radio Maria è la maniera attraverso cui la Beata Vergine Maria oggi continua a riunire tutti i suoi figli, e dobbiamo essere veramente grati di questo, perché è vero che le trasmissioni cambiano lingua, cambiano anche a volte certamente di persone che collaborano, che presentano argomenti,
però la sostanza è sempre la stessa: onorare Dio e amare la Chiesa attraverso la presenza, la venerazione, l'onore, il servizio della Beata Vergine Maria. E questo è il dono che la Beata Vergine Maria, o meglio, diciamo, il Signore ha fatto al nostro tempo attraverso Radio Maria. Io ho cominciato, come dicevo, circa 20 anni fa queste trasmissioni sulla liturgia, ma la cosa bella che vi posso testimoniare è che sono andato a visitare nel mondo i frati, i miei confratelli, in Africa soprattutto, e vi devo dire che la mia gioia è stata di vedere dappertutto la sede, il luogo dove Radio Maria trasmette. Ricordo dei luoghi veramente particolari come in Costa d'Avorio, Yamoussoukro, dove esiste la grande, meravigliosa, grande basilica di Notre Dame de la Paix, di Nostra Signora della Pace. Yamoussoukro è appunto il luogo dove è stata riprodotta la basilica del Vaticano di San Pietro. Ebbene, lungo il viale di accesso a questa basilica, proprio ricordo benissimo, perché è proprio vicina alla casa dei frati francescani, i frati minori, c'è la sede di Radio Maria. Sono stato felice perché mi sono sentito in qualche modo davvero a casa, a casa. E poi 2 anni fa sono stato in Ruanda e sono stato a visitare il luogo delle apparizioni di Nostra Signora di Kibeko. Kibeko è un luogo dove lei è apparsa poco prima della grande guerra, della grande strage che c'è stata in Ruanda. Ebbene, poco prima dell'arrivo al santuario c'è la casa, la sede di Radio Maria. Anche lì la bellezza di vedere che dove c'è Maria c'è Radio Maria, dove c'è lei c'è anche lo strumento attraverso cui lei parla al cuore di ogni persona e raggiunge tutti. Così l'ho trovata in Albania, dove pure sono stato, l'ho potuta vedere, ho potuto sentire anche i miei confratelli che parlano, che trasmettono attraverso Radio Maria dell'Albania. E quindi davvero vi devo dire che è un dono meraviglioso. In un mondo che oggi le notizie, lo vedete, trasmettono sempre guerra, divisione, morte, odio, Radio Maria trasmette pace, speranza, preghiera, fiducia, amore, dono di grazia. Allora veramente davvero aiutiamola, sosteniamola, sentiamola particolarmente vicina a ciascuno di noi, perché anche attraverso il nostro aiuto questa voce possa raggiungere tutti e portare a tutti pace, gioia, speranza, bellezza, preghiera, luce, gioia, vita, amore per la Vergine Maria. Che il Signore vi benedica, fratelli, davvero vi auguro con tutto il cuore che il Signore vi benedica attraverso Radio Maria, che vi faccia sentire la gioia di questa presenza d'amore che abbraccia la Chiesa. E ora, ecco, vi vorrei dedicare un po' di tempo, prima di ascoltare poi dopo le vostre domande, alla presentazione della liturgia del mese che abbiamo davanti a noi. Noi abbiamo un mese ricchissimo, pensate, oggi, questa sera e domani abbiamo l'ascensione del Signore, domenica prossima avremo la Pentecoste e poi la domenica ancora successiva, il 31 maggio, la festa della Santissima Trinità, il 7 giugno la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo e il venerdì successivo, il 12 giugno, avremo il Sacratissimo Cuore di Gesù e il 13 giugno il Cuore Immacolato di Maria. Ecco,
quante cose meravigliose la liturgia ci offre allora in questo periodo. Certamente il 13 giugno è anche la festa di Sant'Antonio di Padova, ma dobbiamo quindi benedire il Signore, perché attraverso la celebrazione della Beata Vergine Maria e di Sant'Antonio possiamo davvero sentire la bellezza, la grandezza di questa celebrazione. E che dire di queste feste? Intanto sono delle feste che mettono insieme feste del Signore, come l'Ascensione, come il Sacratissimo Cuore di Gesù in modo particolare, ma anche feste dei misteri della nostra fede, cioè quello della Santissima Trinità in maniera particolare, della Pentecoste, il dono dello Spirito, e quello del Sacratissimo Cuore, il Sacratissimo Cuore, Corpo e Sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Dunque feste di grande, grandissima importanza. Siamo inondati in questo periodo di queste celebrazioni che una dopo l'altra ci presentano i misteri fondamentali della nostra fede. L'ascensione al cielo sta a dire che il Signore è presente tra noi in maniera diversa da quella fisica, che era limitata, perché quando Gesù è stato nel mondo l'hanno visto, ascoltato, sentito soltanto quelli che l'hanno incontrato. E invece dopo, con l'ascensione, Gesù è presente, vicino ad ogni uomo, in ogni luogo, in ogni tempo. È vivo ovunque nel mondo e incontra ogni giorno tutti, con i suoi sacramenti, con la sua grazia, la sua presenza, la sua parola, il suo amore. L'ascensione ci dice che Gesù è presente nel mondo non più in maniera limitata come era quella fisica, ma in maniera ormai illimitata, senza confini, senza tempo, a raggiungere il cuore di ognuno.

carissimi amici, qualche problema tecnico, però vi riprendiamo assolutamente ora. Stavamo dicendo proprio che la grazia del Signore ci sta veramente benedicendo attraverso le celebrazioni di questo periodo dell'anno liturgico, e quindi soprattutto abbiamo visto proprio il dono della Pentecoste e il dono della Santissima Trinità. Sono esperienze di grazia che caratterizzano questi giorni che noi abbiamo. Sono davvero dei grandi momenti che la liturgia ci offre. Dopo la celebrazione della Santissima Trinità avremo la celebrazione del Corpus Domini, la domenica 7 giugno. Corpus Domini fu voluto da Papa Urbano IV nel 1264 proprio per mettere in evidenza la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. E quindi è davvero un grande dono che ci viene fatto proprio per ricordarci che Dio non è lontano, Dio non è irraggiungibile, Dio non è uno spirito soltanto, certamente lo è, ma Dio è anche vivo e presente tra noi. Noi ogni volta che facciamo la comunione diventiamo come Maria, ricettacolo, abitazione di Dio. Dio diventa uno di noi in noi, diventa parte di noi, noi ci nutriamo di Lui e diventiamo come madri del Signore, come diceva San Francesco nei suoi testi, noi siamo madri, spose, sorelle, fratelli del Signore Gesù. E quindi ci nutriamo di Lui, lo portiamo in noi e diventiamo madri che portano i fratelli, il Signore Gesù. È una grazia immensa quella che noi abbiamo in ogni comunione che facciamo, perché possiamo contenere Dio. Guardate che questa parola non è un'esagerazione. I padri della Chiesa, soprattutto la Chiesa orientale con Sant'Atanasio, San Clemente Alessandrino, i santi San Giovanni Crisostomo, San Gregorio di Nazianzo, San Gregorio di Nissa, sono tutti santi che dottori della Chiesa del terzo e quarto secolo, ecco, hanno detto che Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio, nel senso diventasse partecipe della vita trinitaria. Quello che Gesù è venuto a portare nel mondo in facendosi carne ha reso possibile, Lui ha reso possibile la nostra partecipazione alla vita divina. Assumendo la nostra carne ha reso partecipe la nostra umanità della vita divina, della vita della Santissima Trinità. Noi siamo parte di Dio, diventiamo una cosa sola con Dio. E questo credo che sia una grande gioia, dobbiamo tutti sentire questa grande grazia. L'Eucaristia non è semplicemente mangiare la carne del Signore, ma diventare una cosa sola con Lui, a lasciare abitare Dio in noi, che davvero la grazia del Signore ci doni la gioia, la grazia di poter comprendere questo grande mistero. Anche recentemente ho avuto l'opportunità di visitare Lanciano, il santuario del miracolo eucaristico. Ma pensate che 1300 anni fa un sacerdote, forse un monaco che veniva dall'Oriente, siamo nel periodo delle lotte iconoclastiche, della persecuzione dei monaci da parte dell'imperatore, del re, di coloro che governavano a quel tempo nella realtà dell'Oriente. Ebbene, la persecuzione ha portato molti monaci a venire in Italia. Però c'era questo monaco che dubitava, che aveva qualche dubbio sulla presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Ebbene, nelle sue mani l'ostia si è materializzata in carne viva e tessuto
di carne con il tessuto dell'epicardio. Cioè, pensate che è un tessuto proprio del cuore, cardiaco, ma di un cuore che è vivo, cosa impossibile, perché se uno prendesse il cuore di una persona sarebbe morto e quindi non sarebbe vivo, non potrebbe avere quelle caratteristiche che il miracolo eucaristico di Lanciano da 1300 anni perpetua continuamente, e cioè un cuore che sta pulsando. Assolutamente, cioè, non c'è il cuore, c'è un pezzo del tessuto dell'epicardio, ma è qualcosa di veramente eccezionale. Allora, davvero, davanti a questo grande mistero, tu senti che non è una favola, non è un'illusione, non è una pia devozione, la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, ma è una verità, la verità più grande che ci possa essere. Dio è vivo ed è presente tra noi. Dio ci ama e ci nutre di sé. E noi diventiamo come Maria, grembo di Dio. E San Francesco dice, se è onorata la Vergine Maria che lo portò per 9 mesi nel suo grembo, se è venerato il Santo Sepolcro che l'ha contenuto per 3 giorni, se Giovanni Battista non osò toccare il capo del Signore quando gli donò il battesimo, quanto dovrebbe essere santo, degno, dovrebbe essere consapevole della propria dignità il sacerdote che tocca, che consacra, che distribuisce e si nutre, distribuisce l'Eucaristia ai suoi fratelli. Ma quello che vale per il sacerdote vale per ciascuno di noi. Quanto dovremmo essere santi ognuno di noi, perché ogni giorno tocchiamo, ogni giorno ci nutriamo, ogni giorno possiamo donare Gesù, il Cristo Signore, ai nostri fratelli. E allora davvero la festa del Corpus Domini ci riporta al cuore, al centro di questo immenso amore di Dio che attraverso Gesù Cristo ci raggiunge continuamente, ci salva, ci benedice. E poi, ecco, come dicevo, il 12 giugno avremo la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù, una festa che ci ricorda l'immenso amore con il quale Gesù ci ha amati. Siamo stati amati come nessun altro avrebbe mai potuto amarci. Questo cuore di Gesù è stato poi trafitto dalla lancia, anche se Gesù era morto, ma era un cuore che aveva donato tutto se stesso. Un cuore che aveva sparso per tutta l'umanità tutto il suo amore, che aveva donato a noi tutta la sua vita, che ci aveva fatto gustare la dolcezza di una grazia, di una presenza, direi veramente di una benedizione che continuamente ci avvolge. Noi siamo avvolti dall'amore di Cristo, lui ci abbraccia, ci consola, ci benedice, ci perdona, ci guida, ci illumina, ci sostiene. Noi siamo dentro il cuore di Cristo. Noi siamo amati attualmente da Lui, non a prescindere dal fatto se siamo peccatori o non peccatori, vicini o lontani, buoni o cattivi, non importa. Intanto Cristo ci ama, questo ce lo dobbiamo sempre ricordare tutti. Da parte di Dio ci sarà sempre l'amore, da parte nostra ci può essere l'ingratitudine, l'infedeltà, il tradimento, l'abbandono, la mancanza di fede, di generosità, di rispetto nei confronti di Cristo e di Dio, ma da parte di Cristo Gesù, a nome di Dio, da parte del nostro Dio e Signore, ci sarà sempre l'amore. Dio non ci lascerà mai, non ci abbandonerà mai, non ci odierà mai, non si vendicherà mai, non sarà mai un Dio che ci punisce e ci castiga. Dobbiamo sempre ricordarci che le scelte decisive della nostra vita le facciamo noi. Da parte di Dio ci starà sempre l'amore.
il Signore Gesù è morto sulla croce proprio per questo, per dirci: guarda, tu peccatore che mi hai tradito, che mi hai condannato ingiustamente, che mi hai flagellato, che mi hai tradito, che mi hai abbandonato, che mi hai non hai rispettato la verità, la giustizia come Pilato, che mi hai deriso come Erode, che mi hai proprio infierito su di me come i soldati, che mi hai crocifisso sulla croce, che mi hai insultato, che mi hai provocato, che mi hai lasciato solo, sappi, io sono morto per te, io sono morto per darti la vita. Io ho detto soltanto: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Allora il cuore sacratissimo di Gesù ci ricorda che da parte di Dio noi siamo inondati, abbracciati, custoditi dall'amore. Noi siamo sempre immensamente amati. Puoi commettere tutti i peccati che vuoi, puoi essere quella pecorella smarrita che lo abbandona, puoi essere quel figlio che lascia la casa del padre o il figlio maggiore che non sa amare, ma tanto il pastore ti verrà sempre a cercare, il padre ti accoglierà sempre nella sua casa e ti vorrà sempre bene, non ti farà la predica, non ti dirà: ma che hai fatto, dove sei stato, perché prima di tutto ti accoglie. Lo dobbiamo ricordare soprattutto noi sacerdoti, che tante volte ci facciamo anche noi prendere più dalla giustizia che dalla misericordia, più dal rimprovero che non dal perdono e dalla benevolenza. Noi pensiamo che perdonare, che amare sia una debolezza, una fragilità, sia come uno scusare. Non scusiamo niente, noi non entriamo nella vicenda terribile e tremenda dei peccati, perché i peccati hanno tanta storia, hanno tanto schifo, tanta miseria già di per sé. Chi ha peccato ha sperimentato la miseria della vita, e allora tanto l'amore, la misericordia, la bontà, la grazia di Dio può riempire il nostro cuore. Ebbene, tutto questo immenso amore che Gesù ci ha dato si è riflesso nel cuore immacolato di Maria. Come Cristo ama, Maria ama. Come Gesù ci abbraccia col suo amore, lei ci abbraccia col suo amore. Maria è una mamma buona, una mamma dolce, una mamma cara, una mamma bella, una mamma che sempre, sempre riabbraccia, rivuole accanto a sé i suoi figli. L'amore di Cristo si riflette in Maria. E l'amore che lui ha per noi sperimenta anche in lei. Davvero dobbiamo sentire che tutto l'amore di Dio riversato da Dio nella Vergine Maria viene riversato da lei sulla Chiesa e sull'umanità intera. Non ci sarà mai nessuno che abbia mai potuto peccare contro Dio, che avrà mai potuto commettere qualsiasi cosa che non possa trovare nel cuore di Maria la sorgente della grazia e della benedizione, la sorgente di un perdono. Quello che fa la madre lo fa il figlio, e quello che fa il figlio lo fa la madre. Questa cosa noi la dobbiamo ricredere in maniera assolutamente incrollabile. La Vergine Maria intercede per noi perché possiamo sempre avere la gioia, la pace, il perdono, la misericordia, la vita. E così Gesù ci donerà sempre tutto anche attraverso la parola della madre. In questa famiglia di Dio non c'è nessuna gelosia, non c'è nessuna divisione, non c'è nessuna prevaricazione. Tutto quello che fa Maria, Gesù la benedice, e tutto quello che fa Gesù, Maria lo condivide assolutamente. E quindi uniamo sempre Gesù e Maria, mettiamoli insieme. La Chiesa lungo i secoli ha sentito questo. Paolo VI nel concilio ha voluto proclamare Maria madre della Chiesa. Che cos'è questo se non proprio questo grande insegnamento? In fondo, che cos'è essere madre di Dio se non essere anche madre dei figli di Dio? E allora lei ha un cuore pieno d'amore, tutto per il Signore e tutto per noi. Ecco, vedete, abbiamo questo mese pieno di feste,
proprio per ricordarci di questi grandi misteri dell'amore in cui noi viviamo, esistiamo, ci muoviamo e speriamo ogni giorno di essere abitanti di questo grande mistero. Bene, carissimi amici, io termino adesso questa prima parte della nostra trasmissione. Adesso, dopo un breve stacco musicale, avrete tempo di fare le vostre domande, i vostri interventi per approfondire questi grandi misteri che celebriamo nel mese che sta davanti a noi.

Radio Maria. Lasciamo spazio alle vostre domande inerenti al tema trattato da Padre Ferdinando Campana. 031 610 610.

0: Sì, pronto?
1: Sì, buongiorno, grazie per la vostra catechesi. Mi chiamo Giovanni.
0: Sì.
1: Chiamo da Venafro. Volevo condividere una considerazione di Maria sotto la croce con Giovanni. Anche lì troviamo un ennesimo sì sul fatto che da lì a poco poi c'è stata la discesa dello Spirito Santo. Anche qui vediamo ancora l'ubbidienza di Maria come chiesa all'annuncio dell'angelo. Questo poi ha fatto sì che si adempisse anche la come decima piaga del sangue sullo stipite dell'agnello maschio senza difetto, lo abbiamo constatato sulla croce, sul legno del sangue dell'agnello maschio senza difetto. Da lì è partita per l'umanità la redenzione. Questo volevo condividere con lei.
0: Sì, sì, sì, beh, i misteri della vita di Maria sono appunto diversi, noi abbiamo già ricordato, e a partire innanzitutto chiaramente dall'Immacolata Concezione, quindi Dio ha prevenuto con l'Immacolata Concezione il peccato e quindi ha già reso Maria creatura davvero unica, eccezionale, particolare. Lei ha anticipato tutto quello che poi la grazia del battesimo fa in noi, ma soprattutto la grazia definitiva ed eterna. Ma poi appunto l'annuncio dell'angelo, le nozze di Cana, il momento della croce, la condivisione di Maria con gli apostoli nel cenacolo e poi l'assunzione al cielo. Sono tutti i misteri che hanno reso Maria particolarmente vicina alla vita della Chiesa, alla vita di ciascuno di noi. È la collaboratrice dell'Altissimo, è colei che è totalmente unita a Gesù, per cui, come dicevo, tutto quello che Gesù desidera per noi lo condivide con Maria, tutto quello che Maria vuole per la Chiesa, per l'umanità intera, lo condivide totalmente con Gesù. Ecco, questa è la fede della Chiesa, che sempre ha avuto questa profonda convinzione. Grazie, grazie.
2: Sì?
0: Sì, prego.
2: Mi chiamo Antonina, la chiamo da Lugo dei Marzi, Abruzzo.
0: Sì,
2: prego. Sì, in Albania c'è stato un sacerdote nostro, Don Antonio, tanti anni fa.
0: Sì.
2: È morto, sì, quando ci volevamo bene. Intanto io la ringrazio per lo Spirito Santo, che qui in questo paese si fa una grandissima festa. Ecco, questi giorni è proprio festa, festa, festa. Per un anno intero la fa questo Signore, poi si sposta agli altri signori, per 7 anni si dicono le preghiere in queste famiglie. E poi la Santissima Trinità, domenica quell'altra, si vanno tutti a piedi. È una grande emozione, per noi è grande, grande, e che il Signore ci aiuti sempre. A lei, che parla così bello e fa capire agli altri. La ringrazio tantissimo.
0: Grazie, grazie tanto a lei Antonina, grazie, grazie. È bello che ci raccontate le tradizioni dei nostri paesi, noi siamo impregnati di queste tradizioni stupende, meravigliose. Io penso che voi non potete immaginare la bellezza delle nostre tradizioni cristiane. Io sono stato nei paesi giovani della fede, ma pensate all'Albania, hanno avuto 50 anni di persecuzione contro la Chiesa, la Chiesa non poteva esprimere nulla, le chiese sono state distrutte, trasformate in altri luoghi. Ora la fortuna è che in Italia noi abbiamo tante tradizioni di fede, cerchiamo di conservarle perché questa è la ricchezza più grande che possiamo avere. Pensateci. Cioè il mondo di oggi sta diffondendo guerra, morte, violenza, distruzione. siamo in un mondo dove c'è l'indifferenza religiosa, il laicismo, l'ateismo, tutte cose che combattono in qualche modo contro la fede. Resistiamo, resistete, per quello vi posso incoraggiare, resistete, perché voi non potete immaginare la fortuna che noi trasmettiamo ai nostri figli e ai nostri nipoti con queste feste. Sanno che c'è un Dio che vive nel mondo, che cammina accanto a noi, che ci ama, ci benedice, ci accompagna. Questo è il regalo più bello che un genitore, un nonno può fare ai figli e ai nipoti. Grazie, grazie. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Pronto, buongiorno. Sono
0: Passi
3: Maria.
0: Bene, buongiorno. Sì, prego.
3: Grazie.
0: Maria.
3: La ringrazio per la sua trasmissione, perché è molto bella e profonda. Però io volevo chiedere una cosa, che è una mia difficoltà di questi ultimi anni. Io adesso ho già 76 anni, però da qualche anno non riesco a stare concentrata sulla messa, vado, vengo con la testa, cerco, mi sforzo di stare attenta, ma è una terribile difficoltà veramente. Alla fine dico, ma e ci vado sempre appena possibile, non perdo la messa, ecco, anche lungo la settimana, però dico, ma cioè, mi dispiace, perché sembra quasi che tolga importanza alla presenza di Gesù Cristo, anche quasi durante anche quando ricevo la comunione riesco a stare poco e poi la testa ricomincia a girare, mi sembra quasi di non avere rispetto, ecco, di questo grande sacramento che abbiamo.
0: No, che le dico, guardi, i pensieri che le vengono istintivamente non sono peccato. Ricordatevelo sempre, tutti i pensieri che vi vengono senza volerlo non sono peccato. Il diavolo fa di tutto per distrarci. Più gli date importanza, peggio è. Non dategli importanza. Quando voi non volete certe cose, lasciatele lì, lasciatele stare lì dove, nello spazio della mente dove vi arrivano. L'unica maniera per vincere il diavolo che ci vuole rovinare con i pensieri negativi è quella di non dargli retta, di quasi proprio fare gli indifferenti, perché più ci preoccupiamo e più gli diamo importanza. I pensieri negativi non hanno, non c'è, non, dei pensieri negativi noi non abbiamo responsabilità. Se poi noi li coltiviamo, sì, è un conto, ma quando arrivano così non c'è nessuna importanza. Noi dobbiamo dire praticamente a questi pensieri, tanto io amo il Signore, io credo in Lui, vivo in Lui, prego Lui, tu non mi distruggerai certamente questa grazia che il Signore mi ha dato. Quindi fate così, proprio non dategli importanza e dite al diavolo, tanto io non ti ascolto, avanti e via. Bene, grazie, grazie, grazie, pace e bene.
4: Pronto?
0: Sì, pronto.
4: Sì, buongiorno. Io mi sono inserita in ascolto solo adesso. Ho sentito solo l'intervento della signora che diceva della messa, che si distraeva, però vorrei dire alcune cose. Cioè, io non ho ascoltato la sua trasmissione, di questo chiedo scusa, ma mi è venuto in mente, cioè, alcuni pensieri. Cioè, io sinceramente le nostre messe sono noiose. Le nostre messe sono cantate male, le messe dei cattolici sono una palla generalmente, tendenzialmente. Non è questione del fatto che la signora si distrae, cioè è che manca qualcosa dello spirito di Dio. Per esempio, tanto per dirne una, quando cioè si fa la messa e si dicono tante cose belle, anche un po' pappagallo tra virgolette, quando si arriva al momento cruciale della Santa Comunione, dopo si riattacca subito con la messa. No, non va bene, perché se tu arrivi al culmine della messa, che è la Santa Comunione, e non ti danno manco il tempo di stare con Gesù Cristo, come pretendiamo di creare una relazione con Gesù Cristo?
0: Bene, grazie, grazie comunque degli interventi. Certamente che le nostre messe possano essere noiose può anche succedere, ma è importante anche la partecipazione di ognuno. Cioè, ognuno di noi porta la sua parte, il suo mattone per la bella costruzione. E quello che è importante è condividere quello che si fa, cioè rispondere alle domande, stare in piedi quando si deve stare in piedi, stare seduti quando si deve stare seduti, ascoltare la parola. Credo che la celebrazione della messa certamente debba migliorare, questo sicuramente, però è anche importante una cosa: la fede non è legata alle emozioni. Io non posso anche non avere tutta la facilitazione da parte del sacerdote, da parte del coro o da parte degli altri fedeli, la facilitazione alla partecipazione, però la partecipazione non è una questione di emozione. L'emozione non c'entra nell'ambito della fede, può aiutare certamente, ma non è un sentimento la partecipazione alla messa. La messa è un'altra cosa, una cosa più grande ancora del sentimento, dell'emozione. La partecipazione è una questione proprio di fede, di adesione, di amore, di grazia, di bellezza, di gioia. E questa gioia dobbiamo trasmettere, ecco, quindi che non succeda che magari troppo attenti a vedere quello che non va, ci dimentichiamo di quello che invece succede, di quello che è bello, di quello che è grande in ogni celebrazione dell'Eucaristia. E poi ecco quello che è importante: se ognuno che magari si trova in difficoltà nella messa o non trova un grande entusiasmo, l'abbandona, e allora che succede? Succede che la Chiesa diventa magari un luogo di poche persone. Chi può dare un contributo, chi può cantare, chi può dare comunque la sua presenza, la viva, lo faccia, per non lasciare le nostre chiese no, vuote di partecipazione. Però ricordatevi sempre che la fede non è un'emozione, non è un sentimento, ma è molto, molto di più. La fede è un'adesione. È una partecipazione della vita, del cuore, dell'anima al mistero che si celebra. Grazie, grazie tante. Pronto?
5: Sì, buongiorno padre, sono Melina da Roma e sì, volevo dare la mia esperienza e innanzitutto rispondere alla signora che mi ha telefonato adesso e quella di prima, e cioè giustamente come anche ha detto lei, questione di fede non solo. Ma se c'è il maligno che si tenta in quel momento, no, a distrarsi, cioè, allora invocare il nome di Gesù o di Maria e dire questa giaculatoria: Gesù e Maria vi amo, salvatemi. Poi un'altra cosa, Scilia, da dove io provengo, praticamente Cottanissetta, si usa nel mese di maggio di fare, fanno girare la Madonnina di Fatima per le case, e le persone si riuniscono vicino di casa per recitare il rosario per tutto il mese di maggio. È una cosa bellissima secondo me, che pensa che a Roma è un po' difficile realizzare, però è importante credere fermamente in Gesù, nella Madonna, e sempre pregare affinché la fede non si affievolisca. Questo lo volevo dire.
0: Bene, grazie, grazie. Bene, sono sempre delle bellissime testimonianze. I nostri paesi hanno una tradizione ricchissima, bellissima, ecco, di questa di devozione alla Beata Vergine Maria. Il popolo italiano ha sempre amato Maria come la mamma per eccellenza, che ci ha davvero sempre accompagnati, benedetti, sostenuti nel nostro cammino. Mi sembra quindi davvero una bella testimonianza. Purtroppo nelle città a volte non è molto facile, perché le città sono meno, direi, proprio sensibili a come avviene nei paesi, meno vicine, c'è meno tradizione e meno opportunità a volte di fare manifestazioni nelle case, nei palazzi dove viviamo. L'altra cosa, ricordo ancora, ecco, questo fatto, no, che durante la messa uno si distrae, ha tanti pensieri. Io ripeto ancora quello che vi ho detto: non fateci caso, meno importanza gli date e meglio è. Più vi preoccupate e più date in qualche modo adito al diavolo di tentarvi. Il diavolo cerca sempre di rovinarci tutto, ma noi non lasciamoglielo fare, e alle volte combattendo, ma molte volte non dandogli nessun peso. Grazie, grazie ancora. Pronto?
6: Pronto?
0: Sì, pronto.
6: Sono Rita da Roma.
0: Prego, prego, dica pure.
6: Grazie per la sua catechesi. Io volevo dire questo, che sento proprio vicino, sento proprio veramente la presenza di Gesù, del quale sono innamoratissima, e a volte credo di percepire la presenza anche dello Spirito Santo. Non so se faccio bene, sento una grande, sento intanto delle ispirazioni e poi una grande pace, una grande gioia. Mi dica lei se faccio bene a percepirlo in questo modo, oppure come devo fare a capire la sua presenza dentro di me?
0: Bene, grazie, grazie. Queste esperienze della grazia del Signore sono un dono che il Signore fa. Ecco. Vorrei però specificare due cose soprattutto. Se qualcuno non le sentisse, non pensi di non essere amato, benedetto dal Signore. No, no, assolutamente. Queste esperienze particolari di grazia sono dei doni che il Signore fa a qualcuno per sostenerlo, per incoraggiarlo nella fede, ma dobbiamo imparare a vivere sia con queste esperienze sia senza. Cioè, non sono necessarie, sono un sostegno, un aiuto, ma noi dobbiamo andare avanti nella fede, nella devozione, a prescindere anche da queste esperienze proprio di sostegno e di grazia. Queste esperienze, poi la seconda cosa, dobbiamo custodirle con tanta tanta proprio attenzione, prudenza e direi gratitudine, con una certa attenzione, perché a volte il diavolo si insinua sempre dappertutto e a volte anche in queste ispirazioni. Ora, come fare per sapere se vengono da Dio o vengono dal maligno? Ecco, se portano pace e se non contrastano mai con l'insegnamento della Chiesa. Il diavolo vuole turbarci, e quando ci turba, allora vuol dire che non viene dal Signore. L'ispirazione viene da qualcun altro. E quando dei pensieri che abbiamo non fossero gli stessi del Papa, dei Vescovi, della Chiesa, state pure sicuri che non vengono dal Signore, ma viene da qualcun altro appunto che vuole turbarci. E quindi attenzione, ecco, a queste due cose: vivere e ringraziare per le emozioni, le ispirazioni che abbiamo, ma imparare anche a vivere senza di esse e non pensare mai che se noi le abbiamo il Signore ci vuole meno bene. Seconda cosa, stare attenti che a volte queste ispirazioni possono essere sfruttate dal maligno. E allora avere il discernimento: sono autentiche quando portano pace, riconciliazione, comunione, amore, e quando non contrastano mai con l'insegnamento della Chiesa. Grazie, grazie. Carissimi amici, siamo arrivati alla fine del nostro incontro, è stato anche oggi molto bello stare con voi, grazie a Radio Maria che ci offre questa bellissima opportunità. Io vi benedico, vi saluto, vi attendo per il prossimo mese di giugno, terzo sabato del mese alle ore 11. Vi auguro ogni bene, il Signore vi benedica tutti, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Pace e bene, e arrivederci ancora, sempre attraverso la nostra carissima Radio Maria.

0: Radio Maria. Una voce cristiana in Italia e nel mondo.
1: Qui Radio Maria. Trasmettiamo notizie dalla Radio Vaticana.
2: Sabato 16 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Titoli di oggi: Medio Oriente in fiamme, prorogata la tregua in Libano ma si muore ancora. Raid israeliano anche a Gaza, mentre gli USA dichiarano mai così vicini a riprendere la guerra in Iran. Trump, dopo l'incontro con Xi Jinping, no all'indipendenza per Taiwan. Le autorità dell'arcipelago ribadiscono: siamo una nazione sovrana. Leone XIV ai partecipanti alla seconda conferenza sulla lotta alla criminalità nella regione OSCE. La giustizia rispetti la dignità di ognuno, no a torture e pena di morte. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. Non si ferma il conflitto che coinvolge diversi fronti in Medio Oriente. Dopo il secondo round di negoziati è stata prolungata la tregua, mai davvero rispettata sul terreno, fra Israele e Libano, dove si contano almeno 59 vittime. Ripresi i raid anche su Gaza City, dove è stato ucciso un alto funzionario di Hamas. La cronaca è di Roberta Barbi.
3: Sarebbe dovuto scadere domenica il cessate il fuoco tra Israele e Libano, invece dopo due giorni di negoziati negli Stati Uniti è stato prolungato di altri 45 giorni fino al prossimo round di colloqui previsto per il 2 e 3 giugno. Eppure sul terreno proseguono i raid dell'esercito israeliano, come pure le rappresaglie di Hezbollah. Salgono a 6 le vittime, tra cui 3 paramedici, e 22 i feriti nell'attacco contro il centro del Comitato Sanitario Islamico ad Aruf, nel sud del paese, dove si contano 59 vittime solo nelle ultime 24 ore. Intanto si è riacceso anche il fronte palestinese in un raid sul quartiere residenziale Rimal di Gaza City. È rimasto ucciso un leader di Hamas, comandante della brigata Al-Qassam. In Cisgiordania intanto coloni israeliani hanno aggredito alcuni pastori palestinesi, uno dei quali è rimasto ferito e tentato di rubare loro il bestiame in due località a nord-ovest di Gerusalemme, mentre atti vandalici sempre ai danni di palestinesi si registrano in un villaggio a ovest di Ramallah. Quanto all'Iran, il presidente americano Trump, di ritorno dalla Cina, ha dichiarato ai media che dall'inizio della tregua non si è mai stati così vicini alla ripresa delle ostilità.
2: Restiamo sullo scenario libanese, segnato da una drammatica situazione umanitaria e di insicurezza anche per le attività di sostegno delle organizzazioni sul territorio, come testimonia ai nostri microfoni Tommaso Della Longa, portavoce della Federazione Internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, di rientro da una missione proprio dal paese dei cedri.
4: A Beirut, nella capitale, il livello degli sfollati si può vedere nelle strade, intere famiglie che vivono in centri d'accoglienza collettivi ma anche in mezzo alle strade. In questa guerra la parola chiave che mi raccontavano è: ci ha tolto la dignità nel non sapere cosa succede un minuto dopo, il giorno dopo, una settimana dopo, se potranno tornare nelle loro case, se avranno ancora un lavoro, se potranno portare i loro figli a scuola.
5: Un libanese su 5, 1.200.000 persone circa sono sfollate, è corretto il dato?
4: Sì, assolutamente. Nel sud, nello specifico, quello che i colleghi della Croce Rossa libanese mi hanno ripetuto da Beirut, a Tiro, a Sidone, è: noi abbiamo bisogno di protezione, non possiamo avere paura a salire in ambulanza per salvare vite. Io stesso ero a Tiro e ho visto 3 bombardamenti nell'area, ho visto i nostri colleghi salire in ambulanza e, pensate, li ho visti mettere dei giubbotti antiproiettili e degli elmetti come se stessero andando in guerra. Nonostante l'emblema protettivo, nonostante il giubbotto antiproiettile, abbiamo perso 2 colleghi a e Youssef durante il conflitto, uccisi mentre salvavano vite.
2: La discussione su Taiwan è stata una delle principali questioni affrontate dal presidente cinese Xi Jinping nel vertice di Pechino con Trump. Il presidente americano ha invitato le autorità dell'isola a non dichiarare l'indipendenza ed ha esortato Taipei e la stessa Cina ad abbassare i toni. Ma poco fa Taiwan ha rivendicato di essere una nazione sovrana. Francesco De Remigis.
6: Nessuno dichiara l'indipendenza. Non voglio percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Così il presidente americano Trump espone al canale Fox News la sua strategia per la stabilità dell'Oceano Pacifico. Dopo il suo incontro a Pechino con l'omologo Xi Jinping, resta dunque incerta la questione dell'isola di Taiwan. Secondo il ministro degli esteri cinese Wang Yi, Trump comprende la posizione cinese, che considera l'arcipelago una provincia da riannettere. Poi il no ufficiale di Trump all'indipendenza dell'isola. La Cina non attaccherà l'arcipelago nel mio mandato alla Casa Bianca, spiega. Al di là delle intese commerciali, il vertice USA-Cina è stato definito storico dalla Casa Bianca. Trump ha tergiversato invece su come definire Taiwan, con cui gli Stati Uniti cooperano militarmente. La chiameremo semplicemente luogo, perché

0: Nessuno sa come definirla, ma non vogliamo vederla diventare indipendente, ribadisce. Dura la replica delle autorità di Taipei. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente che non è subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, dichiara il ministro degli affari esteri taiwanese, aggiungendo che la politica di Washington resta invariata.
1: Ci spostiamo sull'economia globale, forte volatilità sui mercati finanziari generata dal conflitto in Medio Oriente. La Banca Centrale Europea segnala che l'inflazione nell'Eurozona ha raggiunto il 3%, incertezza sulle prospettive economiche europee. Sentiamo il servizio di Lorenzo Giovanardi.
2: I dati diffusi in un comunicato della BCE segnalano un netto indebolimento della crescita dallo scoppio delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, e se i rincari dell'energia dovessero essere più forti del previsto, avvertono da Francoforte, l'inflazione in Europa aumenterebbe ulteriormente. Ad aprile l'inflazione nell'area euro ha raggiunto il 3% contro il 2,6 di marzo e l'1,9 di febbraio. Quella dei beni energetici ha toccato il 10,9% dopo il 5,1 di marzo, mentre i beni alimentari sono saliti al 2,5%. La BCE conferma comunque l'obiettivo del 2% nel medio termine e afferma che le decisioni sui tassi saranno prese riunione dopo riunione. Le prospettive economiche al momento rimangono molto incerte e dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente, si legge nel comunicato. E Francoforte assicura come le aspettative di inflazione a più lungo termine rimangono ancorate, nonostante quelle sugli orizzonti temporali più brevi siano aumentate in maniera significativa. Anche in Italia l'inflazione accelera. Secondo l'Istat, infatti, ad aprile i prezzi sono aumentati del 2,7% su base annua, rialzo sostenuto dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati.
1: Ci trasferiamo in Vaticano. Prevenzione del crimine e giustizia penale devono procedere insieme, rispettando e tutelando la dignità umana e i diritti universali. Così il Papa ai partecipanti alla seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione Osce a Roma e incentrata sul narcotraffico. Sentiamo il servizio di Tiziana Campisi.
3: Prevenire e contrastare la criminalità organizzata è fondamentale per costruire società sicure, giuste e stabili. Ma c'è giustizia se resta sovrana la legge, afferma Leone XIV.
4: Recognizing that true justice cannot be satisfied with punishment alone.
3: La vera giustizia non può essere soddisfatta con la sola punizione. Tali sforzi devono altresì abbracciare approcci improntati alla perseveranza e alla misericordia, finalizzati alla rieducazione e al pieno reinserimento dei condannati nel tessuto sociale. No alla pena di morte, alla tortura e a ogni forma di punizione crudele e degradante, aggiunge il Papa, che per i tossicodipendenti suggerisce programmi multidisciplinari. Nelle sue parole, anche l'omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita o subito lesioni lottando contro il crimine. Infine, l'invito a cooperare, assicurando la disponibilità della Chiesa Cattolica per promuovere politiche volte al bene comune di ciascun individuo.
1: Il Papa ha celebrato ieri le esequie del cardinale svizzero Scherrich, morto il 12 maggio scorso, della missione svolta dal porporato. Leone ha ricordato il lavoro per la concordia dei popoli con pazienza e abnegazione, affrontando, ha aggiunto il Papa, anche gli ostacoli e le sfide che un rappresentante pontificio è chiamato ad abbracciare per il bene di tutti.

0: Cari amici, a tutti voi buongiorno. Qui dello studio di Radio Maria Montreal ci raccogliamo insieme ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria per trasmettere Regina Cieli e l'Ora Media nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Regina dei Cieli, rallegati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia. È risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, per l'intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere la gioia senza fine della vita eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illuminami, custodiscimi, reggi, governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste.
1: Amen.
0: L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua che riposano in pace. Amen.

0: E adesso recitiamo l'ora media della sesta settimana di Pasqua e della seconda del Salterio. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Inno. Glorioso e potente Signore, che alterni i ritmi del tempo, irradi di luce il mattino e accendi di fuoco il meriggio. Tu placa le tristi contese, estingui la fiamma dell'ira, infondi vigori alle membra, ai cuori concedi la pace. Sia gloria al Padre ed al Figlio, sia onore allo Spirito Santo. All'unico e trino Signore sia lode nei secoli eterni.
1: Amen.

0: Antifona. Cristo è risorto dai morti, vive la vita immortale. Alleluia. Dal Salmo 118. Mi consumo nell'attesa della tua salvezza, spero nella tua parola. Consumano i miei occhi dietro la tua promessa, mentre dico, quando mi darai conforto? Io sono come un otre esposto al fumo, ma non dimentico i tuoi insegnamenti. Quando saranno i giorni del tuo servo? Quando farei giustizia dei miei persecutori? Mi hanno scavato fosse gli insolenti, che non seguono la tua legge. Verità sono tutti i tuoi comandi, a torto mi perseguitano, vieni in mio aiuto. Per poco non mi hanno bandito dalla terra, ma io non ho abbandonato i tuoi precetti. Secondo il tuo amore fammi vivere e osserverò la parola della tua bocca. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Dal Salmo 60. Preghiera di un esule. Ascolto, Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera. Dai confini della terra io ti invoco, mentre il mio cuore viene meno. Guidami sul rupo inaccessibile. Tu sei per me rifugio, torre salda davanti al mio avversario. Dimorerò nella tua tenda per sempre, all'ombra delle tue ali troverò riparo. Perché tu, Dio, hai ascoltato i miei voti, mi hai dato l'eredità di chi teme il tuo nome. Ai giorni del re aggiungi altri giorni, per molte generazioni siano i suoi anni. Regni per sempre sotto gli occhi di Dio, grazie e fedeltà ti custodiscano. Allora canterò inni al tuo nome, sempre, sciogliendo i miei voti giorno per giorno. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Dal Salmo 63. Preghiera contro il terrore del nemico. Ascolta, Dio, la mia voce di lamento. Dal terrore del nemico preserva la mia vita. Proteggimi alla congiura degli empi, dal tumulo dei malvagi. Affilano la loro lingua come spada, scagliano come frecce parole amare per colpire di nascosto l'innocente. Lo colpiscono di sorpresa e non hanno timore. Si ostinano nel fare il male, si accordano per nascondere i tranelli. Dicono: chi la potrà vedere? Meditano iniquità, attuano nelle loro trame. Un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso. Ma Dio li colpisce con le sue frecce. All'improvviso essi sono feriti. La loro stessa lingua li farà cadere. Chiunque, al vederli, scuoterà il capo. Allora tutti saranno presi dal timore, annunzieranno le opere di Dio e capiranno ciò che Egli ha fatto. Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in Lui la sua speranza. I retti di cuore ne trarranno la gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Cristo è risorto dai morti, vive la vita immortale. Alleluia.
1: Alleluia, Signore.

Lettura breve. Se quando eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione. Il Signore è veramente risorto, alleluia, è apparso a Simone, alleluia. Orazione. Disponi sempre al bene dei nostri cuori, Signore, perché nel continuo sforzo di svelarci a Te possiamo vivere pienamente il mistero pasquale, per il nostro Signore. E adesso chiediamo al Signore di benedire il nostro pane quotidiano. Dio amante della vita, che nutri gli uccelli del cielo e vesti i gigli dei campi, provveda attraverso una moltitudine di mani, gioiosamente tese a dare il cibo necessario a chi ha bisogno e a nessuno manchi il necessario alimento. Amen.

0: Cari amici, come d'abitudine, adesso ci raccogliamo tutti insieme per le vostre intenzioni di preghiere. Chiamateci. È così bello quando voi ci chiamate. È la cosa più bella che possiamo avere nel nostro programma. Guarda, è tutto bello. Però quando voi ci chiamate, noi ci sentiamo molto incoraggiati che voi pregate insieme a noi. Soprattutto voglio pregare per le persone, lo voglio dire anche prima, tutte queste persone che non hanno più la forza di pregare, includiamolo nelle nostre preghiere, anche voi che pregate a casa. Le nostre preghiere le affideremo al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria. E come il Signore ci dice, domandate e riceverete, bussate e vi sarà aperto. Il numero da comporre, io dico per quelli che ci vogliono chiamare, perché ce ne sono tante che ci ascoltano vicino al telefono, ma dice no, ma noi non abbiamo il coraggio di chiamare. Date, chiamatemi come quando mi chiamate a casa, dai. È così bello pregare insieme a voi, vi sento molto vicino a tutti voi. Il numero da comporre è al 514-728-7461. Ma prima di prendere le telefonate, vi voglio ricordare, sono parecchie novene che si stanno facendo, la novena di Santa Rita che è cominciata giorno 13, finisce giorno 21, Santa Rita la festeggeremo il venerdì 22 maggio. Oggi, 15 di maggio, inizia la novena della Pentecoste. Allora la Pentecoste poi ce l'abbiamo giorno 24, domenica, la novena inizia oggi. E c'è anche un'altra novena che inizia oggi, è la novena di Maria Ausiliatrice, che anche questa si festeggia il giorno 24. Allora, le novene ce ne abbiamo, se avete bisogno di qualche informazione, noi siamo sempre a vostra disposizione. Ma prima ancora di iniziare la preghiera o prendere le vostre telefonate, voglio ricordare, domani è l'ascensione del Signore. Una volta la festeggiavamo sempre il giovedì, ma adesso è stata messa domenica a causa i lavori o non so che cosa. Allora l'ascensione del Signore è domani, e dato che io domani non posso leggere, anche che venga a mettere la messa, voglio leggere una preghiera all'ascensione del Signore. Io sono con voi tutti i giorni. Oggi la Chiesa celebra la solennità dell'ascensione del Signore. Dopo la risurrezione, i discepoli hanno vissuto giorni davvero straordinari, perché il Maestro, il Signore, è stato con loro. Si è fatto vedere, toccare, ha mangiato con loro. Ha spiegato loro tante cose, perché non abbiamo dubbi che è davvero Lui, che è vivo, che è risorto. Adesso il Signore mette fine a questi incontri specialissimi per tornare al Padre. Ma attenzione, Gesù non li abbandona, cioè non ci abbandona, non ci lascia soli. Lo dice con molta chiarezza: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. L'ascensione di Gesù al cielo non è quindi un distacco, ma rappresenta un modo nuovo di esserci. In Gesù morto, risorto e ora sceso, io sono aperte le porte della vita eterna. Abbiamo dunque la certezza che anche noi siamo chiamati alla stessa sorte, poiché Gesù è la primizia. Questo tempo di attesa lo abbiamo a vivere impegnandoci e a diventare testimoni del suo Vangelo, ricevere la forza dello Spirito Santo, e di me sarete testimoni fino ai confini della terra. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: E adesso prendiamo la prima telefonata.
2: Salve Gesù Cristo, sono Vincenza.
0: Benvenuta Vincenza.
2: Grazie, un saluto a Dio per tutte queste belle cose che avete detto, per tutti quanti, tutto il mondo intero.
0: Prego.
2: Salve a Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, no? E sulle figlie di Eva, a te sospiriamo. gementi piangendo in questa valle di lacrime. O sei dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e morti dopo questo esilio Gesù, e fusto il tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, cose sia. Eterno riposo per piacere.
0: Prego, prego.
2: L'eterno riposo non a loro, Signore, spenda lei luce perpetua, riposa in pace a me. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come nel principio, ora e sempre, nei secoli e secoli. Grazie, buona giornata e buona ascensione. Sono Gesù Cristo, soldata Gio.
0: Sempre, ciao, ciao. Dio vi benedica.
1: Ciao, ciao.
2: Grazie, ciao, ciao Giuseppe, ciao.
1: Pronto?
3: Ciao, Gio.
1: Sì, buongiorno, come stai?
3: Non c'è male, bello. Faccio un'Ave Maria alla Madonna delle Grazie per tutti gli ammalati e per coloro che l'assistono. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso viene l'ora della morte nostra. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ciao Gio. Ciao Rosa e Dio vi benedice.
1: Buona fine settimana, ciao.
3: Ciao, ciao.
0: Pronto?
4: Pronto, Rosa.
0: Benvenuta Gina.
4: Sì, io voglio dire tre glorie al Padre alla Pentecoste.
0: Prego.
4: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Che la Pentecoste illumina questo mondo in sobborgo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie, sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre sia lodato, grazie di pregare con noi. Vorrevo dire a tutti quelli che ci chiamate, per favore fate una preghiera più corta in maniera sì, che possiamo dare spazio agli altri. Grazie per le preghiere, grazie, grazie che ci chiamate.
4: Ciao, ciao.
1: Pronto?
5: Sì, pronto.
1: Buongiorno, benvenuta signora.
5: Buongiorno, sono Maria, voglio fare una preghiera a Gesù, allo Spirito Santo.
1: Prego.
5: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie mille e buona giornata.
1: Buona fine settimana. Dio ti benedica. Ciao.
5: Grazie anche a voi.
0: Pronto?
6: Sì, pronto. Buongiorno, sono Mafalda.
0: Benvenuta, Mafalda.
6: Sì, ben trovati. Voglio pregare sempre per gli ammalati, per quelli che non sanno più pregare. Io voglio pregare per loro. E per la pace del mondo, nei nostri cuori, nelle nostre famiglie. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, esso le figlie di Eva, a te sospiriamo, gemendo e piangendo in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda di essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Ciao, buona preghiera, buona festa dell'Ascensione.
0: Grazie di aver pregato con noi. Dio ti benedica e esaudisca i desideri del tuo cuore.
6: Altrettanto pure a voi, ciao.
1: Pronto?
7: Sì, buongiorno, sono Rosa Maria, posso pregare?
1: Sì, prego, prego.
7: Ok?
1: Sì.
7: Santa Maria, Madre, voglio pregare per Gesù, Papà Pentecoste. Ave Maria, piena di grazia.
1: Abbassa la radio, però, non si capisce. Abbassa la radio, per favore.
7: Come?
1: Abbassa la radio.
7: Era come prima, sei abbassata. Yes. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria,
1: Santa Maria, Madre di Dio.
7: Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Voglio pregare per San Giuseppe, Padre nostro che sei nel cielo, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Aggi oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberci al male, così sia. Voglio pregare per tutto il mondo.
0: Grazie di aver pregato con noi. Dio ti benedica, Rosa Maria. Una buona giornata. Grazie.
7: Ok, grazie.
0: E adesso, cari amici, vogliamo pregare anche noi per tutte le persone che si affidano alla preghiera di Radio Maria. Ce ne sono tanti. Io ho avuto una telefonata stamattina, mi scuso perché non ricordo il nome, che questa signora non può pregare perché non c'ha più la forza di pregare. Vogliamo pregare per lei e per tutti quelli che sono come lei, tanti che ci hanno chiamati. Voglio pregare per Sandra, è all'ospedale, e la figlia Laura, è anche ammalata, la figlia molto ammalata. Preghiamo per Rosa Maria fa tanto che anche lei è molto ammalata. Preghiamo per lei, ma anche per la sua famiglia, perché tutte le famiglie che assistono questi ammalati sono anche malati loro. Preghiamo per Assunta e la sua famiglia, preghiamo per Marianna che non sta bene, preghiamo per Francesca. Preghiamo per Giuliano che è un bambino che non sta bene, preghiamo per Gia, preghiamo per Sofia. Questi sono bambini tutti piccoli e hanno bisogno delle vostre preghiere. Poi preghiamo per tutti i giovani che sono ammalati. Preghiamo per Bruno, preghiamo per Marianna, preghiamo per Gabriella, preghiamo per Antonina, preghiamo per Johnny, preghiamo per Giovanni. Preghiamo per Michele e preghiamo per tutti questi giovani che hanno bisogno delle nostre preghiere. Sono giovani, come vi dico sempre, sono persone che dovrebbero lavorare, ma purtroppo la salute ne gliele permette, ma noi pregheremo per loro. Recitiamo una salve regina. Salve, o regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gemente e piangente in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, così sia. Vogliamo, le linee sono tutte libere, c'è ancora qualche minuto, se volete chiamare a noi fa tanto piacere di pregare con voi, chiamateci e pregheremo insieme o potete pregare da soli, ma io voglio pregare per la pace nel mondo, pregare che questa guerra finisca. Preghiamo la Madonna che ci chiede sempre di pregare, preghiamo per la Chiesa universale, preghiamo per il Santo Padre, per i sacerdoti, per i vescovi. Preghiamo per tutti i sacerdoti, soprattutto per le vocazioni sacerdotali. C'è tanto bisogno per noi, per i sacerdoti, i nuovi sacerdoti che il Signore li chiama, ma noi preghiamo per questo. Voglio fare la preghiera per le vocazioni sacerdotali, fatta da Suor Faustina Colavasca. O Gesù mio, ti prego per la Chiesa intera, concedi l'amore e la luce del tuo Spirito, rendici efficaci alle parole dei sacerdoti, affinché spezzano anche i cuori più induriti e li facciano ritornare a te. O Signore, Signore, donaci santi sacerdoti, tu stesso conservali nella serenità, e fa che la potenza della tua misericordia li accompagni dovunque e li protegge contro le insidie che il demonio tenta continuo. la potenza della tua misericordia, o Signore, distrugga tutto ciò che potrebbe offuscare la santità dei sacerdoti, perché tu sei onnipotente. Ti chiedo, Gesù, di benedire con una grazia speciale i sacerdoti di tutto il mondo, soprattutto quelli che sono in questi paesi dove c'è tanta miseria e che c'è tanto veramente che questi sacerdoti soffrono. Signore, noi li raccomandiamo tutti a te. Vergine Maria, mettili tutti sotto il tuo manto, proteggili. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E recito la preghiera dell'angelo. Mio Dio, credo, adoro, spero, vi amo. Domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente. Vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo in riparazione degli oltraggi al suo sacro cuore, con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e dell'immacolato cuore di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Amen. Purtroppo, cari amici, il nostro tempo a disposizione volge al termine. Vi lasciamo all'ascolto con i programmi di Radio Maria. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi protegga sempre e ovunque. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Radio Maria su tutta l'umanità. La luce di grazia della tua fiamma d'amore, ora e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Per me a sabato prossimo. Ciao ciao a tutti, buona fine settimana.

suicidio, di offrire questa sera una preghiera per noi, perché riusciamo a far capire il bisogno di saper pregare per superare le tragedie della vita e per chiedere di capire l'importanza di sostenere con la preghiera tutte le persone disperate che ci è possibile incontrare. Adesso siamo arrivati alla conclusione dell'enciclica Redemptoris Mater. Al termine dell'enciclica, il Papa sente il dovere di far memoria di un grande santo che nella Chiesa Cattolica aprì tutta una nuova spiritualità rivolta al culto di Maria, e San Luigi Maria Grignon de Montfort è stato non solo un santo, ma un educatore di santi. Il suo intento era di proporre ai cristiani la consacrazione a Cristo per le mani di Maria come mezzo efficace per vivere fedelmente gli impegni battesimali. La dottrina di San Grignon de Montfort, contenuta nel suo libro Il Trattato della Vera Devozione a Maria, è un cammino solido per le anime generose. L'enciclica su Maria doveva per forza far memoria del santo che nella Chiesa Cattolica ebbe il merito di svegliare tutti a quello che lui chiama la vera devozione a Maria. San Grignon de Montfort ha il merito di aver lanciato nella Chiesa i principi di un amore solido, senza fronzoli, a Maria Santissima. La sua è una dottrina che sbaraglia il devozionismo facile. La sua è una dottrina solida che non si accontenta di mezze misure. La sua è una dottrina per chi sceglie di dare a Maria un amore autentico che porti diritto a Cristo, a Gesù per mezzo di Maria. E questo è il punto centrale della dottrina di San Grignon de Montfort. Ci furono delle levate di scudo anche irruenti contro questo principio di San Grignon de Montfort. Si era dimenticato ciò che San Grignon de Montfort aveva scritto. Aveva detto: se la devozione a Maria allontanasse da Gesù, bisognerebbe rigettarla come illusione diabolica. Voi lo sapete, in questi anni l'intervento di Maria nelle vicende umane è stato così potente, così impressionante da giustificare la dottrina di San Grignon de Montfort. La devozione al rosario, l'affidamento a Maria, l'opera dei pellegrinaggi sono stati fino ad oggi strumenti importantissimi per animare la fede cristiana in tanti cristiani. Sotto la persecuzione, la Chiesa ortodossa russa aveva sepolto nelle case tutte le icone della Vergine, ma quando la bufera passò si sentì quello che Maria aveva fatto per il popolo russo. Le migliaia di martiri nei gulag della Russia sono state un dono straordinario di Dio all'umanità, una grazia straordinaria che ha lavato i delitti dell'umanità. Il crollo del marxismo
aveva segnato la fine di un cammino diabolico di rinnegamento a Dio. Le campane delle chiese di Mosca, rimaste in silenzio per oltre 70 anni, ricominciarono a riempire del loro canto la Piazza Rossa e a proclamare al mondo che Dio non si può calpestare, che Dio vince anche quando tace. Ma il trattato della vera devozione a Maria di San Grignon di Montfort merita di essere conosciuto da tutti, perché ha costituito una vera rivoluzione nel culto mariano e ha inquadrato in una visuale nuova e solida la devozione a Maria, che rischiava di perdersi in cose secondarie, troppo facili e troppo illusorie, e ha puntato tutta la devozione a Maria verso una meta precisa: vivere più fedelmente il nostro battesimo, puntando alla consacrazione profonda a Cristo con l'aiuto di Maria. È logico quindi che il Papa, al termine dell'enciclica, dica parole commosse su questo grande santo e sul suo capolavoro, il trattato della vera devozione a Maria. Il Papa, poi, per onorare Maria, chiede che il terzo millennio sia preceduto da un anno mariano e così rinnova la speranza che presto tutti i cristiani ritrovino in Cristo la loro unità, a cominciare dagli orientali. Purtroppo l'anno mariano, a mio avviso, è stato tiepido. Il Papa ha detto: gli orientali concorrono nel venerare la Madre di Dio sempre vergine con ardente slancio e animo devoto. È per questo che il Papa sente il bisogno di confessare: anche se ancora sperimentiamo i dolorosi effetti della separazione, possiamo dire davanti alla Madre di Cristo: noi ci sentiamo veri fratelli e sorelle. Che bello! La freddezza della Chiesa ortodossa a questa risposta del Papa: davanti alla Madre di Cristo ci sentiamo veri fratelli e vere sorelle. Poi il Papa conclude l'enciclica con le parole toccanti del Concilio. Queste parole: tutti i fedeli effondono insistenti suppliche alla Madre di Dio e Madre degli uomini, perché ella, che con le sue preghiere assistette la Chiesa nei suoi inizi, anche ora in cielo, esaltata sopra tutti i beati e gli angeli, nella comunione di tutti i santi, interceda presso il Figlio suo, fin tanto che tutta la famiglia dei popoli, sia quelle insignite del nome cristiano, sia quelle che ancora ignorano il loro Salvatore, in pace e concordia siano felicemente riuniti in un solo popolo di Dio, a gloria della Santissima e Indivisibile Trinità. Poi il Papa termina con un grido del cuore. Il Papa dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito al mondo, e al centro di questo mistero, nel vivo di questo stupore di fede, sta Maria. Maria, con il mistero dell'incarnazione,
ha dato la svolta all'umanità intera. È una svolta che appartiene a tutta la storia, è una svolta incessante e continua tra il cadere e il risollevarsi, tra l'uomo del peccato e l'uomo della grazia e della giustizia. La liturgia si colloca al punto nevralgico di questa svolta mentre esclama: soccorri il tuo popolo che cade. La liturgia prega così Maria: soccorri il tuo popolo che cade. Queste parole, dice il Papa, si riferiscono ad ogni uomo, alle comunità, alle nazioni, ai popoli, alle generazioni, alle epoche della storia umana, alla nostra epoca. Soccorri, sì, soccorri il tuo popolo che cade. Il Papa termina l'enciclica sentendo il bisogno di affidare la nostra debolezza a Maria Santissima. Sì, siamo tanto deboli. La nostra fedeltà al Vangelo è tanto povera. Siamo divisi tra di noi. Poi il Vangelo non è ancora giunto a troppe persone sulla terra. Affidiamo Maria tutta questa catastrofica debolezza. L'umanità, dice il Papa, ha fatto mirabili scoperte, ha raggiunto risultati portentosi nel campo della scienza e della tecnica, e nei tempi recenti si direbbe che è riuscita ad accelerare il corso della storia, ma la svolta fondamentale che accompagna sempre il cammino dell'uomo è la svolta del cadere e del risorgere. È una sfida a tutta la coscienza storica dell'uomo, dice il Papa. La sfida è segnare la via del non cadere e del risorgere se è caduto. È l'ora di Maria, quando l'uomo cade e quando l'uomo tenta di risorgere. È l'ora di Maria. Naturalmente la Chiesa vede Maria presente e partecipe, dice il Papa, nei molteplici e complessi problemi che accompagnano oggi la vita dei singoli, delle famiglie e delle nazioni. La vede soccorritrice del popolo cristiano, nell'incessante lotta tra il bene e il male, perché non cada, o caduto, risorga. Ecco, potremmo dire che l'enciclica termina con queste parole. Prega per noi peccatori, adesso, sì, adesso. È il grido di ogni cristiano in ogni momento della sua vita. È il grido che non deve spegnersi sulle nostre labbra nel momento di ogni lotta, e sarà l'ultimo sospiro di ogni cuore.

Ora veniamo alla nostra preghiera di semplicità per avvicinarci di più alla preghiera di Maria. Siamo alle riflessioni sul volto gioioso della preghiera di semplicità, il ringraziamento. Stiamo parlando dell'allenamento a ringraziare. L'allenamento a ringraziare ha bisogno di metodo e di razionalità. Si comincia dal facile per andare al difficile, come in ogni buon allenamento. Bisogna puntare in alto però, giungere a dire grazie per tutte le cose che ci costano di più. Ma quella è la vetta della montagna. Per arrivare in vetta, prima bisogna affrontare la scarpata che porta alla vetta. Bisogna insomma partire dalle cose facili. Diciamo subito che è improprio, persino irrazionale, dividere i nostri problemi in quelle due categorie, le cose belle e le cose non belle. Per chi ha fede, esistono solo cose difficili, ma non esistono cose non belle, perché tutto è guidato da Dio. La notte e il giorno, il bello e il cattivo tempo, le nuvole e il tempo sereno. Ma evidentemente ci sono dei momenti molto belli nella nostra vita. Ci sono cose molto belle nella nostra giornata, se sappiamo aprire i nostri occhi. È di lì che comincia un allenamento razionale al ringraziamento. Non lasciar passare nessuna gioia della vita senza ringraziare. È questa la prima tappa al ringraziamento. Cominciare di lì significa cominciare a darci una convinzione di cui abbiamo grande bisogno. Dio è un padre. Dio pensa a noi con una delicatezza infinita. Dio ci ricolma incessantemente dei suoi doni. Provate a passare un giorno ben deciso in questo impegno. Oggi ogni gioia deve essere santificata da un grazie a Dio. Vedrete se non giungerete alla sera con un'idea nuova della bontà di Dio. Aprirete gli occhi su certi aspetti della vostra vita su cui non avevate mai pensato. Crescerà in voi il bisogno di abbandonarvi a Lui sempre di più, di confidare in Lui, confidare con un più profondo abbandono. Metterete saldezza al vostro spirito di fede. Questo esercizio del ringraziamento matura la fede. Poi la fede, come sempre, apre gli orizzonti alla generosità. La fede è sempre lo stelo che regge un fiore, è sempre la preparazione all'amore. Se la fede è viva, fa scaturire la risposta, cioè dà origine all'amore. È molto umiliante questo fatto. La grande massa cristiana si ricorda di Dio solo per tendere la mano o quando è davanti a una situazione che fa paura. Anche le persone di chiesa spesso sono lì a fargli accattoni nella loro preghiera. Chiedono le cose più stravaganti anche, chiedono continuamente, senza nemmeno valutare se ciò che chiedono è utile o è dannoso. Questo grande accattonaggio collettivo sovente ubbidisce a delle leggi molto irrazionali. Ci comportiamo come sciocchi mendicanti davanti a Dio, mendicanti ai quali Dio riempie di ogni dono la bisaccia, che Dio veste, sostiene, alloggia, e il mendicante è sempre lì scontento e continua a cantare miserie, perché aspetta quel famoso centesimo da nulla a cui tiene più di tutto. È umiliante essere dei mendicanti.
mentre Dio aspetta che ci comportiamo da figli. Dio non ci vuol mendicanti, Dio ci vuole figli. Ed è la preghiera di ringraziamento che può farci operare il passaggio da mendicante a figli. Chi si abitua a ringraziare, ad un certo momento si vergogna di imporre i suoi programmi a Dio. Sa che Dio gli è padre. Sa che Dio conosce meglio di noi quello che ci occorre. Pensa solo a ringraziare perché è sicuro che Dio aspetta questo soprattutto. Questo è fede, questo è amore, questo è vivere nella concretezza della realtà di Dio Padre. Ma l'allenamento ha bisogno di precisione. Perché non potremmo pattuire con noi stessi di dedicare sempre un'ora al giorno per ringraziare Dio di ogni cosa bella che ci dà? Per ringraziare un'ora al giorno non c'è da interrompere il proprio lavoro. Non occorre andare in chiesa, basta scegliere un lavoro che lo consente. Quasi tutti i lavori manuali che non assorbono del tutto la nostra mente potrebbero convertirsi in preghiera di ringraziamento. Perché noi siamo fatti così, noi pensiamo continuamente e quando non pensiamo fantastichiamo, lo facciamo camminando.

allenandoci a ringraziare delle cose belle, a poco arriveremo anche a ringraziare delle cose difficili. Adesso leggiamo qualche testimonianza. Sentite dalla nostra inchiesta sul ringraziamento la testimonianza di un operaio, un'operaia che fa i turni di notte. Mio Dio, ho un grande dovere di gratitudine, non solo perché mi hai portato in questa grande città, in un lavoro notturno dove nel silenzio è possibile pregare di più, ma soprattutto devo dirti grazie per avermi aiutata molto a superare la solitudine, ad arrivare al punto di amarla di più, la solitudine. Signore, grazie per avermi aiutata a superare i momenti difficili che mi hanno dato prova del mio nulla e mi hanno dimostrato la grandezza del tuo amore per me. Stamattina, tornando dal lavoro, sentivo forte dentro di me un nuovo motivo per dire grazie al Signore. Mi sono incontrata lungo la notte con alcune mie colleghe delle quali ho capito più a fondo il dramma familiare. Erano in attesa della separazione legale per poter essere libere presto e andare a convivere con altri uomini dimenticando i figli. Ho riflettuto a lungo e ho sentito il dovere di ringraziare per la mia vocazione, per le mie scelte, per aver fatto una scelta che mi pone in una linea di vera libertà e che fa di me stessa un dono totale a Dio per sempre e un dono totale per i fratelli. Adesso sentite una studente in medicina. Non ho ancora molta esperienza della preghiera di ringraziamento, ma mi sembra che quando ringrazio per i piccoli doni di ogni giorno, cresco nella gioia. Ho provato a ringraziare nelle contrarietà, soprattutto quando mi sento ferita dagli atteggiamenti degli altri. Mi ha aiutato molto a capire lo stato d'animo dell'altro. E di questo dovrei ringraziare e a interrogarmi in che cosa avevo sbagliato nel rapporto. Trovo difficile ringraziare di fronte al dolore, però mi dà più coraggio nell'affrontare le situazioni. Mi fa ricordare che c'è Dio sopra la nostra vita. Adesso sentite la testimonianza di un vescovo. Sapete che abbiamo intervistato anche vescovi, cardinali, monaci, trappisti, claustrali, operai, contadini, sul ringraziamento. Sentite cosa ha risposto un vescovo sulla preghiera del ringraziamento. Ringraziare per me è un antidoto alla ridicola superbia che sempre ci prende. È una strada alla conversione evangelica. Se non diventate come bambini, è una strada alla fiducia senza limiti nell'amore del Padre. Una volta ho sentito vivamente che in paradiso ringrazieremo senza fine e mi sono detto, ma perché non cominciare ora? E questo mi ha portato a ringraziare anche per gli altri, come San Paolo ringraziava per le sue comunità non certo perfette. Ha detto, adesso sentite due sposi. Durante il giorno capitano anche cose spiacevoli, piccole o grosse disgrazie, che già dal nome sembrano inadatte a essere oggetto di ringraziamento. Mentre spesso le cose buone passano inosservate e si riconoscono solo con fatica, queste ci prendono subito coi loro aculei. Ci siamo riproposti di imparare a ringraziare subito come distinto, prima di voler capire o di discutere. È bello anche ringraziare per la grazia del ringraziamento. Siamo molto contenti quando pensiamo che Dio ci vuole felici. La preghiera di ringraziamento è fatta apposta per ricordarcelo. Bello. Ringraziamo insieme mio marito e Dio.

io, quando gli avvenimenti della giornata ci sollecitano. Cerchiamo di interpretare tutto in una visione di speranza, ma incontriamo molte difficoltà quando siamo bloccati dalla malattia. In genere c'è molto d'aiuto a considerare le difficoltà non come ostacolo da superare, ma come un crocevia in cui ci si rivolge a Dio con la preghiera. Signore, cosa vuoi che facciamo? Di qui alla preghiera di ringraziamento il passo è più breve. Personalmente mi è capitato di conoscere momenti difficili in cui le vie sembravano senza sbocco e si aveva l'impressione di camminare da soli e al buio. Mi sono accorta che è qui che Dio mi aspetta per darmi la grazia più grande, quella che fa supplicare tu solo Dio, per sempre. E so che questa è la grazia più grande. Ecco questi bravi sposi come hanno saputo camminare nella strada del ringraziamento. Ciò che abbiamo fatto oggi è tolto dal libro La preghiera di semplicità, edito dall'LDC.

Una voce cristiana in Italia e nel mondo. Radio Maria. Sempre con te.

ritrovati, carissimi ascoltatori di Radio Maria, un aggiornamento delle notizie di oggi, sabato 16 maggio. Papa Leone, la fede non la viviamo da soli, la viviamo insieme. Questa mattina il Papa ha ricevuto in Vaticano i cresimandi dell'Arcidiocesi di Genova. Una delle gioie più grandi del Vescovo è celebrare le cresime, perché è proprio il dono dello Spirito Santo. Così il Papa questa mattina, incontrando in Vaticano i cresimandi dell'Arcidiocesi di Genova. È molto bello, ha osservato il Papa, ricevere questo sacramento, perché la pienezza dello Spirito Santo ci dà questo entusiasmo, forza, capacità di seguire Gesù Cristo, di dire sì al Signore sempre, di non avere paura, di seguire con coraggio, di vivere la fede in un mondo che tante volte ci vuole portare lontano da Gesù. Se dare la cresima è una gioia, per il Vescovo una grande tristezza è quella di non vedere più i ragazzi dopo la confermazione. Spariscono dalla parrocchia. Ponete un'attenzione particolare a uno dei doni dello Spirito Santo che è chiamato perseveranza. Non dimenticate quello che avete vissuto in questo tempo, anche la gioia di venire a Roma per festeggiare insieme, pregare insieme. Che questa gioia viva nei vostri cuori, che continuate ad essere fedeli discepoli di Gesù Cristo, che siate perseveranti nella fede, che torniate alla parrocchia. In parrocchia ci sono tante attività, tante opportunità, ma soprattutto nella vita della fede. Perché Gesù Cristo vuole camminare con te, con ognuno di voi e con tutti voi in comunità, che è tanto importante. La fede non la viviamo da soli, la viviamo insieme. E formare questi rapporti di amicizia, di comunità, è una maniera per vivere la perseveranza come discepoli di Gesù Cristo. Il Papa ha concluso: promettete al Signore di volere continuare come suoi amici, suoi discepoli, suoi missionari, e volete perseverare nella fede. Il Papa a settembre in Francia tappa anche all'UNESCO. Il viaggio si svolgerà dal 25 al 28 settembre. Accogliendo l'invito del capo di Stato e delle autorità ecclesiastiche del paese e quello del direttore generale dell'UNESCO, il Papa compirà un viaggio apostolico in Francia dal 25 al 28 di settembre e visiterà la sede di detta organizzazione. Lo ha comunicato stamane Matteo Bruni, direttore sala stampa della Santa Sede. Al momento il programma di questa visita non è stato comunicato. Quello previsto a settembre sarà dunque il quinto viaggio apostolico internazionale del pontificato di Papa Leone. Finora il pontefice ha visitato Turchia e Libano tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2025, poi nel 2026 marzo Monte Carlo e poi il viaggio in Africa, Algeria, Camerun, Angola, Guinea Equatoriale nell'aprile scorso. Infine il previsto viaggio in Spagna giugno dalle 6 al 12. L'ultimo viaggio di un Papa in Francia risale al 15 dicembre del 2024, quando Papa Francesco si recò in visita ad Ajaccio in Corsica.

0: Il fatto del giorno.
1: San Giovanni Paolo II è stato ferito il giorno dedicato alla Madonna di Fatima. La maglietta macchiata di sangue è ora una reliquia miracolosa. Sapevi che San Giovanni Paolo II è sopravvissuto a un tentativo di assassinio in piazza San Pietro il 13 maggio 1981, festa di Nostra Signora di Fatima? Il Santo Padre aveva attribuito il suo essere sopravvissuto alla mano miracolosa della Madonna. In merito aveva affermato: una mano ha sparato, un'altra ha guidato il proiettile. La maglietta che indossava Giovanni Paolo II quel giorno è ora un'importante reliquia che la Chiesa conserva e venera a Roma. Le figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli la conservano nella casa Regina Mundi. Sono ancora visibili le macchie di sangue e si possono distinguere tre buchi, ha raccontato Suor Maria Rosario delle figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli. I fori sono stati causati dal proiettile. Il Papa non è stato colpito da tre proiettili. Evidentemente, la camicia era piegata su se stessa più volte. La reliquia è arrivata alle figlie della Carità grazie all'infermiera Anna Stanghelini, che l'aveva conservata nel suo armadio per molti anni. In sala operatoria hanno tagliato la maglietta in due pezzi e l'hanno gettata sul pavimento perché hanno dovuto subito operare il Papa. Una volta terminato l'intervento, si è accorta che la maglietta era ancora lì. Probabilmente sarebbe finita nella spazzatura. Così ha deciso di prenderla. L'esposizione della reliquia attira molti fedeli. Tanti condividono storie della miracolosa intercessione di San Giovanni Paolo II. Una donna desiderava un figlio, ma non riusciva a rimanere incinta. È venuta qui per pregare quasi ogni giorno. Alla fine è rimasta incinta. Ma i medici le avevano detto che lei e il figlio erano in grave pericolo. Insieme al marito, ha chiesto a San Giovanni Paolo II un miracolo. Alla fine, il bambino è nato in buona salute. Così anche lei. L'hanno chiamato Giovanni Paolo. San Giovanni Paolo II prega per noi.
0: Il fatto del giorno.
2: Ritrovati cari ascoltatori, radiomaria.it è l'indirizzo da digitare per navigare con noi. Al suo interno numerose sezioni da scoprire. In particolare, in questi giorni di maratona per Radio Maria, non perdetevi tutti i contenuti del riquadro ad essa dedicato. Clicchiamo ora sulla voce articoli in evidenza e scopriamo insieme le principali notizie disponibili di oggi. Leone XIV, la giustizia rispetti la dignità di ognuno, no a torture e pena di morte. Servizio Vatican News. All'udienza ai partecipanti alla seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione OSCE, incentrata sul narcotraffico, il Papa chiede che prevenzione del crimine e giustizia penale procedano insieme. Per aiutare i tossicodipendenti serve un approccio multidisciplinare. La Chiesa, pronta a cooperare con la società civile, fondamentale l'educazione. Dai social media spesso informazioni fuorvianti che banalizzano i rischi dell'uso di droghe. Trump rilancia le minacce all'Iran. Servizio Corriere della Sera. Lasciatosi alle spalle il Tempio del Cielo o del Paradiso a casa di Xi Jinping, Donald Trump non aspetta nemmeno di rimettere piede a Washington per ricominciare a minacciare la Repubblica Islamica. Già sull'Air Force One dice ai giornalisti che gli Stati Uniti potrebbero intervenire di nuovo in Iran per fare un po' di pulizie, rivendicando di aver spazzato via le loro forze armate di fatto. Ucraina, il nunzio, attacchi pesanti, sembra che non si voglia finire la guerra. Servizio Vatican News. L'arcivescovo Kulbokas descrive i danni provocati dai raid russi tra il 13 e il 14 maggio. Tantissimi bombardamenti. Alcuni diplomatici sottolineavano che se proseguono con tale intensità è segno della volontà di continuare la guerra. Il presule, preoccupato dal fatto che siano attaccati anche agenti umanitari, sono colpiti intenzionalmente, così che la popolazione non riceva aiuti. In conclusione, vi segnaliamo l'ultimo libro di Padre Livio, dal titolo «Senza Dio non c'è futuro, il monito al mondo della Regina della Pace», disponibile sui principali store online, nelle librerie e per richieste a Radio Maria messaggi WhatsApp 031 610 610, mail info.ita@radiomaria.org, centralino 031 610 600, sezione catalogo dal nostro sito, sezione libri da blog di padrelivio.it. I principali aggiornamenti per oggi terminano qui. Vi diamo appuntamento a lunedì con tante altre novità. Continuate a navigare con noi su radiomaria.it.
0: L'angolo del direttore, dal sito radiomaria.it. Dio è giusto e sapiente. Caro amico, è diffusa la falsa opinione che i peccatori si godano la vita. Se qualcuno di loro, dopo essersela goduta, si converte in tempo per salvarsi l'anima, non è raro sentire il brontolio dei buoni. Troppo comodo, dicono, godersi la vita e poi al momento buono convertirsi. Questa mentalità ritiene che il male sia allegro e che il bene sia triste. Pensa che l'osservanza dei comandamenti sia un supplizio, mentre la vita libertina sia una delizia. Non solo la logica, ma anche l'esperienza mostrano la falsità di queste considerazioni. La verità è che il male fa male e che il bene fa bene. Dio è giusto e sapiente, istruisce l'uomo attraverso il male che compie. Se infatti il male facesse bene, tutti lo inseguirebbero. Viceversa, se il compimento del bene comportasse svantaggi, tutti lo eviterebbero. Satana, per sedurre, ha dunque bisogno di presentare il male camuffato da bene. Vostro Padre Livio.
3: L'angolo del direttore, dal sito radiomaria.it.

notizie missionarie di Radio Maria. Cari ascoltatori, benvenuti nella sezione Notizie missionarie di Radio Maria, riservata alla presentazione del nostro giornalino sfogliabile. Radio Maria, la missione di evangelizzazione che illumina il mondo. Radio Maria è una voce di speranza, un faro di luce che raggiunge i cuori più lontani e bisognosi dell'amore di Dio. La missione di Radio Maria è chiara: evangelizzare, pregare e accompagnare chi è nel bisogno. In molti paesi del mondo, dove la povertà e le difficoltà quotidiane rendono la vita dura e incerta, essa diventa una presenza viva che guida e sostiene. Nei villaggi senza chiese, nelle comunità isolate, nelle case dove regnano la solitudine e la sofferenza, Radio Maria è un amico fedele che porta il dono della fede e della speranza. Non far mancare il tuo sostegno alle iniziative missionarie di Radio Maria. Ogni goccia forma il mare. Per saperne di più e sostenere la missione di Radio Maria, vi basterà visitare il nostro sito radiomaria.it, sezione Le missioni di Radio Maria. Buona visione e buon ascolto. Notizie missionarie di Radio Maria.

citazione del giorno. C'è un amplissimo progetto di Maria che è cominciato nel 1917 ed è ancora in atto, perché il termine di questa grande epopea profetica è il trionfo del suo cuore immacolato e il tempo della pace per l'umanità. Lo sconvolgimento del mondo e l'attacco di Satana sono tali per cui è stata necessaria un'ulteriore presenza di Maria. San Giovanni Paolo II ha chiesto lui stesso questa presenza. Lo ha raccontato un sacerdote molto vicino al Papa e questo episodio è riportato anche nel libro di Miriana Il mio cuore trionferà. Nominato da poco Papa, Wojtyła chiese alla Madonna di apparire ancora sulla terra per sostenerlo nel difficile e grande impegno che avrebbe avuto nei confronti dell'umanità e della Chiesa stessa. Ai tempi, il comunismo puntava al dominio del mondo e Giovanni Paolo II, polacco, ben sapeva in cosa consiste il dominio russo. È il verbo distruggere, coniugato in tutti i tempi e in tutti i modi. Spargerà i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire. Varie nazioni saranno distrutte. Tratta da Senza Dio non c'è futuro. Il monito al mondo della Regina della Pace. Un libro di Padre Livio.

0: Cari amici, un grazie di cuore per la vostra gioiosa partecipazione alla Mariatona. Un ringraziamento particolare a tutti gli ascoltatori che hanno inviato la loro offerta per la missione di Radio Maria. Abbiamo compreso in questi giorni quanto grande sia il bene che si sta facendo attraverso Radio Maria, in Italia e in ogni parte del mondo. La Mariatona continua per tutto il mese di maggio, perché possa partecipare il maggior numero possibile di persone. Anche il 5 per 1000 è un modo importante per aiutare Radio Maria. Chiedete il codice fiscale al nostro ufficio informazioni o cercatelo sul nostro sito internet o sul giornalino. Assicuriamo la preghiera per tutti i nostri ascoltatori, vivi e defunti, e per tutti coloro che pensano alle necessità di Radio Maria prima di ritornare alla casa del Padre.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it, nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la Mariatona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

Numero 5 per 1000 per la missione di Radio Maria in Italia e nel mondo. Radio Maria è una straordinaria opera di evangelizzazione e di promozione umana presente nei 5 continenti. 95 reti che trasmettono in 65 lingue, in particolare nelle zone più povere e dimenticate del mondo. Grazie a Radio Maria, oltre 35 milioni di persone possono ascoltare la parola del Vangelo e imparare a pregare e a vivere cristianamente. Tutto questo è stato realizzato con il generoso apporto dei nostri ascoltatori, in particolare con il 5 per 1000, che non costa nulla ed è una possibilità alla portata di molti. Contiamo sul tuo prezioso contributo per proseguire questa opera di pace e di bene. Ecco il codice fiscale di Radio Maria. 9 4 0 2 3 5 3 0 1 5 0. Ripetiamo il codice fiscale di Radio Maria per il tuo 5 per 1000. 94 02 35 30 15 0. Grazie.

cordiale saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Maria. Sono Padre Alfredo Tortorella, Camigliano, cappellano ospedaliero. Avviamo oggi, 16 maggio, questa nuova rubrica dal titolo Parola che guarisce, il Vangelo annunziato ai sofferenti. Questa rubrica vuole porsi come elemento di congiunzione tra il Vangelo e tutti coloro che sono nella sofferenza fisica e spirituale. Oggi 16 maggio è anche l'ultimo giorno della maratona di Radio Maria. Ritorno io personalmente come volontario a Radio Maria dopo alcuni anni di assenza e sono molto contento di questo. Sono molto contento anche perché mi dà l'opportunità di spendere una parola a favore di Radio Maria e quindi della maratona, perché trasmetto su Radio Maria. Perché credo che Radio Maria sia un potente mezzo di comunicazione cristiana, cattolica, che arriva a tanti cuori e attraverso Radio Maria giunge realmente la parola di Dio e la parola della Vergine Maria nelle case di coloro che l'ascoltano. Far parte della conduzione di Radio Maria significa vivere un profondo, diciamo, un momento di volontariato, un vero momento di volontariato, e far parte di una grande famiglia, e far parte della Chiesa che si dà da fare perché il Vangelo sia annunziato. Personalmente vedo Radio Maria come una famiglia, appunto, cioè un luogo più che una struttura, più che un'associazione. Lo vedo come un luogo teologico. È un'opportunità che viene data non solo a coloro che ascoltano, ma anche a coloro che come me fanno da volontari, di evangelizzare. Quindi Radio Maria resta una provvidenza dello Spirito Santo, un dono provvidenziale, ecco. Oggi abbiamo bisogno di Radio Maria, abbiamo bisogno di elementi di radio come queste, perché queste radio ci danno l'opportunità a tutti noi cristiani cattolici di ritornare alle fonti. Oggi c'è un bisogno di ritornare alle fonti e Radio Maria offre il ritorno a queste fonti attraverso la catechesi, attraverso la predicazione, attraverso anche, ecco, la preghiera, la spiritualità, attraverso tutte le sue rubriche che sono vicino a coloro che si pongono in ascolto, appunto. E quindi l'importanza di Radio Maria ci sollecita a dover pensare che abbiamo bisogno anche di sostenere questa radio, di aiutarla dal punto di vista materiale oltre che spirituale. Quindi diamoci da fare, realmente diamoci da fare, perché Radio Maria sia sempre questo strumento in Italia e nel mondo di aiuto a chi soffre, ecco, nel corpo e nello spirito, come il Vangelo che oggi noi annunciamo, come il Vangelo che è parola che guarisce, appunto, perché il Vangelo è l'unica parola che offre consolazione, è l'unica parola che offre guarigione interiore, perché il Vangelo è Gesù e quindi il Vangelo ci offre la salvezza. Gesù è il Verbo che si è fatto carne e come tale viene a guarirci, a salvarci attraverso la sua parola. La sua parola, appunto, è l'Evangelo, cioè la lieta notizia, il lieto annunzio per tutti e rivolto a tutti. Vi vorrei invitare in questo momento a fare un segno della croce e ad entrare in preghiera. Il tema di questa trasmissione di oggi è la guarigione del lebbroso. Ci soffermeremo un attimo a contemplare la guarigione di un lebbroso così come ce la offre l'Evangelista Matteo nel capitolo 8. Ma facciamo il segno della croce ed entriamo in preghiera. Sostiamo davanti a Gesù che guarisce questo lebbroso. E in questo lebbroso, sin da ora, noi vediamo noi tutti bisognosi della guarigione di Cristo. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Vogliamo invocare lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci è stato dato nel battesimo. Lo Spirito Santo è Dio, la terza persona della Trinità, che vive dentro di noi. Quindi lo Spirito Santo è colui che
procede dal Padre e dal Figlio nel cuore degli uomini, nel mio cuore, nel tuo cuore. E questo significa che anche se sono un peccatore che si deve convertire, se sono una peccatrice che si deve convertire, ecco, lo Spirito Santo abita dentro di me, mi vuole portare a questa conversione, mi vuole suggerire le cose giuste, tutto ciò che veramente è parola di Dio. Vieni, Santo Spirito, vieni nel mio cuore, infiamma il mio cuore della tua presenza. Spirito Santo, tu sei luce, tu sei fuoco, tu sei acqua, tu sei giada. Spirito Santo, tu sei presenza. Spirito Santo, tu sei il dono del Dio Altissimo. Spirito Santo, vieni dentro di me. Spirito Santo, apri il mio cuore. Molte volte il mio cuore è chiuso dalle preoccupazioni, dalle ansie, dal peccato, dalle conseguenze del peccato. Spirito Santo, in questo momento in cui io mi accosto alla parola di Dio, alla parola di Cristo, il Salvatore, ecco, apri il mio cuore all'ascolto fiducioso di essa. Spirito Santo, donami la guarigione interiore, perché ho bisogno di questa guarigione, ancora prima di quella fisica. Ho bisogno che la mia anima sia guarita. Ho bisogno che la salvezza giunga dentro di me. Spirito Santo, tu puoi tutto questo. Spirito Santo, noi ti invochiamo, io ti invoco per intercessione di Maria. Maria, la regina della pace, è colei che è sposa tua, sposa dello Spirito Santo, adombrata dalla tua presenza. Vergine Maria, invoca in questo momento nel cuore di tutti coloro che sono in ascolto la presenza, il dono, la consolazione dello Spirito Santo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, vieni a pregare con noi e per noi. Amen. Carissimi amici, vi voglio proporre la lettura e la meditazione di questo brano del Vangelo secondo Matteo. Sono pochi versetti. Matteo capitolo 8, versetti 1 fino al versetto 4. La guarigione del lebbroso, appunto. Vorrei leggervi questo brano. Ascoltate. Quando Gesù fu sceso dal monte, molta folla lo seguiva. Ed ecco venire un lebbroso e prostrarsi a lui dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi sanarmi. E Gesù stese la mano e lo toccò, dicendo: Lo voglio, sii sanato. E subito la sua lebbra scomparve. Poi Gesù gli disse: Guardati dal dirlo a qualcuno, ma va a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè, e ciò serva come testimonianza per loro. Parola del Signore, lode a Teo Cristo. Cari amici, questo brano del lebbroso guarito da Gesù è collocato nel capitolo 8 di San Matteo. Il capitolo precedente, il capitolo 7, in modo particolare, e anche nei capitoli precedenti, il 7, fino ad arrivare al capitolo 5, Gesù dà tantissimi insegnamenti. Partiamo dal capitolo 5. L'insegnamento più importante viene inaugurato dalle beatitudini. Ma poi anche negli altri capitoli, fino al 7 appunto, Gesù insegna ai suoi tantissime cose. Parla del cristiano, del credente, come sale della terra e luce del mondo. Parla di tutto ciò che riguarda i comandamenti, l'omicidio, l'ingiuria, l'adulterio, il divorzio. Parla dell'amore dei nemici, parla dell'elemosina, parla della preghiera. Insegna a pregare, parlando del Padre Nostro, insegnando il Padre Nostro. Parla del digiuno,
Ecco, Gesù è sul monte e su questo monte egli è come in cattedra per insegnare. Si rivela quale rabbi, quale maestro, quale nuovo Mosè, appunto, che dona una parola nuova. Si inaugura così la sua vita pubblica, no? Si inaugura con questi insegnamenti nel Vangelo di Matteo. Ma col finire del capitolo 7 vediamo Gesù scendere dal monte. Tant'è vero che il capitolo 8, il brano, il nostro brano in questione, inizia proprio con la sua discesa dal monte. Sceso dal monte, molta folla lo seguiva. Allora già immaginiamo Gesù, immaginiamolo, per pregare, perché il nostro cuore sia guarito. Immaginiamo Gesù che discende da questo colle, da questo monte su cui era, accompagnato da tanta folla, quella folla che l'ha ascoltato a lungo, quella folla che ha goduto della sua presenza e della sua parola. Non si vuole staccare da Gesù quella folla e lo segue, segue il Signore. E cosa accade? Accade che disceso dal monte con questa folla, ecco, che lo segue, il Signore incontra un ammalato. È il primo ammalato che viene incontrato da Gesù nel Vangelo di Matteo. Guardate, non un ammalato qualsiasi, un lebbroso. E questo ci fa molto riflettere. Un lebbroso, il quale lebbroso è appunto un malato contagioso. Quindi non si tratta di un malato cronico, un paralitico, un cieco, qualcuno che è lì infermo, disabile. E la malattia sì, la guardiamo, quella malattia, ma non siamo preoccupati di essa, perché un cieco non ci può trasmettere la cecità, uno zoppo non ci può trasmettere la paralisi alla gamba, la zoppia. Ma se si tratta di un lebbroso, sì, il lebbroso ci desta preoccupazione, ci fa preoccupare. Perché? Perché si tratta di una malattia contagiosa e Gesù, seguito da tutta questa gran folla che era con lui sul monte, incontra un malato contagioso. Bisogna soffermarsi un attimo su questo, perché il lebbroso è immagine di quel malato e di quella persona che dobbiamo tenere lontani. Non so se avete fatto mai voi l'esperienza di sentirvi lebbrosi, perché a un certo punto o vi siete voi allontanati da tutti, o qualcuno, e più di qualcuno, vi ha allontanato. Ecco, la malattia contagiosa, la malattia virale. Il lebbroso ha questo morbo maligno per cui deve star lontano. In Israele c'erano delle leggi, no? Delle leggi che risalivano proprio a Mosè, che prescrivevano tutto ciò che riguardava il trattamento dei lebbrosi. I lebbrosi dovevano essere fuori dall'accampamento, fuori dal villaggio, lontani, in luoghi chiamati appunto lazzaretti o lebbrosari, e quando sentivano le carovane passare dovevano suonare delle campane, dei campanelli che portavano addosso, perché dovevano avvisare quelle carovane che lì, in quel bosco, in quel luogo così isolato, vi era un lazzaretto, vi era un lebbrosario. Allora per i lebbrosi non c'era scampo, dovevano essere estraniati dalla comunità, dalla relazione, dalle relazioni, dai contatti, dalle proprie famiglie, dovevano star solo tra di loro. Un lebbroso, il lebbroso del capitolo 8 del Vangelo di San Matteo, infrange le regole, vede la folla che segue Gesù, con Gesù, non si allontana da quella folla, non suona nessuna campana. Egli si mette davanti a Gesù, va incontro a Gesù. E perché va incontro a Gesù? Perché ne ha sentito parlare, perché le voci della sua presenza sono giunte fino a lui, isolato. E anche lui, isolato, anche lui, lontano, ha bisogno del Signore, ha bisogno di Gesù. E la prima cosa che fa, si prostra davanti a lui. È il gesto di colui che adora, è il gesto di colui che lo chiama
Signore, quindi riconosce in Lui Dio. L'adorazione si fa prostrati e il lebbroso ha la forza di prostrarsi. Non sappiamo questo lebbroso quanto fosse aggravato dalla sua malattia, non sappiamo se aveva ancora tutte le membra attaccate al proprio corpo, che voi sapete molto bene che la lebbra mangia le carni, mangia gli arti e così via. Ma dice l'evangelista, egli si prostra, quindi trova la forza nelle sue membra sofferenti di prostrarsi e di adorarsi. Già questo ci fa riflettere sulla nostra qualità di preghiera, amici miei. E anche quando siamo ammalati, noi che siamo ammalati, ci sono molti ammalati in ascolto, no? E pensiamo alla nostra qualità di preghiera. Il lebbroso trova la forza di prostrarsi. Ecco, molti forse che ascoltano sono a casa, sono nel proprio letto, oppure sulla sedia a rotelle, ecco, non riescono ad alzarsi dal proprio giaciglio, ma contemplino ora il lebbroso che si prostra e trovino da questa immagine la forza per prostrarsi e adorare Gesù lì dove stanno, in spirito e verità, così come dice il Vangelo di Giovanni. Allora facciamo questa prova, prostriamoci con il cuore davanti a Gesù. Siamo in ascolto di questa parola, allora adoriamo Gesù in spirito e verità, lì dove ci troviamo, con le nostre poche forze, con le nostre paralisi, con le nostre membra sofferenti, guardiamo il lebbroso che si prostra davanti a Gesù, prostriamoci davanti a Lui. Adoriamolo. E cosa chiede questo lebbroso? Dice, Signore, se vuoi, tu puoi sanarmi. Ecco, notiamo in queste parole un'infinita delicatezza. Non è un uomo che pretende qualcosa, non è un uomo che vuole un miracolo. Il lebbroso sa usare, sa ponderare le parole, perché è un uomo non solo che ha sofferto e che soffre, ma è un uomo educato, è un uomo che non si impone ma si propone, e propone tutto quello che ha nel cuore. Se vuoi, Signore, tu puoi sanarmi. Il verbo usato è catalizzo, che non riguarda soltanto la guarigione del corpo, ma il benessere di tutta la persona. È un verbo che riguarda la purificazione, puoi sanarmi, puoi purificarmi. Sì, perché la lebbra era considerata sicuramente qualcosa di impuro agli occhi dell'antica legge, e quindi la necessità di diventare puri, la necessità di ritornare ad essere puri. Puoi sanarmi, puoi purificarmi. Ma ci scorgiamo dietro queste parole, questo verbo usato da Matteo, non soltanto, ecco, la necessità di un ritornare a posto dal punto di vista medico-sanitario, ma ci scorgiamo proprio il desiderio profondo dell'uomo in questione, del lebbroso in questione, di ritornare alla vita di prima e di ritornarci con Cristo, di ritornarci con il Signore, con colui che, se vuole, può sanarlo, lo può purificare. E Gesù, dice l'Evangelista, stese la mano e lo toccò, dicendo, lo voglio, sii sanato. Stese la mano e lo toccò. Ancor prima della parola di Cristo, ancor prima del suo Amen, lo voglio, sii sanato, vi è un gesto, vi è il tendere la mano, Gesù accorcia le distanze. Se il Signore tende la mano, vuol dire che quella distanza col lebbroso non c'è più, perché la sua mano ha raggiunto lo spazio di vuoto che c'era tra lui e appunto quest'uomo. Stendendo la mano, il Signore crea un ponte bellissimo, un ponte necessario, un ponte che, ahimè, infrange determinate regole, ma le infrange per amore, le infrange per carità. Non si potevano toccare i lebbrosi, non si potevano neanche sfiorare, ma egli stende la mano
quel distendere la mano di Gesù sul lebbroso, ecco, richiama all'immagine di Dio che stende la sua mano e crea l'universo, che crea l'uomo. Gesù realmente è il nuovo creatore, è colui, è il creatore, è il figlio di Dio creatore, è il creatore di una nuova umanità, è colui che stende nuovamente la mano perché ci sia una ricreazione,

poteva essere anche per questo lebbroso dei versetti precedenti la guarigione del servo del centurione. Cioè, poteva Gesù guarirlo a distanza, ma non lo fa, lo tocca. Egli ha deciso, il Signore, di toccare il lebbroso proprio per eliminare quella distanza fra il donatore e il ricevente. Pensiamo a quando il lebbroso si apposta a Gesù. Poco prima è stato detto che molta folla lo seguiva. E chissà quella folla, vedendo il lebbroso, cosa ha fatto. Quanti invece si saranno fatti a distanza, quanti si saranno coperti naso e bocca con i mantelli, i veli, quanti si saranno sdegnati per quel lebbroso, così poco attento alle norme di divieto, di avvicinamento. E chissà quanti si saranno sdegnati di Gesù a quel punto, perché osava avvicinarsi al lebbroso. Chissà quanti avranno guardato male il maestro, quel maestro che li aveva edificati sul monte con tutti quegli insegnamenti e quella parola di salvezza, quella parola nuova, quel Vangelo appunto che veniva annunziato, ora era lì che osava toccare un lebbroso. Questa folla si sarà divisa sicuramente tra quelli che ammiravano e che vedevano nel gesto di Gesù la realizzazione di quanto aveva annunciato sul monte. Ecco, per due capitoli Matteo ci offre gli insegnamenti di Gesù e per il successivo capitolo, il capitolo 8 in poi, egli ci presenta diverse guarigioni, diversi miracoli. Perché? Perché quanto annunciato, quanto proclamato, quanto è stato insegnato, ora diventa visibile, diventa, oggi useremo dire, in 3D. E quindi tutto ciò che riguarda la preghiera, la fiducia, l'amore fraterno che Gesù ha annunciato nel capitolo 5, nel capitolo 6, nel capitolo 7 di Matteo, ora si concretizza attraverso questo guarire gli ammalati, attraverso questa vicinanza a chi soffre. Ma la folla che lo seguiva l'avrà compreso questo? Forse tanti sì, sicuramente i suoi apostoli, i suoi discepoli, ma tanti altri no. Tanti avranno visto in Gesù semplicemente un uomo che non badava alla legge di Mosè, e tanti avranno criticato il lebbroso stesso, saranno stati spaventati da lui e dalla sua presenza, da questo osare di prostrarsi davanti a Gesù. Quanti l'avranno visto, ripeto, magari si saranno coperti la bocca, avranno messo, come un tempo qui durante il Covid si mettevano le mascherine, così avranno messo peli e sciarpe e veli davanti alla propria bocca, spaventati dal virus della lebbra. In realtà Gesù sta mostrando loro che la prima guarigione è appunto la vicinanza. Quella che sta facendo Gesù nel capitolo 8, in questi primi versetti, attraverso il guarire il lebbroso, è un'ennesima lezione. Sta continuando quanto ha insegnato sul monte. Il distanziamento, sembra dirci Gesù, sembra dire a te, a me, non può sussistere tra i figli di Dio. I figli di Dio non possono vivere distanziati, non possono vivere allontanandosi gli uni dagli altri. Questo è l'insegnamento profondo che il Signore sta dando, stendendo il suo braccio, stendendo la sua mano, toccando colui che non si può toccare secondo la legge, cioè il lebbroso, e dice: lo voglio, sii sanato. È un amen, è una parola di conferma, è una parola di guarigione. Lo voglio, sii sanato. La lebbra di quest'uomo, come la lebbra anche nostra, scompare. Quando scompare la nostra lebbra? Noi viviamo un momento di lebbra che è quella del peccato. E c'è una parola simile a quella di Gesù che ci viene data in un sacramento, il sacramento della confessione. Quando Gesù dice: lo voglio, sii sanato.

rimanda a quella parola che dice il prete, il sacerdote, durante la confessione: lo voglio, sii perdonato, sei assolto. Ecco, in quel momento scompare la nostra lebbra spirituale, scompare la lebbra che ci portiamo dentro nell'anima, causata dal peccato. In quel momento siamo toccati da Gesù, anche noi. Vogliamo fare un attimo una pausa ora, vogliamo un attimo soffermarci per qualche istante a contemplare questo gesto di Gesù, ma anche a riascoltare con fede questo suo lo voglio, sii sanato, rivolto al lebbroso.

Il lebbroso ci rimanda sicuramente a tutti coloro che sono isolati. Amici miei, esiste un mare di gente che è isolata. Ci sono tanti ammalati che sono stati isolati, che si sono isolati a causa della propria malattia, ma non sono malati fisici. Anche malati spirituali, malati dell'anima. E perché questo isolamento? Per tanti motivi. Sicuramente vi è una paura, e la paura è come una lebbra. La paura isola, ci isola. Ci sono tante persone che hanno iniziato ad avere paura degli altri e si sono auto-isolate. Ci sono tante altre persone che hanno avuto paura di una persona in particolare e l'hanno isolata. E si sono persi i contatti. E questo perdere i contatti ha generato, ecco, un vuoto. Ha generato un grande vuoto tra le persone. Chi è stato costretto a un isolamento perché è considerato come un lebbroso, chi si sente tale, chi si sente lebbroso o avverte lebbrosi tutti quanti gli altri e rimane dentro, rimane nella propria casa, rimane nel proprio essere solo. Ecco, per tutti questi c'è una notizia straordinaria. Per chi si sente lebbroso o per chi avverte altri come lebbrosi, c'è una notizia straordinaria, c'è un annuncio straordinario. E questo annuncio è: il Figlio dell'uomo, Gesù Cristo, vuole tendere la mano a te, vuole toccarti, vuole sanarti. Non per sempre tu sarai lebbroso, non per sempre tu dovrai esserlo e non per sempre dovrai considerare gli altri come tali, come lebbrosi, come da tenere lontani. C'è una parola di salvezza ed è questa: lo voglio, sii sanato. Quando Gesù guarisce quest'uomo, ecco, gli fa due raccomandazioni. La prima è: guardati dal dirlo a qualcuno. In questa raccomandazione noi ci vediamo tutta la volontà di Cristo, non soltanto di insegnarci l'umiltà, no? Cristo è umile, Cristo è all'inizio della sua opera di guarigione e di predicazione nella Galilea e nelle altre regioni. Non vuole ancora che lo si riconosca come Messia, perché Gesù guarda a un altro momento in cui sarà chiaro che lui è Messia, quando darà la vita per noi tutti, con la sua morte e con la sua resurrezione. Non vuole essere riconosciuto politicamente come Messia, come colui che è venuto a liberare Israele. Allora tante volte lui fa questa raccomandazione, non solo al lebbroso del Vangelo di Matteo, ma anche ad altri: guardati dal dirlo a qualcuno. Gesù ci insegna l'umiltà attraverso questa raccomandazione. E poi dice al lebbroso, questa è la seconda raccomandazione, gli dice: mostrati al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè, e ciò serva come testimonianza per loro. Ecco, cosa vuole fare Gesù? Vuole attenersi a quelle che sono le norme di Mosè, perché il Signore non è venuto ad abolire ma a dare pieno compimento. Il Signore è venuto a rinnovare quella che è la legge di Mosè, a darle un nuovo volto, una nuova veste, e quindi la rispetta profondamente, così come i suoi genitori Maria e Giuseppe l'hanno rispettata profondamente. Ricordiamo quando Maria e Giuseppe hanno portato il bambino Gesù più volte, no, al Tempio, per i riti prescritti. Cosa notiamo in Maria e in Giuseppe? Notiamo un profondo rispetto e una profonda devozione alla legge di Israele. Ma Gesù eredita dai suoi genitori questo profondo rispetto per la legge di Israele, ma lui è venuto a fare nuove tutte le cose. E allora raccomanda al lebbroso guarito di presentarsi ai sacerdoti, perché i sacerdoti ovviamente constatavano la guarigione e riammettevano il lebbroso, l'ex lebbroso, il guarito, lo riammettevano nella comunità degli uomini.
Ecco, quando Gesù fa queste raccomandazioni vuole annunciarci due cose. La prima è: custodisci la grazia. Quando il Signore dice al lebbroso non dirlo in giro, guardati dal dirlo a qualcuno, ci sta dicendo anche: custodisci la grazia. Noi tutti riceviamo delle grazie. Quelli che sono più isolati possono ricevere una grazia particolare se si affidano al Signore. Allora questa grazia, dice Gesù, ecco, questa grazia serve perché tu la possa custodire. E la seconda raccomandazione che fa il Signore è: per te non c'è più isolamento, ritorna nella comunità degli uomini, ritorna al contatto con i fratelli, ritorna alla comunione. Non sei lebbroso più, non sei più lebbroso per nessuno. Per me non lo sei, dice Gesù, e per nessun altro. Cari amici, vogliamo ora fare un piccolo esercizio spirituale. Vogliamo chiudere i nostri occhi e vogliamo ritornare in preghiera dopo l'ascolto di queste brevi riflessioni, di questi versetti del Vangelo. Chiudiamo un attimo i nostri occhi. Immaginiamo di essere noi questo lebbroso che incontra Gesù, che finalmente lo avvicina, dopo che la folla lo ha accerchiato, dopo che tutti hanno visto Gesù, dopo che tutti si sono avvicinati a Gesù. Arriva il nostro turno, arriva il mio turno. Io sono questo lebbroso, ho bisogno di te, Signore Gesù, ho bisogno di te perché mi sono isolato, mi hanno isolato, perché sono stato malato, perché sono malato. Ho bisogno di te, stendi la tua mano su di me. Ma se tu vuoi, guariscimi. Guariscimi da tutto quello che mi blocca nell'amore con gli altri, nel contatto con gli altri. Guariscimi e liberami da tutto ciò che è lebbra e che mi isola. Ed ecco, io avverto che questo si realizza. Il Signore stende su di me la sua mano. E quella parola che ha detto al lebbroso, ora la sente per me. Lo voglio, sii sanato. Lo voglio, sii reintegrato. Lo voglio, sii di nuovo fratello tra i fratelli, sorella tra le sorelle. Lo voglio, ritorna pure alla vita di prima. Ed è questo che il Signore ci offre, un ritornare alla vita di prima, ma con Lui nel cuore, con l'incontro che il Signore stesso ha permesso perché possiamo essere guariti. Il Signore vi dia la sua benedizione, vi dia il suo conforto, vi custodisca lontano da ogni male e vi guarisca attraverso la mediazione della Chiesa con i suoi sacramenti, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Salutato Gesù Cristo, sempre salutato.

Radio Maria. Abbiamo trasmesso Parola che guarisce, il Vangelo annunziato ai sofferenti, a cura di Padre Alfredo Tortorella.

concorso La Maratona di Maggio per aiutare Radio Maria. Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo, 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo, bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
2: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

Qui Radio Maria. Ci raccogliamo per recitare i sette Pater Ave Gloria, secondo le intenzioni della Regina della Pace, e la coroncina alla Divina Misericordia.

0: Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ci rifacciamo al messaggio della Regina della Pace del 25 aprile. Cari figli, prego per voi e vi esorto ad una vita nuova, vita nella gioia e nella preghiera. Figlioli, lo Spirito Santo vi colmi di gioia, affinché siate come una fonte d'acqua pura e salutare. Affinché, figlioli, siate in Dio e con Dio missionari di carità e di pace. La vostra vita, qui sulla terra, è breve, e per questo sono con voi per guidarvi verso il cielo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Con approvazione ecclesiastica. Recitiamo il credo per professare la nostra fede. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Recitiamo ora la coroncina alla Divina Misericordia. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo.
4: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo.
3: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo.
5: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
5: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
5: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
5: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
5: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
5: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
5: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
5: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
5: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
5: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
5: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo.
6: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
6: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
6: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
6: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
6: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
6: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
6: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
6: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
6: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte e Santo immortale,
6: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte e Santo immortale,
6: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte e Santo immortale,
6: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi,
6: confido in te.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
6: come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dio eterno, la cui misericordia è infinita, in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
6: Amen.
0: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
7: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii,

Radio Maria. Abbiamo recitato i 7 Pater Ave Gloria, secondo le intenzioni della Regina della Pace, e la coroncina alla Divina Misericordia.

ascoltatori, invitiamo anche voi a partecipare alla maratona per sostenere Radio Maria, che porta l'amore di Gesù e della Madonna in tutto il mondo.

0: Cari ascoltatori, buonasera a tutti voi. Siamo in onda in diretta da Nazareth, dagli studi di Radio Mariam Nazareth, e sono con il presidente di questa radio nata ormai 6 anni fa. Buonasera, dottor ingegnere Milad Shajraoui, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi, buonasera Sara, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Maria in tutto il mondo.
0: Un'avventura che è iniziata più di 6 anni fa per te. Ti do del tu perché ci conosciamo ormai, certo, da diversi anni.
1: Certo.
0: Un'avventura lunga, anche una bella sfida, aprire una radio qui a Nazareth. Ecco, che cosa, innanzitutto ti chiedo che cosa ha significato per te iniziare questo progetto nella tua città, nella città dove sei nato.
1: Beh, è un progetto molto bello, molto emozionante, soprattutto perché qui è avvenuto l'evento più importante, più significante nella storia della salvezza, l'incarnazione del Figlio di Dio, l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria Vergine, veramente. Ed è impressionante aprire una radio qui, veramente. Cioè, qui c'è il maggior numero anche dei cristiani in Terra Santa, questo è molto importante, che sono in difficoltà, sempre sono state sempre in difficoltà da una parte per il loro numero, che sono in minoranza assoluta rispetto a tutti i cittadini dello Stato di Israele, d'altra parte anche sono soggetti a vari combattimenti, alcuni lasciano il paese e noi vogliamo mantenere queste pietre vive e qui in Terra Santa, ecco. Per questo è importante, importantissimo avere una radio qui che parla al cuore delle persone.
0: Nel corso di questa puntata, di questo approfondimento, vedremo un po' appunto quali sono le sfide proprio per la radio, anche per i cristiani in questa terra, e quindi quanto è importante Radio Mariam Nazareth qui, questa particolare radio del Medio Oriente in Terra Santa. E volevo chiederti un pochino quali sono le difficoltà che hai incontrato dall'inizio ad oggi, ecco, non per guardare, no, le cose negative, ma proprio per vedere tutto quello che è stato superato in questi anni, e anche proprio con un occhio, anche con uno spirito grato, no, al Signore, alla Vergine Maria, che fino a oggi ci ha accompagnato, non ci ha mai lasciato.
1: Veramente le difficoltà non sono mancate, però un po' alla volta e con passi sicuri e pian piano abbiamo superato queste difficoltà grazie alla World Family, alla Radio Maria in Italia e in tutto il mondo, che ci aiutano, perché qui, come avevo detto, siamo in minoranza, ci diamo da fare quanto possibile, però veramente posso dire che tutti gli ascoltatori, tutte le radio in tutto il mondo sono stati pronti ad aiutarci nel momento del bisogno, e posso dire che in 6 anni abbiamo fatto dei passi giganti in questo senso, ecco, per cui ringrazio il Signore per la sua provvidenza a questa radio, che è fondamentale, fondamentale, perché quando uno sente una radio, sente la parola di Dio, allora questo tocca il suo cuore per rimanere qui nel paese dove è nato, perché non resti la Terra Santa senza fedeli.
0: Vorrei dare ora qualche flash, qualche immagine proprio a chi è a casa, per così fare anche capire, far immaginare un pochino che cosa è stato, no? Cosa significa iniziare da zero. Io quando sono arrivata nel giugno del 19, quindi ormai sono quasi 7 anni, uh-huh, e tu eri già all'opera, intensamente all'opera, perché era stato scelto un locale, appunto un locale da affittare per gli uffici, ma era tutto vuoto, e ricordo proprio all'ingresso, giù al piano terra, dei cassoni di legno con tutte le attrezzature che erano state portate, appunto importate in Israele, con sopra la targhetta Radio Mariam Nazareth, Nazareth, e dentro c'era tutta appunto i device, tutte le cose tecnologiche,
1: gli apparecchi
0: che servono appunto per trasmettere. Quindi questa prima, diciamo, grosso lavoro, no? Tu sei un ingegnere, però ti sei buttato, si può dire, anima e corpo in questa missione, perché proprio per il presidente è una grande missione, e dunque importare dei materiali, no? Anche acquisire le competenze per fare delle cose nuove, e poi assumere delle persone, quindi anche individuare il personale. Immaginate, cari ascoltatori, che veramente è una grande avventura, perché quando si forma un'associazione sul posto bisogna creare questo primo gruppo di volontari che si danno da fare per attivare tutto quello che c'è da fare in una radio. Ricordo appunto, siamo venuti qui nello studio degli ospiti, c'erano tutti questi appena installati pannelli per insonorizzare, ricordo le pulizie, perché c'era ancora, no, la calce, la vernice. Ecco, e l'ufficio vuoto. Poi piano piano si seleziona il personale, e vengo e faccio un collegamento tra ieri e oggi, perché la selezione del personale è una grande sfida, perché è anche questo un po' una cosa difficile. Come ricordava il presidente, il fatto che i cristiani siano una minoranza significa che bisogna cercare una piccola porzione di popolazione. Per dare qualche numero molto approssimativo, pensate che appunto in Terra Santa si dice che i cristiani sono circa il 2%, ormai saranno di meno, la maggior parte, ha detto appunto Milad, il presidente Milad, sono nella Galilea, sono molti greco-cattolici, ortodossi in Galilea, circa 140.000 cristiani in Terra Santa, questo è il numero dei dati di dicembre 2025, appunto gli ultimi dati sono questi, le statistiche, ma purtroppo da dicembre 2005 a maggio 2026 c'è stata in mezzo anche una guerra, quindi tanta gente, no, dicevi Milad, tanta gente è andata via, è andata a trovare, ha raggiunto i parenti in altri paesi, negli Stati Uniti, in Canada, in Europa. Questo è un fenomeno purtroppo molto, molto triste.
1: Questo è vero. L'altro giorno avevo sentito da una fonte sicura che, ad esempio, i cristiani nella città di Gerusalemme, che conta 1 milione di abitanti, sono ridotti a 7.000 persone solo. Cioè Gerusalemme, tanto per farlo sapere un po' agli ascoltatori che magari lo sanno meglio di me, lì è partita la chiesa, la prima comunità cristiana, lì c'è stata la prima evangelizzazione,
0: il
1: cenacolo dopo la Pentecoste, e sono calati moltissimo i cristiani in Terra Santa, come avevi detto, in questi 7 anni, dopo non solo la guerra, si può dire la pandemia, le guerre, più di una guerra, perché loro cercano fortuna altrove, come avevi anche notato, nei posti più sicuri, ma sappiamo ormai un posto sicuro nel mondo non c'è, purtroppo, e siamo nelle mani di Dio, per cui solo una persona che ha fede veramente può rimanere qui. Cioè 7.000 persone su 1 milione di persone è meno dell'1%, e questo è molto molto poco, ma noi speriamo che almeno queste persone rimangano per essere luce, sale e lievito per i cristiani qui e per tutta la gente che li circonda, ecco.
0: È proprio così, proprio così. Dunque, per dare proprio un quadro anche un pochino della Terra Santa, noi appunto ci troviamo a Nazareth, Galilea, qui c'è la più grande parrocchia latina, che è proprio nella basilica, no? La parrocchia è collegata alla Basilica dell'Annunciazione, dove c'è la Grotta dell'Annunciazione, circa 9.000 i fedeli latini, per quello che so, e quindi la più grande parrocchia, diciamo, del patriarcato latino, però appunto amministrata, curata, affidata ai frati francescani e alla custodia di Terra Santa, perché il parroco è un francescano, e però appunto, diciamo, ci sono tanti anche ortodossi e greco-cattolici a Nazareth. Poi un'altra città, diciamo, che era un tempo, e io ho sentito addirittura che un tempo a Nazareth i cristiani erano più del 50%, era
1: E sono arrivati ad essere anche il 70%. Adesso il quadro si è invertito, cioè sono meno di 30% rispetto a tutta la popolazione, ci sono quasi 100.000 abitanti.
0: Forse 30% nemmeno, perché ho sentito addirittura una ventina.
1: Può darsi, sì, sono calati
0: drasticamente
1: poi negli ultimi anni.
0: Poi c'è Betlemme, perché anche Betlemme era appunto a maggioranza cristiana, e oggi
1: certo.
0: I cristiani sono pochissimi, tra l'altro appunto Betlemme è in Palestina, a 10 km da Gerusalemme c'è Betlemme. Quindi parliamo della regione della Giudea al sud, diciamo Gerusalemme è una città, possiamo dire, divisa tra Israele e territori e Palestina, e anche tutta la tensione dei territori si riverbera in questa zona, quindi ecco, i cristiani lì sono veramente proprio un resto, un piccolo resto. E quindi Radio Mariam Nazareth, si chiama Nazareth, è stato scelto il nome di Nazareth perché è iniziata qui e perché qui c'è stato l'annuncio, no? Il primo annuncio, quell'annuncio che ha cambiato la storia. Però questa radio dovrebbe piano piano appunto raggiungere, ci sono i dati che ci sono ascoltatori anche a Betlemme, ci sono ascoltatori anche nei territori palestinesi, anzi abbiamo avuto delle attività questo ultimo anno anche con i bambini della parrocchia di Nablus, e con questo velo di Maria che ha
1: che
0: pregiato.
1: È Cisgiordania, che
0: esatto.
1: È nel territorio palestinese, hai ragione, perché anche per la vicinanza geografica siamo vicini qui.
0: Siamo vicini, ecco, anche spiegare questo non è. No, diciamo, noi siamo vicini anche noi alla Samaria, ai territori, alla Cisgiordania, ai territori palestinesi o alla Palestina, come vogliamo chiamarlo.
1: Certo.
0: Tuttavia non è facile raggiungere, perché se ci vuole un'ora di macchina con tutti
1: i
0: checkpoint e blocchi, diciamo,
1: sì.
0: Questo viaggio può diventare anche il triplo,
1: certo.
0: E non si sa appunto a volte se si riesce a entrare, uscire, eccetera. Quindi questo per dire che la Terra Santa è molto frammentata, è un territorio piccolo, non grande come chilometri quadrati, ma frammentato e complicato. Quindi la missione di Radio Mariam Nazareth per questo è una bella sfida. Parliamo un attimo dello staff prima di approfondire proprio il tema della Mariatona, e ecco anche dell'appello che vogliamo rivolgere agli ascoltatori. C'è un piccolo staff, presidente, è uno staff che ovviamente speriamo possa crescere. Formato da quante persone e quali sono poi i progetti per il futuro?
1: Noi abbiamo uno staff formato da 4 persone, e queste persone sono veramente molto fedeli al loro lavoro, si danno molto da fare, lavorano anche ore extra per poter rispondere alle esigenze della radio, di Radio Mariam qui a Nazareth. E abbiamo bisogno anche di altri lavoratori, se vogliamo chiamarli così, alla radio, per poter rispondere ad altre esigenze della radio e lo sviluppo della radio, che ne abbiamo bisogno veramente, perché ci sono sempre richieste che superano esattamente.
0: Sì.
1: Grazie. Comunque sì, è così, per cui noi certo abbiamo bisogno di altri lavoratori, speriamo di averli al più presto possibile, solo che scegliere il lavoratore non è una cosa facile, anche insegnarle certe cose per poterli coinvolgere nella radio con lo spirito e anche col darsi da fare.
0: Ecco, quindi c'è diciamo un progetto di crescere, di avere anche delle persone per promuovere la radio, per viaggiare di più nel paese e raggiungere questi luoghi che appunto, come dicevamo, necessitano un'attenzione particolare, un contatto, proprio una presenza, coinvolgere i volontari, stargli vicino, insegnarli, spiegare il progetto di Radio Maria, perché bisogna fare proprio un lavoro persona a persona, no? O mano nella mano, perché bisogna consegnare

0: soprattutto anche all'influenza, diciamo, della cultura islamica, possiamo dire,
1: e del mondo in generale,
0: e del mondo anche che è più sempre sì, più certo, secolarizzato,
1: sì, certo.
0: Ecco, questi giovani, diciamo, devono invece essere radicati nella fede, e quindi le attività di Radio Maria possono veramente aiutarli anche andare a fondo e conoscere. E Presidente, perché pensi, ecco, anche oggi vedendo tu un po' la realtà delle parrocchie, delle comunità, dei giovani, perché pensi che è importante e che Radio Maria può fare un bel lavoro in questo senso?
1: Certamente, come avevi detto, Sara, che e prima di tutto i giovani sono il futuro della Chiesa, per cui bisogna tenerne conto, e come, e Radio Maria cerca sempre di coinvolgere questi giovani portandoli qui alla radio, facendo programmi con loro. E abbiamo visto in questi ultimi anni questo aumento del numero dei giovani che vengono, per cui per non lasciare questi giovani che vengano assorbiti dal mondo, dalla secolarizzazione, allora li portiamo qui, gli diamo una parola, perché noi siamo convinti che la parola che ricevono qui dalla radio è la verità in assoluto, e anziché andare a sbattere la testa non so dove con tutti i problemi che ci sono nel mondo, penso che gli ascoltatori possono capire. Per cui da qui deriva il ruolo di Radio Maria, il ruolo fondamentale di Radio Maria per i giovani, ma anche per tutte le età, ma soprattutto per coloro che soffrono. Tutti abbiamo i nostri problemi, sia giovani che con età più avanzata, ecco. E quando il Signore entra nella nostra vita, la cambia, la trasforma e ci dà questa pace che nessun altro ce la può dare.
0: Presidente, hai accennato un po' alle sfide appunto dei giovani, ma faccio un piccolo accenno anche alla violenza che si vive spesso in queste zone. C'è stato un forte aumento della criminalità nella città di Nazareth e nella Galilea, che è appunto aumentata purtroppo anche nel tempo del Covid e della guerra, e questo affetta molto e influisce anche sulla tranquillità delle famiglie, sulla speranza nel futuro, perché ci si sente un po' accerchiati, no? Lo spaccio di droga e anche alcune vendette in questa società che è appunto sempre più violenta. E ecco, Radio Maria porta una parola di pace e di speranza nelle famiglie, lo hai detto, porta l'annuncio del Vangelo e quindi anche la possibilità di incontrarsi in un ambiente che è veramente molto familiare. Questa radio, lo vediamo sempre più, è una casa per tutti i cristiani delle diverse denominazioni, ma anche proprio un ambiente familiare dove le persone in qualche modo si rilassano, si rasserenano, si rallegrano. Vediamo che escono sempre tutti contenti da qui.
1: Sì, è vero. Come avevi detto, negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, posso dire, a partire anche dalla, è aumentato in modo esponenziale questa violenza nel settore arabo qui in Terra Santa, maggiormente tra i musulmani, e non voglio adesso fare tante distinzioni, ma ne vanno di mezzo anche i cristiani, per cui questo crea non tranquillità, cioè la gente non è tranquilla, e questo non solo porta la gente ad aver paura, ma anche a lasciare il paese, emigrare, quindi questa continua emigrazione, lasciare il paese e cercare fortuna altrove, soprattutto le persone che non hanno ricevuto una parola, la parola di Dio, la parola della Vergine Maria, e dove stiamo andando, come stanno andando le cose, tanta gente lascia per questo motivo, e questo veramente è un problema gravissimo, direi che è più grave delle guerre che stanno succedendo. Ecco, sommando tutto quanto, Radio Maria allora viene ad avere un ruolo ancora più determinante nella vita delle persone, come hai detto, di portarle alla pace, che si radunano qui, che si vedono, che si diano coraggio a vicenda, tu ci sei, io ci sono, ci vediamo faccia a faccia. Ecco, io credo che questo ruolo di Radio Maria è fondamentale.
0: Ecco, finiamo un po'.

0: il quadro delle sfide e delle difficoltà. Abbiamo detto appunto la criminalità salita, cresciuta in modo esponenziale. Abbiamo avuto il Covid praticamente appena iniziato, appena accesa la radio, 2020 iniziato il problema, il periodo di chiusura anche del Covid, successivamente la guerra, cioè abbiamo avuto appunto Gaza all'inizio, il 7 ottobre del 23, e poi a giugno l'Iran e adesso quest'ultima guerra. Ecco, insomma, tante problematiche che hanno un po' legato, bloccato o rallentato l'attività. Ma Radio Mariam Nazareth non si è mai fermata. Ecco, quindi appunto adesso veniamo a tutti i punti di forza di questa piccola realtà, di questo staff. Una radio che è web, oggi come oggi, perché non ci sono le frequenze e non sappiamo se sarà possibile trovarle, ma appunto che anche grazie a questo mezzo internet, all'applicazione, alla tecnologia sempre più, insomma, facile, avanzata e fruibile, certo. Ecco, può raggiungere tutti, può raggiungere le persone nelle case di riposo, negli ospedali, gli anziani e poi appunto i giovani che vanno all'università, che viaggiano, che possono scegliere i programmi che più gli interessano. Diciamo che l'offerta si sta sempre più estendendo anche dei programmi, però c'è tantissimo da fare e per questo anche, insomma, noi in questa maratona chiediamo agli ascoltatori che vogliano contribuire per la Terra Santa, ecco, spieghiamo un po', raccontiamo qual è la situazione, proprio perché possiate anche come dire, accompagnarci, ecco, esserci vicini e partecipare con noi a questa missione.
1: Certamente, veramente noi abbiamo bisogno del sostegno sotto tutti gli aspetti degli ascoltatori di Radio Maria, per questa radio, come avete sentito, ascoltato. E anche perché, insomma, la Terra Santa è sempre una terra speciale e dopo noi vi porteremo in un viaggio mozzafiato, si può dire, davvero nei luoghi santi, dove tutto è cominciato qui, bellissimo, perché ci sono tantissimi luoghi che magari gli ascoltatori non sono a conoscenza, magari alcune pellegrine sono venute qui in Terra Santa, eccetera, eccetera, hanno visto qualche cosa, ma ci saranno tantissime altre cose da vedere e da vivere. Qui non a caso si parla del quinto Vangelo, che sono i luoghi santi dove tutto è avvenuto con delle prove. A me sempre colpisce, dove ho studiato io alla scuola dei francescani, vicino alla grotta dell'Annunciazione, e vedere sempre come tutto si è evoluto, anche le ricerche da parte archeologiche, è vero, da parte dei francescani. Una volta eravamo alla scuola elementare, ci hanno portato a vedere una pietra con l'incisione Ave Maria, dove è avvenuta l'Annunciazione. Io ho visto, ad esempio, dalla sesta classe elementare costruire la Basilica dell'Annunciazione, capito? Fin dal 56-57 fino al 68 più o meno. Comunque, cioè, sono cose vissute. Io spero veramente di essere sempre a contatto con gli ascoltatori di Radio Maria, che ci sia questa linea aperta tra di noi per poter anche dialogare con le parole di Cristo, della Madonna, per farli conoscere anche la Terra Santa come si deve, e auguriamo che loro vengano a trovarci qui anche alla Radio Mariam qui a Nazareth, oltre al fatto di visitare anche i luoghi santi.
0: Ecco, speriamo infatti che possano riprendere al più presto i pellegrinaggi. Ora andiamo ad ascoltare, nei giorni scorsi è venuto a trovarci proprio qui negli studi di Radio Maria il custode di Terra Santa, padre Francesco Ierpo, a cui ho appunto rivolto delle domande. Gli ho chiesto proprio perché pensa che sia importante Radio Maria qui in Terra Santa, per i cristiani di Terra Santa. Allora ascoltiamo un pezzo di questa intervista.

0: Padre Custode, grazie della sua visita a Radio Maria, Radio Mariam Nazareth, in questo giorno in cui si è aperto anche il Giubileo Francescano proprio nella Basilica dell'Annunciazione a Nazareth. Grazie di questa sua nuova visita qui da noi.
1: No, grazie a voi dell'invito, per me è sempre un piacere venire e soprattutto un grande saluto a tutti i radioascoltatori con il saluto di Francesco di Assisi: il Signore vi doni la sua pace.
0: Volevamo chiederle innanzitutto, la presenza francescana in Terra Santa è legata proprio all'amore di Francesco per i luoghi santi?
1: C'è un legame inscindibile tra Francesco e la Terra Santa, perché Francesco è profondamente innamorato dell'umanità di Cristo e l'umanità del Signore nostro Gesù Cristo. Il fatto della sua incarnazione implica necessariamente dei luoghi geografici: un luogo dove si è incarnato, qui a Nazareth, un luogo dove è nato, Betlemme, un luogo dove è cresciuto, dove poi ha chiamato i suoi primi amici, i discepoli, un luogo dove ha patito, è morto, è risorto ed è asceso al cielo. Quindi c'è un legame profondo, perché Francesco desiderava vedere gli stessi luoghi che vedeva Gesù, respirare gli stessi profumi che ha respirato Gesù, sperimentare la stessa povertà, la stessa umiltà delle origini di Gesù. E quindi Francesco, ancora vivente, non solo invia i primi frati qui in Terra Santa, ma lui stesso nel 1219 si reca pellegrino di pace qui in questa terra, e da quel momento ininterrottamente i francescani sono rimasti qui fino a diventare custodi dei luoghi santi, dei luoghi della nostra redenzione.
0: Custode di Terra Santa e guardiano del Santo Sepolcro, è questo il titolo che le spetta, giusto?
1: Sì, guardiano del Monte Sion.
0: Guardiano del Monte Sion. Oggi però siamo in Galilea, siamo vicino alla Basilica dell'Annunciazione e lei è custode da meno di un anno, quindi si sta sempre più immergendo nella realtà di Terra Santa, conoscendola nella sua ricchezza, dalla Palestina a Israele, anche nelle differenze, nelle sfide di questa regione. Ecco, volevo chiederle che significato ha per lei anche questa Basilica dell'Annunciazione, questa grotta dell'Annunciazione vicino alla quale ci troviamo.
1: C'è un legame, c'è un significato molto importante nella mia vita, perché è uno dei luoghi più importanti di tutta la Terra Santa. Basti soltanto pensare a che cosa c'è scritto ai piedi dell'altare dell'Annunciazione, ai piedi di quell'altare che ricorda la casa di Maria. Qui il Verbo si è fatto carne. Senza questa giovane donna, senza il suo sì, non avremmo avuto il Salvatore, il Redentore. E quindi tutte le volte che torno a Nazareth, tutte le volte che venivo a Nazareth con i gruppi, con i pellegrini, non potevo non inginocchiarmi davanti a quel sì, per imparare da Maria a dire quel sì. Allora celebrare qui a Nazareth significa tutte le volte ripartire dal sì che tutte le mattine devo dire al Signore, come Maria, e chiedere anche la grazia a Maria e a Francesco di dire un sì libero, capace di donare tutta la vita per il Signore.
0: Radio Maria l'ha conosciuta già in Italia, nel nostro primo incontro mi ha raccontato un pochino, ecco, volevo chiederle di ricordare, ecco, di dire un pochino il suo legame, la sua conoscenza di Radio Maria già avuta.
1: Abbiamo avuto nella mia provincia di origine, a Milano, diversi frati che hanno collaborato con Radio Maria, anche qualche parente di un frate che è stato tra i fondatori di Radio Maria. E diverse volte ho avuto modo anche di partecipare a qualche programma di Radio Maria o di fare anche delle dirette anche dalla scuola che dirigevo a Brescia tanti anni fa. E Radio Maria continua a svolgere un ruolo fondamentale, penso al territorio italiano ma a tutto il mondo, perché porta il messaggio del Vangelo, porta la preghiera, porta la speranza nelle case. delle famiglie. Soprattutto devo dire che gioca un ruolo importantissimo per le tante persone che magari sono sole, che magari vivono momenti particolari di difficoltà. Radio Maria è quella grande intuizione, quel grande dono che viene dall'alto, che entra a far compagnia agli uomini e alle donne del nostro tempo. Quindi sicuramente un grande riconoscimento, un grande grazie per questa opera che è evidente che viene da Dio.
0: Radio Mariam, Nazareth in Terra Santa, una missione specifica accanto per i cristiani di questa terra. Vorrei ricordare anche per gli ascoltatori che Radio Mariam Nazareth è di fatto la prima radio cattolica di lingua araba, anche se soltanto web, perché al momento non abbiamo frequenze. La domanda per lei è: quale pensa che può essere la missione specifica in questa situazione, in questa terra che lei ama e per la quale oggi riveste anche, sta svolgendo un servizio molto importante?
1: Radio Mariam svolge un ruolo importantissimo, non solo perché è la prima radio cristiana qui in questa terra, ma perché proprio nel solco della vocazione di questa radio, Radio Maria, Radio Mariam, davvero porta l'annuncio del Vangelo. Mi verrebbe da dire che Radio Mariam è un po' la personificazione di quelle donne che al mattino presto vanno al sepolcro e per prime ricevono l'annuncio della risurrezione e lo portano ai discepoli, poi si diffonderà in tutto il mondo. Ecco, Radio Mariam è come queste donne sentinelle del mattino che portano a tutti il lieto annuncio: è risorto, c'è una speranza, c'è una possibilità. Qui in Terra Santa Radio Mariam può giocare davvero il ruolo importante di dare speranza, non a partire da delle capacità umane, ma di quella speranza che è fondata sulla fedeltà di Dio, un Dio fedele che mantiene le sue promesse, che ha risorto il proprio figlio e che quindi dà una vita nuova a ciascuno di noi.
0: Grazie di cuore, Padre Custode, per il tempo che ci ha dedicato per questa visita a Radio Mariam Nazareth. Sappia che lei è la sua missione, la vostra missione nelle nostre preghiere, e anche che Radio Maria è sempre accanto ai francescani, anche per trasmettere il messaggio del Vangelo dai luoghi santi nelle diverse lingue.
1: Grazie, shukran.

0: Ecco, questo era l'incoraggiamento del padre custode Francesco Ielpo, il superiore dei francescani della custodia di Terra Santa, che sono qui da 800 anni in questa terra, custodendo i santuari, i luoghi più importanti della nostra fede, dal Santo Sepolcro al santuario del Primato di Pietro, Cafarnao, appunto l'Annunciazione, tutti il Cenacolo, ecco, luoghi importantissimi per la nostra fede. Sono una presenza molto importante e noi abbiamo spesso a che fare con loro anche quando facciamo ad esempio le dirette, no? Il rosario il 25 marzo proprio nella Basilica dell'Annunciazione. Ma appunto, come dicevamo, la Chiesa è molto variegata. All'interno di questi 140.000 cristiani, un numero così un po' approssimativo, ci sono diverse denominazioni, diversi riti, e Radio Maria Nazareth arriva proprio a tutti, cioè noi vogliamo arrivare a tutti. Anche sappiamo che nella radio, quando vengono a pregare qui, sono anche persone di diverse chiese, di diverse appartenenze, perché le famiglie sono un po' mescolate, vero Milad?
1: Sì, questo è vero, qui.
0: Tu sei latino, tu sei una
1: famiglia. Io sono latino, cattolico, romano, ma tutte le confessioni sono mescolate qui, perché si sposano tra cristiani. Non proprio se io sono latino, cattolico, romano, mi devo sposare con una cattolica romana come me, anche se mia moglie è italiana, come lo sai, ed è cattolica come me. Però io ho 5 sorelle, ad esempio 4 di loro sono sposate con ortodossi,
0: ah,
1: e una con un cattolico melchita, e per cui le famiglie sono intrecciate, hanno buoni rapporti tra di loro, e non c'è, si sente meno questa differenza tra le varie confessioni, capito Sara? Per cui qui è una realtà tutta particolare, ecco, il rapporto tra le famiglie, e succede perché magari se c'è una festa, è un po' triste dirlo, che possano anche festeggiare due feste al Natale, certo, alla Pasqua, eccetera. Però questo in un certo senso dà una certa ricchezza.
0: Certo,
1: anche.
0: Certo. Quindi diciamo, questo in qualche modo però anche complica il lavoro, diciamo, la missione della radio, perché bisogna un po' sapere di tutto, avere a che fare con tutti, tenere buoni rapporti con tutti, se c'è l'Annunciazione ortodossa, e gran parte appunto dei cristiani di Nazareth sono ortodossi, allora tu non puoi dimenticarti che è una festa importante, no? Per tanti cristiani,
1: certo,
0: qui,
1: certo.
0: Essere un po' multirito, multi,
1: sì, sì.
0: Trirituale, ecco, questo possiamo dire che è una complicazione, ma anche una ricchezza,
1: esatto,
0: per noi, e pensiamo anche per tutta la Chiesa, no? Che la missione qui di Radio Maria è una missione molto specifica, diversamente per esempio dal Libano, perché in Libano la maggioranza dei cristiani ad esempio sono di rito maronita.
1: Certo.
0: Ecco, adesso abbiamo parlato un pochino di questo e andiamo, invece ci colleghiamo ora con il Patriarcato Latino di Gerusalemme, chiamiamo Monsignor William Sciomali, che è proprio un collaboratore di Radio Maria.

0: Cari ascoltatori, è in linea con noi Monsignor William Shomaly, che è vescovo vicario del Patriarcato Latino di Gerusalemme, vicario per Gerusalemme e la Palestina e anche vicario generale per il Patriarcato Latino, e vive proprio a Gerusalemme, nel cuore della Città Vecchia. Grazie di essere con noi, Eccellenza, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Maria.
0: Grazie del suo tempo, grazie di essere con noi. Ho voluto proprio invitarla, coinvolgerla oggi perché lei è un collaboratore di Radio Maria Nazareth, ovvero cura un programma con cadenza regolare che si intitola La Parola del Pastore, dunque proprio un volontario delle persone che partecipa fin dall'inizio alla programmazione di Radio Maria Nazareth. Dunque lei, essendo proprio palestinese, un originario della Terra Santa, conosce bene questa realtà e può dirci perché questa radio può essere importante. Iniziamo innanzitutto dal suo programma, ecco, che temi affronta nel suo programma?
1: Sì, ho cominciato da anni, perché ho cominciato quando ero in Giordania per 5 anni, lo stesso programma La Voce del Pastore. Faccio come 10 minuti di meditazione su un tema spirituale. Normalmente prendo il Vangelo della Domenica o una festa cristologica o mariana e do il senso spirituale per i fedeli, ma sempre in relazione a un testo biblico, perché io credo che Dio ci parla direttamente tramite la sua parola. È vero che il Signore ci parla in mille modi, tramite gli eventi, tramite la storia, tramite amici, parroci, suore, vicini, ma familiari, ma la fonte principale della parola di Dio è veramente scritta nella Bibbia. Così la Bibbia diventa non solo un libro, ma una parola viva che ci interpella secondo anche le nostre circostanze. Perché io so che se leggo la parola di Dio, per esempio il Vangelo di Emmaus, se lo leggiamo oggi o domani, ci dà sempre un senso che si applica alla nostra vita quotidiana. Dunque la parola di Dio ci arriva nel mezzo della nostra quotidianità, nel mezzo delle nostre vicende. Dio ci dà comprensione di quello che stiamo vivendo, ci dà consolazione, ci dà la grazia di cui noi abbiamo bisogno. Questo è l'importanza di avere la parola di Dio ogni settimana.
0: Infatti il suo contributo è molto importante e molto apprezzato. I nostri ascoltatori sanno bene che la missione di Radio Maria in tutto il mondo è proprio quella di avvicinare le persone a Cristo attraverso il Vangelo, attraverso la catechesi, e dunque Maria si fa proprio una voce, si fa proprio tramite la Vergine Maria per portarci a suo figlio, e in questo senso l'apostolato di Radio Maria è proprio stare vicino alle persone e salvare le anime.
1: Dunque, sì, certo, sono d'accordo, sì.
0: Ecco, e dunque veniamo alla missione di Radio Maria in Terra Santa. Radio Maria Nazareth ha iniziato, si è accesa, possiamo dire, nel 2020, all'inizio del 2020, dunque siamo al 6° anno, un percorso non facile perché abbiamo avuto il tempo del Covid, abbiamo avuto la guerra in questa regione, e dunque lei meglio di me sa quali sono le sfide e le difficoltà in questo contesto. E quindi le chiedo, perché pensa che una radio cattolica come Radio Maria, che annuncia il Vangelo, che porta la preghiera nelle case delle persone, può essere importante qui in Terra Santa?
1: Sì, perché in Terra Santa non abbiamo una radio cattolica. È vero che ci arriva la Radio Vaticana, è molto bella, ma pochi aprono e conoscono Radio Vaticana. Radio Maria è veramente spirituale, non mette il focus sulle notizie da dare, ma veramente sulla spiritualità da vivere, una spiritualità mariana, e quello fa l'importanza della Radio Maria nel nostro contesto.
0: Eccellenza, in Terra Santa poi i cristiani sono articolati in diverse comunità. Lei è vescovo e vicario del Patriarcato Latino di Gerusalemme, ma le famiglie sono appunto mescolate e quindi Radio Maria è qui a Nazareth, è proprio una radio aperta a tutti, che vuole arrivare a tutti i cristiani, appunto secondo la sua missione, e anche possibilmente uscire da Nazareth. Stiamo cercando sempre più di mandare su di mobili, e anche in Palestina abbiamo delle attività, anche dei collegamenti con delle religiose, dei sacerdoti, e vogliamo crescere in questo senso. Ecco, quanto pensa che è importante avere una radio che possa appunto seguire, accompagnare i cristiani, formarli, anche cristiani di diverse tradizioni, con una ricchezza diversa?
1: È vero che in Terra Santa siamo parecchie chiese. In Galilea, per esempio, la più grande chiesa è la chiesa greca cattolica di rito bizantino, che chiamiamo anche la chiesa melchita. C'è anche la chiesa ortodossa, che è maggioritaria piuttosto in Palestina e in Giordania. C'è la chiesa latina. La chiesa latina è la chiesa di Roma, del rito latino, dunque noi siamo lo stesso che il rito del Santo Padre, ma Radio Maria si rivolge a tutti, non solo ai latini, ma a tutti i cristiani, a tutti i fedeli. E vorrei dire una cosa un po' allegorica: Maria è una madre, e questa radio si chiama Radio Maria, e la mamma è mamma di tutti i suoi figli, benché siano diversi, ma hanno una sola mamma. E così la Radio Maria fa lo stesso: non è rivolta a una parte, ma a tutte le parti, fa un trait d'union, un'unione fra tutti, perché non si presenta come una radio ortodossa, protestante, cattolica. È vero, è di ispirazione cattolica, è cattolica 100%, ma si rivolge a tutti i cristiani di Terra Santa, e questo fa piacere. Io veramente sento molte persone dirmi: ho sentito Radio Maria, mi è piaciuto. Non sono sempre latini, molti sono melchiti, maroniti, anche ortodossi, e questo ci rallegra.
0: Ci rallegra molto, eccellenza, ci rallegra molto. Dovremmo raccogliere queste testimonianze, proprio perché veramente stiamo cercando di crescere, e veramente, ecco, speriamo anche a Gerusalemme di poter diffondere la radio. Anche a Betlemme c'è in corso un'attività di promozione. E, ecco, le chiedo un'ultima cosa: non vorrei chiudere con la nota più triste, ma è importante anche ricordare e menzionare il problema della emigrazione. Rafforzare i cristiani nella loro fede, ecco, di fronte a questa situazione anche di scoraggiamento, no? Per la situazione politica, dell'insicurezza, dell'incertezza per il futuro. Noi sappiamo che, ecco, la fede è il bene più prezioso, quindi in questo senso Radio Maria può fare una parte importante.
1: Sì, perché la sopravvivenza della comunità cristiana dipende da molti fattori. È vero che c'è un fattore economico molto importante, un fattore di sicurezza, la fine della guerra, sentirsi in pace, questo è importante, ma c'è un fattore anche che bisogna menzionare: la fede. Se un cristiano è attaccato alla sua fede, sarà un fattore di rimanenza in Terra Santa. Perché la nostra vita, nella nostra vita il Signore non ci ha promesso il paradiso sopra la terra, ci ha detto che soffrirete, anche soffrono i cristiani dappertutto, in tutti i paesi del mondo. C'è una sofferenza che viene dal modo di vivere la nostra fede, o la sofferenza che viene dagli eventi sociali, politici, eccetera. Dunque, se qualcuno ha fede, saprà che vivere in Terra Santa è un privilegio, una grazia. Poter andare a Betlemme, Nazareth, Santo Sepolcro, visitare i luoghi santi. Dunque la fede ci dà la gioia di vivere qui e di prosperare dove il Signore ci ha piantati. Dunque la fede è un elemento molto importante per convincere i fedeli a rimanere nella Terra Santa. Senza di loro questa terra sarà deserta, sarà un museo, e quando i pellegrini verranno troveranno solo le pietre che sono testimoni della presenza di Cristo e della prima Chiesa, ma quando ci sono cristiani ci sono anche testimoni vivi che vivono la loro fede e che custodiscono questi luoghi santi.
0: Eccellenza, le sue parole ci incoraggiano tantissimo, io la ringrazio di cuore perché è un pilastro di questa radio, una colonna, e penso che veramente ci dà quello che ci ha detto oggi, anche ci dà una spinta per proseguire e non scoraggiarci di fronte alle difficoltà che ci sono nello sviluppo di questa piccola radio. Ma ecco, la Madonna ci accompagna, quindi le chiediamo un saluto e gli ascoltatori un incoraggiamento a offrire, a donare per Radio Maria, e poi insomma una benedizione. Però intanto ecco, come incoraggiare gli ascoltatori perché in questo tempo in questo mese di maggio possano offrire quello che possono?
1: Sì, sentire Radio Maria è una fonte di grazia, anche perché la parola di Dio, il buon esempio di fede cristiana, può arrivarci da questa radio, ma anche dare la carità, o l'aiuto, il sostegno a Radio Maria e aiutare a sostenere questa opera che la Madonna ha voluto per disseminare, far conoscere Gesù Cristo e la fede cristiana, una cosa veramente importante. È importante partecipare a promulgare la fede cristiana, e sarebbe come anche dare un'elemosina a un povero, è la stessa carità, e io incoraggio quelli che possono a dare secondo la misura con la quale possono, e il Signore saprà dare il centuplo con generosità.
0: Grazie di cuore, eccellenza. Allora ci benedica. Le chiediamo una benedizione.
1: Signore, vi benedica Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
0: Amen. Grazie di cuore. Allora la saluto e la ringrazio con tutti gli ascoltatori italiani che l'hanno sentita proprio in diretta da Gerusalemme.

0: Presidente Milad, abbiamo sentito che bella intervista e le parole di Monsignor William Shomaly dal Patriarcato Latino, Vicario Generale. Ecco, ti chiedo un pochino un commento, ci avviamo verso appunto la fine di questo approfondimento su Radio Mariam Nazareth. Ecco, se volevi sottolineare qualche aspetto delle parole di Monsignor Shomaly. Lui è un collaboratore che fin dall'inizio appunto partecipa alla catechesi in lingua araba qui nella radio.
1: Sì, a me è piaciuto tantissimo il suo intervento, la sua intervista con te, Sara, e lui ha confermato tutto quello che abbiamo detto, cioè lui, le sue parole sono vere, veramente, perché con la situazione in cui viviamo qui in Terra Santa, questa mescolanza di tutte le chiese veramente può portare una ricchezza e una riconciliazione anche tra di loro, perché vivendo qui in queste varie diciamo realtà della Chiesa può dare l'esempio anche ai superiori della Chiesa, sia a Roma, sia a Mosca, sia in Antiochia, dappertutto, di poter anche unirsi tra di loro prendendo esempio di questa convivenza, perché qua veramente ci sono tutti vivono qua in Terra Santa, è il mosaico, veramente ci sono anche i copti, i siriaci, tutti
0: gli etiopi.
1: Gli etiopi, ci sono tutti qui in Terra Santa, ma la speranza è questa, che la Chiesa si riunisca di nuovo e magari Maria Vergine come madre è lei che può riunire e riconciliare la Chiesa. È vero che una madre è colei che abbraccia tutti i figli nella loro diversità di carattere, di riti, di tutto quello che vuoi, e Radio Maria sta proprio facendo questo, e noi Radio Maria qui, Radio Maria a Nazareth, essendo una radio web, veramente ci ascoltano non solo qui in Terra Santa, nella regione qui circostante, che è come una regione italiana, diciamo, ma anche all'estero. Ci sono tanti arabi che vivono all'estero, ci chiamano dall'Europa, dal Nord Europa, dagli Stati Uniti, dal Canada, e sono contenti e fanno anche donazioni modeste, sì, va bene, però questo è importante, che loro ascoltino la radio, vivano nella fede.
0: Ecco, hai menzionato un dato concreto e palpabile, c'è stato anche un aumento delle donazioni, quindi piano piano, no, la popolazione cristiana stanno sempre più coinvolgendo e sentendo questa radio come proprio una radio loro, è quello che avviene all'inizio di ogni progetto. Però per dare ancora un dato più concreto agli ascoltatori, a chi donerà, a chi vuole donare, le offerte che arriveranno per Radio Mariam Nazareth a cosa saranno destinate? Cioè, in cosa ci possono aiutare?
1: No, ci possono aiutare tantissimo per sviluppare la radio, per comprare anche studi mobili da mettere dappertutto, altrove dove mancano e ne abbiamo bisogno, veramente anche per rispondere a tutte le spese mensili che la radio ha bisogno, per anche assumere del personale nuovo, per farla evolvere, per farla arrivare, per avere anche la frequenza della radio, che costa un sacco di soldi e non so quando l'avremo. Noi abbiamo fiducia in Maria e nell'aiuto anche degli ascoltatori, perché sono somme veramente enormi che anche la popolazione locale fa fatica a donare, essendo minoranza. Ma come hai detto bene, Sara, che le donazioni qui in Terra Santa vanno crescendo, e questo è un buon indice, cioè possiamo parlare anche dei numeri poveri che noi abbiamo ricevuto nel 2025, che sono...
0: è un venticinquesimo di quello che serve alla radio per vivere,
1: sì,
0: è un venticinquesimo, però è aumentato,
1: sì, è aumentato e sempre cresce,
0: soprattutto è aumentato in un tempo difficile come quello della guerra,
1: esattamente, soprattutto nelle ultime due guerre, quelle di giugno dei 12 giorni e questa qui del 28 dei 40 giorni, diciamo. Ma io penso, cioè voglio dirla anche agli ascoltatori, tante volte le difficoltà aprono l'orecchio della gente, aprono il cuore della gente e si interrogano sul loro senso di vita veramente, e magari un po' ritornano a Dio in qualche maniera. Io spero che veramente questa radio possa andare sempre avanti. Ho questa fiducia nella provvidenza di Maria e del nostro Signore Gesù Cristo.
0: Presidente Milad, Radio Mariam Nazareth in Terra Santa è un avamposto, possiamo dire che è un avamposto della Chiesa missionaria, perché i cristiani qui sanno cosa vuol dire, no? Essere tra due fuochi, possiamo dire, essere appunto ogni giorno un po' messi a rischio, messi a confronto con altre religioni, con altre culture, perché qui c'è un miscuglio di culture, non solo i riti diversi dei cristiani, ma un miscuglio di culture. Pensate che gli ebrei vengono dalla Russia, vengono dal Nord Africa, no, gli ebrei hanno, anche loro sono una mescolanza, certo. Quindi è un paese veramente unico e veramente particolare. Radio Maria è un progetto missionario. Ecco, in questi ultimissimi minuti che ci restano vorrei proprio chiederti un commento, perché è meraviglioso lo slogan 2026. Chiuderei proprio con un commento a questo slogan per la missione di Radio Maria di questo anno: nell'amore è la vittoria. È bellissimo questo slogan per la nostra Mariatona.
1: Questo slogan veramente è bellissimo. Questo ne parla anche Gesù Cristo: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. E Gesù Cristo ci ha amati quando eravamo peccatori. Lui ci chiama a questo amore, e anche quando l'altro è diverso, è molto diverso da noi. Ha detto perfino amate i vostri nemici. Certo, umanamente noi non lo possiamo farlo, non lo possiamo fare, solo se abita in noi lo spirito di Gesù Cristo. Ma quando questo possa abitare in noi? Quando noi ascoltiamo la parola, la missione di Radio Maria, ecco, entra adesso per intervenire e darci questa parola incarnata nella nostra vita, soprattutto non come una lezione teologica o non so cosa, ma che ti parla, come ha detto il Monsignor Sciomali, che parla al nostro cuore, alla nostra vita, agli eventi di ogni giorno della nostra vita. E da qui l'amore è importantissimo. L'amore è l'unica verità. Anche tutto quello che si fa, se uno lo fa con amore, anche una critica, è diverso, è diverso. E l'amore, noi sappiamo che l'amore di Dio per noi è incarnato in Gesù Cristo, e questo amore ha portato alla vittoria della risurrezione. E veramente l'amore porta alla vittoria. Questi due termini sono legatissimi uno tra l'altro, perché non si può avere vittoria senza amore. Le guerre non hanno mai portato alla vittoria, hanno sempre portato alla distruzione. Distruzione, per cui io dico veramente l'amore di Cristo, il nostro amore a tutti, senza eccezione, è quello che porta alla vittoria. A vittoria.
0: Presidente, io ti ringrazio a nome anche qui della radio di Nazareth, che appunto ha questo padre, no? Sei un po' il padre della famiglia, che appunto hai accettato questa missione come volontario di portare avanti, iniziare e traghettare questa radio verso appunto una crescita, uno sviluppo. Ecco, allora ci facciamo gli auguri anche ai nostri ascoltatori di passare un bel mese di maggio. Chiediamo ai nostri ascoltatori di donare secondo le loro possibilità per noi, per la missione di Radio Maria nel mondo. Radio Maria Nazareth è un progetto veramente missionario. Ti chiederei un saluto, dire qualcosa in arabo, così che anche gli ascoltatori a casa, gli italiani, possano sentire qual è la lingua dei cristiani di Terra Santa. Lo slogan di Radio Maria Nazareth menziona e anche gioca sul doppio significato della parola araba, annuncio, annunciazione, no? Radio Maria Nazareth, la radio dell'annuncio, dalla terra dell'annuncio, possiamo dire.
1: Cioè, la nostra radio, quando abbiamo scelto il nome dell'associazione per poter fondare questa radio, io ho pensato a questo nome, Saut Mariam Minan Nasra, che sarebbe la voce di Maria da Nazareth. Voce in arabo ha due significati, sia voce, la mia voce quando parlo, sto parlando adesso, e ha anche il significato di una radio in arabo letterario. E allora ha doppio significato. E poi è lo slogan della nostra radio, quando noi parliamo tramite la radio, dalla radio qui diciamo Saut il Bishara min Balad il Bishara. Ecco, la voce dell'annuncio dal paese dell'annuncio, dell'annunciazione, questo doppio significato, come hai detto, annuncio, annunciazione, e questo arriva molto alla gente, cioè questo slogan, lo diciamo sempre.
0: Una radio che annuncia sempre, no?
1: Sì, in via di annuncio, annunciazione, evangelizzazione a tempo pieno, ecco, 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana.
0: Grazie Presidente, allora buona serata a tutti gli ascoltatori, grazie al presidente Milad Shajraoui e un saluto a tutti voi da Radio Maria Nazareth, dalla Galilea, Terra Santa.

corso la maratona di maggio per aiutare Radio Maria. Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21 intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036 Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21 intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036 Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 6909 60 61 00 00 01 26 574. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 6909 60 61 00 00 01 26 574. Dal sito radiomaria.it, nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.

oggi è la festa dell'ascensione del Signore e la liturgia presenta alla nostra meditazione un brano di Vangelo secondo Matteo.

In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi. Alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

elevato in alto sotto i loro occhi. L'ascensione di Gesù al cielo ha un grande significato per la comprensione del destino personale dell'uomo e di quello di tutta la storia. Infatti, il Verbo che è uscito da Dio e si è fatto uomo nel grembo della Vergine Maria per assumere la natura umana, ora, dopo la vittoria sul male e sulla morte, ascende al cielo, portando la nostra umanità dentro l'oceano sconfinato dell'amore trinitario. Ci è così svelato il destino mirabile che Dio ha preparato a noi povere creature, che mentre pellegriniamo qui sulla terra, oppressi da tante calamità e miserie, a volte persino pensiamo che la nostra sorte non sia migliore di quella degli animali. Gesù, infatti, è la via che ci conduce alla meta. È il primogenito che prepara il posto ai fratelli che lo seguono. È il vittorioso che, sconfitti tutti i nemici dell'umanità, la introduce nel destino di gloria che Dio le ha preparato fin dal principio. L'ultimo nemico è la morte, afferma l'Apostolo Paolo. L'ascensione di Gesù al cielo ci rivela che persino la morte è una grazia, perché apre le porte della vita eterna. Ognuno di noi, come pure tutta l'umanità, dalla prima generazione fino all'ultima, è stato creato per la prospettiva del cielo, che Gesù rende possibile e reale se abbiamo fiducia in Lui e decidiamo di seguirlo. Esiste un passaggio oltre gli orizzonti della finitezza, dove imperversa il male, il dolore e la morte. Esiste una via di uscita da questo mondo, dove l'uomo geme e perisce. Questa salvezza si chiama Gesù, che ci ha aperto quel varco che va dalle tenebre alla luce, dalla tristezza alla gioia, dalla morte alla vita, dal tempo all'eternità.

dice per gli apostoli il tempo in cui avranno accesso a Cristo unicamente per mezzo della fede. Prima potevano vederlo con i loro occhi di carne, ora soltanto con gli occhi dell'anima. Per gli apostoli incomincia quel pellegrinaggio che sarà quello di tutta la Chiesa e di ognuno di noi, dove è possibile seguire Cristo soltanto con la virtù teologale della fede. La fede non è facile, se è vero quanto sottolinea l'Evangelista Matteo, che anche dopo le apparizioni pasquali del risorto, vi erano alcuni discepoli che dubitavano. Stolti e tardi di cuore nel credere, è il rimprovero che Gesù rivolge ai due discepoli di Emmaus. C'è una resistenza della carne, impregnata di male e di veleno satanico, a credere alle meraviglie che Dio ha compiuto per noi. Ma caro amico, senza la fede sei senza Gesù, e senza di Lui sei senza la salvezza. La malattia mortale che oggi mina la radice e la vita di non pochi cristiani è la mancanza di fede. Tutto ciò che sanno esprimere è una vaga credenza in Dio, che però non diviene una luce che illumina la vita, indicando la meta verso la quale dirigerla. Senza la fede, caro amico, sei di nuovo nelle tenebre. E invano Cristo ti ha preceduto nell'indicarti la via. Senza la fede, l'uomo non sale sulla barca della salvezza, ma rimane in balia dell'oceano minaccioso del male.

Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Mentre gli apostoli stanno fissando lo sguardo verso l'alto, col cuore spezzato dal dolore perché il loro Signore è scomparso alla vista dei loro occhi, ecco che dei messaggeri celesti si avvicinano dicendo: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo?» È l'invito ad affrontare un tempo nuovo, un tempo in cui devono assumere le loro responsabilità e incominciare ad adempiere quella missione per la quale Gesù li aveva lungamente preparati. Si apre il tempo della Chiesa, durante il quale la salvezza che Gesù Cristo ci ha ottenuto deve essere comunicata agli uomini di tutte le generazioni, fino alla fine del mondo. Gesù avrebbe potuto mandare gli angeli a evangelizzare, invece ha inviato gli uomini. La nostra salvezza dipende anche da noi, dal nostro personale impegno di collaborazione all'opera della redenzione. Dio ci ha dato molto, ma non tutto. Ci ha reso corresponsabili della nostra salvezza personale e di quella dei fratelli. Questo coinvolgimento riguarda la Chiesa intera e chiama in causa tutti i suoi membri, nessuno escluso. Non possiamo restare con gli occhi fissi al cielo e con le mani in mano, aspettando da Dio ciò che Dio invece aspetta da noi. L'Onnipotente fa sempre, in modo sovrabbondante, la sua parte. Tocca a noi fare la nostra.

Andate e ammaestrate tutte le nazioni. Osserva quale dinamismo ha impresso alla Chiesa il comando perentorio di Gesù: andate. Quel pugno di uomini in pochi anni ha conquistato il mondo fino allora conosciuto. Coraggiosi, audaci, instancabili, non hanno risparmiato se stessi fino al dono estremo del martirio. Il tempo della Chiesa è il tempo della missione. Ogni cristiano deve sentirsi inviato ai fratelli come testimone della salvezza, della verità e dell'amore. La fede, quando è autentica, è per sua natura contagiosa. La gioia che il cristiano porta nel cuore lo spinge a donarla ai fratelli. Se nella Chiesa dovesse esaurirsi lo slancio missionario, significherebbe che la fede corre il rischio di spegnersi. Ammaestrate tutte le nazioni, ordina il Signore. Non possiamo dimenticare che il Vangelo è la parola vera, senza la quale gli uomini camminano nelle tenebre. In un mondo in cui alla verità si sostituiscono le opinioni incerte e passeggere degli uomini, non dobbiamo temere di testimoniare quelle verità che Dio ci ha donato, perché camminassimo nella luce. Quella verità che dobbiamo portare senza rispetto umano, ma con forza e umiltà insieme, è lo stesso Gesù Cristo. Ogni sua parola è un tesoro prezioso con cui dobbiamo ammaestrare un mondo che è incapace di dare una risposta agli interrogativi riguardanti il senso e il valore della vita.

Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Davanti al compito difficile che Gesù ha affidato alla Chiesa lungo il corso dei secoli, un senso di impotenza e persino di paura potrebbe impadronirsi del cuore. E Gesù però ci assicura che sulla navicella di Pietro, che attraversa l'oceano tempestoso della storia, vi è anche lui, costantemente presente col suo spirito. Lo Spirito Santo che ci ha donato è la luce, la forza e l'amore di Dio che non ci abbandona mai. È questa presenza fedele e quotidiana che rende possibili le cose impossibili e che impedisce alle potenze dell'inferno di prevalere. Finché Cristo verrà di nuovo nella gloria, per instaurare definitivamente il suo regno. Questo è vero anche per la tua vita. Non temere, perché l'amore di Dio ti protegge e mai ti abbandona.

citazione del giorno. C'è un amplissimo progetto di Maria che è cominciato nel 1917 ed è ancora in atto, perché il termine di questa grande epopea profetica è il trionfo del suo cuore immacolato e il tempo della pace per l'umanità. Lo sconvolgimento del mondo e l'attacco di Satana sono tali per cui è stata necessaria un'ulteriore presenza di Maria. San Giovanni Paolo II ha chiesto lui stesso questa presenza. Lo ha raccontato un sacerdote molto vicino al Papa e questo episodio è riportato anche nel libro di Miriana Il mio cuore trionferà. Nominato da poco Papa, Wojtyła chiese alla Madonna di apparire ancora sulla terra per sostenerlo nel difficile e grande impegno che avrebbe avuto nei confronti dell'umanità e della Chiesa stessa. Ai tempi il comunismo puntava al dominio del mondo e Giovanni Paolo II, polacco, ben sapeva in cosa consiste il dominio russo. È il verbo distruggere coniugato in tutti i tempi e in tutti i modi. Spargerà i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire. Varie nazioni saranno distrutte. Tratta da Senza Dio non c'è futuro. Il monito al mondo della Regina della Pace. Un libro di Padre Livio.

Siamo entusiasti di presentare a tutti i nostri ascoltatori che formano la grande famiglia di Radio Maria in ogni angolo del mondo, la maratona del mese di maggio. Nell'amore e la vittoria. Agli innumerevoli amici che sostengono e dedicano i loro sforzi per servire la diffusione del Vangelo e l'amore di Maria, nostra cara madre, attraverso Radio Maria. Radio Maria unisce persone da tutto il mondo pronte a fare la differenza oggi nelle loro famiglie, comunità, parrocchie, paesi, continenti. Nelle vite di ognuno, nei paesi più vulnerabili. Perché aiutare Radio Maria a proseguire in questa sua missione? Perché con Radio Maria diventi parte di una famiglia cristiana, condividi la vita. Che cosa fai aiutando Radio Maria? Innanzitutto aiuti la Radio Maria madre, nel nostro bel paese, l'Italia, dove è nata e si è diffusa in tutto il mondo, grazie esclusivamente ai suoi ascoltatori che la sostengono a 360 gradi. Offerte, volontariato e tanta preghiera. Poi, grazie ai vostri aiuti, riusciamo a far nascere e a sostenere le Radio Maria nei paesi più bisognosi. Africa, Medio Oriente, Asia, nelle Americhe, Oceania e nella nostra Europa, così scristianizzata. Se ti sta a cuore la grande missione di Radio Maria, puoi unirti a noi visualizzando da radiomaria.it, sezione Modi per aiutarci, e sfogliando il nostro giornalino missionario. Puoi contattarci via mail info.ita@radiomaria.org, chiamandoci allo 031 610 600, scrivendoci via WhatsApp 031 610 610 e visitando tutti i nostri canali social. Ti ringraziamo per aver scelto di sostenere questa meravigliosa avventura evangelica di Radio Maria. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Cambia in meglio tante vite, compresa la tua.

Radio Maria, in collegamento con la parrocchia Madonna del Cavatore, a Carrara, in provincia di Massa Carrara. Trasmettiamo il Santo Rosario, i Vespri e la celebrazione della Santa Messa prefestiva. Anche in radiovisione su digitale terrestre, al canale 789. Buon ascolto in comunione di preghiera.

0: Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio Maria. Dai componenti dello studio mobile delle province di Massa Carrara e La Spezia, ci troviamo nella parrocchia Madonna del Cavatore di Bonascola, frazione del comune di Carrara, in provincia di Massa Carrara e diocesi di Massa, Carrara e Pontremoli, per trasmettere il Rosario, i Vespri e la Santa Messa. Presiede la liturgia il parroco Don Leonardo Biancalani. I canti sono animati dal coro parrocchiale. La chiesa di Bonascola, posta nella zona di San Luca, è dedicata alla Madonna del Cavatore. È stata edificata nel 1971, caratterizzata da un'altezza importante a pianta centrale e su base esagonale. La chiesa è dotata di ampie vetrate che permettono di dare ampia luminosità allo spazio interno, dominato da un crocifisso in legno dipinto di bianco, opera dello scultore carrarese Nando Dunchi.
1: Nel primo mistero della gioia, l'angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù Giuseppe e Maria.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose. Regina della pace,
2: prega

0: Nel secondo mistero della gioia si contempla Maria che fa visita alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo Nome.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime. Regina della pace,

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci a tentazioni, ma liberarci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Lodato sempre sia. Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno. Regina della pace,
1: prega per

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. Gesù, perdona le nostre colpe. Regina della pace,
1: prega

0: Nel quinto mistero della gioia si contempla il ritrovamento di Gesù fra i dottori nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, per i secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia. Gesù,
1: perdona.
0: Regina della pace,
1: prega.

0: Mandato dal Padre sono venuto nel mondo, ora lascio il mondo e torno al Padre. Alleluia. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore, sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre.
1: Dal sole c'era il sole al suo clamore, sia lodato il nome del Signore, su tutti i popoli eccesso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria.
0: Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto e si china a guardare nei cieli e sulla terra?
1: Solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo.
0: Fa abitare la sterile nella sua casa, quale madre gioiosa di figli.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Mandato dal Padre, sono venuto nel mondo, ora lascio il mondo e torno al Padre. Alleluia.
0: Il Signore Gesù parlò con i Suoi per l'ultima volta, poi fu assunto in cielo alla destra di Dio. Alleluia. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore Gesù parlò con i Suoi
1: per l'ultima volta, poi fu assunto in cielo alla destra di Dio. Alleluia.
0: Nessuno è mai salito al cielo se non il Figlio dell'uomo venuto dal cielo. Alleluia. Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio onnipotente, che sei e che eri,
1: perché hai messo mano alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno.
0: Le genti fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti.
1: Gli dai la ricompensa ai tuoi servi, ai miei profeti e ai santi, e a quanti devono il tuo nome, piccoli e grandi.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Nessuno è mai salito al cielo se non il Figlio dell'uomo venuto dal cielo. Alleluia.

Preghiamo. O Padre, il tuo Figlio oggi è asceso alla tua destra sotto gli occhi degli apostoli. Donaci, secondo la sua promessa, di godere sempre la sua presenza accanto a noi sulla terra e di vivere con lui in cielo. Egli è Dio e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua. Voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno di Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.
1: Ascende il Signore tra canti di gioia.
2: Ascende il Signore tra canti di gioia.
1: Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra.
2: Ascende il Signore tra canti di gioia.
1: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore, al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni.
2: Ascende il Signore tra canti di gioia.
1: Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo.
2: Ascende il Signore.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di voi. Che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, Egli ha messo sotto i Suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di Colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.
1: Grazie.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere, in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore.
2: Gloria a te, Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sia lodato.
0: Siamo nei primi vesperi, quindi siamo entrati nella grande solennità dell'ascensione. Due spunti di riflessione che prendo dalle scritture. La prima, libro degli Atti. Evangelista Luca ci dice che lui vuole fare una cosa storica, vuole fare un racconto storico. Quello che noi proclamiamo non è una barzelletta, non è una novella, non è una favola, è la testimonianza di uomini che hanno creduto evidentemente dopo la prova, perché gli apostoli durante la passione hanno abbandonato il Signore. E anche il racconto dell'ascensione, degli Atti che abbiamo letto, ci dimostra come ancora gli apostoli aspettino lo Spirito Santo, che sarà la solennità di domenica prossima della Pentecoste, perché chiedono a Gesù: è questo il tempo in cui ricostituirà il regno di Israele? Ancora c'è umanità, troppa. C'è quella voglia di un Gesù mio, di un possesso, mentre Gesù ascende al cielo per far sì che poi discenda lo Spirito Santo. E questo è importante, carissimi, nelle situazioni che tutti noi viviamo, nelle nostre comunità cristiane, nelle nostre famiglie. Vorremmo un Gesù vicino a noi, ma nel modo come lo desideriamo noi. Mentre Gesù c'è, e lo vedremo poi nel secondo spunto che vi do nel Vangelo di Matteo, ma è presente attraverso il suo Spirito, che parla dentro di noi, in quanto noi siamo battezzati, è il mandato apostolico. Questo è importante. Poi, carissimi, ormai di terra siamo tutti pieni. Se non alziamo gli occhi al cielo, ma chi è che ci dà la forza? Gli avvenimenti che viviamo, le situazioni davanti a noi, ci danno forza? Parecchia. Ovviamente lo dico in senso ironico. E alzare questo sguardo al cielo, che per gli apostoli può anche sembrare un segno di distacco, di nostalgia, ma in realtà questo andare di Gesù al cielo, salire di Gesù al cielo, è invitare l'uomo ad alzare lo sguardo. Per carità, bisogna avere un occhio sulla terra, ma un occhio anche rivolto verso il cielo. E dall'alto, quando si prende l'aereo, le cose più grandi sembrano piccole. Quella è la visione di Dio. Noi ci sembrano grandi le cose dal basso, dall'alto sono piccole. È la visione che Dio ci invita ad avere della semplicità del cuore. Secondo spunto, il Vangelo di Matteo. È interessante che si ritrovino, ancora sono gli undici, sappiamo bene che Giuda sarà sostituito poi da Mattia successivamente. Però cos'è il problema? Ci dice: quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Guardate che non è per il fatto di avere la fede che siamo tutti a posto. Sarebbe molto semplice. La fede non ti toglie i problemi, leviamocelo dalla testa. La fede dà una visione diversa della vita, ti dà un senso diverso alle prove della vita, ma non ti toglie i problemi e non ti dà la felicità su questa terra. No, non te la dà. Cos'è che allora dà la felicità? andate, battezzatele nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco chi ci dà la felicità. Sono con voi tutti i giorni fino alla fine di questo mondo. È qui che il cristiano inizia la sua felicità, sapendo che Gesù lo sostiene. Lo sostiene in quanto lo ha fatto figlio di Dio. Ognuno di noi è figlio di Dio, ma è anche sostenuto nelle prove, nelle difficoltà, nelle situazioni difficili. Non ci facciamo intortare dalla mentalità del mondo, che è una mentalità fatta di apparenza, non di concretezza, purtroppo. E quindi tante volte anche noi siamo lì pensando che arrivi Gesù a casa nostra, ci bussi alla porta e ci risolva i problemi. No, Gesù non verrà mai alle nostre porte. Gesù è dentro di noi tramite il suo spirito. Ecco, però dobbiamo salire. Per capire questo dobbiamo salire. Come? Salire di mentalità. Avere non più la mentalità terrestre, ma la mentalità celeste, vedere le cose dall'alto. Ecco allora la diversità, e concludo, dell'ascensione, di questa grande solennità che poi ci aprirà a quella di Pentecoste, che concluderà il tempo pasquale. E allora mi sento di dirvi a tutti voi di andare avanti, di avere coraggio. La fede, carissimi, è coraggio, ma è anche salita, salita per arrivare alle cose belle. Perché è vero che quando si va in un'escursione in montagna, all'inizio c'è un entusiasmo, ragazzi, che sembra che trasporti le montagne. Arrivi a metà e dici: ma devo arrivare lì? Chi me l'ha fatto fare? E quindi comincia, allora sto fermo, l'andare avanti, il proseguire, perché arrivare in cima, poi nelle escursioni, ma anche a livello spirituale, ti porta poi a quella contemplazione, a vedere quelle cose stupende, a vedere, a intravedere la vita eterna. Perché in fondo, guardate, la felicità dell'uomo è la vita eterna, e la vita eterna è essere sempre con Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.
3: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
4: nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là a giudicare i vivi e i morti. Credo in Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione.
3: Fratelli e sorelle, nell'esultanza di questo giorno santo in cui Cristo è salito al cielo alla destra del Padre, ravviviamo il fervore della nostra preghiera con rinnovata speranza. Preghiamo insieme dicendo: ravviva la nostra speranza, Signore.
5: Ravviva la nostra speranza, Signore.
6: Per la Chiesa, nel suo pellegrinaggio fra le alterne vicende del mondo, tenga sempre fisso lo sguardo sui beni eterni, per annunciare con amore e coraggio il Vangelo a tutte le genti. Preghiamo.
5: Ravviva la nostra speranza, Signore.
6: Per la società civile, ascolti il grido di speranza dei poveri, superando chiusure ed emarginazioni e promuovendo la dignità di ogni persona con iniziative idonee a migliorarne la condizione umana. Preghiamo.
5: Ravviva la nostra speranza, Signore.
6: Per gli operatori della comunicazione sociale, animati da spirito evangelico, pongano a servizio del bene comune la versatilità e le inedite potenzialità dei nuovi mezzi, salvaguardino la dignità delle persone con la necessaria vigilanza, educandole al pensiero critico e al sano discernimento. Preghiamo.
7: Arriva la nostra speranza, Signore.
6: Per noi qui riuniti, la presenza sacramentale del risorto in mezzo a noi allieti la celebrazione domenicale e colmi di speranza operosa le nostre giornate per ritrovarci un giorno tutti insieme nella casa del Padre. Preghiamo.
7: Viva la nostra speranza, Signore.
3: Concedi, o Padre, che il desiderio del cielo, dove Cristo è salito a prepararci un posto, ci sostenga e ci conforti nelle prove della vita. Per Cristo nostro Signore.
7: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacerdote di gloria, alla gloria del suo nome, per il bene nostro, la sua santa Chiesa.
0: O Padre, il tuo Figlio Unigenito, nostro Sommo Sacerdote, sempre vivo, siede alla tua destra per intercedere a nostro favore. Concedi a noi di accostarci con piena fiducia al trono della grazia per ricevere la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui capo e primogenito, saremo anche noi Suoi membri uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza e la gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Luca e tutti i santi che ogni tempo ti furono graditi, e Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. Venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, la tua potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa.

Mentre i presenti si apprestano a ricevere il corpo del Signore, invitiamo gli ascoltatori a unirsi a noi per la preghiera di comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in scondo dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio, per i bisogni del

Padre, ho rivelato il tuo nome a quelli che mi hai dato. Prego per loro e non per il mondo, ora che vengo a te. Alleluia. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito.

0: Padre, ho rivelato il tuo nome a quelli che mi hai dato. Prego per loro, non per il mondo, ora che vengo a te. Alleluia. Preghiamo. I doni che abbiamo ricevuto dal tuo altare, Padre, accendano i nostri cuori il desiderio della patria del cielo e ci conducano, seguendo le sue orme, là dove ci ha preceduto il nostro Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ecco, prima della benedizione solenne ringrazio gli studi mobili della diocesi di Massa Carrara Pontremoli, che è evidentemente convenuto qua, e certamente cerchiamo di vivere al meglio questa bellissima ascensione del Signore, questa solennità che ci apre veramente il cuore e l'anima a ciascuno di noi. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Inchinatevi per la benedizione. Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice. Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace.
2: Dalla parrocchia Madonna del Cavatore di Bonascola, frazione del comune di Carrara, in provincia di Massa Carrara e diocesi di Massa Carrara e Pontremoli, siamo giunti al termine del nostro collegamento. Ringraziamo il celebrante, il parroco Don Leonardo Biancalani, il coro parrocchiale e l'assemblea che ha animato la liturgia. Gli amici dello studio mobile delle province di Massa Carrara e La Spezia vi salutano augurandovi buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Regina della Pace, prega per noi.

Qui Radio Maria, in collegamento con la parrocchia Madonna del Cavatore, a Carrara, in provincia di Massa Carrara. Abbiamo trasmesso il Santo Rosario, i Vespri e la celebrazione della Santa Messa Prefettura.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della Mariatona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la Mariatona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

Qui Radio Maria, diamo spazio alle vostre preghiere spontanee. Per partecipare in diretta, 031 610 610.

Carissimi ascoltatori e ascoltatrici, il mio nome è Pina, volontaria di Radio Maria Canada, orgogliosamente per 30 anni. Questo mi dà gioia e felicità, sapendo che aiuto a divulgare la voce di Dio a tutti. Io conosco tutti i vostri nomi, donazioni, dolore e gioie. Prego con voi e per voi. Mi ricordo quando ho portato la prima radiolina ad una famiglia e anche oggi funziona bene e ascoltato ogni giorno. Mi ha commosso tanto rivedere la radiolina e la vedova signora. Sono orgoglioso di ognuno di voi per tutto quello che avete fatto questi anni e sono sicura che continuerete a farlo sempre. Le vostre donazioni, piccole o grandi, sono come tante gocce d'acqua che formano un fiume che attraversa il mondo intero. Vi invito tutti ad aiutare Radio Maria e a promuoverla anche alle nuove generazioni. Che la Madonna sia sempre con voi e i vostri familiari. Maria, Regina di Radio Maria, prega per noi.

0: Quest'anno il nostro obiettivo di raccolta fondi per la maratona è di $10,000. Il tuo sentito contributo ci aiuterà a crescere, non solo in Canada, in italiano, inglese, spagnolo, ma in tutto il mondo per evangelizzare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in diverse lingue. Puoi donare via posta oppure chiamando al numero 416-245-7117. Puoi anche inviare assegni oppure vaglia postali a 4 Director Court Unit 105, Woodbridge, L4L3Z5. È possibile ancora donare online a radiomaria.ca/donate e anche poi effettuare un bonifico elettronico a donations@radiomaria.ca. Grazie di cuore.
1: Ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Grazie della tua preghiera. Pronto?
3: Buonasera, sono Daniela.
2: Daniela, qual è la tua preghiera?
3: Un'Ave Maria, affinché se nel volere della Madonnina possa trionfare presto il suo cuore immacolato.
2: Preghiamo insieme.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie.
2: Grazie Daniela della tua preghiera.

Buonasera e bentrovati a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori. Anche questa volta ho la fortuna di capitare con la mia conversazione mensile mentre è in corso di svolgimento la maratona. E allora vorrei approfittare anch'io di questa occasione per dire qualche cosa su questa mia trasmissione, sull'esperienza che sto facendo da ormai moltissimi anni a Radio Maria e sull'importanza che ovviamente la radio ha per molti di noi, molti di voi, per la Chiesa e per il mondo. Io mi chiamo Andrea Arnaldi, sono conduttore di Radio Maria su tematiche di tipo storico da circa 40 anni, quindi diciamo che sono un veterano, ecco. E appunto tratto tematiche storiche, però non con un taglio di tipo professorale, cattedratico, che non mi appartiene, perché io nella vita non faccio lo storico di professione né sono insegnante di storia. Mi diletto di storia, diciamo, è una passione di vecchia data che ho cercato un po' di coltivare anche per presentare delle conversazioni che potessero essere utili ad un pubblico evidentemente non specialistico. Non siamo in un convegno di storici, siamo all'interno di una realtà cattolica che ha uno scopo ben preciso, quello di dare e fornire elementi per comprendere, apprezzare e tutelare, promuovere la fede che ci accomuna. La mia trasmissione è quindi rivolta a tutti coloro che sono interessati alla Chiesa Cattolica, soprattutto a tutti coloro che amano la Chiesa Cattolica. Non si può amare ciò che non si conosce, o comunque necessariamente amare e conoscere sono due verbi che necessariamente vanno insieme, si coniugano. Una delle chiavi per conoscere la Chiesa è anche quella di ripercorrerne la storia. In 2000 anni sono successe tante cose, cose belle, cose meno belle, è una storia ricchissima di uomini, donne che hanno faticato, che hanno sofferto, che hanno pregato, che a volte hanno sbagliato, è storia di miseria ma soprattutto di santità, di amore, di abnegazione, di sacrificio, di salvezza alla fine. E allora il mio augurio è che ognuno di noi che parte di questa straordinaria avventura che attraversa il tempo, ognuno di noi può con santità e amore contribuire alla missione della Chiesa Cattolica. Io spero in qualche modo di essere all'altezza di questo compito che tanti anni fa mi è stato affidato e che cerco di portare avanti come meglio posso, così come vorrei che e sono sicuro che sia così, che all'altezza di questo grande compito sia la nostra radio, oltre che a ciascuno di voi che ci ascoltate. È importante che la radio quindi venga amata, ascoltata, promossa, sostenuta in ogni modo, con le modalità che ciascuno ha a propria disposizione, la più importante delle quali è certamente la preghiera. Sulle altre modalità sicuramente sapete, ognuno troverà il modo di esprimere la propria riconoscenza, il proprio affetto per la radio, per la sua missione, come riterrà opportuno e utile fare. Bene, allora buona fine di maratona, so che terminerà credo domani, e veniamo al tema, alla conversazione che vorrei fare con voi quest'oggi.

strane angolature diverse, differenti. E allora idealmente chiuderei il cerchio di questo municiclo francescano parlando degli ordini mendicanti che fanno la loro comparsa all'interno della storia della Chiesa, quindi sulla scena della storia di questo mondo, proprio nel periodo di San Francesco, che questi ordini, uno di questi ordini mendicanti, diciamo il più famoso, il più importante, il più numeroso, è quello proprio fondato da Francesco d'Assisi. E quindi vediamo appunto di entrare un po' nel merito di questa realtà così importante che si situa in modo precipuo all'interno del suo tempo. Cioè gli ordini mendicanti nascono quando devono nascere, possiamo dire, si creano quelle situazioni, quelle condizioni sociali, economiche, culturali, religiose che favoriscono la nascita e lo sviluppo di precipue vocazioni religiose che sono quelle tipiche che caratterizzano gli ordini mendicanti di cui tra poco parleremo. Sono figli del loro tempo gli ordini mendicanti, e la cosa abbastanza curiosa è che gli ordini mendicanti resistono con una grande capacità di rinnovarsi, di riproporsi fino ai giorni nostri, quindi parliamo di secoli attraversati dalla presenza di questi religiosi che hanno avuto e continuano ad avere un ruolo determinante all'interno della Chiesa. Scrive in un suo studio Antonio Casciano: verso la fine del X secolo la maggior parte delle istituzioni monastiche erano avviate sulla strada di un lento declino. Sia nelle sfere gerarchiche della Chiesa, sia tra quanti si occupavano di problemi religiosi in ambienti più umili, si avvertiva il bisogno di movimenti nuovi che da un lato potessero offrire un modello di spiritualità che, fondato sulla povertà, fosse adeguato ai problemi del momento, dall'altro consentissero di intraprendere un'azione efficace contro gli eretici. Questo è il periodo in cui si diffondono delle correnti ereticali molto forti che hanno un certo seguito anche popolare e che rappresentano obiettivamente una minaccia per l'integrità della fede, del messaggio evangelico e soprattutto per la credulità degli strati più umili della popolazione, che facilmente si facevano sedurre da queste manifestazioni di pensiero estreme contestavano radicalmente la Chiesa cattolica e che quindi rappresentavano un pericolo oggettivo. Continua Casciano in questa sua analisi: peraltro, a causa dei profondi mutamenti economici in atto all'epoca, per le anime di più grande levatura spirituale il problema fondamentale era divenuto quello della ricchezza. Proprio guardando alla ricchezza si muovevano critiche ai vescovi, accusati di vivere nell'opulenza, ai benedettini e ai cistercensi, grandi proprietari di terre, e spesso a tutto il clero. Alle condizioni e alle decisioni della Chiesa si contrappose allora il Vangelo e il suo insegnamento. I critici più violenti e inclini all'anarchismo si spinsero fino al punto di rinnegare l'autorità della Chiesa insieme con alcuni suoi dogmi. Questo apostolato eterodosso, quindi questi movimenti ereticali sostanzialmente, conobbe in certe regioni d'Europa un grande successo, generando un gran numero di movimenti eretici. È indubbio che un'azione del genere avrebbe potuto rigenerare

la vita religiosa, a patto che i suoi promotori avessero accettato di rimanere fedeli alle autorità ecclesiastiche, senza mettere in discussione cioè il dogma cattolico. Allora, proprio riprendendo quello stesso ideale di rinuncia, ma restando vincolati in modo strettissimo alla Chiesa e fedeli alla sua dottrina, gli ordini mendicanti riuscirono ad attuare la desiderata rigenerazione. Ecco, queste considerazioni introduttive ci aiutano a focalizzare fin da subito un aspetto estremamente importante. È un periodo, questo, del 200-300, del 200 sostanzialmente, anzi, attraversato da forti tensioni, da una aspra polemica, appunto, come diceva Casciano, principalmente incentrata sul tema della ricchezza. Ci si rende conto che sovente gli uomini di chiesa non vivono in coerenza con il principio della povertà evangelica, fanno sfoggio di una ricchezza sfarzosa che si doveva paragonare, se non superare, a quella dei principi terreni, delle autorità politiche del tempo. Da qua nascono appunto movimenti che contestano questa incoerenza, che reclamano un ritorno al senso ultimo del messaggio evangelico e richiamano quindi al recupero di una austerità, di un senso cristiano di vita che doveva essere in qualche modo attestato, testimoniato soprattutto in prima battuta proprio dagli uomini di chiesa. Solo che Casciano ci dice era necessario un rinnovamento, una rigenerazione della Chiesa, un recupero quindi di fedeltà, di coerenza, di credibilità, però questo poteva essere utilmente svolto solo restando all'interno della Chiesa, cioè la Chiesa si poteva rigenerare, riformare, rimettere in piedi, ma difendendone il senso e la missione e la dottrina, non contestandola alla radice, perché sennò non sarebbe stata più una riforma, una rigenerazione della Chiesa, ma semplicemente la sua distruzione, che è poi quello che cercherà di fare Lutero qualche secolo dopo. I movimenti mendicanti si pongono proprio in questo contesto e rappresentano la risposta cattolica all'esigenza di rigenerazione anche a partire dal tema della ricchezza. Quando abbiamo iniziato il nostro mini ciclo di conversazioni sulla figura, il pensiero, la spiritualità di Francesco d'Assisi, mi sono avvalso, era la prima di queste conversazioni che vi ho proposto, di una pagina stupenda che padre Agostino Gemelli dedica all'epoca storico-sociale, economica nella quale nasce Francesco d'Assisi, e quindi potremmo dire il brodo di coltura che farà sì che nella piccola cittadina umbra emerga un gigante della fede come Francesco d'Assisi e poi si sviluppino gli ordini mendicanti. Ve la ripropongo proprio perché questa pagina ci aiuta a entrare nel clima del tempo e a capire perché nascono appunto questi ordini religiosi cosiddetti mendicanti. E scrive appunto padre Gemelli: tra le due grandi forze della Chiesa e dell'impero è comparsa un'altra forza, il comune,
Comune vuol dire nuclei cittadini che lavorano, producono, trafficano, viaggiano, maneggiano il denaro e con il denaro il potere, e vogliono governarsi da sé, abolendo servitù feudali e ingerenze di vassalli grandi e piccini. Comune vuol dire concentramento di coloni dispersi, lento assorbimento della plebe rustica nella plebe urbana, sostituzione dell'economia monetaria all'economia terriera, aumento di fiere e di mercati, moltiplicazione di piccole aziende industriali e commerciali in cui l'artigianato si sviluppa attraverso la specializzazione individuale coordinata nelle maestranze. Questo radicale cambiamento politico ed economico, che si ordisce pur dentro l'universalità dell'impero, produce una vita molto più attiva e mobile rispetto a quella feudale, con esigenze di spirito ben diverse, che si manifestano tra l'altro nel fatto significantissimo della diffusione e dell'uso anche per gli atti ufficiali della lingua volgare. La trasformazione di una lingua è una cosa tanto grave che non avviene senza una trasformazione di civiltà. Il volgare annuncia un popolo nuovo. Questo popolo nuovo, costituito a comune, se sfuggiva alla gerarchia feudale, sfuggiva anche all'influsso benefico di una delle più grandi forze della Chiesa, il monachesimo. Da quando San Benedetto aveva adattato all'Occidente latino la vita cenobitica, inserendovi il principio del lavoro e della discrezione, accanto a quello già praticato della preghiera e dell'austerità, le abbazie erano state grandi centri di evangelizzazione, di educazione, di cultura nell'età barbara e nell'età feudale. Accanto e spesso di fronte alla prepotenza dei castelli sorgeva l'abbazia, che con le sue adiacenze formava un villaggio di lavoratori sotto la direzione dell'abate e dei monaci. Le abbazie avevano le loro biblioteche, le loro scuole, assumevano la bonifica di vaste estensioni di terre, prosciugavano paludi, dissodavano incolti. Esse, insieme con l'agricoltura, l'ordine, il benessere, portavano la croce là dove ancora si adoravano gli idoli. Per iniziativa di San Gregorio Magno i benedettini divennero i primi missionari. Sant'Agostino di Canterbury con i suoi 40 monaci convertì l'Inghilterra, San Bonifacio la Germania, Sant'Adalberto l'Ungheria e la Boemia. La regola benedettina, secondando i tempi, produsse altri rami fervidi di rinnovamento, come i cluniacensi e i cistercensi in Francia, i camaldolesi e i vallombrosani in Italia. Per questi rami vigorosi del grande tronco benedettino, rampollati nei secoli X e XI, furono conquistate alla Chiesa e alla civiltà zone ancora barbare della Germania, della Scozia, dell'Irlanda, della Scandinavia. Nei primi decenni del secolo XII i cistercensi ebbero un grande che, obbedendo a Roma, varcò il chiostro quale riformatore di conventi e missionario di crociate, pur rimanendo come nella sua cella mistico altissimo, San Bernardo da Chiaravalle. Ma egli fu un'eccezione, continua Padre Gemelli. In generale i monaci non uscivano dalla clausura. Ed ora, ai primi del 200, in Italia, la loro voce non può arrivare a quei cittadini che lavorano e soffrono nel comune e a dorso di muro passano le Alpi con i loro torcelli di panno, con le loro balle di lana, con borse di monete, cavalieri nuovi di nuove avventure. Invece che i monaci arrivano d'oltralpe a questo popolo di borghesi, gli eretici, catari, patarini, valdesi, disseminando i loro principi di preteso ritorno alla vita evangelica, di povertà, di lavoro, di comunismo e di ribellione alla Chiesa. Si facevano ascoltare, penetrando tra gli artigiani, tra le comari,
cominciavano da un argomento che adescava tutti, i costumi del clero. Diffamavano sacerdoti, vescovi, monaci, non senza qualche fondamento talvolta. Poi affermavano essere essi poveri, essi i casti, essi i veri seguaci di Cristo. Spiegavano il Vangelo al pubblico in volgare, mentre nelle chiese si usava il latino. Alcuni diffondevano idee apocalittiche di un prossimo anticristo che incantavano le folle. Tutti poi con l'argomento della povertà toccavano intimi interessi, delineatisi in quella società dove non più i nobili e i servi già si distinguevano i maiores e i minores. Dopo la metà del secolo XII, queste voci profetiche si rinvigoriscono per opera di Gioacchino da Fiore e predice una terza età, l'età dello spirito, un'età di purificazione della Chiesa. Queste dottrine, queste oscure profezie turbavano gli animi, i quali nel lavoro non si immergevano mai tanto da dimenticare il problema dell'eternità, vivissimo in quel secolo, per cui la religione aveva un valore totale. Intanto le forze antiche sussistevano accanto alle nuove. Impero, feudalesimo, cavalleria erano ancora istituzioni, non parole. Pur decadendo, serbavano una loro grandezza destinata a crescere nell'immaginazione e nell'arte, quanto più si estingueva nella realtà finché il ricordo ne fece poesia. Attraverso questa complessità di fatti, dice padre Agostino Gemelli, la vita dei popoli europei e specialmente degli italiani, i quali se furono i più tardi a svincolarsi come nazionalità dal mondo antico, sono ora i più precoci ad affacciarsi con fisionomia propria al nuovo, si orienta sempre più verso l'azione. Il medioevo feudale ha in un certo senso la stabilità, quella che i monaci chiamano la stabilitas loci, una società stabile, ferma, e gravita attorno come attorno a dei perni. Il comune è invece movimento e il movimento è azione. Quindi questo cambiamento sociale ed economico implica un cambiamento nello stesso modo di affrontare e di vivere il proprio tempo e la vita sociale. Ne risultano, scrive Gemelli, due stati d'animo diversi. La Chiesa aveva provveduto al primo, quindi al periodo feudale della stabilità, con le grandi istituzioni monastiche, domatrici di barbari, educatrici di cavalieri e di servi della gleba, consolatrici di oppressioni, di oppressori pentiti e di oppressi. Ma ai nuovi borghesi, che vivono nel comune, che vivono di attività artigianali e commerciali, di mercati, di commerci con altri popoli, che non volevano saperne di latino, che si spazientivano dei lunghi canti liturgici, che non trovavano più il tempo di salire a chieder pace ad una materna abbazia, che cominciavano a leggere e a scrivere per conto loro e per i loro conti, che cosa dava la Chiesa? Che risposta poteva esserci a queste nuove esigenze del nuovo tempo? L'opera dei sacerdoti, alcune volte ottima, alcune volte manchevole, non riparava a tutto. Le eresie si infiltravano nelle masse popolari, specie nell'artigianato minuto dei cucitori, dei sarti, dei tessitori, che davano il massimo contributo alle sette. Alla fine del secolo XII, scrive padre Gemelli, si sente tra i popoli cristiani una duplice esigenza: uniformare più strettamente la vita al Vangelo, valorizzare cristianamente le nuove forme di vita, soprattutto quelle che distinguerà la civiltà moderna, cioè l'azione. E allora, chiude questa bellissima descrizione padre Gemelli, allora
il Signore mandò San Francesco. Ecco, come dire, a chiusura di questo grande affresco che Padre Gemelli ci ha offerto delle mutazioni socio-economiche e politiche del tempo, proprio Padre Gemelli ci dice: i tempi mutano, le esigenze mutano, anche quelle della spiritualità, anche quelle della testimonianza cristiana. Ed ecco che la provvidenza suscita la nascita di un Francesco d'Assisi. C'è una risposta nuova ad una esigenza nuova. E allora vorrei percorrere con le pagine di Gregorio Penco, storico della Chiesa e benedettino, quindi se vogliamo chiamato in causa in qualche modo da questa introduzione. Affidandomi a Gregorio Penco, vorrei ripercorrere con voi questa bellissima storia, la nascita dei movimenti, degli ordini religiosi mendicanti. E allora iniziamo con Penco, che scrive: si tratta di un fenomeno della massima importanza, non solo per l'epoca in cui esso ebbe inizio, ma anche per quelle successive, non solo per l'evoluzione del concetto di vita religiosa che esso comportava, passaggio dalla vita contemplativa a quella mista, contemplativa e attiva, ma anche per i riflessi in campo pastorale e culturale che ne derivarono. L'antico monachesimo, anche nella versione riformata costituita dalla corrente cistercense, benché non attraversasse affatto quel periodo di crisi che alcuni storici hanno creduto di ravvisarvi, non poteva più esaurire esigenze di perfezione evangelica rinnovatesi nella società duecentesca, né venire incontro ad altri bisogni spirituali di quella stessa società. Appoggiati e protetti dai pontefici, sostenuti dal favore popolare, inseriti sempre più profondamente nelle vicende e nella struttura della società, gli ordini mendicanti rinnovarono l'ideale di perfezione cristiana. Lo proposero alle folle, così come annunciarono il messaggio evangelico in terre lontane e lo difesero contro gli eretici. Già Innocenzo III, agli inizi del secolo, ne aveva compreso il significato storico e religioso, preoccupandosi di incanalare tali nuove correnti nell'alveo della Chiesa Cattolica. Il programma dei nuovi ordini mendicanti consisteva nella pratica della povertà, non più solo in forma individuale, come avveniva presso il monachesimo, ma anche comunitaria, nell'unione tra vita conventuale e ministero apostolico, nella centralizzazione dei singoli ordini. I frati non erano legati dalla stabilitas ad una singola comunità, ma all'intero ordine. I loro superiori non detenevano più l'incarico a vita come gli abati nei monasteri. L'impegno pastorale era per loro qualcosa di essenziale e di costitutivo. Approvati in via generale dal Concilio Lateranense IV nel 1215, essi furono ulteriormente disciplinati dal Secondo Concilio di Lione del 1274. Al fine di placare le polemiche sollevate specialmente dal clero secolare che si vedeva sottratti gli impegni pastorali e le relative remunerazioni. Pur sulla base di questa impostazione comune, gli ordini mendicanti furono abbastanza diversificati sia come origine, già che alcuni di loro sorsero da gruppi laicali, altri da predicatori clericali, sia come sviluppo e irradiazione, sia come consistenza e incidenza, con influssi reciproci e anche con tendenze a una più marcata differenziazione. Presso tutti, anche presso quelli di origine laicale, si verificò un crescente processo di clericalizzazione, sostenuto dal papato, che li considerava in tal modo più utili sul piano pastorale e più sicuri su quella dell'ortodossia. Questo
lo possiamo d'altronde facilmente comprendere. Quindi ci dice Penco, gli ordini mendicanti sono diversi, hanno caratteristiche che differenziano l'uno dall'altro, anche se hanno appunto delle connotazioni comuni, che sono quelle che abbiamo visto, no? Non c'è la stabilitas, c'è una vita, un richiamo alla povertà anche a livello di ordine, non solo individuale, c'è un legame che lega l'appartenente all'ordine mendicante all'ordine stesso e non ad una specifica realtà fisica conventuale, come avviene invece per i monaci legati alla singola abbazia. Però giustamente ci dice Penco, la tendenza, il papato, la sede apostolica tende a far sì che anche gli ordini che nascono in ambito laicale sviluppino attraverso la crescita di una forte presenza di consacrati e di sacerdoti ordinati. Prosegui, ecco, mediante la pratica della povertà comunitaria, gli ordini mendicanti intendevano reagire sul piano religioso, ma con evidenti ripercussioni in tutti i campi ai quali si estese la loro azione, alla separazione e alla contrapposizione delle classi provocate da una società basata sulla nuova importanza acquistata dal denaro. La società borghese, la società comunale, quella appunto che si radica, che comincia a decollare nel 200. Ne seguiva logicamente la necessità di praticare la questua, quindi la raccolta delle offerte, l'elemosina, e la tendenza a stabilirsi in centri urbani per esercitarvi il ministero pastorale. Tali religiosi vennero ben presto colmati di un gran numero di privilegi, benché il loro insediamento cittadino contribuisse a sconvolgere l'ordinamento parrocchiale a causa della loro progressiva espansione, della loro maggiore preparazione e della gratuità del loro ministero. Bisogna inoltre tenere presente che con la loro comparsa si affacciava una nuova concezione ecclesiologica, dato che essi derivavano la loro autorità direttamente dal Papa e scavalcavano l'autorità del vescovo locale. Fra mendicanti e città si stabilì subito una integrazione reciproca, non solo per l'apporto dato alla maturazione della coscienza cittadina e alla pacificazione delle diverse fazioni, ma anche per lo sviluppo di terzi ordini, di confraternite, di pie associazioni, dalle quali deriveranno numerosi santi e beati protettori delle diverse città. Nel 200 inoltre le tecniche elettorali orientate in senso maggiormente democratico, proprie degli ordini mendicanti, per l'elezione dei propri superiori, influirono sugli analoghi sistemi in uso nei comuni. Quindi addirittura la democrazia rappresentativa, che era tipica degli ordini mendicanti, in qualche modo si trasfonde anche a livello politico laico. Motivo precipuo del successo degli ordini mendicanti fu il fatto che essi si inserirono pienamente in una società che, come quella duecentesca, era piena di tensioni sociali, politiche, religiose, di cui contribuirono a diminuire la violenza e in cui infusero un rinnovato fervore evangelico. Il popolo li amò e accolse con favore il loro messaggio di pace e di fraternità. Venerò con grande passione i loro santi, aiutò generosamente la costruzione dei loro conventi. Numerosissime furono le vocazioni e intenso l'influsso spirituale su città e regioni, così come grande, anche se in un settore più limitato, fu l'influsso sul pensiero teologico e l'organizzazione della vita universitaria. Decisivo fu pure il fatto che i frati mendicanti
uscirono per primi dai tradizionali confini della Christianitas, allora conosciuta, e si spinsero non solo in Africa, ma anche nel Medio ed Estremo Oriente. Alla metà del secolo, infatti, il francescano Giovanni da Pian del Carpine compiva una missione presso i Mongoli, di cui lasciava una preziosa testimonianza nella sua Historia Mongolorum. Alla fine del secolo, un altro frate minore, Giovanni da Montecorvino, diventava arcivescovo di Pechino. Nello stesso 200, poi, i mendicanti annoveravano i loro primi papi, con il domenicano Innocenzo V e il francescano Niccolò IV. Il sorgere degli ordini mendicanti è importante, anche perché esso era stato preceduto e accompagnato dalla nascita e dalla diffusione di movimenti religiosi di dubbia ortodossia, che avevano unito alla predicazione popolare una particolare accentuazione della pratica della povertà. Alcuni di tali movimenti erano poi stati incorporati a pieno titolo nella Chiesa, ad opera di Innocenzo III, come i poveri lombardi e quei valdesi che erano cappeggiati da Durando di Huesca. Nello stesso tempo, però, movimenti analoghi sorgevano in ambito propriamente cattolico, aprendo così la serie degli ordini mendicanti. Il primo, in ordine di tempo, quindi il primo ordine mendicante che fa la sua comparsa in ordine di tempo cronologicamente nella storia della Chiesa, è quello dei frati predicatori fondati da San Domenico. Il santo, di origine spagnola e appartenente all'ordine dei canonici regolari, avrebbe voluto dedicarsi all'evangelizzazione dei Cumani, che era una popolazione pagana abitante sulle sponde del Mar Nero. Ma Innocenzo III, nel 1205, gli suggerì piuttosto di dedicarsi all'apostolato in un paese più vicino, la Francia meridionale, allora fortemente coinvolta nell'eresia catara. Una bolla del 1206 approvò il metodo di simile predicazione, improntata soprattutto, oltre che alla fede cattolica, alla pratica della povertà di Cristo. Si trattava di una quarantina di predicatori, appartenenti all'ordine cistercense o a quello dei canonici regolari, e predicavano il Vangelo non solo con la parola, ma anche con l'esempio. In tal modo San Domenico si trovò alla guida di un movimento apostolico al quale impresse il carattere della sua personalità generosa ed equilibrata. Le fonti contemporanee ci presentano il santo come una figura dotata di grande fascino, amabile e sensibile, molto familiare con i testi sacri e pieno di zelo per la diffusione della fede. La sua prima fondazione fu quella di Notre-Dame de Truil, destinata ad accogliere ragazze e donne che erano state legate al movimento dei catari e che vivevano riunite in comunità. San Domenico le indirizzò verso alcuni monasteri, tra cui appunto quello di Truil, approvato ufficialmente dall'autorità diocesana. Vi si seguiva la regola di Sant'Agostino e vi si conduceva un tenore di vita improntato a penitenza per la conversione degli eretici. San Domenico sentiva però di dover dar vita a qualche cosa che più direttamente riflettesse la sua ansia di predicazione apostolica. E allora accettò ben volentieri a tale scopo la proposta del vescovo Folco di Tolosa di dedicarsi a un simile impegno per debellare l'eresia. Era la fine del 1214 o il principio del 1215.
e in riferimento al contemporaneo Concilio Lateranense IV, Innocenzo III consigliò a San Domenico di adottare la regola di Sant'Agostino e approvò il nuovo ordine, la cui conferma ufficiale risale però ad Onorio III. Il primo capitolo del nuovo ordine si tenne a Bologna nel 1220 e proprio in questa città San Domenico moriva l'anno dopo, nel 1221. Quindi abbiamo ascoltato questo racconto che ci fa Penco, molto interessante, molto dettagliato, ci spiega proprio come da un lato vi fosse il desiderio di questo religioso spagnolo Domenico Guzman di incontrare le persone, di dedicarsi alla predicazione, di diffondere una testimonianza concreta evangelica. Dall'altro vi è l'esigenza della Chiesa che vive in una situazione di difficoltà, soprattutto nella Francia meridionale, a causa della crescita sempre più incontrollata di questi movimenti ereticali che appunto si fanno forti della bandiera della povertà evangelica per contestare radicalmente la Chiesa, contestarne poi essenzialmente in profondità la dottrina. E i vescovi quindi avvertono l'esigenza di qualcuno che possa andare tra la gente a spiegare in maniera convincente, con una testimonianza di vita vissuta, la verità, la bellezza, l'essenzialità del cristianesimo, del cattolicesimo. Ed ecco che questa esigenza di Domenico si incontra con l'esigenza della Chiesa, soprattutto locale, in queste zone particolari, e su mandato della sede apostolica Domenico inizia questa attività di predicazione, raccoglie un gruppo di religiosi che provengono da diverse precedenti esperienze religiose, li unisce a sé e con questo primo manipolo inizia l'attività di diffusione della parola di Dio, del Vangelo, in modo perfettamente, integralmente cattolico. Ed ecco la nascita dell'Ordine dei Predicatori, che è il vero nome appunto dell'ordine fondato da San Domenico. Facciamo adesso una breve pausa, poi riprendiamo questa ricostruzione storica.

E quindi dicevamo appunto che il primo capitolo del nuovo ordine dei predicatori si tiene a Bologna nel 1220 e che l'anno successivo San Domenico muore nella città felsinea. Siamo nel 1221, San Domenico può essere venerato, il corpo di San Domenico può essere venerato nella chiesa a lui dedicata nella città di Bologna. Come però, continua il suo racconto Benco, come però dicevamo, già prima i frati predicatori si erano diffusi in vari paesi d'Europa e per impulso dello stesso fondatore erano preoccupati di acquisire una salda formazione teologica. L'esperienza aveva infatti insegnato che senza di essa sarebbe stato impossibile raggiungere risultati apprezzabili e duraturi nella predicazione popolare. Insomma, bisognava studiare. L'ordine domenicano si ispirò ad alcune consuetudini in vigore presso i canonici regolari, pur introducendo la prassi del tutto nuova di vivere mediante la questua. Nella fondazione dei conventi si scelsero di preferenza le città sedi di scuole universitarie, dove quindi quei religiosi avrebbero potuto svolgere un ministero più impegnativo e fruttuoso. Di fatto molte vocazioni, a cominciare dal beato Giordano di Sassonia, primo successore di San Domenico, provennero dall'ambiente universitario. Quanto alla struttura, si adottò il capitolo generale annuale in cui risiedeva il potere che eleggeva il maestro generale. L'ordine era diviso in province, nel cui ambito venivano convocati i rispettivi capitoli, con una felice fusione di elementi antichi e moderni, assai vicini allo spirito democratico degli ordinamenti comunali. Già a pochi anni dalla morte di San Domenico, l'ordine aveva acquistato una diffusione che, pur inferiore a quella dei francescani, era pur sempre notevole, espandendosi anche in Terra Santa. L'impostazione apostolica dell'ordine indusse a istituire in ogni provincia uno studio generale per una più accurata formazione intellettuale dei religiosi, molti dei quali divennero dei teologi di grande rinomanza, fra tutti eccelle San Tommaso d'Aquino. L'Episcopato concesse loro il proprio appoggio. I laici ne apprezzarono l'attività apostolica, anche perché accompagnata da una vita austera e povera. I papi se ne servirono per vari compiti, ivi compreso quello del negozium fidei, della difesa della fede contro gli eretici. Accanto alla predicazione e all'insegnamento venne sviluppandosi l'attività missionaria in quelle regioni che erano rimaste fino ad allora ai margini della cristianità occidentale o nel Medio Oriente. Dall'ordine domenicano ebbe origine ben presto anche un ramo femminile, come pure il terzo ordine laicale. Nello stesso periodo, qua siamo veramente contemporanei, due grandissimi contemporanei, andava sorgendo e sviluppandosi l'altro grande ordine mendicante, quello dei frati minori. Esso deve la sua origine a San Francesco d'Assisi, figlio di un ricco mercante che dopo un periodo di prigionia nella guerra tra Assisi e Perugia aveva avuto modo di compiere un cammino spirituale intenso e decisivo per il suo avvenire. Sulla vita e sull'opera di San Francesco si dibatte dalla fine dell'Ottocento la cosiddetta questione francescana, consistente nel determinare l'esatto valore da attribuire alle più antiche fonti relative al santo stesso, e cioè principalmente alle due vite composte da Tommaso da Celano, alla leggenda dei tre compagni e allo specchio di perfezione. Più tardivi e dotati quasi unicamente di valore letterario, i certi. La personalità di San Francesco è presentata infatti in forme alquanto diverse da queste e da altre fonti, senza che peraltro possano sollevarsi dubbi sostanziali circa la sua vera identità o quella del suo messaggio spirituale.
I problemi riguardano più che altro le intenzioni e l'evoluzione del santo nell'idea di fondare un vero ordine religioso. Questo è un tema grande su cui anche Agostino Gemelli nel suo volume sul francescanesimo si intrattiene, ma il dubbio è che San Francesco in realtà non avesse affatto in mente di fondare un ordine religioso, semplicemente se lo trovò tra le mani una volta che ebbe intrapreso la sua straordinaria esperienza spirituale. Ma sentiamo cosa scrive Penco. San Francesco si propose di attuare soprattutto l'ideale della perfetta conversione e adesione a Cristo, ciò a cui diede inizio mediante la pubblica rinuncia ai beni paterni, punto di partenza del suo successivo cammino spirituale. Condusse quindi per 2 anni vita eremitica, prestandosi a lavori umili, restaurando alcune piccole chiese in rovina. Egli però sapeva di essere chiamato a compiere qualche cosa di ben più importante e si presentava a questo scopo come l'araldo del Gran Re. Udita nella chiesetta della Porziuncola di Assisi la proclamazione della missione degli Apostoli, siamo nel 1208, fu indotto ad intraprendere la sua predicazione, coadiuvato in ciò dai primi discepoli: Bernardo da Quintavalle, ricco mercante, Pietro Cattani, dottore in legge, e Egidio d'Assisi, contadino, ed altri, 12 in tutto. Ebbe in tal modo inizio un'attività in varie regioni, cui fece seguito la composizione della prima regola, approvata da Innocenzo III in forma orale. A tale data, 1209-1210 circa, può essere fatta risalire la fondazione dell'Ordine dei Frati Minori, denominazione voluta dal santo quale espressione di umiltà. Per lo stesso motivo San Francesco volle rimanere soltanto diacono e non ricevere il sacerdozio. Per una 15 anni San Francesco si diede alla predicazione itinerante, ottenendone secondi risultati di conversione e di pacificazione. Fondò quale secondo ordine le povere dame di San Damiano, quelle che noi chiamiamo Clarisse, dopo che Chiara d'Assisi, appartenente ad una delle famiglie più in vista della città, aveva voluto seguire il suo esempio nella pratica della più rigorosa povertà. Tentò anche delle missioni in terre d'oltremare, ma solo nel 1219-220 riuscì a raggiungere la Palestina, la Siria e l'Egitto, dove predicò la presenza del sultano. L'episodio di grande importanza è all'inizio dell'attività missionaria del nuovo ordine, ormai diviso in 12 province nel Medio Oriente. Mentre le vicende dell'ordine stesso erano in gran parte seguite da Pietro Cattani e da Frate Elia, San Francesco stese il testo di una regola e quello di un'altra regola, la prima non bollata, cioè non approvata ufficialmente, la seconda bollata, che venne approvata da Onorio III Papa. Quest'ultimo testo divenne la base della vita e della legislazione minoritica, strumento efficace anche per sanare le divergenze sorte nel frattempo tra i seguaci del santo circa il tenore più o meno rigoroso di vita da seguire. Per estendere poi al maggior numero di persone la possibilità di vivere il suo messaggio di fraternità, pur rimanendo nel mondo, nel 1221, che ricordiamo è l'anno del morto di San Domenico, egli fondò il terzo ordine dei penitenti o terziari. Nel Natale del 23 costruì a Greccio il primo presepio, espressiva testimonianza di quella devozione all'umanità di Cristo che avrebbe poi trovato il suo coronamento nella partecipazione alla passione mediante il dono delle stigmate. Grande fu la stima e la sottomissione del santo alla gerarchia ecclesiastica e ai predicatori del Vangelo. Anche se non eguale fu il suo apprezzamento per gli studi teologici. L'ultimo periodo della sua vita, 1224-1226, lo vede sempre più distaccato da cose e persone, tutto assorto nella preghiera e nella penitenza, fino a quando il 14 settembre 1224 egli ricevette sul Monte della Verna le sacre stigmate, fenomeno che si verificava per la prima volta nella tradizione geografica. Il suo fisico andava progressivamente perdendo le forze,
specialmente per una dolorosa malattia agli occhi, ma il santo non cessava di prodigare anche per iscritto insegnamenti ed esortazioni fino alla composizione del Cantico di Frate Sole, prima grande composizione poetica della letteratura italiana, in cui tutto il creato veniva celebrato nella luce della gloria e della bontà di Dio. Fattosi trasportare alla Porziuncola, qui moriva la sera del 3 ottobre 1226. Se subito dopo la sua morte il suo corpo apparve come circonfuso da una gloria celeste, la coscienza della sua grandezza spirituale pervase universalmente gli animi dei contemporanei, fino alla rapida canonizzazione nel 1228 ad Assisi, a opera di Gregorio IX, tra l'incontenibile entusiasmo dei presenti. San Francesco non fu propriamente una persona di cultura, ma fu capace di una profonda penetrazione dei misteri contenuti nei libri sacri e proposti dalla tradizione della Chiesa. I suoi scritti od opuscoli, circa una ventina, hanno carattere legislativo, esortativo, spirituale, originalissimo per il suo carattere di lauda in volgare il Cantico di Frate Sole. Di fatto con San Francesco irruppe nel mondo una nuova visione della vita, più fresca, più spontanea, più immediata, saldamente ancorata alla fede e pur protesa verso un'estatica ammirazione del mondo e delle sue creature. San Francesco ebbe innanzitutto una visione teologale, cristocentrica e trinitaria dell'esperienza religiosa. Il Cristo, Verbo incarnato e Dio crocifisso, fu il suo costante punto di riferimento nei misteri dell'incarnazione e della passione, nell'Eucarestia, nella lode del nome divino. Anche la Vergine Maria fu particolarmente venerata da San Francesco, quale icona vivente di Madonna Povertà. E della Vergine, la tradizione francescana rivendicherà in modo particolare il privilegio dell'Immacolata Concezione. Lo spirito di San Francesco abbracciava tutte le creature in un universale amplesso di fraternità, specialmente le categorie più abbandonate, come i lebbrosi. A tutti egli raccomandava una intensa pratica della vita cristiana, il disprezzo delle vanità mondane, l'esercizio della carità, una sottomissione incondizionata alla Chiesa. È specialmente su quest'ultimo punto che San Francesco si distingue da tanti riformatori ed eretici del suo tempo, non meno che dalle interpretazioni di qualche suo biografo dei tempi moderni. Ai suoi frati minori raccomandava poi un'assoluta obbedienza ai superiori, un vivo amore alla povertà, un sovrano distacco da beni e onori terreni. L'influsso di San Francesco sul mondo contemporaneo e sui posteri fu immenso. Il meglio delle aspirazioni spirituali, religiose, umane del suo tempo fu da lui assunto e portato a livelli altissimi di idealità e di santità. Le contraddizioni della sua epoca furono da lui risolte mediante la sua profonda visione di fede in Cristo e nella Chiesa, la predicazione del rispetto e dell'amore verso tutti, la concezione ottimistica della vita e della storia. A distanza di qualche decennio dalla morte, la sua figura veniva immortalata da San Bonaventura nella geografia, da Giotto nella pittura, da Dante nella poesia. Quanto al suo ordine, al fine di difenderlo dai pericoli dell'eresia, San Francesco aveva chiesto l'aiuto di un cardinale protettore. L'ordine stesso era ancora più un movimento che una vera istituzione, e diverse erano le correnti in seno ad esso, appoggiate ad una differente interpretazione della povertà. Determinante fu a questo riguardo il periodo di generalato di frate Elia da Cortona, che ne favorì l'assimilazione alla struttura degli altri ordini religiosi e l'impegno in campo intellettuale. Ciò diveniva tanto più necessario quanto più cresceva il numero dei frati minori ed esteso il loro ministero nella predicazione. Un'altra corrente più intransigente, specialmente in fatto di povertà, era quella degli spirituali, mentre una posizione intermedia fu ad esempio quella assunta da Sant'Antonio da Padova e da San Bonaventura,
specialmente quest'ultimo, con la sua biografia del santo e la sua opera di ministro generale, operò nel senso della moderazione e dell'equilibrio. L'ordine frattanto cresceva e, diffuso da un capo all'altro d'Europa e anche fuori di essa, annoverava alla fine del 200 più di 30.000 membri. Sua caratteristica fu la grande mobilità dei religiosi, specialmente nella predicazione, nell'insegnamento, nelle missioni agli infedeli. E come veniva formandosi una tradizione di missionari francescani, così veniva consolidandosi in seno all'ordine una specifica corrente teologica affiancante quella dei domenicani. Senza dubbio il francescanesimo ebbe dei precursori, specialmente in alcuni movimenti monastici del secolo XII, improntati a un rigoroso pauperismo e animati da una più esplicita ispirazione evangelica. Di fatto numerosi furono i contatti agli inizi e in seguito con esponenti dell'antico mondo monastico. La tendenza all'eremitismo, l'interessamento di monaci e abati per le prime fondazioni francescane, anche mediante il passaggio di alcuni di loro al nuovo ordine, la reciproca ammissione alla partecipazione ai beni spirituali e ai suffragi, l'adozione di usi monastici, sono tutti elementi che permettono di cogliere i legami intercorsi tra queste due grandi espressioni della religiosità medievale. Sulla linea del pensiero gioacchinita, il francescanesimo vide inoltre se stesso, da parte di molti suoi rappresentanti, come l'adempimento dello stato religioso più perfetto che avrebbe dovuto instaurarsi all'avvento dell'età dello Spirito Santo. È significativo che il Papa Celestino V incorporasse nel suo ordine monastico i fratres de paupere vite della corrente francescana. Ma anche riconosciuti questi rapporti, questi influssi, il francescanesimo rappresentò nel suo complesso qualcosa di veramente nuovo nelle relazioni con la società contemporanea e le sue esigenze: allargamento degli orizzonti socio-religiosi, più vasto coinvolgimento di fedeli e di moltitudini, apertura al nuovo immaginario collettivo come la divulgazione della leggenda del prete Gianni da parte dei francescani, sono alcuni degli aspetti principali di una simile visione della vita e della società. A ciò si aggiunga l'insediamento nelle grandi città, quale componente della rinnovata concezione della vita apostolica, ossia di una vita impegnata nel vero e proprio apostolato. Né meno importante lo sviluppo dell'architettura sacra in conseguenza dell'importanza assunta dalla predicazione che i frati minori, come gli altri ordini mendicanti, esercitavano nelle loro chiese. Sempre nel secolo XIII sorsero altri ordini mendicanti che in varia misura riprodussero le peculiarità dei due maggiori sopra ricordati, quindi l'ordine dei predicatori di San Domenico e l'ordine dei frati minori di San Francesco. In primo luogo vanno ricordati i carmelitani, risalenti come corrente eremitica al secolo XII. A loro, sorti in Palestina sul Monte Carmelo, era stata data una regola dal patriarca Alberto di Gerusalemme. Trapiantati in Occidente, anche in seguito al fenomeno delle crociate, vennero approvati quale ordine mendicante da Innocenzo IV nel 1247. A loro è dovuta la diffusione in Occidente della devozione alla Madonna del Carmine. Assai importante fu la riunione avvenuta nel 1256 dei vari gruppi di eremiti viventi sotto la regola di Sant'Agostino in un unico ordine, quello degli eremitani di Sant'Agostino, diffusi in ogni regione d'Europa e molto attivi anche in campo teologico. Poi ancora a Firenze sorgeva nel 1233 l'ordine dei Servi di Maria, alle cui origini sta la personalità di sette fondatori, adottanti anch'essi la regola di Sant'Agostino. A loro vanno aggiunti i mercedari,
fondati in Spagna da San Pietro Nolasco e da San Raimondo di Peñafort, gli aventi lo scopo, come già i trinitari, del riscatto dei cristiani divenuti schiavi dei musulmani. Questi ordini ebbero in tempi più o meno lunghi anche il corrispettivo ramo femminile e quello dei terziari.

straordinario che ci dà l'idea della importanza straordinaria che questi ordini ebbero nel loro tempo e di come fossero la risposta perfetta della provvidenza alle esigenze di evangelizzazione del 200 e dei secoli successivi. Come ha osservato Torresani, la funzione sociale svolta dagli ordini mendicanti è stata rilevante. In molte occasioni divennero paceri tra le fazioni rivali che si scontravano nelle città. Vennero impiegati in ampie operazioni missionarie, quando si comprese che i musulmani non sarebbero mai stati sconfitti con l'uso delle armi. Cooperarono con la Santa Sede per attuare l'accentramento ecclesiastico, quando la pressione degli stati nazionali divenne eccessiva. Trasformarono la vita monastica, dando a ogni monaco una responsabilità diretta e personale in seno al capitolo, che ogni 3 anni rinnovava le cariche interne all'ordine. Conquistarono le principali cattedre di teologia e di filosofia, tanto che Guglielmo de Saint-Amour scrisse in libello i pericoli dell'ora presente per protestare contro un modo di fare teologia che sovvertiva la tradizione. I concili ecumenici di Lione del 1245 e del 1274 furono dominati da teologi mendicanti usciti dalle scuole da loro fondate. Basti per tutti ricordare San Tommaso d'Aquino e San Bonaventura da Bagnoregio. Insomma, credo di aver fornito abbastanza elementi per comprendere il ruolo straordinario, fondamentale, che gli ordini mendicanti svolgono nel 200 e che continueranno a svolgere nel corso della storia della Chiesa fino ai nostri giorni. Bene, io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, vi auguro una buona serata, sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Maria.

Il tuo 5 per 1000 per la missione di Radio Maria in Italia e nel mondo. Radio Maria è una straordinaria opera di evangelizzazione e di promozione umana presente nei 5 continenti. 95 reti che trasmettono in 65 lingue, in particolare nelle zone più povere e dimenticate del mondo. Grazie a Radio Maria, oltre 35

5 milioni di persone possono ascoltare la parola del Vangelo e imparare a pregare e a vivere cristianamente. Tutto questo è stato realizzato con il generoso apporto dei nostri ascoltatori, in particolare con il 5 per 1000, che non costa nulla ed è una possibilità alla portata di molti. Contiamo sul tuo prezioso contributo per proseguire questa opera di pace e di bene. Ecco il codice fiscale di Radio Maria. 9 4 0 2 3 5 3 0 1 5 0. Ripetiamo il codice fiscale di Radio Maria per il tuo 5 per 1000. 94 02 35 30 15 0. Grazie.

0: Qui Radio Maria. Trasmettiamo notizie dalla Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Il Papa alle banche, dietro i numeri capitali ci sono le persone. Serve un'etica della solidarietà. Intanto il Vaticano attiva una commissione sull'intelligenza artificiale. Scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina e continuano però i bombardamenti sulle città ucraine. L'esercito di Israele ha iniziato a colpire siti e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree nel sud del Libano. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci. Nelle banche non entrano solo capitali, ma anche persone, famiglie che hanno bisogno di aiuto. Gli istituti finanziari dunque devono offrire ascolto e non abbandonare i clienti agli algoritmi. Così il Papa agli operatori bancari italiani ricevuti questa mattina e ai quali ha chiesto di orientare il loro impegno verso un'etica della solidarietà. Tiziana Campisi.
3: Mettere al centro la persona, sempre. Questo devono fare banche e casse di credito che, oggi fornite di mezzi economici ingenti, possono promuovere un'equa condivisione per il benessere generale o spingere ad accumuli egoistici fonte di sperequazione e miseria. Dietro i numeri ci sono donne e uomini, sottolinea il Papa, perciò è importante l'attenzione umana.
4: Siete chiamati a fare in modo che chi accede ai vostri servizi non si senta abbandonato alla freddezza di sistemi algoritmici, per quanto efficienti e matematicamente precisi, ma che dietro gli strumenti tecnici percepisca, oggi come in passato, la presenza di persone pronte all'ascolto e desiderose di bene.
3: La ridistribuzione della ricchezza favorita dalle istituzioni finanziarie è una funzione sociale che rientra nella missione affidata da Dio all'uomo di essere custode del creato, conclude il pontefice, che chiede infine alle banche di fare della carità il criterio guida delle loro scelte programmatiche.
2: E il Papa visiterà la Francia dal 25 al 28 settembre, sarà anche alla sede dell'UNESCO. Nasce poi all'interno del Vaticano una commissione interdicasteriale sull'intelligenza artificiale per lo scambio di informazioni e progetti sul tema, compreso le politiche del suo utilizzo all'interno proprio della Santa Sede. Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, 205 per parte, mentre Kiev afferma di aver ricevuto anche 528 corpi. Nelle ultime ore sono stati poi registrati almeno 850 attacchi russi. A Zaporizhia si contano una vittima e almeno 21 feriti. Roberta Barbi.
5: È iniziato lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, auspicato dal presidente americano Trump quando la settimana scorsa fu proclamata da Mosca una tregua di 3 giorni per la parata della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. 205 per parte i prigionieri scambiati, mentre Kiev afferma di aver ricevuto anche 528 corpi, probabilmente appartenuti a soldati caduti. Intanto non si fermano gli attacchi, altri 850 nelle ultime ore. Il segretario generale dell'ONU Guterres si è detto allarmato per il veicolo delle Nazioni Unite colpito per ben 2 volte a Kherson giovedì scorso, nella stessa giornata in cui nella capitale ucraina un attacco particolarmente violento ha ucciso 24 persone, episodio per cui ieri è stata osservata una giornata di lutto cittadino e del quale ha parlato anche Trump di ritorno dalla sua visita in Cina, esprimendo la propria preoccupazione che quanto accaduto possa rallentare gli sforzi di pace. Da parte sua il Cremlino ha dichiarato di aver seguito con particolare attenzione il vertice tra Washington e Pechino, sul quale spera di avere informazioni durante la visita che il presidente russo Putin farà all'omologo cinese Xi a breve, secondo alcune fonti già mercoledì 20 maggio.
2: L'esercito di Israele ha fatto sapere di aver iniziato a colpire siti e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del sud del Libano. La situazione umanitaria rimane difficile. Ascoltiamo l'intervista di Francesco De Remigis a Tommaso Della Longa, portavoce della Federazione Internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, da poco rientrato proprio dal Libano.
6: A Beirut, nella capitale, il livello degli sfollati si può vedere nelle strade, intere famiglie che vivono in centri d'accoglienza collettivi ma anche in mezzo alle strade. In questa guerra la parola chiave che mi raccontavano è: ci ha tolto la dignità nel non sapere cosa succede un minuto dopo, il giorno dopo, una settimana dopo, se potranno tornare nelle loro case, se avranno ancora un lavoro, se potranno portare i loro figli a scuola.
2: Un libanese su 5, 1.200.000 persone circa sono sfollate, è corretto il dato? aiuto.
6: Sì, assolutamente. Nel sud, nello specifico, quello che i colleghi della Croce Rossa libanese mi hanno ripetuto da Beirut a Tiro, a Sidone, è: noi abbiamo bisogno di protezione, non possiamo avere paura a salire in ambulanza per salvare vite. Io stesso ero a Tiro e ho visto 3 bombardamenti nell'area, ho visto i nostri colleghi salire in ambulanza e, pensate, li ho visti mettere dei giubbotti antiproiettili e dei gelmetti come se stessero andando in guerra. Nonostante l'emblema protettivo, nonostante il giubbotto antiproiettile, abbiamo perso 2 colleghi, Hassan e Youssef, durante il conflitto, uccisi mentre salvavano vite.
2: Le autorità di Israele si aspettano che il presidente degli USA Trump convochi entro 24 ore il suo team di consiglieri più stretti, questo per prendere una decisione finale in merito all'Iran, lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12. Intanto, in una lettera, il presidente dell'Iran Pezeshkian ha chiesto al Papa di opporsi alle azioni di Stati Uniti e di Israele. Noi ci spostiamo in Nigeria. Il presidente Bola Tinubu ha confermato l'operazione congiunta tra forze USA e nigeriane che ha portato la morte di Abu Bakr al-Mainuki, leader dell'ISIS in Africa occidentale. Siamo nel cuore del Sahel, nelle giornate scorse segnato da una recrudescenza di violenze attribuite al gruppo jihadista Boko Haram e all'ISIS stessa. Ci dice tutto Francesco De Remigis.
7: Nella regione del lago Chad, che bagna anche Camerun, Niger e Nigeria, da giorni l'ONU denuncia un'escalation di violenze e l'aggravarsi della crisi umanitaria. I singoli paesi da soli si sono mostrati in difficoltà nel conseguire risultati tangibili contro i network del terrorismo internazionale di matrice islamista, rintanati nel Sahel più profondo. In Chad e Nigeria gli stessi governi hanno avviato indagini sulle perdite civili causate dai raid aerei militari per colpire l'ISIS. Alla fine sono intervenuti gli Stati Uniti sul versante nigeriano del lago alle prime luci dell'alba. Un raid congiunto con l'esercito nigeriano che ha portato all'uccisione di Abu Bilal al-Minuki, numero 2 dell'ISIS a livello globale. La sua eliminazione rappresenta il risultato antiterroristico di maggior rilevanza nella regione dall'avvio delle operazioni nel 2015, afferma la Nigeria. Dai suoi ordini partivano operazioni in diverse regioni del mondo. Le forze americane e nigeriane hanno eliminato dal campo di battaglia il terrorista più attivo al mondo, ha scritto il presidente Trump sul suo social, rivendicando la fase 2 di un percorso iniziato a dicembre, quando dichiarò che se i terroristi non avessero fermato il massacro dei cristiani, ci sarebbe stato per loro l'inferno da pagare.
2: Dite sì a Gesù in un mondo che ci vuole portare lontano da lui. Il Papa ha ricevuto i giovani che si preparano a ricevere il sacramento della confermazione dell'arcidiocesi di Genova. Edoardo Giribaldi.
8: Voglio chiedere che mettete un'attenzione particolare a uno dei doni dello Spirito Santo, che è chiamato perseveranza, che non dimenticate quello che avete vissuto in questo tempo, che la gioia di anche venire a Roma, di festeggiare insieme, di pregare insieme, che questa gioia viva nei vostri cuori e che continuiate ad essere fedeli discepoli di Gesù Cristo.
9: E questa è l'esortazione che il Papa ha rivolto ai cresimandi dell'arcidiocesi di Genova. Celebrare le cresime, ha affermato, è una delle gioie più grandi per un vescovo. Impartire il dono dello Spirito Santo è un gesto di pienezza che dona entusiasmo e forza.
8: E tutti voi sarete partecipi in questa missione, perché siamo tutti inviati, dalle tue famiglie, ai tuoi amici, tutte le persone, e anche voi dovete essere testimonianza viva dello Spirito che vive in noi.
9: Il pontefice ha inoltre esortato i giovani a proseguire nell'impegno con le attività parrocchiali, anche dopo aver ricevuto il sacramento.
0: Qui Radio Maria, abbiamo trasmesso notizie dalla Radio Vaticana.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della maratona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

Messaggio a Miriana, 18 marzo. Cari figli, vi prego con tutto il mio cuore, vi prego, purificate i vostri cuori dal peccato e rivolgeteli in alto, verso Dio e verso la vita eterna. Vi prego, vegliate e siate aperti alla verità. Non permettete che tutte le cose di questa terra vi allontanino dalla conoscenza della vera soddisfazione che si trova nell'unione con il mio Figlio. Io vi guido sul cammino della vera sapienza, perché soltanto con la vera sapienza potete conoscere la vera pace e il vero bene. Non perdete il tempo chiedendo i segni al Padre Celeste, perché il segno più grande ve l'ha già dato ed è il mio Figlio. Perciò, figli miei, pregate affinché lo Spirito Santo possa introdurvi nella verità, aiutarvi a conoscerla e perché attraverso questa conoscenza della verità possiate essere una cosa sola con il Padre Celeste e con il mio Figlio. Questa è la conoscenza che dona la felicità sulla terra ed apre la porta della vita eterna e dell'amore immenso. Vi ringrazio. Messaggio a Maria, 25 marzo. Cari figli, anche oggi l'Altissimo mi ha permesso di essere con voi e di guidarvi sul cammino della conversione. Molti cuori si sono chiusi alla grazia e non vogliono dare ascolto alla mia chiamata. Voi, figliuoli, pregate e lottate contro le tentazioni e contro tutti i piani malvagi che Satana vi offre tramite il modernismo. Siate forti nella preghiera e con la croce tra le mani pregate perché il male non vi usi e non vinca in voi. Io sono con voi e prego per voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Saggio a Miriana, 2 aprile 2015. Cari figli, ho scelto voi, apostoli miei, perché tutti portate dentro di voi qualcosa di bello. Voi potete aiutarmi affinché l'amore per cui mio figlio è morto, ma poi anche risorto, vinca nuovamente. Perciò vi invito, apostoli miei, a cercare di vedere in ogni creatura di Dio, in tutti i miei figli, qualcosa di buono e a cercare di comprenderli. Figli miei, tutti voi siete fratelli e sorelle per mezzo del medesimo Spirito Santo. Voi, ricolmi d'amore verso mio figlio, potete raccontare a tutti coloro che non hanno conosciuto questo amore ciò che voi conoscete. Voi avete conosciuto l'amore di mio figlio, avete compreso la sua risurrezione. Voi volgete con gioia gli occhi verso di lui. Il mio desiderio materno è che tutti i miei figli siano uniti nell'amore verso Gesù. Perciò vi invito, apostoli miei, a vivere con gioia l'Eucaristia, perché nell'Eucaristia mio figlio si dona a voi sempre di nuovo e con il suo esempio dimostra l'amore e il sacrificio verso il prossimo. Vi ringrazio. Messaggio a Maria, 25 aprile 2015. Cari figli, sono con voi anche oggi per guidarvi alla salvezza. La vostra anima è inquieta perché lo spirito è debole e stanco da tutte le cose terrene. Voi figlioli, pregate lo Spirito Santo perché vi trasformi e vi riempia con la sua forza di fede e di speranza, perché possiate essere fermi in questa lotta contro il male. Io sono con voi e intercedo per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio a Miriana, 2 maggio 2015. Cari figli, aprite i vostri cuori e provate a sentire quanto vi amo e quanto desidero che amiate mio figlio. Desidero che lo conosciate di più, perché è impossibile conoscerlo e non amarlo, perché lui è l'amore. Figli miei, io vi conosco. Conosco i vostri dolori e le vostre sofferenze, perché le ho vissute. Gioisco con voi nelle vostre gioie, piango con voi nei vostri dolori. Non vi abbandonerò mai. Vi parlerò sempre con mitezza materna e come madre. Ho bisogno dei vostri cuori aperti, affinché con la sapienza e la semplicità diffondiate l'amore di mio figlio. Ho bisogno di voi aperti e sensibili verso il bene e la misericordia. Ho bisogno della vostra unione con mio figlio, perché desidero che siate felici e lo aiutiate a portare la felicità a tutti i miei figli. Apostoli miei, ho bisogno di voi, affinché mostriate a tutti la verità divina, affinché il mio cuore, che ha sofferto e soffre anche oggi immensamente, possa nell'amore trionfare. Pregate per la santità dei vostri pastori, affinché nel nome di mio figlio possano operare i miracoli, perché la santità opera miracoli. Vi ringrazio. Messaggio a Maria, 25 maggio 2015. Cari figli, anche oggi sono con voi e con gioia vi invito tutti. Pregate e credete nella forza della preghiera. Aprite i vostri cuori, figlioli, affinché Dio vi colmi con il suo amore, e voi sarete gioia per gli altri. La vostra testimonianza sarà forte, e tutto ciò che fate sarà intrecciato della tenerezza di Dio. Io sono con voi, e prego per voi, e per la vostra conversione, fino a quando non metterete Dio al primo posto.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio a Miriana, 2 giugno 2015. Cari figli, desidero operare attraverso di voi, miei figli, miei apostoli, per adunare alla fine tutti i miei figli, laddove tutto è pronto per la vostra felicità. Prego per voi perché possiate convertire con le opere, perché è giunto il tempo delle opere di verità di mio figlio. Il mio amore opererà in voi. Mi servirò di voi. Abbiate fiducia in me, perché tutto quello che desidero, io lo desidero per il vostro bene. Il bene eterno creato dal Padre Celeste. Voi, figli miei, apostoli miei, vivete la vita terrena in comunione con i miei figli, che non hanno conosciuto l'amore di mio figlio, che non mi chiamano madre. Ma non abbiate paura di testimoniare la verità. Se voi non temete e testimoniate con coraggio, la verità trionferà miracolosamente. Ma ricordate, la forza è nell'amore. Figli miei, l'amore è pentimento, perdono, preghiera, sacrificio e misericordia. Se saprete amare, convertirete con le opere, consentirete alla luce di mio figlio di penetrare nelle anime. Vi ringrazio. Pregate per i vostri pastori. Essi appartengono a mio figlio, lui li ha chiamati. Pregate affinché abbiano sempre la forza e il coraggio di risplendere della luce di mio figlio. Messaggio a Maria, 25 giugno 2015. Cari figli, anche oggi l'Altissimo mi dona la grazia di potervi amare e di invitare alla conversione. Figliuoli, Dio sia il vostro domani. Non guerra ed inquietudine, non tristezza, ma gioia e pace devono regnare nei cuori di tutti gli uomini. E senza Dio non troverete mai la pace. Perciò, figliuoli, ritornate a Dio e alla preghiera, perché il vostro cuore canti con gioia. Io sono con voi e vi amo con immenso amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio a Miriana, 2 luglio 2015. Cari figli, vi invito a diffondere la fede in mio figlio, la vostra fede. Voi, miei figli, illuminati dallo Spirito Santo, miei apostoli, trasmettetela agli altri, a coloro che non credono, non sanno e non vogliono sapere. Perciò voi dovete pregare molto per il dono dell'amore, perché l'amore è un tratto distintivo della vera fede, e voi sarete apostoli del mio amore. L'amore ravviva sempre nuovamente il dolore, e la gioia dell'Eucaristia ravviva il dolore della passione di mio figlio, che vi ha mostrato cosa vuol dire amare senza misura. Ravviva la gioia del fatto che vi ha lasciato il suo corpo e il suo sangue, per nutrirvi di sé, ed essere così una cosa sola con voi. Guardandovi con tenerezza provo un amore senza misura, che mi rafforza nel mio desiderio di condurvi a una fede salda. Una fede salda vi darà gioia e allegrezza sulla terra, e alla fine l'incontro con mio figlio. Questo è il suo desiderio. Perciò vivete lui, vivete l'amore, vivete la luce che sempre vi illumina nell'Eucaristia. Vi prego di pregare molto per i vostri pastori, di pregare per avere quanto più amore possibile per loro, perché mio figlio ve li ha dati affinché vi nutrano col suo corpo e vi insegnino l'amore. Perciò
amateli anche voi. Ma, figli miei, ricordate, l'amore significa sopportare e dare, e mai, mai giudicare. Vi ringrazio.

arrivati, carissimi ascoltatori di Radio Maria, un aggiornamento delle notizie di oggi, sabato 16 maggio. Papa Leone, la fede non la viviamo da soli, la viviamo insieme. Questa mattina il Papa ha ricevuto in Vaticano i cresimandi dell'Arcidiocesi di Genova. Una delle gioie più grandi del Vescovo è celebrare le cresime, perché è proprio il dono dello Spirito Santo. Così il Papa questa mattina, incontrando in Vaticano i cresimandi dell'Arcidiocesi di Genova. È molto bello, ha osservato il Papa, ricevere questo sacramento, perché la pienezza dello Spirito Santo ci dà questo entusiasmo, forza, capacità di seguire Gesù Cristo, di dire sì al Signore sempre, di non avere paura, di seguire con coraggio, di vivere la fede in un mondo che tante volte ci vuole portare lontano da Gesù. Se dare la cresima è una gioia, per il Vescovo una grande tristezza è quella di non vedere più i ragazzi dopo la confermazione. Spariscono dalla parrocchia. Ponete un'attenzione particolare a uno dei doni dello Spirito Santo che è chiamato perseveranza. Non dimenticate quello che avete vissuto in questo tempo, anche la gioia di venire a Roma per festeggiare insieme, pregare insieme. Che questa gioia viva nei vostri cuori, che continuate ad essere fedeli discepoli di Gesù Cristo, che siate perseveranti nella fede, che torniate alla parrocchia. In parrocchia ci sono tante attività, tante opportunità, ma soprattutto nella vita della fede. Perché Gesù Cristo vuole camminare con te, con ognuno di voi e con tutti voi in comunità, che è tanto importante. La fede non la viviamo da soli, la viviamo insieme. E formare questi rapporti di amicizia, di comunità, è una maniera per vivere la perseveranza come discepoli di Gesù Cristo. Il Papa ha concluso: promettete al Signore di volere continuare come suoi amici, suoi discepoli, suoi missionari, e volete perseverare nella fede. Il Papa a settembre in Francia tappa anche all'UNESCO. Il viaggio si svolgerà dal 25 al 28 settembre. Accogliendo l'invito del capo di Stato e delle autorità ecclesiastiche del paese e quello del direttore generale dell'UNESCO, il Papa compirà un viaggio apostolico in Francia dal 25 al 28 di settembre e visiterà la sede di detta organizzazione. Lo ha comunicato stamane Matteo Bruni, direttore sala stampa della Santa Sede. Al momento il programma di questa visita non è stato comunicato. Quello previsto a settembre sarà dunque il quinto viaggio apostolico internazionale del pontificato di Papa Leone. Finora il pontefice ha visitato Turchia e Libano tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2025, poi nel 2026 marzo Monte Carlo e poi il viaggio in Africa, Algeria, Camerun, Angola, Guinea Equatoriale nell'aprile scorso. Infine il previsto viaggio in Spagna giugno, dalle 6 al 12. L'ultimo viaggio di un Papa in Francia risale al 15 dicembre del 2024, quando Papa Francesco si recò in visita ad Ajaccio, in Corsica.

0: Il fatto del giorno.
1: San Giovanni Paolo II è stato ferito il giorno dedicato alla Madonna di Fatima. La maglietta macchiata di sangue è ora una reliquia miracolosa. Sapevi che San Giovanni Paolo II è sopravvissuto a un tentativo di assassinio in piazza San Pietro il 13 maggio 1981, festa di Nostra Signora di Fatima? Il Santo Padre aveva attribuito il suo essere sopravvissuto alla mano miracolosa della Madonna. In merito aveva affermato: una mano ha sparato, un'altra ha guidato il proiettile. La maglietta che indossava Giovanni Paolo II quel giorno è ora un'importante reliquia che la Chiesa conserva e venera a Roma. Le figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli la conservano nella casa Regina Mundi. Sono ancora visibili le macchie di sangue e si possono distinguere tre buchi, ha raccontato Suor Maria Rosario delle figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli. I fori sono stati causati dal proiettile. Il Papa non è stato colpito da tre proiettili. Evidentemente, la camicia era piegata su se stessa più volte. La reliquia è arrivata alle figlie della Carità grazie all'infermiera Anna Stanghelini, che l'aveva conservata nel suo armadio per molti anni. In sala operatoria hanno tagliato la maglietta in due pezzi e l'hanno gettata sul pavimento perché hanno dovuto subito operare il Papa. Una volta terminato l'intervento, si è accorta che la maglietta era ancora lì. Probabilmente sarebbe finita nella spazzatura. Così ha deciso di prenderla. L'esposizione della reliquia attira molti fedeli. Tanti condividono storie della miracolosa intercessione di San Giovanni Paolo II. Una donna desiderava un figlio, ma non riusciva a rimanere incinta. È venuta qui per pregare quasi ogni giorno. Alla fine è rimasta incinta. Ma i medici le avevano detto che lei e il figlio erano in grave pericolo. Insieme al marito, ha chiesto a San Giovanni Paolo II un miracolo. Alla fine, il bambino è nato in buona salute. Così anche lei. L'hanno chiamato Giovanni Paolo. San Giovanni Paolo II prega per noi.
0: Il fatto del giorno.
2: Ritrovati cari ascoltatori, radiomaria.it è l'indirizzo da digitare per navigare con noi. Al suo interno numerose sezioni da scoprire. In particolare, in questi giorni di maratona per Radio Maria, non perdetevi tutti i contenuti del riquadro ad essa dedicato. Clicchiamo ora sulla voce articoli in evidenza e scopriamo insieme le principali notizie disponibili di oggi. Leone XIV, la giustizia rispetti la dignità di ognuno, no a torture e pena di morte. Servizio Vatican News. All'udienza ai partecipanti alla seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione OSCE, incentrata sul narcotraffico, il Papa chiede che prevenzione del crimine e giustizia penale procedano insieme. Per aiutare i tossicodipendenti serve un approccio multidisciplinare. La Chiesa, pronta a cooperare con la società civile, fondamentale l'educazione. Dai social media spesso informazioni fuorvianti che banalizzano i rischi dell'uso di droghe. Trump rilancia le minacce all'Iran. Servizio Corriere della Sera. Lasciatosi alle spalle il Tempio del Cielo o del Paradiso a casa di Xi Jinping, Donald Trump non aspetta nemmeno di rimettere piede a Washington per ricominciare a minacciare la Repubblica Islamica. Già sull'Air Force One dice ai giornalisti che gli Stati Uniti potrebbero intervenire di nuovo in Iran per fare un po' di pulizie, rivendicando di aver spazzato via le loro forze armate di fatto. Ucraina, il nunzio, attacchi pesanti, sembra che non si voglia finire la guerra. Servizio Vatican News. L'arcivescovo Kulbokas descrive i danni provocati dai raid russi tra il 13 e il 14 maggio. Tantissimi bombardamenti. Alcuni diplomatici sottolineavano che se proseguono con tale intensità è segno della volontà di continuare la guerra. Il presule, preoccupato dal fatto che siano attaccati anche agenti umanitari, sono colpiti intenzionalmente, così che la popolazione non riceva aiuti. In conclusione, vi segnaliamo l'ultimo libro di Padre Livio, dal titolo «Senza Dio non c'è futuro, il monito al mondo della Regina della Pace», disponibile sui principali store online, nelle librerie e per richieste a Radio Maria messaggi WhatsApp 031 610 610, mail info.ita@radiomaria.org, centralino 031 610 600, sezione catalogo dal nostro sito, sezione libri da blog di padrelivio.it. I principali aggiornamenti per oggi terminano qui. Vi diamo appuntamento a lunedì con tante altre novità. Continuate a navigare con noi su radiomaria.it.
0: L'angolo del direttore, dal sito radiomaria.it.
3: Dio è giusto e sapiente. Caro amico, è diffusa la falsa opinione che i peccatori si godano la vita. Se qualcuno di loro, dopo essersela goduta, si converte in tempo per salvarsi l'anima, non è raro sentire il brontolio dei buoni. Troppo comodo, dicono, godersi la vita e poi al momento buono convertirsi. Questa mentalità ritiene che il male sia allegro e che il bene sia triste. Pensa che l'osservanza dei comandamenti sia un supplizio, mentre la vita libertina sia una delizia. Non solo la logica, ma anche l'esperienza mostrano la falsità di queste considerazioni. La verità è che il male fa male e che il bene fa bene. Dio è giusto e sapiente, istruisce l'uomo attraverso il male che compie. Se infatti il male facesse bene, tutti lo inseguirebbero. Viceversa, se il compimento del bene comportasse svantaggi, tutti lo eviterebbero. Satana, per sedurre, ha dunque bisogno di presentare il male camuffato da bene. Vostro Padre Livio.
0: L'angolo del direttore, dal sito radiomaria.it.

Notizie missionarie di Radio Maria. Cari ascoltatori, benvenuti nella sezione Notizie missionarie di Radio Maria, riservata alla presentazione del nostro giornalino sfogliabile. Radio Maria, la missione di evangelizzazione che illumina il mondo. Radio Maria è una voce di speranza, un faro di luce che raggiunge i cuori più lontani e bisognosi dell'amore di Dio. La missione di Radio Maria è chiara: evangelizzare, pregare e accompagnare chi è nel bisogno. In molti paesi del mondo, dove la povertà e le difficoltà quotidiane rendono la vita dura e incerta, essa diventa una presenza viva che guida e sostiene. Nei villaggi senza chiese, nelle comunità isolate, nelle case dove regnano la solitudine e la sofferenza, Radio Maria è un amico fedele che porta il dono della fede e della speranza. Non far mancare il tuo sostegno alle iniziative missionarie di Radio Maria. Ogni goccia forma il mare. Per saperne di più e sostenere la missione di Radio Maria, vi basterà visitare il nostro sito radiomaria.it, sezione Le missioni di Radio Maria. Buona visione e buon ascolto. Notizie missionarie di Radio Maria.

citazione del giorno. C'è un amplissimo progetto di Maria che è cominciato nel 1917 ed è ancora in atto, perché il termine di questa grande epopea profetica è il trionfo del suo cuore immacolato e il tempo della pace per l'umanità. Lo sconvolgimento del mondo e l'attacco di Satana sono tali per cui è stata necessaria un'ulteriore presenza di Maria. San Giovanni Paolo II ha chiesto lui stesso questa presenza. Lo ha raccontato un sacerdote molto vicino al Papa e questo episodio è riportato anche nel libro di Miriana Il mio cuore trionferà. Nominato da poco Papa, Wojtyła chiese alla Madonna di apparire ancora sulla terra per sostenerlo nel difficile e grande impegno che avrebbe avuto nei confronti dell'umanità e della Chiesa stessa. Ai tempi, il comunismo puntava al dominio del mondo e Giovanni Paolo II, polacco, ben sapeva in cosa consiste il dominio russo. È il verbo distruggere, coniugato in tutti i tempi e in tutti i modi. Spargerà i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire. Varie nazioni saranno distrutte. Tratta da Senza Dio non c'è futuro. Il monito al mondo della Regina della Pace. Un libro di Padre Livio.

0: Cari amici, Radio Maria non trasmette messaggi pubblicitari e può vivere esclusivamente con le offerte, i sacrifici e il sostegno dei suoi ascoltatori. Tu la puoi aiutare nei seguenti modi.
1: Imposta. Conto corrente postale numero 14 52 22 21. Intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12. CAP 22036. Erba, Como. Vaglia postale intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, CAP 22036, Erba, Como. Bonifico bancario intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, 22036, Erba, Como. Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo, IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Utilizzare il modulo bancario scrivendo il proprio nome, indirizzo e codice fiscale nello spazio riservato alla causale del versamento. Se i dati non sono indicati in tale spazio, l'offerta ci perviene anonima. SEPA, a debito diretto. Puoi richiedere il modulo SEPA inviando una mail info.ita@radiomaria.org, chiamando l'ufficio informazioni 031 610 600, scrivendo un messaggio WhatsApp 031 610 610. Potrai inoltre scaricarlo direttamente dal nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici. Dopo aver completato tutte le parti richieste, dovrai inviarlo tramite uno dei seguenti canali, via mail info.ita@radiomaria.org, WhatsApp 031 610 610, posta ordinaria da recapitare a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, 22036, Erba, Como. Oppure via fax 031 611 288. Tabaccai. Grazie al bollettino premarcato allegato al nostro giornalino, potrai donare a Radio Maria non solo presso gli uffici postali, ma anche presso i tabaccai. Per effettuare la donazione è necessario recarsi in uno dei tabaccai convenzionati con Banca ITB o Banca 5, che potrai individuare consultando il nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici. Lascito testamentario, un gesto di amore.

0: 21 22 24. Dal nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici, potrai scaricare la nostra guida all'ascito testamentario. 5 per 1000. Destina anche tu il 5 per 1000 per i progetti di Radio Maria, indicando il seguente codice fiscale: Radio Maria in Italia. 94 02 35 30 150. In Svizzera, Banca Raiffeisen, filiale di Mendrisio. Conto corrente postale numero 69 71 91 8. IBAN CH 16 80 80 80 01 84 31 08 06 8.
1: Grazie cari amici per la vostra sollecitudine. Andiamo avanti con entusiasmo, dedizione e generosità. Aiutiamo la Madonna ad aiutarci.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.